0: Dio ha compiuto il primo passo. Dio per primo si è umiliato. Egli ha scelto la terra per manifestarsi e per salvarci. Così si dischiude per noi una nuova prospettiva. Per trovare la vera gioia, ci è chiesto di divenire terra fertile che permette al seme della parola di morire dentro di noi perché fiorisca la vita dell'amore.
1: Ci è chiesto di divenire terra senza sassi. E questo ci chiede di essere laboriosi nel dissodare il nostro egoismo contro ogni pigrizia spirituale, così da non far inciampare con il nostro egoismo coloro che camminano con noi. Ci è chiesto di portare frutto senza temere di dover strappare con le nostre mani i rovi pungenti della nostra volontà di affermazione. Ci è chiesto di lottare contro il male per amare sul serio.
0: E concludiamo il nostro incontro ascoltando ancora un brano dell'Imitazione di Cristo.
2: Ma che c'è di strano se tu, polvere e nulla, ti sottoponi a un uomo per amore di Dio, quando io, onnipotente e altissimo, che dal nulla ho creato tutte le cose per amor tuo, mi feci piccolo fino a sottopormi all'uomo. Mi sono fatto l'ultimo e il più piccolo di tutti, proprio perché, per questo mio abbassarmi, tu potessi vincere la tua superbia. Impara ad obbedire, tu che sei polvere. Impara ad umiliarti, tu che sei terra e fango. Impara a piegarti sotto i piedi di tutti, a disprezzare i tuoi desideri e a metterti in totale sottomissione. Insorgi infiammato contro te stesso e non permettere che in te si annidi la tumefazione della superbia. Dimostrati così basso e così piccolo che tutti possano camminare sopra di te e possano calpestarti come il fango della strada. Che hai da lamentare tu, uomo da nulla? Che hai tu, immondo peccatore, da contrapporre a coloro che ti accusano? Tu che tante volte hai offeso Dio, meritando assai spesso l'inferno. Ma ecco, apparve preziosa al mio sguardo l'anima tua. Ecco, il mio occhio ebbe compassione di te, così che, conoscendo il mio amore, tu avessi continua gratitudine per i miei benefici e abbracciassi, senza esitare, un'umile sottomissione nella paziente sopportazione dell'altrui disprezzo.

Sonia Parente e Rosario Tronolone hanno presentato Solo in Dio, la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Gaetano Lizio. Tecnico del suono Gustavo Messina. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

prezioso e meraviglioso con Vito. Trasmissione speciale proposta da Francesco Vitale, in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

0: bentrovati a tutti voi, carissimi amici, da Francesco Vitale. Domani celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E noi oggi vogliamo un po' parlare, riflettere un po' su questa festa così importante, nello stesso tempo molto attuale, incentrata sull'Eucaristia, sul dono e sul corpo e il sangue di Gesù Cristo. E lo facciamo con un nostro gratidissimo ospite e amico che è venuto più volte nei nostri studi, Padre Davide Carbonaro dei Chierici. Benvenuto, Padre Davide.
1: Grazie,
0: dei Chierici della Madre di Dio a Santa Maria in Campitelli, qui a Roma. Allora, Padre Davide, iniziamo proprio a parlare in generale del Corpus Domini, una festa molto importante con un significato profondo che unisce tutti i popoli e quindi tutti noi a un banchetto, alla mensa, dove il pane e il vino diventano segni di vita per gli uomini.
1: Certamente, diventano il corpo e il sangue di Cristo secondo la sua promessa, il sacramento e il dono dell'amore per ciascuno di noi. La Chiesa questo sacramento dell'amore non potrà mai dimenticarlo, perché nacque la sera del giovedì di Santo e annunziava nel segno, nelle parole di Gesù di Nazareth, quanto si sarebbe compiuto il venerdì santo nella consegna di Cristo sulla croce. E quindi la Chiesa, nella riflessione teologica, nella liturgia, nella sua parola, nella trasmissione della fede, ha sempre comunicato questo dono prezioso.
0: Nel Vangelo di Luca, che ascolteremo domani, lo diciamo, sarà il capitolo 9 e i versetti 11-17, l'Evangelista ci dice che Gesù, dopo aver parlato del regno di Dio alle folle e guarito tutti i sofferenti, per non rimandare digiuno a tanta gente, moltiplicò 5 pani e 2 pesci. Questo miracolo viene indicato da Giovanni come il segno anche dell'Eucaristia. Si può dire, Padre Davide, che lo sfamare la folla sia una sorta di memoriale, ovvero richiama in qualche modo il comando di Gesù: fate questo in memoria di me.
1: Certamente, fare questo, e la Chiesa continua a fare questi gesti, ma non solo i gesti, la Chiesa compie anche le parole di Gesù, perché in effetti nel racconto della moltiplicazione dei pani è sottolineata questa verità. Gesù compie dei gesti, prima guarisce, annuncia la sua parola e poi dice ai discepoli: voi fate questo. Quindi c'è una continuità tra le parole e i gesti di Gesù e le parole e i gesti che la Chiesa compie in ogni liturgia eucaristica.
0: Giovedì scorso, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Benedetto XVI ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica, nella solennità appunto del Corpus Domini, che ricordiamo in Vaticano da tradizione si celebra il giovedì. E il Santo Padre, nel corso della sua omelia, ha sottolineato come questa festa, ecco, riconduca inevitabilmente al clima spirituale del Giovedì Santo, certo, il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì la Santissima Eucaristia.
1: Certamente, lì, in quel silenzio che conclude la messa del Giovedì Santo, non è un silenzio diciamo funebre, come questo la liturgia non ce lo ricorda, ma è un silenzio di stupore. La Chiesa veglia e adora il mistero dell'Eucaristia, quasi lo prolunga per tutto il tempo della Pasqua, e adesso nella celebrazione dopo tutto quanto il ciclo pasquale, da questa riparte per contemplare il mistero di Cristo distribuito nel tempo, il tempo ordinario. Ecco, l'Eucaristia diventa il culmine, la fonte della vita della Chiesa, come ci ricorda appunto il Concilio Vaticano II, i documenti della Chiesa.
0: E allora torniamo a San Giovanni in Laterano e ascoltiamo proprio Papa Benedetto XVI e la sua riflessione proprio sul mistero, sempre vivo e sempre attuale, sul corpo e sangue di Cristo.
2: Quest'oggi riaffermiamo con grande gioia la nostra fede nell'Eucaristia, il mistero che costituisce il cuore della Chiesa. Quella del Corpus Domini è una festa singolare e costituisce un importante appuntamento di fede e di lode per ogni comunità cristiana. È festa che ha avuto origine in un determinato contesto storico e culturale, è nata con lo scopo ben preciso di riaffermare apertamente la fede del popolo di Dio in Gesù Cristo vivo e realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. È festa istituita per adorare, lodare e ringraziare pubblicamente il Signore, che nel Sacramento Eucaristico continua ad amarci fino alla fine, fino al dono del suo corpo e del suo sangue. La celebrazione eucaristica di questa sera ci riconduce al clima spirituale di Giovedì Santo, il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì nel cenacolo la Santissima Eucaristia, il Corpus Domini, costituisce così una ripresa del mistero di Giovedì Santo, quasi in obbedienza all'invito di Gesù di proclamare sui tetti ciò che Egli ci ha trasmesso nel segreto. Il dono dell'Eucaristia gli apostoli lo ricevettero dal Signore nell'intimità dell'ultima cena, ma era destinato a tutti, al mondo intero. Ecco perché va proclamato ed esposto apertamente, perché ognuno possa incontrare Gesù che passa, come avveniva per le strade della Galilea, della Samaria e della Giudea, perché ognuno, ricevendolo, possa essere sanato e rinnovato dalla forza del suo amore. Questa, cari amici, è la perpetua e vivente eredità che Gesù ci ha lasciato nel sacramento del suo corpo e del suo sangue.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Le parole di Gesù pronunciate da Papa Benedetto XVI sono sempre vive e sempre attuali anche oggi per chi si avvicina alla mensa eucaristica. Padre Davide.
1: Certamente, non solo il pane ma anche il vino, questo la Chiesa ce lo ricorda, la comunione al corpo e al sangue di Cristo nella sua pienezza. La Chiesa da sempre ha voluto sottolineare questa grandissima verità e condurre i cristiani a preparare questa ricezione, questo dono prezioso.
0: Abbiamo visto e ascoltato come l'Eucaristia sia sempre al centro della nostra vita. Nella Messa la liturgia eucaristica comincia con l'offertorio e nel rito anteriore alla Riforma il sacerdote si rivolgeva al popolo con il saluto Dominus Vobiscum, il Signore sia con voi. Ed ecco ciò che il poeta Paul Claudel leggeva in quelle parole nello sguardo implorante del sacerdote. Ascoltiamolo insieme.
2: Il Signore è con voi, fratelli. Fratelli, mi sentite? Mio piccolo gregge, non è solo la patena, non è solo il calice con il vino. Sei tu, tutto intero, mio piccolo gregge, che vorrei tenere e sollevare tra le mani. Ecco che ti viene presentato il piatto per le offerte. Non hai altro che quel misero soldo da mettervi? Nient'altro che il tuo portamonete da aprire? Non c'è qui nessuno che soffre? Non ci sono afflitti tra voi? Veramente? Nessun peccato, nessun dolore? Nessuna madre che abbia perso il figlio? Nessun fallito senza colpa propria? Io aggiungo, nessun sacerdote religioso o religiosa fallito senza colpa propria o anche per colpa propria? Nessuna ragazza abbandonata dal fidanzato perché il fratello le ha divorato la dote? Nessun malato che il medico ha giudicato e che sa di non aver più speranza? Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Le vostre lacrime e la vostra fede, il vostro sangue con il suo nel calice. Insieme con il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio. È questo che riscatta il mondo con lui. È questo ciò di cui ha sete e fame. Queste lacrime, come monete gettate nell'acqua. Dio mio, tanta sofferenza sprecata. Abbiate pietà di lui, che non ha avuto che 33 anni per soffrire. Unite la vostra passione alla sua, visto che non si può morire che una volta sola. Non sentite come vi parla sottovoce e vi dice: Figlio, dammi il tuo cuore.

0: Siete all'ascolto di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Francesco Vitale in studio con Padre Davide Carbonaro per questa trasmissione speciale sul Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E Padre Davide, abbiamo ascoltato prima della pausa musicale questo testo del poeta Claudel, proprio che in qualche modo forse anche oggi, no, ci riavvicina, no? Spesso assistiamo a messe troppo frettolose o forse in una sorta di tradizione e consuetudine non prestiamo nemmeno attenzione, no, alle parole del sacerdote e soprattutto ai gesti che compie, soprattutto nella liturgia eucaristica, e a cominciare proprio dal rito dell'offertorio. Abbiamo ascoltato il significato e quanta testimonianza e quanta espressione c'è, soprattutto nella semplice espressione "il Signore sia con voi".
1: Il Signore sia con voi, che viene ripetuta proprio l'Eucaristia ci ricorda che si compie quella promessa che Gesù ha fatto: io sarò in mezzo a voi, io sono in mezzo a voi come colui che serve. E il Signore ce lo ripete questo con la sua parola e con i suoi gesti. E poi è importantissimo, come ricordava nella sua poesia Paul Claudel, il segno, il dono. L'Eucaristia che cos'è? Il dono di Dio, del suo amore infinito, senza misura. Ed è la pedagogia di Dio alla Chiesa, donata a ciascuno di noi. Lì noi impariamo a donare totalmente, a donare noi stessi, a donare anche quando è difficile.
0: Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Noi vediamo qui, ecco, una sorta di sacrificio che si compie nel corso dell'Eucaristia. Il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio.
1: Certo, e ci siamo noi, c'è un noi che è il noi ecclesiale, molto importante. Diceva Cipriano, un grande padre della Chiesa, quando il sacerdote, ecco, nell'offertorio mette l'acqua nel vino, sì, mette l'acqua e quell'acqua siamo noi. Il sangue di Cristo sarebbe da solo senza l'acqua. In quel momento veniamo uniti e si compie nuovamente per ciascuno di noi la memoria del mistero dell'incarnazione.
0: Ecco, anche i padri della Chiesa si sono soffermati su questo prezioso e meraviglioso convito. San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, nelle sue opere riflette proprio sul dono davvero straordinario che Gesù ci ha fatto di questo sacramento, un dono salvifico offerto per i vivi e per i morti. Questo ci riconduce anche all'oggi. Siamo davvero consapevoli di questo dono d'amore e qual è anche l'impegno della Chiesa affinché appunto non ci renda solo uditori e spettatori passivi, ecco, alla mensa e nelle varie parrocchie?
1: Certo, questo è vero. Non bisogna fermarsi al rito, non bisogna fermarsi solamente ai gesti, bisogna andare oltre. In effetti l'Eucaristia invita la Chiesa alla missione, cioè ciò che la Chiesa celebra, ciò che la Chiesa racconta anche nell'Eucaristia, ciò che la Chiesa vive nel gesto eucaristico non lo vive solo nelle mura ecclesiali, nell'edificio, ma lo vive nella quotidianità. Questo gesto dell'Eucaristia che passa in mezzo alla folla, in mezzo a una città di Roma che è indifferente ai suoni delle macchine, la gente che continua a mangiare nei ristoranti, ecco, mi ha fatto pensare proprio a questo. È lo stesso Gesù di sempre che passa in mezzo all'umanità di sempre, questa umanità che magari non lo riconosce, ma lui pazientemente non si stanca mai di passare nei cuori degli uomini che lo cercano, anche nel silenzio, anche nella incomprensione.
0: Ecco, dicevi bene, passare nel silenzio, un silenzio che è un dono, ecco, davvero che si sta perdendo oggi. L'adorazione eucaristica è forse il modo forse più diretto per stare a contatto con Gesù. Oggi si riesce a riscoprire nelle varie comunità parrocchiali il valore del silenzio.
1: Sì, questa è una scoperta grandissima, cioè la Chiesa non ha mai smesso di adorare, di stupirsi di fronte al sacramento del dono pasquale di Cristo. E la nostra spiritualità, la spiritualità della Chiesa propone ancora, la spiritualità eucaristica propone con insistenza questa verità, questo Cristo che si è donato per noi va adorato in ginocchio, ecco, in ginocchio, proprio con l'atto che la Chiesa da sempre richiama, l'atto dell'adorazione di Dio, perché nell'Eucaristia c'è il massimo della sua presenza. Dice il Concilio Vaticano II, Cristo è presente nel popolo di Dio che è radunato, nel sacerdote che celebra, nella parola, ma in maniera massima è presente in questo sacramento dell'altare.
0: Il prezioso e meraviglioso convito, e questo è il titolo che abbiamo dato alla nostra trasmissione speciale di oggi, ma è lo stesso tema e mistero su cui riflette lo stesso San Tommaso d'Aquino di cui parlavamo prima. Ascoltiamolo insieme.
2: L'unigenito figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per far di noi, da uomini, dei. Tutto tutto quello che assunse lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue, facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché redenti dalla umiliante schiavitù fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi infine un costante ricordo di grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. Oh, inapprezzabile e meraviglioso convito che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine. Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo. Per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno, infine, può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quell'altissima carità che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena. Quando celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia è il memoriale della Passione, il compimento delle figure dell'antica alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.

0: Bellissimo questo scritto di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, tratto proprio dalle sue opere, scritto proprio nella festa del Corpus Domini. Padre Davide, abbiamo ancora pochi minuti, ma chiudiamo con un pensiero per questa festa che celebreremo domani. Un pensiero per gli uomini e le donne di oggi, no? In modo particolare anche i giovani, non ci scordiamo di loro, affinché possano vivere sempre con semplicità nella loro vita il mistero sempre attuale di Gesù, Eucaristia.
1: Sì, è vero questo. E allora l'Eucaristia, che è presenza, che è amore, che è accoglienza, che è dono, non può far dimenticare agli uomini e alle donne di questo nostro tempo, anche ai nostri giovani, che Cristo li attende, Cristo li incontra, Cristo condivide con loro, con tutti quanti noi, la sua vita divina. È il dono più bello che noi possiamo celebrare e vivere nell'Eucaristia. E poi mi piace ricordare questo: nel Vangelo si fa riferimento al fatto che nell'ultima cena Gesù ha portato a compimento quei pasti, quei gesti che lui faceva con i peccatori, con gli ultimi, con i lontani. E questo interpella anche la Chiesa del nostro tempo. È un linguaggio difficile, è anche un discorso da comprendere anche dal punto di vista teologico, però è bene ricordare questo, quei pasti che Gesù faceva con gli ultimi.
0: Sarà questo, diciamo, il pensiero che dobbiamo fare oggi nostro, e soprattutto che ogni gruppo, ogni comunità parrocchiale deve vivere nel proprio tempo.
1: Grazie e buona festa del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
0: Grazie a Padre Davide Carbonaro, dei Chierici Regolari della Madre di Dio, a Santa Maria in Campitelli qui a Roma, per essere stato con noi. Ci vogliamo salutare con una sequenza, la sequenza che viene declamata prima proprio della acclamazione al Vangelo, una parte, perché la sequenza normalmente è molto lunga, è del pane degli angeli. L'ascoltiamo proprio per vivere appieno questa festa che ci prepariamo a celebrare e a festeggiare domani, la solennità del Corpus Domini. Da Francesco Vitale, una buona festa e un buon ascolto a tutti voi.
2: Cibo dell'uomo è il pane degli angeli, il pan del cielo compie le figure. Mirabil cosa! Si dà il Signore in cibo al servo e al peccatore. Buon pastore, pane vero, di noi Cristo miserere. Tu ci nutri e ci difendi, ci conduci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto puoi e vedi, che qui sazi noi mortali. Facci un giorno commensali, coeredi e sodali nella gloria dei beati.

Francesco Vitale ha proposto il prezioso e meraviglioso convito. Trasmissione speciale per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ospite in studio padre Davide Carbonaro. Hanno collaborato al microfono Lavinia Pozzi, Gaetano Lizio, Roberto Pedicini.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

riposare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia, nella prima domenica dopo la Pasqua, ex Domenica in Albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia, alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia.

0: onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sempre di misericordia per noi, confidere in te. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidere in te. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidere in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

I pensieri maligni non hanno a che fare con la profondità del cuore, perché le tentazioni hanno forza su di noi se noi restiamo a livello superficiale di noi stessi. Più uno entra dentro la propria interiorità in maniera autentica, onesta, semplice, più le tentazioni sono labili, meno sono potenti, meno sono possenti. Perché infatti è interessante dire una cosa: la verità non si conosce, nel nostro linguaggio si riconosce la verità, quella esistenziale, mentre c'è una verità oggettiva che si conosce obiettivamente, ma la verità profonda è qualcosa che noi riconosciamo come se già ci fosse, riconosciamo. È interessante perché quando si rientra in se stessi, come abbiamo detto nella puntata precedente, veniamo in contatto con l'io profondo, con la bellezza, con la verità. E la tentazione è incompatibile con la verità, è incompatibile con la bellezza che deriva dalla verità. Come funziona? Come si riconosce un pensiero maligno? È un pochino questo è l'argomento di questa puntata. In genere ansia, fretta, pressione, contagia, e se accettato e ripetuto diventa un vizio. In realtà i vizi capitali, questi pensieri maligni, ripetiamo, non hanno a che fare col nostro cuore, ma sono divieti di accesso, barriere verso la verità. È una necessità, un'imposizione che distorce il percorso dei nostri pensieri e non andiamo al nocciolo delle questioni. Quindi ci fermiamo su delle ansie intermedie. Di cosa sto parlando? Allora, quali sono i sistemi fondamentali dell'inganno, della distruzione della nostra vita? Cioè i matrimoni, le amicizie, le relazioni lavorative, le relazioni familiari di ogni tipo vengono rovinate da processi che sono prima, che partono prima del momento in cui poi facciamo i nostri errori, in cui ci comportiamo male gli uni con gli altri. Allora, ci sono dei meccanismi principali, cerchiamo di definirli secondo quella che è la scuola un po' di Evagrio Pontico e di tutta la grande struttura sapienziale dei padri del deserto e di questa che è una sapienza antica e ascetica e collegata a una vita di penitenza. Ma diciamo un pochino queste cose con un linguaggio nuovo, un po' più aggiornato. Allora, un primo modo di lavorare della tentazione è la rimozione. Cioè i pensieri maligni vogliono nascondere qualcosa, non fanno pensare a un aspetto della realtà, cancellano qualche dato importante della vita. Si dà l'assenso alla rimozione perché un pensiero appare più comodo, una lettura più veloce, ma ciò che è stato rimosso in realtà sta lì, rimane lì. Appunto, questa cosa qui prelude a una semplificazione eccessiva del nostro pensiero. E allora avvengono quelle che si chiamano le assolutizzazioni, che derivano da queste rimozioni, ovvero sia uno prende e dimentica o rimuove, non considera, non guarda una parte magari un pochino più seria e più profonda, o magari anche tendente a indicare una richiesta di processo di crescita, di mettersi in discussione. Ecco, sono scorciatoie nella nostra testa che ci fanno guardare solamente un aspetto e quindi assolutizziamo qualcosa. Quello che ne deriva è che noi iniziamo a credere di essere a contatto con la realtà, ma siamo a contatto solamente con quello che ci fa comodo della realtà, e iniziamo a provare una comodità esteriore nel pensare per esempio a una persona solamente come cattiva. Allora iniziamo a mostrificarla, facciamo delle assolutizzazioni, diciamo questo collega è un disgraziato, questa persona è insopportabile, però ci dimentichiamo che non è vero solamente questo, è anche stato gentile con noi in un momento. Però questa assolutizzazione è facile, è un pensiero diretto, è un pensiero così, e che consente una lettura così molto facile a sposare, e però a quel punto sotto nel profondo resta ciò che è stato rimosso e uno inizia a avere un malessere che deve coprire con una maggior violenza nel pensiero. Allora l'assolutizzazione si sottolinea ancora di più,
Questi sono processi comunissimi. Non bisogna pensare a una patologia mentale per arrivare a queste cose. Queste cose le facciamo tutti i giorni, però ci portano fuori dalla realtà e ci generano un benessere operativo, perché sembra che le cose sono più facili a farsi quando uno le legge così, ma un malessere interiore, perché sappiamo che qualcosa non quadra, perché le rimozioni sono inutili, le cose restano sempre lì.

una seconda formula di inganno che usa il maligno, che ci separa da noi stessi e da Dio e dal prossimo, sono le proiezioni che Evagrio Pontico descrive, senza chiamarle così, ma le descrive tantissime volte in una maniera straordinaria, e attaccare su una realtà un dato autoctono, cioè che parte da me. Io ho delle cose che in me sono irrisolte o dolorose o quello che sia, e io inizio a appiccicare sulle cose o le persone o le situazioni questo mio problema. Questo inganno è pericolosissimo. Le proiezioni sono ladrici di grandi distruzioni relazionali. Di fatto, con le proiezioni bisogna veramente non scendere a patti. È un fenomeno che ci porta a non vedere più la realtà, a essere coinvolti emotivamente con qualcosa che non è nei fatti o che usa i fatti facendone una sintesi molto pericolosa. Questo fenomeno si chiama anche affezione, cioè è una forma di avvicinarsi alle cose secondo un moto interiore, non secondo i dati oggettivi del reale. L'affezione storce la lettura della realtà. L'affezione può anche essere negativa, eh? L'affezione può essere anche il volere a tutti i costi rivedere, per esempio, una situazione di persecuzione. C'è stato un mare di gente che vive così, cioè che si sente perseguitata da dovunque vada, che sente che la situazione è dura. Una delle domande sante che dobbiamo farci è quando ci succede che un po' troppo spesso ci ritroviamo sempre nella stessa situazione. Cioè, che capita che più volte, che ne so, ci sentiamo esclusi. Probabilmente non è così vero. Probabilmente se una cosa ci capita tante volte, è una nostra proiezione, non è realtà. È una cosa che sta avvenendo in un campo che è il campo dell'aria che c'è fra i fatti e il nostro cuore, della zona che c'è, e noi abbiamo un'affezione, è un termine che usa molto bene poi tanto tempo più tardi Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi spirituali, che ci porta a non stare davanti alle cose ma in rapporto con noi stessi e basta. L'altro spiega, interpreta, resta come una parte della mia rabbia, per esempio, e con l'altro non entro in relazione. A questo tipo di realtà bisogna mettere il sale sulla coda, e vedremo fra un pochino come si combattono queste trappole, ma questo tipo di trappola non può essere affrontata con mediazioni. Le proiezioni vanno spezzate alla radice, cioè non sono cose che si possono mantenere come parte della lettura della realtà. Tante volte noi diciamo, ed è comprensibile, va bene, ma io la vivo così, ma questo è il problema. Il viverla così, cosa per cui dobbiamo avere misericordia verso l'altro, ma se vogliamo noi stare bene, se vogliamo noi arrivare alla pace profonda del cuore, alla libertà autentica dei figli di Dio, bisogna proprio rompere ogni alleanza con questo mio modo di vivere le cose, così come a noi sembra giusto dire, e ci sembra anche lecito, ma io la vivo così. E la vivi male, e con questa cosa non ti conviene fare alleanza. Non sto parlando di un dovere etico di rinunciare a queste nostre visioni, no, è proprio di un'urgenza esistenziale. Così non si arriva mai alla pace, perché le proiezioni sono per la loro propria natura pervasive, si infilano dappertutto e uno finisce per non vivere mai la novità, ma vivere una ripetizione dei propri dolori ovunque stia.

come possiamo fare con queste due principali tecniche di inganno, che appunto sono la rimozione e la proiezione? Non basta la nostra volontà. Ed ecco che qui dobbiamo sottolineare una cosa, su cui forse torneremo più tardi, e cioè che non è possibile affrontare questa avventura che stiamo facendo con queste trasmissioni senza mettersi un pochino a fare degli esercizi autentici di preghiera. Non c'è modo di uscirne. Ascoltare queste cose solamente come un'informazione, come un dato culturale, è quasi peggio, perché così uno crede di aver affrontato il combattimento. No. Assolutamente no. Innanzitutto queste trappole richiedono un aiuto esterno alla nostra capacità. Dietro a queste trappole ci sta l'inganno del maligno, e il maligno è più furbo di noi. Noi abbiamo bisogno di allearci con Dio per affrontare questo tipo di inganni. Abbiamo bisogno di preghiera. Non si affronti il tema che stiamo cercando di sviscerare in queste trasmissioni senza iniziare a dialogare con Dio, a dare spazio alla preghiera. Tutto ciò è assolutamente necessario, altrimenti si possono produrre delle strane situazioni, come gli anticorpi di una cura di antibiotici fatta male, interrotta troppo presto, di cose che rendono di fatto la realtà del nostro discernimento confusa da una vaga supponenza, da una vaga presunzione di aver capito come funzioni. No, no, qui non funziona così. Qui funziona che bisogna assolutamente pregare, bisogna assolutamente dare spazio alla relazione con Dio. Allora vediamo le tecniche che appunto vengono applicate dal maligno secondo queste grosse realtà, diciamo così, quello della proiezione e quello della rimozione. Allora, le proiezioni in genere vengono applicate alle cose, innanzitutto. Proiettare la propria identità sugli oggetti, tutto questo è tipico della parte del nostro io, come abbiamo detto nella puntata precedente, che è la parte più somatica. È una realtà per cui nelle cose ci si rivede. Un secondo livello è la proiezione sui pensieri, per cui si diventa affezionati a dei pensieri che sono assoluti. Bellissimo il racconto dei padri del deserto, dove ci sono due monaci che si volevano molto bene, che si servono l'un l'altro e che offrivano l'uno all'altro ogni giorno le cose che avevano con grande fraternità, con amore fraterno. Poi una mattina stanno seduti uno accanto all'altro e si posa un uccellino. I due discutono perché uno pensa che sia un passerotto e l'altro che sia un cardellino, e piano piano la discussione su questa fatta se un passerotto o un cardellino li porta fino ad arrivare alle mani fra di loro. Perché io sono magari capace di farti mille servigi, ma non rinuncio a una mia idea, non rinuncio a una mia visione. Queste sono le proiezioni sulle idee, dove ci si sente offesi profondamente dalla contraddizione di una propria idea, fino alla violenza, fino alla rottura dei rapporti. Ecco, questi due ambiti sono gli ambiti, diciamo così, che lavorano sulle proiezioni. Un altro sistema di lavorare sulle rimozioni da parte del maligno è quello di lavorare sui punti deboli, ovvero sia, spesso ci si affeziona anche a dei punti buoni, a delle cose ben fatte. Talvolta il maligno permette che noi vinciamo qualche battaglia proprio perché così perdiamo l'attenzione su altri livelli. Si ha un livello di preghiera molto molto buono e allora uno non si rende più conto che è diventato molto disattento con la gestione della propria sensualità, per esempio. Allora uno sta lì che è tutto contento perché prega e intanto il nemico sta guadagnando terreno nell'ambito della propria padronanza del proprio corpo e ci si dimentica delle proprie debolezze. E questo tipo di tecnica è di pari passo con un altro tipo di realtà. Se da una parte ci si dimenticano i punti deboli, questo succede anche perché magari si è privi di misura nella vita spirituale.
ovvero sia, si comincia con essere molto fissati sulla vita dell'ascesi e a essere molto, molto bravi, molto buoni, molto farisaici. E quindi uno non si rende più conto che sta diventando un torturatore del prossimo proprio per mezzo delle pratiche spirituali, da cui si pretende troppo, in cui ci si proietta troppo. Una tecnica tipica del maligno è sottovalutare i conflitti fraterni, cioè non dare importanza alle rotture nelle relazioni, perdere la comunione con le persone e dire vabbè non succede niente, ma invece lì sono le cose più importanti, perché le nostre relazioni sono la carità fraterna è la cosa più importante della nostra vita, molto più importante che non l'ascesi, che non il controllo di noi stessi, che non so che preghiera, non so che pratica, non so che precisione, che giustizia, che perfezionismo, che purezza. La cosa più importante è la carità fraterna, il volersi bene, il riconciliarsi. Bene, Eraclio Pontico parla anche di alcune realtà, che possiamo citare solamente en passant, cioè fuggire dai propri limiti, dalle malattie, dalle esigenze reali del nostro corpo, se abbiamo un'esigenza la dobbiamo rispettare, e essere fondamentalmente centrati su cose secondarie. Allora, le tentazioni, quindi, sono di tre livelli. La tentazione delle passioni fisiche, sarà ciò che dobbiamo affrontare per prime, la tentazione dalle passioni interiori, dai movimenti della nostra psicologia, e poi c'è la tentazione proprio che riguarda il profondo dell'essere, l'io. Se noi abbiamo un'anima che ha degli appetiti, i primi pensieri saranno collegati a gola, lussuria, avarizia, cioè il possesso delle cose. Abbiamo un'anima psicologica e allora avremo tutti quei vizi come l'ira, la tristezza, l'accidia. E poi abbiamo l'anima pneumatica, spirituale, il profondo, e lì arrivano i vizi più grandi, la vanagloria, l'invidia e l'orgoglio. È chiaro, i vizi relativi alle esigenze fisiche sono relativi a cose che non possiamo negare. Ce l'abbiamo, dobbiamo mangiare, abbiamo un corpo sessuato, abbiamo bisogno di possedere cose. E qui sarà il punto di partenza del nostro viaggio. Ma possiamo accennare che i vizi della psiche, diciamo così, hanno a vedere con gli stati d'animo. L'ira, la tristezza e l'accidia sono molto più difficili dei primi tre: la gola, la lussuria, l'avarizia. Ma i vizi dell'anima spirituale sono i più devastanti, più difficili da vincere. Vanagloria e orgoglio sono difficili e indomabili, e si può diventare pazzi di orgoglio, pazzi di invidia, se non dominiamo queste due pulsioni, la superbia e la vanagloria.

Allora, di fronte a questa battaglia, come fare? Ecco, consigliamo di non scoraggiarsi, questo è un mondo affrontato mille volte e non è semplice, ma è stato già vinto, sappiamo come si fa. Allora, primo punto, come abbiamo già detto, bisogna iniziare a pregare. Non è possibile affrontare questo mondo senza la preghiera. Iniziare a dialogare con il Signore. Come si fa la preghiera? Cominciare. Se uno non sta pregando, non ha uno stile di preghiera, innanzitutto dimenticarsi che si possa pregare così a casaccio, quando capita, no. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice la prima e più importante prescrizione dell'Antico Testamento. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è uno solo, è il primo, è il Echad, è il Protos, è il primo. Se non si parte dal Signore, se si parte dalla confusione, se si parte dal maligno, saremo sempre ingannati e non potremo gestire, perché le carte le ha date l'altro. O la confusione della vita, la confusione di ciò che abbiamo intorno, o addirittura lo stesso maligno. Allora si prega all'inizio della giornata e prima di dormire, quando cominciano le due grandi fasi della nostra vita, l'attività e il riposo. È molto importante chiudere la giornata con la preghiera, iniziare la giornata con la preghiera. Quanto? Poco, non troppo. Bisogna cominciare subito con qualche minuto. Bisogna cominciare con leggere la parola di Dio, dare la parola a Dio. Una buona tecnica, semplice, elementare, è quella di leggere il Vangelo del giorno. Quindi bisognerà, e lo vedremo ancora meglio nelle prossime puntate, analizzare i nostri pensieri. Come si analizzano? Ripetendo, riguardando un po', vediamo un po' che cosa sto pensando, guardando, ripetilo un po', perché tante volte ripetendo esce fuori la magagna. E anche l'interrogazione, che è ancora più importante, chiedendosi, semplicemente chiedendosi, ma questo pensiero può venire dallo Spirito Santo? Può essere veramente un pensiero che è per il mio bene? Così distruttivo, così aggressivo, per esempio? Oppure la risposta è no, questo è veramente il mio bene, è pacifico, è sereno, mi porta all'altro. Come riconosciamo la bontà dei pensieri quando arrivano alla pace, a Dio, alla riconciliazione, al bene, e sono coerenti con il bene che ci è stato insegnato dalla fede e dalla Chiesa? Invitiamo gli ascoltatori a entrare in questo combattimento, non averne paura. È buono iniziare a interrogare i nostri pensieri, a ripeterli, a analizzarli e a vedere che cosa ci si muove dentro il cuore. Troppo importante è il nostro cuore.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.

vi propone una conversazione di Ignazio Larrañaga dal tema Vita con Dio, la fede.

La fede. La vita del credente è un pellegrinaggio sulla terra in cerca del volto del Signore. Credere è abbandonarsi. Abbandonarsi è camminare incessantemente dietro al Signore. Abramo è l'eterno viandante verso una patria sovrana, e questa patria altro non è che Dio stesso. Credere è un partire sempre nuovo. Pellegrini, non turisti. Un turista sa dove dormirà oggi, quali musei visiterà domani e quali città percorrerà il giorno dopo. Un viandante invece non sa niente, né dove dormirà oggi, né che sarà del giorno di domani. La fatica, l'incertezza e l'insicurezza sono il pane quotidiano del pellegrino. Sappiamo che esiste una meta, però non si vede. Sappiamo che alla parola Dio corrisponde una sostanza, però mai, fino a che stiamo in questo mondo, avremo l'evidenza sensibile di dominare intellettualmente, di possedere vitalmente la sostanza che corrisponde alla parola Dio, il contenuto che corrisponde alle formule della fede. Ci troviamo in una situazione simile a quella degli ebrei nella loro marcia verso la terra promessa. Dopo aver camminato 40 anni, Mosè fu chiamato da Dio sulla cima del monte Pisga. Il Signore gli disse: «Servo mio, Mosè, tutto ciò che intravedi da lontano, le montagne di Canaan, il fiume Giordano, insomma tutto ciò che c'è dal mare fino al grande fiume, tutto ciò erediteranno i figli di Israele. Però tu non entrerai». Questo «non entrerai» appartiene all'essenza stessa della fede. Non entrerai nella terra promessa, non possiederai ciò che è stato promesso. In realtà, i piedi di Mosè non calpestarono mai le montagne di Canaan, né si bagnarono mai nel fiume Giordano. Morì camminando, cittadino di fede, salutando di lontano la terra promessa, sempre in marcia, senza entrare nella quiete del possesso. Il Signore disse ad Abramo: «Esci dalla tua terra e vai in una terra che io ti indicherò». Abramo abbandona una sistemazione raggiunta durante una vita e a 75 anni si mette in cammino, dietro a Dio, verso un mondo incerto, senza sapere dove doveva andare. In una maniera simile, noi avvertiamo che qualcuno sta con noi, però non lo vediamo. Non lo sentiamo, lo intravediamo, lo percepiamo come i ciechi, tutto a tastoni, indirettamente, come tra ombre, come in alcune orme confuse. Dagli effetti alla causa, attraverso le analogie e deduzioni, però mai faccia a faccia. Se io fossi cieco, sentirei da certe emanazioni che ho un oggetto davanti a me. Apro gli occhi e non vedo niente, quindi comincio a palparlo con le mani, avanzando per via indiretta dalle esclusioni verso le deduzioni. Dico: questo non è un libro, questo non è un orologio. Continuo a palpare e dalle forme dell'oggetto arrivo alla conclusione che è un tavolo. Siamo arrivati alla meta, però attraverso una via oscura e faticosa. Sono, si chiamano i processi mentali. Diciamo, se c'è la sete, deve esistere una fonte. Hai visto la fonte? Domandano. No, però deve esistere. La sete sarebbe assurda senza la fonte. Prima della sete, già esisteva la fonte. Se c'è una fame dell'Eterno, l'Eterno deve esistere, altrimenti la fame non avrebbe senso.
se palpita in me l'ansia del trascendente, il trascendente deve esistere. Esiste molto prima delle mie ansie, anche se nessuno ha visto il suo volto. E così avanziamo nell'oscurità per le vie delle deduzioni. Però, faccia a faccia, mai. Ci addentriamo nel più fitto di un bosco, tra dense ombre. All'improvviso filtra un raggio di luce. È il sole, gridiamo. No, rispondono gli altri, è un piccolo raggio del sole. Ora sappiamo che dietro il fitto degli alberi brilla il sole, anche se nessuno ha visto il suo disco di fuoco. E così andiamo intravedendo il mistero di Dio nelle orme della creazione, anche se nessuno ha visto faccia a faccia il suo volto. Siamo abituati a ciò che si tocca e si misura. Questi occhi sono fatti per possedere il mondo dei colori, forme e figure. Quando possiedono questo mondo, gli occhi riposano soddisfatti. Queste orecchie sono fatte per ricevere il mondo delle voci, suoni e armonie. Quando raggiungono il loro obiettivo, restano quiete, si sentono realizzate. E così l'uomo è un complesso coerente di diverse potenze che si completano. Potenza intellettuale, intuitiva, visiva, uditiva, sessuale, affettiva, neurovegetativa, eccetera. Ogni potenza ha la sua finalità e i meccanismi per raggiungere l'obiettivo. Raggiunto l'obiettivo, le potenze riposano. Però qui sta il mistero. Tu metti in funzione tutti i meccanismi e le potenze. Ad una raggiungono il loro obiettivo, restano soddisfatte e tuttavia tu resti insoddisfatto. Che significa questo? Che tu sei un'altra cosa e molto di più che la somma delle potenze. Che l'elemento specifico che costituisce l'uomo è un'altra potenza, o meglio, una superpotenza che sta sotto e sostiene le altre. Siamo una forza di profondità che sempre inquieta, sospira e aspira verso l'eterno. Siamo un pozzo infinito che infiniti finiti mai potranno riempire, ma solo un infinito. 40 minuti di preghiera. Siamo questa superpotenza messa in azione che pretende di possedere Dio. L'anima avanza nella unione con Dio cercando di aggrapparsi, unirsi, possedere Dio e così riposare e fissarsi in Lui. Ed in un momento, al giungere della soglia di Dio, quando il credente aveva l'impressione che l'obiettivo fosse a portata di mano, Dio svanisce come un sogno e si trasforma in assenza e silenzio. Sembra un volto perpetuamente sfuggente e inaccessibile, che appare e scompare, si avvicina e si allontana, si fa concreto e svanisce. E tu resti sempre con in bocca un sapore di frustrazione, trasformandosi frequentemente l'avventura in sventura e la fede in un dramma. E comincia in questo momento ad apparire il fenomeno della nostalgia che trasforma il credente in un esule. Sì, come un esule che sospira la patria, il credente è divorato dalla brama dell'infinito. Sempre parte di nuovo nella sua ricerca. Mai lo incontra a faccia a faccia. Non lo può possedere. Per questo parliamo di pellegrinaggio della fede. Chi cerca, cammina. Chi sempre cerca e non trova mai, trovare nel senso di possedere, è un eterno viandante. Per questo la fede è un pellegrinaggio, un andare continuo, un'odissea, un esodo interminabile. Moriremo durante il cammino, senza giungere al riposo. Nell'arrivare sarà
il riposo. Durante il cammino, senza giungere al riposo. Nell'arrivare sarà il riposo. È come se ti dicessero di prendere una stella, quella stella, con la mano. Andiamo a prenderla e salgo su una torre. Non si può prendere. Salgo su un colle. Non si può prendere. Vado sulla montagna più alta. Non si può. Vado sulla catena montuosa più alta del mondo. Non si può. E così, tutta la vita volendo prendere una stella, sapendo fin dall'inizio che mai la potremo raggiungere. Il Concilio presenta l'esperienza della fede come uno stato di sospensione, di attesa, di nostalgia e aspirazione. Dice che la Chiesa va pellegrinando sulla terra lontano dal Signore, esule. Pensa, sospira la patria dove sta l'amato. Scopre Cristo tra la penombra in questa terra, fino a che non lo possegga in tutto il suo splendore. C'è sempre un fino a che. C'è un tendere, un aspirare, un sospirare. Siamo questo, un arco teso, sempre in atto di scoccare la freccia e raggiungere la selvaggina. Grido mille volte, dove sta colui che la mia anima cerca? E il mondo intero si trasforma in una risposta, ed il vento fischia, i fiumi cantano e le stelle ridono, le piante domandano e la brezza risponde. Però il mio amato tace. Dove stai? Perché questo silenzio? Non sono forse tua eco? Perché taci? Non sono forse voce della tua voce? Sono una scintilla del tuo fuoco, perché non brilli? Perché non mi bruci? Perché non mi accechi? Mi hai fatto come quel roveto antico che sempre ardeva e non si consumava mai. Perché devo essere sempre una fiamma guizzante? Calma le mie febbri. Sei acqua immortale. Perché non estingui la mia sete? Sei acqua calma e riposo. Perché mi mantieni eternamente sospeso? Tu sei il mare. Io sono il fiume. Quando riposerò in te? Ti invoco e supplico. Ti affermo e confermo. Ti esigo e necessito. Ti bramo e supplico.

supplico, ti accarezzo e desidero. Dove sei? Pellegrino, camminando nell'oscurità, però con certezza, sempre vagando in un

Vediamo perché Dio è mistero o perché la fede è notte oscura. Cominciamo col dire che la mente umana è come un laboratorio di analisi e sintesi. Per il canale dei sensi entrano nella mente le impressioni, percezioni e sensazioni. Su tutto questo materiale, la mente fa un lavoro di elaborazione, mette da parte ciò che è proprio di ogni cosa e di ogni individuo e trattiene ciò che hanno in comune con altri. Un esempio. Vedo qui un tavolo. Là vedo un altro tavolo. I due sono molto diversi in quanto a forma, grandezza, sagoma. Più in là vedo un altro tavolo, però tanto diverso da questi due. E così entrano nella mia mente 500 tavoli di 500 forme diverse attraverso i miei sensi. Ora inizia il lavoro di elaborazione. Di questi tavoli, la mente elimina ciò che è proprio del tavolo singolo: colore, altezza e disegno, e trattiene invece ciò che è comune a tutti i tavoli. L'idea comune a tutti i tavoli, e a questa idea colleghiamo una parola. In questo caso, la parola tavolo. Terminato questo lavoro, possono mettermi davanti un milione di tavoli in mezzo a 50 milioni di oggetti diversi. La mia mente prende quest'idea e con questa luce vado riconoscendo, distinguendo ed identificando tutti i tavoli senza sbagliarmi mai. La stessa cosa succede negli altri campi. Di tutto ciò che mi mettono davanti dirò: questo è duro, questo è tenero, questo è caldo o freddo, o nero o bianco. La mente elabora l'idea e all'idea abbiniamo una parola. Tutto questo si chiama processo normale della conoscenza umana. Però qui sta la nostra sfortuna. Il Signore, Dio, è di una natura tale che i nostri sensi non lo scopriranno mai. Dio non entrerà mai attraverso i sensi, non passerà mai attraverso i sensi nel laboratorio della mente umana. Dio, quindi, non sarà mai oggetto di analisi e di sintesi. Non sarà mai propriamente oggetto di intelligenza, perché non c'è niente nella mente umana che prima non sia passato attraverso i sensi. Questo è ciò che la Bibbia esprime con la frase: non lo si può vedere faccia a faccia. Non è oggetto di studio, ma di fede. Dato che Dio non può entrare nel processo normale della conoscenza umana, egli resta fuori, al di sopra di questo processo. Questo è ciò che si vuol significare quando diciamo che Dio è trascendente. Dio non entrerà mai nel nostro gioco. Sta in un'altra sfera. Dio è un'altra cosa. È mistero. Non cosa misteriosa. È mistero. Il che vuol dire che non può essere raggiunto né inteso analiticamente. Mai entrerà nel gioco di sillogismi, premesse e conclusioni. La fede non è logica né sillogismo. Dio lo capiamo in ginocchio, lo capiamo vivendolo. Non è oggetto di studio, ma di fede. Non è da capire, ma da accogliere, accettare, vivere. In ginocchio lo si accetta e lo si intende. È come se a un cieco di nascita, che non ha mai visto

i colori, cercassimo di spiegare com'è il colore giallo. È un esempio di San Giovanni della Croce. Apro gli occhi e vedo una rosa gialla. Però come trasmettere a questo cieco che questa rosa è gialla? È impossibile. E quando la comunicazione diventa impossibile, ricorriamo istintivamente ad esempi approssimativi. E così diciamo al cieco: il colore giallo è qualche cosa pressappoco tra che? Supponiamo tra il verde e l'azzurro. Però il cieco non sa né che è il verde, né che è l'azzurro, né il bianco, né il nero. Niente. I colori non sono mai entrati nel suo mondo. È all'oscuro rispetto ai colori. E certamente intenderà il giallo in riferimento ad altre impressioni. Per esempio, il giallo lo intenderà come tiepido, blando, soave, eccetera. Dopo tutte le spiegazioni, dovremo concludere dicendo: amico, giallo non è niente di ciò che hai capito, è tutta un'altra cosa. Nella nostra situazione nei confronti di Dio, ugualmente, non abbiamo nessun punto di riferimento che ci avvicini a Lui. Dato che Dio non è entrato né entrerà mai nel laboratorio mentale attraverso i sensi, noi per conoscerlo utilizziamo altri riferimenti che ci avvicinino a Lui. Per esempio, sappiamo che cosa vuol dire il termine persona. Prendiamo il contenuto di questa parola, lo applichiamo a Dio e diciamo: Dio è persona. Ma parlando con precisione, dovremmo dire proprio come a quel cieco. Però Dio non è persona. Dio è tutt'altra cosa che persona. È assolutamente distinto dalle nostre impressioni, percezioni e concetti, idee ed immagini. Dio è, in altre parole, molto più grande, ammirabile, magnifico e incomparabile di tutto ciò che potremmo sognare, pensare, immaginare. È uno e unico. Lo si conosce in ginocchio, nella fede. Come dice San Giovanni della Croce, ciò che capiamo di Dio è infinitamente lontano da Dio stesso. E Sant'Agostino dice: credi tu di sapere chi è Dio? Credi di sapere com'è Dio? Non è niente di ciò che immagini, niente di ciò che pensi. O Dio, sei al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni pensiero, al di là di qualsiasi ideale e di qualsiasi valore, o Dio vivente. Le parole umane non saranno mai portatrici della sostanza reale di Dio. I concetti sono una elaborazione mentale. Le parole portano concetti. E dato che Dio non è mai entrato nella mente, siamo su un altro piano. Tutte le parole che si riferiscono a Dio dovrebbero essere al negativo. Per esempio, infinito, invisibile, immenso, incomprensibile, increato, innominato. Cioè, a tutte le parole del vocabolario dovremmo aggiungere: non è questo, non è creato, non è comprensibile, non è visibile, non è misurabile. Cioè, supera, trascende, contiene e comprende ogni parola, ogni linguaggio. Solo la fede. In ginocchio. Il Signore è molto più grande, ammirabile,
magnifico e incomparabile, ripeto, di tutto ciò che noi potremmo concepire, desiderare, sognare. Realmente è l'incomparabile. Dio lo si accoglie nella fede. Più che oggetto di intellezione, è oggetto di contemplazione. Bisogna cominciare ad accogliere il mistero nella oscurità della notte. San Giovanni della Croce dice: colui che vuole congiungersi in una unione con Dio non deve cercare di capire, ma di vivere. Solo nella fede. In ginocchio.

0: Chi sei tu, oh Dio?
1: Sono un amico sincero. Sono il senso della vita. Sono l'autore di ogni viso. Sono l'autore del paradiso. Radio Voce nel deserto.

Gli uomini della Bibbia non si azzardano a definire Dio, nemmeno a nominarlo. Definire significa racchiudere qualche cosa, e Dio non è racchiudibile. Nominare è limitare e misurare l'essenza di una persona, e Dio non è misurabile. Per questo la Bibbia evita di nominare Dio e usa una maniera rustica per presentarlo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco. La maniera più adatta per parlare di Dio sarebbe: colui che si è rivelato ai patriarchi, colui che si è rivelato in Gesù Cristo, ossia nome no, pronome sì. Vi erano, in questo senso, per gli israeliti, tre domande con il medesimo contenuto: chi sei, che cosa sei, come ti chiami. Fuggendo l'ira del faraone, Mosè si era rifugiato nella regione di Madian. Dio gli disse: Mosè, libera questo popolo dall'oppressione dell'Egitto. Mosè rispose a Dio: Signore, ecco, quando io raduno gli israeliti e dico loro: il vostro Dio mi ha mandato per liberarvi dall'oppressione, e loro mi chiedono: come si chiama questo Dio? Che gli rispondo, Signore? Qual è il tuo nome? Come ti chiami? Il Signore schiva la domanda: io sono colui che sono. Come a dire che il vero Dio non ha nome. Se dovessimo dargli un nome, sarebbe questo: mi chiamo così, senza nome. Mi chiamo innominato. Essenzialmente è questo: l'ineffabile, l'inclassificabile, l'indefinibile. Le parole più elevate non lo possono racchiudere nei loro confini. Non bastano per lui sillogismi. Dio non è logica, non è essere astratto. Solo nella fede, solo in ginocchio. È inutile, anche se riunissimo gli aggettivi più espressivi del linguaggio comune, anche se prendessimo le parole del dizionario e costruissimo con esse un monumento più profondo del mare, più alto del cielo e più grande della terra, è inutile. Le parole non bastano. Lui è un'altra cosa. È molto di più. Molto di più delle parole. Solo nella fede, in silenzio e in ginocchio. Nella notte profonda della fede, quando l'anima si dilata, assetata della presenza divina per accogliere in silenzio il mistero infinito, solo così, abbandonati e ricettivi, cominceremo a intendere l'inintelligibile. Quando la musica tace, quando le parole tacciono, l'intelligenza tace, e solo resta il silenzio nella presenza, nella pura fede, senza capire niente e capendo tutto, senza dire niente e dicendo tutto, quando l'abbraccio si consuma, non da idea ad idea, ma da essere a essere, allora la certezza e l'oscurità, che sono le due forze dialettiche che sostengono la fede, si elevano sopra le stesse dialettiche per darsi la mano e così innalzare un altare in mezzo al mondo e adorare muti e assorbire ed essere assorbiti dal mistero infinito. Solo nella fede, in ginocchio e in silenzio, con la certezza, però nel buio. Ciò che più sconcerta quelli che camminano nella fede è il silenzio di Dio. Dio è colui che sempre tace.
Dellibac si domanda: perché sempre, quando l'anima ha incontrato Dio, conserva la sensazione di non averlo incontrato? Perché questo senso di assenza perfino durante la più intima presenza? Perché questa invincibile oscurità di colui che è tutta luce? Perché questa distanza insormontabile di fronte a colui che tutto penetra? Perché questo tradimento di tutte le cose che appena ci hanno lasciato vedere Dio, subito ce lo nascondono di nuovo? Tu sei sedotto dalla tentazione e cadi. Dio tace. Neppure una parola di rimprovero. Tu superi la tentazione, Dio tace. Neppure una parola di approvazione. Passi l'intera notte nella cappella. Tu hai parlato, l'altro ha taciuto per tutto il tempo. All'alba, uscendo stanco dalla cappella, non ascolterai la voce di un amico che ti dica: grazie per la visita. Esci nel giardino, parlano i fiori, parlano gli uccelli, parlano le stelle, tutti parlano per Dio, però Dio stesso tace. All'improvviso l'universo sembra governato dall'assurdo e si popola di domande. Muore questa giovane madre lasciando 5 bimbi orfani. Com'è possibile? Questa creatura di 3 anni, meningite, quando 5 bimbi orfani, com'è possibile? Questa creatura di 3 anni, meningite, è minorata per tutta la vita. Tutta la famiglia è morta in un incidente al ritorno dal mare. La calunnia ha lasciato questi altri in mezzo alla strada, senza prestigio né lavoro. Che fa Dio? Perché

tace. È un silenzio ostinato che lentamente ti va consumando. Arriva la confusione, sorgono voci, tu non sai da dove, che tutto il giorno ti domandano: dov'è il tuo Dio? Non si tratta di ironia, né di un argomento formale. Ti avvolge il silenzio e lo sconcerto. Sei dominato da una vaga sensazione, da un sentimento di insicurezza, una perplessità. E se tutto fosse un prodotto della mente? E se fosse la realtà più solida dell'universo? E tu ti trovi a navigare su acque agitate e si compie il Salmo 29. Hai nascosto il tuo volto e sono rimasto turbato. È il silenzio di Dio. Queste sono le prove nel cammino della fede. Una vaga sensazione di rischio o insicurezza accompagna la vita di fede sempre. E lì precisamente risiede la grandezza della fede.

parliamo di fede adulta. Per intenderla, dobbiamo qui applicare i concetti ordinari del linguaggio umano. Bambino è l'essere essenzialmente dipendente in tutto per camminare, mangiare, vivere. Adulto è chi è capace di mantenersi in piedi senza appoggiarsi, è autosufficiente per guadagnarsi la vita, per vivere. Fede infantile sarà quella fede che per affidarsi ha bisogno di appoggi, sicurezze, tranquillanti per attenuare lo spavento del salto. Fede adulta è quella che assume tutti i rischi e senza appoggiarsi confida, consente, si abbandona. Salto nel vuoto, vuoto di sicurezze ed evidenze. La persona che per credere ha bisogno di spiegazioni o sicurezze apologetiche ha fede infantile. La nostra fede nei tempi passati è stata fede infantile perché si cercavano tranquillanti come se ti dicessero: quello che tu credi è, a quanto pare, contro il senso comune e le leggi cosmiche. Però tranquillizzati. Ti voglio dimostrare che colui che ha messo le leggi le può togliere. Che la fede non è contraria alla ragione, né la ragione contraria alla fede. Che i miracoli sono possibili. Ti voglio dimostrare che i Vangeli sono storici e che le verità fondamentali della fede resistono alla sfida della scienza. Ora, poggiando su queste spiegazioni, ora puoi credere tranquillamente. Fede infantile, perché si appoggiava su sicurezze, su false sicurezze. Siamo arrivati a tempi in cui sono venute meno tutte le false sicurezze e credere sarà una vera avventura, così come ai giorni di Abramo, e si dovranno correre tutti i rischi. Bisognerà cominciare col rinunciare a tutte le sicurezze di retroguardia. Per esempio, se andiamo alla conquista di un'isola abitata da feroci indigeni e ci troviamo svantaggiati nella lotta, facciamo marcia indietro. Ritorniamo alla nave e prendiamo il largo. Però, se all'arrivo bruciamo la nave, allora l'avventura sarà pura e assoluta. Sarà un azzardo. O guadagniamo tutto o perdiamo tutto. Corriamo dunque tutti i rischi. Bisogna lasciare da parte tutte le regole del buon senso, le spiegazioni e dimostrazioni, e fare il salto nel vuoto, abbandonandosi all'assolutamente altro. Come Abramo, lasciare da parte le norme del buon senso e i calcoli delle probabilità. Abramo, come può essere che una donna a 90 anni abbia un figlio, una donna che a 20 anni era sterile? Abramo risponde: quello che io so è che non sappiamo niente e lui sa tutto. Si potrebbe controbattere ad Abramo: questo è contrario alle costanti biologiche, alle leggi genetiche, è contro il buon senso, non può essere. Abramo risponderà: per noi certamente è impossibile, non può essere, però lui può tutto. Lui è capace perfino di resuscitare un morto e trasformare queste pietre in figli palpitanti. Ecco una delle caratteristiche della fede: adesione vitale a una persona. La nostra fede era troppo razionale. Abramo confida e si lancia in un tu. Nella nostra fede si cercava una tranquillità mentale. La fede senza dubbio non è un'acrobazia intellettuale, ma un'adesione impegnativa ad una persona. I conflitti intellettuali di fede cominciano quando si indebolisce o viene a mancare l'adesione vitale a Gesù Cristo,
Si tratta di un'adesione vitale che afferra tutto l'uomo, la sua fiducia, la sua fedeltà, il suo assenso intellettuale, la sua adesione emozionale, e così impegna la sua storia intera con i suoi progetti, manifestazioni ed eventualità. Questa è la fede che fece camminare Abramo alla presenza di Dio. Ossia, Dio fu l'ispirazione della sua vita, sua forza e norma morale, e suo amico. Questo credere significò per Abramo firmare un assegno in bianco, fidarsi contro il senso comune, le leggi della natura, affidarsi ciecamente senza calcoli, rompere con tutta una situazione stabilita e con i suoi 75 anni mettersi in cammino verso un mondo incerto senza sapere dove andava. Questa è l'avventura della fede. Si corrono tutti i rischi, mai si è sicuri. È il salto nel precipizio. Precipizio che vuol dire vuoto di sicurezze e piena oscurità. Cercherò di dire in che consiste questo precipizio con un dialogo immaginario. Mi dici che hai giocato la vita per qualcuno e io ti chiedo: e se perdi la scommessa? Hai fatto della tua vita un olocausto, rinunciando alle cose più fantastiche, e io ti obietto: si vive una sola volta e si deve dimostrare se questa sola volta ci hai azzeccato o ti sei sbagliato. Ti sei giocato tutto per qualcuno e si deve dimostrare se questo qualcuno è chimera o sostanza. Tutto resta sospeso in aria. Che la tua vita sia assurda o sublime, avventura o sventura, dipende da questo qualcuno. Se è concreto, solido, come lo dimostri? Come me lo provi? Mi rispondi che la parola di Dio lo dimostra, e io ti obietto: e se tale parola di Dio fosse una invenzione umana? Tu mi dici: andiamo a rispondere a questa domanda al tribunale di Dio, là ti convincerai che è tutto verità. E io ti rispondo: e se ciò che viene dopo la morte fosse un altro inganno? L'ultimo è il peggiore. Questo è il precipizio. Questo è il vuoto in cui bisogna saltare, non una sola volta, ma frequentemente. Credi o non credi, prendi o lasci. Scendendo fino in fondo, alla fine, resti senza alcun appiglio solido, senza alcuna prova empirica, senza alcuna spiegazione che spieghi, senza alcuna evidenza che tranquillizzi. È in questo vuoto di prove, ragioni ed evidenze che devi saltare, e non una sola volta. E questo è il grande momento della fede. E qui si radica il valore e il merito della fede. E questa è la fede adulta, poiché resti senza piano d'appoggio e dovrai fare il salto in piedi, senza appoggi. Nessuno e niente ti potrà risparmiare lo spavento del salto. Solamente è bello credere nella luce quando ci troviamo nella notte. Solamente è bello ascoltare i palpiti del Padre dietro il silenzio. Questa è la fede che trasporta le montagne, dà ai credenti una consistenza indistruttibile. L'atto di fede è un ossequio. Senza dubbio la fede è un dono di Dio, il primo dono. Però da parte del credente è un magnifico e fondamentale atto di gratuità. È gratuito perché, per dare questa adesione vitale, il credente non dispone di motivi empirici, né di ragioni tranquillizzanti. In piena oscurità si lancia nelle braccia del Padre che non vede
senza altre sicurezze che la sua parola. Nell'atto di fede c'è dunque da parte dell'uomo molta gratuità e merito. È il massimo atto d'amore. E in questo atto sono racchiuse le grandi possibilità di realizzazione dell'essere cristiano. Da ciò che abbiamo detto, si deduce che la fede non è principalmente adesione intellettuale alle verità, dottrine o dogmi, ma una adesione vitale e impegnativa ad una persona. Si tratta di accogliere una persona, Gesù Cristo, e nell'accettarla si accetta anche tutta la sua parola, con i suoi criteri di vita e giudizi di valore, parola che condiziona e trasforma la vita del credente. Come dice Casper, credere significa dire amen a Dio, lasciare che Dio sia totalmente Dio, riconoscerlo come unico senso della vita e ragione di esistere. Insomma, la fede è vivere nella recettività e nell'obbedienza. L'atto di fede è un atto di volontà, perché si tratta di una adesione vitale. Nelle cose evidenti, la volontà non interviene. Per esempio, la luce di questo mezzogiorno è evidente che è luce, e finisce la discussione. Però lì, dove una verità o realtà non può essere comprovata analiticamente o empiricamente, e dove d'altra parte si mettono in gioco gli interessi vitali per abbandonarsi a questa verità o realtà che tanto coinvolge, ci vuole molto coraggio e molta volontà. Non si tratta del raziocinio nella fede, come se uno dicesse: si è analizzata e provata la verità dei principi, l'esattezza logica delle premesse. Ora tutto è in ordine. La ragione è soddisfatta. Ora possiamo credere. Non è questo. È la volontà, la decisione e la convinzione che prepara e fonda l'abbandono. E per questo abbandono il credente riesce ad attraversare d'un colpo la notte completa della fede e supplisce alla incapacità radicale della nostra intelligenza di dominare intellettualmente Dio. Il credente che si abbandona oltrepassa i processi mentali, raggiunge Dio, e allora Dio si trasforma in certezza. La sicurezza che non ci ha potuto dare il raziocinio, ce la darà quell'abbandono rispettoso. Nella fede non c'è chiarezza, c'è però sicurezza che deriva non dall'evidenza della verità, ma dallo stesso abbandono. Senza credere, niente si comprende. Senza abbandonarsi, niente si crede. Per chi si abbandona non ci sono conflitti intellettuali di fede. Dalla vita nasce la sicurezza. Chi sta fortemente unito a Gesù Cristo non ha problemi intellettuali di fede. I conflitti intellettuali incominciano quando si indebolisce l'adesione vitale a Gesù Cristo. Il credente è sedotto dalla voce di colui che lo ha chiamato dalla profonda e brillante oscurità notturna. Il credente ha fatto il salto da solo, toccando una terra sconosciuta e senza vedere niente. Ha aperto le braccia e si è consegnato al Signore. Lo ha confessato, affermato. Senza vederlo, l'ha sentito. Senza sentirlo, l'ha acclamato. Gli ha consegnato le chiavi del castello
e si sono uniti in un'alleanza eterna. In questo momento svaniscono le insicurezze e il cielo e la terra e il mare, tutto si ricopre di certezza. Una certezza come quella di un tramonto, e il credente resta confermato per sempre nella fede. Realmente, dalla vita nasce la certezza. È il frutto del cuore più che della testa. E ora sì, ora potremo intonare il canto della certezza e dell'oscurità con San Giovanni della Croce. Come conosco bene la fonte che sgorga e corre, sebbene sia di notte. In questa notte oscura della vita, come conosco bene, per la fede, la fredda fonte, sebbene sia di notte. La sua chiarezza mai è oscurata, e so che ogni luce da essa è venuta, sebbene sia di notte. Il mistero profondo della fede sta precisamente in queste due espressioni antitetiche che attraversano, scandiscono e dominano il cantico: come conosco bene, certezza, sebbene sia di notte, oscurità. Non vedo niente, però ho la certezza. Non sento niente, però so molto bene. Anche se l'ingiustizia alza dappertutto la testa, e dallo psichiatra non ci sono posti vuoti, e i cimiteri sovrabbondano di morti assassinati, come so bene io che il mondo è organizzato dall'amore. Anche se le tristezze si vestono di sorrisi e l'egoismo si copre con apparenze d'amore, e anche se con la parola pace sulla bocca si organizzano guerre crudeli e la società sembra un circo di pagliacci, come so bene io che Gesù passò per il mondo vestito di sincerità. Anche se la noia fa visita a vecchi e a giovani e l'odio si annida nei loro cuori, anche se giorno e notte tramano vendetta e i fiori vanno nell'immondizia e le campane suonano morto, anche se il suicidio è l'unica via d'uscita per molti e la fatalità sembra l'unica regina del mondo, come so bene io che Dio è amore. Padre tutto affettuoso che protegge con la tenerezza di una madre. Anche se tutto mi riesce male e gli infortuni piovono senza sosta, io credo in te. Anche se vedo gli uomini odiare, i bimbi piangere, i malvagi trionfare e i buoni fallire, io credo in te. Anche se è stata decapitata la colomba della pace, io credo in te. Anche se tutto mi dice di no, io credo in te. Anche se tutto irrita il mio essere, anche se sento il desiderio di morire, io credo in te. Senza di te, che senso avrebbe la vita? Tu hai parole di vita eterna. Tu sei la vita eterna. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto una conversazione di Ignazio Larranaga dal tema Vita con Dio, la fede.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima festeggeremo la solennità della Pentecoste. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo insieme il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Ecco, noi in questa festa, come sempre, abbiamo innanzitutto il racconto negli Atti degli Apostoli del dono dello Spirito Santo, che è fuori dai Vangeli, perché è oltre i Vangeli, oltre l'annunzio della morte e risurrezione di Cristo. È il dono per noi, quando lo Spirito Santo inabita il nostro cuore. Questo vuol dire che c'è una storia che parte con la ricezione dello Spirito Santo, è che è un'epoca nuova, in certo senso l'epoca di Gesù Cristo è l'epoca appunto del Figlio, il Vangelo, la redenzione, e ciò che è venuto prima era il Padre che si rivelava al popolo suo, Israele, e dopo comincerà il tempo della Chiesa o il tempo dello Spirito Santo. Noi siamo nel lunghissimo, meraviglioso tempo in cui lo Spirito Santo abita negli uomini ed è lo spirito del Figlio di Dio, fa degli uomini alter Christus, degli altri Gesù, fa della Chiesa il suo corpo. E che cos'è il dono dello Spirito Santo? Si potesse dire in poche parole sarebbe una banalità, no? Non sarebbe una cosa così importante. Fra le altre cose è il Paraclito ed è il dono dello spirito filiale, cioè un rapporto con Dio da figli e non più da estranei. Come funziona? Innanzitutto come entra? Il Vangelo dice: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Allora, non se osserverete i miei comandamenti mi amate, ma se partite dalla fiducia, dall'amore e dalla tenerezza verso di me, proverete a fare ciò che vi dico. Quindi il Padre, in questo rapporto che ci sarà di fiducia, otterrà, mi darà per voi, darà al vostro cuore un altro paraclito. Il primo paraclito è Cristo, il primo consolatore è Cristo, l'altro paraclito, quello che rimane per sempre. Gesù non rimane per sempre, come dirà nella unzione di Betania: voi non mi avrete a me per sempre. C'è questa realtà di Cristo che è stato qui sulla terra per un tempo, ma lo Spirito Santo invece rimane per sempre. Lui a noi si vuole donare sempre, cioè senza limiti, senza confini, notte e giorno, sia che vegliamo sia che dormiamo, sia che facciamo cose liturgiche o sante o non so cosa, sia che stiamo nella realtà quotidiana, feriale, profana. Niente è più profano, tutto è santo, tutto è inondato dal sempre dello Spirito Santo. E come lavora in uno Spirito Santo? Trasformando degli impauriti, come vediamo nella lettura della Pentecoste, in dei franchi comunicatori che hanno capacità di parlare al cuore delle persone. Perché? Che cosa hanno? Come mai riescono a parlare a tutti? Come mai riescono a avere più uditori di Gesù Cristo? Perché questo sarà l'esito: faranno cose più grandi di Cristo, spargeranno la fecondazione che fa nascere figli a Dio, la generazione di tanti che diventeranno uomini nuovi per tutto il bacino mediterraneo, semplicemente loro, ma anche in India, lontano, in giro per tutto il mondo. Come funzionerà? Innanzitutto per la tenacia dello Spirito Santo, che rimane sempre. E questo Spirito Santo, prima di tutto, consola e quindi dà un'intima certezza che nelle difficoltà Dio c'è, Dio non ci molla e porterà a compimento l'opera che ha iniziato con noi. Ma lo Spirito Santo, dice il testo del Vangelo, insegnerà ogni cosa, ovvero sia avrà la capacità di mettere dentro di noi un'attitudine di discepoli, che è un'attitudine bellissima, quella cosa per cui la vita è sempre una sorpresa, quella cosa per cui uno non sta saccentemente davanti alla vita, ma come uno che ha qualcosa da imparare. Lo Spirito Santo mi deve dire qualcosa su tutto, mi insegna ogni cosa, E questo è molto bello perché la vita diventa un apprendimento costante, ed essendo l'istinto dell'uomo naturalmente l'apprendimento, la comprensione, è così bello avere qualcuno che ci insegni qualcosa di nuovo ogni giorno. Ogni cosa ci sarà sempre da imparare. Che meraviglia, che vita interessante che ci prepara lo Spirito Santo. Quando è che uno non ha lo Spirito Santo? Quando crede di aver capito tutto. Allora lo Spirito Santo si allontana, perché lo Spirito Santo cerca discepoli, non strafottenti che credono di potergli insegnare qualcosa. Non perché lui sia autoimpositivo, no, lui è rispettoso, è umile, parla solamente con chi lo vuole ascoltare, però certamente è verità, quindi non può coesistere con la menzogna o con l'incompletezza o con la mediocrità. Allora insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, dice il Vangelo. Gestirà la memoria, gestirà la metabolizzazione dei fatti e metterà al centro dei fatti la parola di Cristo, cioè avere una memoria con un centro, con uno zero di assi cartesiani che valutano tutto secondo la parola di Cristo. È lo stare nella vita sempre centrati su quello che Cristo ha detto al nostro cuore. Lui, parola del Padre, viene rinfrescato continuamente nel nostro cuore dall'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quella intuizione, quel ricordo della grazia, quel riavere un'altra volta nel cuore quella fiducia che ebbi il giorno in cui capì la mia vocazione, che ebbi il giorno in cui decisi di fare l'opera, non so chi, di sposarsi, chi di servire la società, chi di fare un mestiere in forma cristiana e via dicendo. Ricordare che dietro tutto cielo e terra passeranno, ma le parole di Cristo non passano. Ricordare ciò che è stabile e saper selezionare nella memoria e buttar via le cose che non ci servono a niente. Lo Spirito Santo è un maestro della memoria, un maestro. È bello vivere in sinergia con lo Spirito Santo, che è bello avere sempre qualcosa da imparare.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 5 giugno, la Chiesa ricorda Santi Marciano, Nicandro, Apollonio e 10 compagni, martiri in Egitto.

Il martirologio siriaco del secolo IV annuncia al quinto Aziran, giugno, Atomi, Marciano e tre altri martiri. Lo stesso giorno il martirologio geronimiano, da parte sua, annuncia in Egitto Marciano, Nicandro e Apollonio, di cui si possiedono gli atti. Intorno a questa doppia commemorazione, allo stesso giorno, simile e diversa nel contempo, si è sviluppata una lunga e sfortunata ricerca. Si tratta di due gruppi di martiri o di uno solo? E se si dovesse concludere per la distinzione, come spiegare le apparenti relazioni? A proposito dei martiri d'Egitto, il geronimiano parla di acta conservati. In effetti si conosce una doppia passio greca dei 10 martiri d'Egitto. L'esistenza di questo gruppo egiziano è confermata, almeno per quanto riguarda il culto, dai sinassari bizantini, che annunciano al 5 giugno in Egitto Marciano, Nicandro, Apollonio, Leonida, Areio, Gorgo, Iperchio, Selenio, Irene e Pambone, padre Franchi dei Cavalieri, dopo aver studiato minuziosamente tutte le testimonianze della Passio dei 10 martiri d'Egitto, confrontandole anche con altri testi similari, in particolare con la Passio di San Poglieutto e compagni e quella dei 40 martiri di Sebaste, poteva concludere per l'autenticità di questa tradizione, anche se qualche punto importante come luogo, Egitto o Alessandria, e l'epoca del martirio, Decio o Licinio, non potevano ancora essere fissati con certezza. Secondo il dotto agiografo, il nucleo originario della Passio dei 10 martiri poteva così riassumersi. Essi, Marciano e Nicastro, avevano dovuto comparire davanti al magistrato, di nome Massimo, insieme ad altri 8 cristiani, e in seguito al fermo rifiuto d'obbedire alle sue ingiunzioni, erano stati condannati a morire di insolazione e di fame entro un recinto appositamente costruito in aperta campagna. Questo recinto divenne, dopo la loro morte, loro sepolcro e monumento.

Occidente, dopo Floro, seguito da Adone Usuardo, i martirologi commemorano al 5 giugno i martiri d'Egitto con un annuncio che non è altro che la ripetizione del Geronimiano. Lo stesso testo è stato introdotto da Baronio nel Martirologio Romano, sempre nel 5 giugno, ma con l'aggiunta, certamente sotto l'influenza dei sinassari bizantini, di Etta Liorum, dopo la menzione dei nomi dei tre martiri, dove Nicandro è divenuto Nicanore, e con la precisazione, peraltro poco provata storicamente, che il loro martirio aveva avuto luogo durante la persecuzione di Galerio Massimiano. Nel commento al martirologio romano, però, i bollandisti sembrerebbero respingere quanto il Delle Aie aveva detto in precedenza sull'autorità innegabile degli atti dei martiri d'Egitto. E dopo aver accennato le difficoltà presentate dalla storia di questi martiri, non esitano a concludere, colpiti soprattutto dall'identità della coppia Marciano-Nicastro, «Nobis certum est Marcianum, et Nicandrum immesia passos esse». Nec attenda sunt agiografa orum commenta, quierum palestram alio transferunt. Sebbene non parlino esplicitamente dell'Egitto, i bollandisti, commentando precisamente con una notizia posta dal martirologio romano in questo paese, respingono l'esistenza di un doppio gruppo di martiri, considerando la tradizione egiziana. Cosa rappresenta l'annuncio del martirologio siriaco al 5 giugno? A Tomi, Marciano e Nicandro. Tomi e Mesia, e questo trapianto subito ci riporta i due altri martiri di duro storo ugualmente in Mesia. Nicandro e Marciano commemorati, notare l'ordine inverso a quello dei martiri d'Egitto, l'8 giugno nei sinassari bizantini e il 17 dello stesso mese nel martirologio romano. Delle Aie ha segnalato nel Geronimiano a diverse date qualche traccia di questi santi di duro storo, pur segnalando le differenze rispetto alla Passio dei martiri d'Egitto, padre Franchi dei Cavalieri, riassumeva così quella di Nicandro e Marciano. Essa fece parte in primo luogo di un gruppo notevole di passioni, quelle di Giulio Veterano, giunta fino a noi, di Pasicrate e Valenzione, nota sin qui soltanto attraverso i compendi di Sinassari e di Esichio. Sono racconti semplici, naturali, a volte patetici, e riguardano esclusivamente soldati romani delle truppe acquartierate lungo il Danubio, in specie ad Urostoro. Due di questi soldati, Nicandro e Marciano, si rifiutarono di ricevere un donativo e di sacrificare agli dei. Tradotti dinanzi al Preses Massimo, lo stesso nome del magistrato dinanzi al quale sono comparsi i martiri d'Egitto, questi, benché alieno dal sangue, si ritiene obbligato a condannarli a morte, così ordinando il decreto imperiale per tutti quei soldati che non vogliono riconoscere la religione dello Stato. Ma la pena che Massimo sceglie è la più mite, la decollazione. Ne vi rincorre se non quando, spirata una lunga dilazione di 20 giorni, egli ha perduto ogni speranza di smuovere la costanza dei due cristiani. Al luogo del supplizio i santi si recano accompagnati da un loro commilitone cristiano di nome Zotico, e dalle rispettive consorti, l'una d'animo debole e di scarsa fede, l'altra non meno affettuosa che eroica, un vero esempio di moglie cristiana. È interessante rilevare a questo proposito che di recente Olkin ha trovato sia nel sinassario di Shiflet sia in quello oxoniano della Christ Church come data di commemorazione di Nicandro e Marciano il 27 maggio, precisamente quella del martirio di Giulio di Duro Storo. Un poco più avanti padre Franchi dei Cavalieri aggiunge: bisogna pertanto concludere che, come le leggende, così sono indipendenti due martiri danubiani dai 10 egizi, e che questi, commemorati nell'antichissimo martirologio orientale, per Franchi dei Cavalieri infatti bisogna vedere nell'annuncio del 5 giugno del martirologio siriaco una commemorazione dei martiri d'Egitto, non quelli di Messia, e celebrati in una passio greca la cui versione risale al principio del secolo V, ricordata com'è nel martirologio Geronimiano, sono storici quanto i primi due danubiani. Per completare il quadro occorre rilevare un ultimo aspetto della storia del culto di Nicandro e Marciano, cioè quello della loro venerazione in Campania. Sempre secondo Franchi dei Cavalieri si può ammettere che dopo una traslazione delle loro reliquie i due santi di Messia abbiano preso il posto dell'autentico martire Nicandro di Capua.

0: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo.
1: Settimo incontro, l'intelletto.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Il dono che dobbiamo affrontare in questa puntata è il dono dell'intelletto. L'intelletto, collegato verbalmente al dono dell'intelligenza, sembrerebbe essere un dono di ordine completamente naturale, cioè uno ha intelletto perché appunto ha questo dono dell'intelligenza che gli permette di avere un'attività di ordine appunto di comprensione del reale, articolata, sofisticata, con intelligenza, con intelletto. Ecco, non stiamo parlando assolutamente di questa cosa qui, stiamo parlando di un dono dello Spirito Santo. Ricordiamo questa realtà, cioè qui parliamo di cose che solo dal Signore ci vengono donate, non sono produzione propria della natura umana, altrimenti non sarebbero doni dello Spirito Santo, li faremmo per nostro conto, li produrremmo autonomamente, e invece qui si tratta di un intervento della grazia di Dio, dell'amore di Dio nel nostro cuore, l'amore di Dio che ha il suo luogo più profondo nel nostro essere più recondito, mette nel nostro essere una realtà, fra le altre che abbiamo visto, che è l'intelletto. E che cosa vuol dire? Vediamo un po' la definizione classica, è trattasi di abito soprannaturale, ancora una volta ricordiamo questa definizione, vuol dire che non è una cosa fatta una volta, è un abito, cioè un'abitudine, lo si fa normalmente, è un orientamento profondo dell'essere, no? Infuso con la grazia santificante, per cui l'intelligenza dell'uomo, guidata dallo Spirito Santo, sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, è capace di intuire la verità. E intuire, nello specifico, le verità rivelate, quelle pratiche, quelle speculative, quelle teoriche, quelle pragmatiche, appunto, e anche le cose naturali in ordine al fine soprannaturale. Questo tema del fine soprannaturale torna qui più che mai. Infatti è interessante mettersi con tutto questo grappolo terminologico che è intelligenza, intelletto, intuizione, intenzione. È chiaro che ci sono delle differenze molto grosse fra queste parole, però siamo qui in questo campo, cioè siamo in una lettura profonda. È interessante che etimologicamente si discute se la parola intelletto venga dall'intus leggere o l'intus ligare, cioè se è una questione di vedere i nessi fra le cose, intus ligare, i nessi profondi delle cose, o avere una lettura profonda delle cose, un intus leggere. In ogni caso potremmo tranquillamente metterle, diciamo così, entrambe dentro la scatola del meraviglioso dono dell'intelletto, perché si parla di qualcosa che intuisce, cioè quindi penetra, e c'è questo termine intus, cioè entra dentro le cose, la realtà. Allora, di cosa stiamo parlando? Questo dono risiede nell'intelligenza che viene illuminata dallo Spirito Santo. Che succede all'intelligenza quando viene illuminata dallo Spirito Santo? Cioè, io ho un'intelligenza, cioè ho il mio sistema di collegamenti mentali, di raziocinio e di tutto quello che è la mia capacità di vedere in una maniera logica il reale e di organizzarlo con un legame fra le cose, una visione anche globale delle cose. E a un dato momento questo viene visitato, questo sistema, dallo Spirito Santo, che mi dà di farlo secondo lo Spirito Santo. Vediamo di capire meglio. Allora, è chiaro che per noi è molto importante in questo momento la parola intuizione. Cioè l'intelletto sarebbe guidato, e tutto il sistema del ragionamento umano sarebbe guidato da una intuizione. È interessante che la nostra intelligenza tende ad avere una visione sintetica del reale. Ed è molto bello come nella enciclica Evangelii Gaudium Papa Francesco parli di questa sintesi. Noi abbiamo una sintesi nella nostra intelligenza. Addirittura lui parafrasa un passo del Vangelo che dice: là dove sarà il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco, di fatto lui cambia la parola tesoro con la parola sintesi. Là dove sarà la tua sintesi sarà anche il tuo cuore. Cioè alla fine noi tesaurizziamo la nostra comprensione del reale in un grumo, in un nocciolo, in un nodo, che è la nostra sintesi sulla realtà, è la nostra visione delle cose, è la nostra prospettiva sul reale. Allora, l'intelletto, il dono dell'intelletto è una sintesi regalata da Dio interiormente. Sarebbe come a dire che noi possiamo, e di fatto è un'esperienza che si fa nella vita spirituale, ricevere una sintesi che è secondo l'amore di Dio di tutto quello che noi esperiamo, di tutto quello che noi sperimentiamo, riconducibile appunto a Dio, al suo amore e al fine soprannaturale, al nostro camminare verso il paradiso, al nostro andare verso le cose più importanti. Allora, il dono dell'intelletto è quindi, fra le altre cose, fondamentalmente una intuizione unitaria e bella della realtà. È quel tipo di sorgente dell'intelligenza che si avvicina alle cose pensando bene del reale, pensando bene di Dio, pensando bene della provvidenza, pensando bene delle persone, pensando secondo il bene, non da creduloni, non da ingenui, ma secondo una sintesi profonda e bella della realtà. In noi esiste, per il dono dello Spirito Santo, per il conferimento dei doni battesimali e crismali, la capacità di leggere tutto in una chiave positiva e costruttiva, di leggere tutto, dalle cose teoriche a quelle pratiche, in una chiave costruttiva, felice, che intende la realtà, appunto, intende intelletto, intuizione, intendimento, tutta quanta come una realtà buona. È un pensare rettamente di Dio e della sua provvidenza.

La conseguenza di questo dono, ovvero sia gli effetti del dono dell'intelletto, è, come abbiamo già detto, quel tipo di intuizione che se non l'abbiamo non ci muoviamo più e viviamo fuggendo dalla realtà. E fuggiamo senza affrontare più le sfide. Infatti, è un discernimento, ripetiamo, costruttivo. Per cui io ho, negli accidenti della vita, nelle cose che mi capitano, la percezione di un filo di bene che Dio sta portando avanti, un filo rosso nella mia storia che Dio sta portando avanti e che non è assente da questo singolo fatto magari molto negativo, una contrarietà che io intendo nel profondo del cuore come una cosa che in realtà non mi toglierà niente, ma migliorerà la situazione. È un'intuizione della fede, è un'intuizione dello Spirito Santo, è un contatto diretto proprio con l'amore di Dio percepito nelle cose. Vediamo un pochino di capire meglio. Nella realtà noi sperimentiamo molto spesso che prendere un atteggiamento di mormorazione, di rifiuto, di brontolio contro le cose che ci capitano, comunque sempre corrisponde a non mettere a tacere un'altra voce che abbiamo dentro l'anima, una voce che invece incoraggia, spinge a non smontarsi, spinge a pensare, vedi, cerca di capire meglio, forse c'è del buono, o meglio ancora, cerca il buono che certamente c'è nelle cose. È un'intuizione vitale questa cosa qui, e porta alla vita spirituale, porta a un tipo di realtà che è quella di vedere il nascosto delle cose. Infatti qui si manifesta come intus leggere o intus ligare, cioè è una percezione di un fine buono in ogni fatto della nostra vita. Uno dice, ma non è mica facile questo? Rispondiamo, e infatti è lo Spirito Santo che lo fa, non è mica una qualità personale, uno non si può mica sforzare di avere queste cose, o la fede te le dona, o se uno ne è completamente scevro, privo, qui si tratta di mettersi a pregare, di riprendere contatto con Dio, cioè ha perso il dono dello Spirito Santo. Questa è una delle cose in cui si manifesta quel tipo di realtà per cui abbiamo avuto i martiri, i santi che hanno combattuto con tenacia senza scoraggiarsi, battaglie dove pareva tutto perso, invece sono andati avanti lo stesso, arrivando a buon fine. È quella cosa per cui ci sono state persone in campi di concentramento, sotto torture, abbiamo tanti esempi nel secolo scorso, che non hanno perso il senso della provvidenza, hanno continuato a percepire nella realtà la possibilità di essere con Dio in quel fatto. Se pensiamo all'esperienza straordinaria del cardinal Pantoin, è una cosa incredibile, cioè quello che stare in prigione, non avere niente, essere oppressi e percepire il segreto del reale. C'è un'esperienza che riguarda questa intuizione, questa sintesi positiva del reale, per esempio fra le altre cose belle che sono nascoste in quel testo, nella celeberrima notte oscura di San Giovanni della Croce, questo uomo che è in prigione, oppresso, in uno stato di grande pressione esterna, di sofferenza e tutto quello che ne consegue, e coglie attraverso l'ascolto del suono di un fiume che passa lì vicino al posto dove lui è carcerato il senso della voce di Dio e l'inizio della percezione della realtà che Dio lo stava chiamando lì in quel posto per incontrarlo. Ora, lungi da questo piccolo esempio, piccola citazione, poter scandagliare anche lontanamente la profondità e la bellezza della notte oscura di San Giovanni della Croce, ma è per dire una cosa: noi abbiamo a che fare con un dono che non ci fa perdere la bussola nelle cose. L'intelletto, il dono dell'intelletto, è il dono di quella intuizione per cui abbiamo il nord del reale, cioè il fine soprannaturale di tutto. Andiamo avanti nelle cose e nelle cose abbiamo
la capacità di capire dove vanno a finire le cose, dove tendono le cose. Quindi vediamo le cause nascoste negli effetti e gli effetti nascosti nelle cause, ovvero sia cogliamo il nesso del reale, tutto quanto secondo una visione provvidenziale. Chiediamoci a questo punto, cosa si oppone all'intelletto, a questa intuizione, a spiegare la realtà con una sintesi buona, con una visione costruttiva della realtà? Di fatto è l'intenzione, l'intuizione, cioè tutto questo mondo appunto che è collegato al dono dell'intelletto, percezione dello scopo delle cose. Ecco, lo scopo è una cosa che ci può molto molto fuorviare. Noi nella vita possiamo avere dei difetti gravi a riguardo dello scopo. Due principali difetti. Uno, non avere uno scopo, ovvero sia non accettare di leggere le cose con unità e non camminare secondo un fine. Ovvero sia, è impossibile che l'uomo viva senza un fine, cioè ogni atto umano è intenzionale e finalizzato. Però guardiamo un pochino la realtà, per esempio, giovanile di oggi. Tanti ragazzi dal crollo dei punti di riferimento ne hanno derivato un'intuizione della vita come un affastellato di ore, di fatti, di minuti, di cose, una dopo l'altra, senza un senso, senza un legame. Questa concezione che qualcuno ha chiamato liquida del reale non ha forma. È una realtà di disperazione non riscontrabile a livello, come dire, umorale, ma proprio sistematico, cioè è non avere speranza, cioè non avere un fine, è un pensare che le cose vanno avanti così, a casaccio, una dopo l'altra. Questa cosa non è degna dell'umanità, cioè l'uomo ha bisogno di avere una finalizzazione. Non è che questo è un nostro bisogno, è proprio la nostra grandezza. Noi abbiamo costruito cose, noi abbiamo fatto opere d'arte, composto musiche, scritto libri, fatto cose belle, facciamo, produciamo bellezza che parla di qualche cosa che ha una visione, ha un'unità, tende a un fine. Non si può scrivere un libro senza voler arrivare da qualche parte, non si può comporre una musica senza voler ottenere uno scopo. Lo scopo è il senso della nostra vita. Noi qualunque cosa facciamo stiamo andando da qualche parte. Per questo questi giovani che sono tante volte proprio così lasciati al caos del reale, senza una somma, senza una sequenza, senza un ordine, sono persone che perdono se stesse, perdono la propria bellezza, perdono la propria intenzione, appunto, perdono la capacità di incidere sul reale, perché nessuno può fare una riga se non ha un'intenzione mentre fa quello. Infatti poi diventa una vita di piccoli scopi, di piccole sopravvivenze, di piccole cose, ma richiama qualcosa di più grande. Al di là di tutto, appunto, aver tolto la visione della provvidenza dalla società, cioè il pensare che le cose si spiegano solamente scientificamente e non secondo un disegno più profondo, più inaspettato, se vogliamo, secondo un creatore, secondo un disegno di amore, porta l'uomo a non capire più se stesso se non come una occasionalità. Per questo crollano i progetti a lungo termine. Perché è crollato il dono dell'intelletto, perché non c'è più un'intuizione di unità della vita. Per questo è difficilissimo sposarsi, per questo è difficilissimo pensare a una vocazione dove ci si giochi tutta la vita per qualcosa. Per questo è difficile veramente progettare, andare avanti e porsi una meta e perseguirla, arrivare fino allo scopo, fino al traguardo.
è una grave povertà. Questi ragazzi vanno aiutati, hanno bisogno disperatamente di recuperare motivi, motivazioni, scopi, una intuizione bella della loro vita. A loro va gridato, e per quanto possiamo lo facciamo, quanto sia importante la loro esistenza e quanto sia bella la loro presenza nel mondo. Le persone devono recuperare la loro importanza, è una intuizione della propria grandezza, è una percezione della propria preziosità. Combattere con il dono dell'intelletto contro il dono del non senso, dell'inintelligibile del reale, vuol dire combattere per la bellezza, combattere per la compattezza e la grandezza della nostra vita. E questo è proprio la prima battaglia che può essere posta contro questo dono. L'altro vero ostacolo al dono dell'intelletto è non avere uno scopo, non avere un'intuizione, non avere una tensione verso qualcosa, ma avere uno scopo sbagliato, avere una mira sbagliata, avere una meta fuori mira, appunto. Cioè la nostra intelligenza è informata dai nostri scopi. La realtà della cecità spirituale, che è veramente il contrario dell'intelletto tecnicamente parlando, può portare, come abbiamo detto testé, a non avere scopi, ma può portare ad avere scopi idolatrici, ingannevoli. Può portare, come abbiamo detto testé, a non avere scopi, ma può portare ad avere scopi

0: nostri ragionamenti incompiuti, di mirare a qualche cosa di piccolo, di mirare a qualche cosa di non abbastanza grande. È difficilissima questa battaglia, perché quando ci affezioniamo ad una sintesi della realtà è difficile staccarsi da quella sintesi, uno non vuole farlo. Il dono dell'intelletto resta recondito, è più profondo di quella sintesi. Gli scopi sbagliati in genere hanno una loro superficialità, talvolta difficile a sanarsi perché hanno messo radici più profonde in noi, ma mai fino in fondo. Gli scopi sbagliati si rivelano generalmente come paure truccate da desideri. In realtà sono paure. Uno in realtà in uno scopo sbagliato manifesta qualche cosa da cui fugge, non ha una direzione verso qualcosa, ma ha una fuga da qualcosa, perché non succeda qualcosa. Questi sono i falsi scopi della nostra vita. Si manifestano come luoghi di riparo. Ci si sente protetti da questa mira, da questo è volersi sposare perché uno ha paura della solitudine, non perché si è innamorato e perché ha visto che questo amore è corrisposto, è benedetto ed è valido e ci si può costruire sopra qualcosa di bello e si può aprire il cuore a tante prospettive positive. No, perché uno ha paura di restare solo, è così che si basano le infelicità matrimoniali. L'intelletto è un dono costruttivo e pienamente positivo che, malgrado le difficoltà, vuole andare avanti. I falsi scopi, la scimmiottatura dell'intelletto da parte dell'opera del nemico è una intuizione di fuga, di evitamento di qualcosa che si teme. La pasta del falso scopo è l'ansia, la pasta dell'intelletto è la speranza, la pasta dell'inganno è un evitare qualcosa, la pasta del dono dell'intelletto è arrivare a qualcosa di importante. È chiaro che non è facile riconoscerli, non è facile per niente, ma l'intelletto è più profondo, è autentico, ci si riconosce, non ci si può sbagliare, mentre i falsi scopi, i scopi ingannevoli, portano sempre qualcosa di inquieto, devono essere difesi, non ci difendono. Nel caso dell'intelletto, il buon scopo mi copre, mi protegge, mi aiuta, mi sprona. Nel secondo caso, nel caso dei falsi scopi, io devo proteggere i falsi scopi e vivo con la paura che mi siano tolti. I primi non possono essere tolti perché sono dono di Dio, i secondi sono nostra produzione. Il dono dell'intelletto è il buon scopo della nostra vita.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo.
3: Settimo incontro, l'intelletto.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Sereno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: Amore.
1: Innalziamo la Vergine Maria, il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudici.
0: Padre celeste Dio. Figlio Redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre senza macchia, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine sapiente, Vergine degna d'amore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo, dimora colma di gioia, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, vergine potente contro il male, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 5 giugno, la Chiesa ricorda Santi Marciano, Nicandro, Apollonio e 10 compagni, martiri in Egitto.

Il martirologio siriaco del secolo IV annuncia al quinto Aziran, giugno, Atomi, Marciano e tre altri martiri. Lo stesso giorno il martirologio geronimiano, da parte sua, annuncia in Egitto Marciano, Nicandro e Apollonio, di cui si possiedono gli atti. Intorno a questa doppia commemorazione, allo stesso giorno, simile e diversa nel contempo, si è sviluppata una lunga e sfortunata ricerca. Si tratta di due gruppi di martiri o di uno solo? E se si dovesse concludere per la distinzione, come spiegare le apparenti relazioni? A proposito dei martiri d'Egitto, il geronimiano parla di acta conservati. In effetti si conosce una doppia passio greca dei 10 martiri d'Egitto. L'esistenza di questo gruppo egiziano è confermata, almeno per quanto riguarda il culto, dai sinassari bizantini, che annunciano al 5 giugno in Egitto Marciano, Nicandro, Apollonio, Leonida, Areio, Gorgo, Iperchio, Selenio, Irene e Pambone, padre Franchi dei Cavalieri, dopo aver studiato minuziosamente tutte le testimonianze della Passio dei 10 martiri d'Egitto, confrontandole anche con altri testi similari, in particolare con la Passio di San Poglieutto e compagni e quella dei 40 martiri di Sebaste, poteva concludere per l'autenticità di questa tradizione, anche se qualche punto importante come il luogo, Egitto o Alessandria, e l'epoca del martirio, Decio o Licinio, non potevano ancora essere fissati con certezza. Secondo il dotto agiografo, il nucleo originario della Passio dei 10 martiri poteva così riassumersi. Essi, Marciano e Nicastro, avevano dovuto comparire davanti al magistrato, di nome Massimo, insieme ad altri 8 cristiani, e in seguito al fermo rifiuto d'obbedire alle sue ingiunzioni, erano stati condannati a morire di insolazione e di fame entro un recinto appositamente costruito in aperta campagna. Questo recinto divenne, dopo la loro morte, loro sepolcro e monumento.

in Occidente, dopo Floro, seguito da Adone Usuardo, i martirologi commemorano al 5 giugno i martiri d'Egitto con un annuncio che non è altro che la ripetizione del Geronimiano. Lo stesso testo è stato introdotto da Baronio nel Martirologio Romano, sempre nel 5 giugno, ma con l'aggiunta, certamente sotto l'influenza dei sinassari bizantini, di Ettaliorum, dopo la menzione dei nomi dei tre martiri, dove Nicandro è divenuto Nicanore, e con la precisazione, peraltro poco provata storicamente, che il loro martirio aveva avuto luogo durante la persecuzione di Galerio Massimiano. Nel commento al Martirologio Romano, però, i bollandisti sembrerebbero respingere quanto il Delle Aie aveva detto in precedenza sull'autorità innegabile degli atti dei martiri d'Egitto. E dopo aver accennato le difficoltà presentate dalla storia di questi martiri, non esitano a concludere, colpiti soprattutto dall'identità della coppia Marciano-Nicastro, «Nobis certum est Marcianum, et Nicandrum immesia passos esse». Nec attenda sunt agiographorum commenta, quierum palestram alio transferunt. Sebbene non parlino esplicitamente dell'Egitto, i bollandisti, commentando precisamente con una notizia posta dal Martirologio Romano in questo paese, respingono l'esistenza di un doppio gruppo di martiri, considerando la tradizione egiziana. Cosa rappresenta l'annuncio del Martirologio Siriaco al 5 giugno? A Tomi, Marciano e Nicandro. Tomi e Imesia, e questo trapianto subito ci riporta i due altri martiri di duro storo, ugualmente Imesia. Nicandro e Marciano, commemorati, notare l'ordine inverso a quello dei martiri d'Egitto, l'8 giugno nei sinassari bizantini e il 17 dello stesso mese nel Martirologio Romano. Delle Aie ha segnalato nel Geronimiano a diverse date qualche traccia di questi santi di duro storo, pur segnalando le differenze rispetto alla Passio dei martiri d'Egitto, padre Franchi dei Cavalieri riassumeva così quella di Nicandro e Marciano. Essa fece parte in primo luogo di un gruppo notevole di passioni, quelle di Giulio Veterano, giunta fino a noi di Pasicrate e Valenzione, nota sin qui soltanto attraverso i compendi di Sinassari e di Esichio. Sono racconti semplici, naturali, a volte patetici, e riguardano esclusivamente soldati romani delle truppe acquartierate lungo il Danubio, in specie a Durostoro. Due di questi soldati, Nicandro e Marciano, si rifiutarono di ricevere un donativo e di sacrificare agli dei. Tradotti dinanzi al Preses Massimo, lo stesso nome del magistrato dinanzi al quale sono comparsi i martiri d'Egitto, questi, benché alieno dal sangue, si ritiene obbligato a condannarli a morte, così ordinando il decreto imperiale per tutti quei soldati che non vogliono riconoscere la religione dello Stato. Ma la pena che Massimo sceglie è la più mite, la decollazione, ne vi rincorre se non quando, spirata una lunga dilazione di 20 giorni, egli ha perduto ogni speranza di smuovere la costanza dei due cristiani. Al luogo del supplizio i santi si recano accompagnati da un loro commilitone cristiano di nome Zotico, e dalle rispettive consorti, l'una d'animo debole e di scarsa fede, l'altra non meno affettuosa che eroica, un vero esempio di moglie cristiana. È interessante rilevare a questo proposito che di recente Olkin ha trovato sia nel sinassario di Shiflet sia in quello oxoniano della Christ Church come data di commemorazione di Nicandro e Marciano il 27 maggio, precisamente quella del martirio di Giulio di Durostoro. Un poco più avanti padre Franchi dei Cavalieri aggiunge: bisogna pertanto concludere che, come le leggende, così sono indipendenti due martiri danubiani dai 10 egizi, e che questi, commemorati nell'antichissimo martirologio orientale, per Franchi dei Cavalieri infatti bisogna vedere nell'annuncio del 5 giugno del martirologio siriaco una commemorazione dei martiri d'Egitto, non quelli di Messia, è celebrato in una passio greca la cui versione risale al principio del secolo V, ricordata com'è nel martirologio Geronimiano, sono storici quanto i primi due danubiani. Per completare il quadro occorre rilevare un ultimo aspetto della storia del culto di Nicandro e Marciano, cioè quello della loro venerazione in Campania. Sempre secondo Franchi dei Cavalieri si può ammettere che dopo una traslazione delle loro reliquie i due santi di Messia abbiano preso il posto dell'autentico martire Nicandro di Capua.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: sono le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
1: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
0: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita.

0: A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe, che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
0: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, i in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazie a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
2: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio d'Israele, Salvatore.
1: Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
2: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
1: Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
2: l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
1: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra.
2: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
1: Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
2: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
1: Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
2: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro.
2: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
1: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
2: Si dirà: solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno, coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di Lui.
1: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
2: Venite al Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia.
2: Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
4: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita.
1: Allontana da noi le oscure suggestioni del male.
2: Ispira i pensieri, le parole e le opere,
1: perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
2: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati.
1: Cancella tutte le nostre colpe.
2: Per la tua croce e la tua risurrezione,
1: riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: pensiero, perché tutta la celebrazione, in particolare la processione, dovrà essere per noi un'occasione per riflettere sulla bontà, sulla grandezza, ma anche sull'umiltà del nostro Dio. Era quello che colpiva di più San Francesco, quel Dio umile che ha voluto stare in un pezzo di pane, senza sapore, senza gusto particolare, un pane che non nutre neppure un neonato, e tutto questo per arrivare a prendere dimora nei nostri cuori. Ammiriamo, stupiti, il coraggio di Dio che per primo ci è venuto incontro, ha fatto una processione per arrivare a tutti noi. Sapeva bene che con le nostre sole forze non ce l'avremmo mai fatta a vivere da vere persone umane a sua immagine e somiglianza. Sapeva che nel tempo ci saremmo abbruttiti, diventando come le bestie, istintivi, rapaci, avidi di cose, infelici, in una parola infelici. Ecco perché ha cercato di amarci fino alla fine, fino all'estremo, restando con noi sempre in questo segno più grande del suo amore. Vorremmo capire che nessuno di noi è degno di riceverlo, ma lui viene nel cuore per modificarlo con il suo amore pieno di fiducia. Nessuno di noi può andare a ricevere la Santa Comunione esaltandosi, ma può soltanto confidare in lui e invocarlo con tanta fiducia. Il cammino della vita ha bisogno di questo pane, di questa presenza. Rischiamo tutti di cadere lungo la strada. Lui ci sostiene e noi chiamiamo l'Eucarestia farmaco, medicina di immortalità. Ci aiuta a lottare contro la morte, contro tutti i segni di disperazione, di divisione, di morte che ci possono essere tra noi. Vorremmo imparare oggi a sostare più a lungo davanti al tabernacolo. Sembra trascurato oggi da noi che abbiamo mille impegni nella vita, che siamo sempre di corsa, anche quando veniamo alla messa festiva e arriviamo qualche momento prima, fissiamo quella lampada rossa accesa lassù, guardiamo quella porticina che nasconde il divino prigioniero. Egli è qui in ascolto di ciascuno di noi. Lo dice bene il Papa con un tratto di confidenza nell'ultima lettera enciclica del Giovedì Santo: tante volte io mi fermo davanti al tabernacolo e gli parlo con confidenza e ricevo da lui quelle illuminazioni di cui ho bisogno, quei sentimenti nuovi che aiutano a riprendere il viaggio della vita. Passando davanti alla chiesa, vediamo di entrare e di confidare al Signore quello che portiamo nel cuore. Non è per noi qualcosa di freddo, di lontano, è la sua presenza misteriosa. E quando ci assalgono i dubbi, ripetiamo, aumenta in noi la fede. Ma da ultimo questa Eucarestia vorrebbe formare la comunità, la Chiesa. Non dobbiamo copiare da altre organizzazioni, ma imparare solo dell'Eucarestia a farci un seme che si lascia seppellire per portare vita, che dà senza aspettare il contraccambio, che si impegna nella gratuità del dono di sé. La Chiesa non vive per fare mercato o affari, ma soltanto per testimoniare l'amore più grande, la forza di perdonarci tra noi, di superare certe divisioni e invidie. Viene attinta qui dall'altare, dall'incontro con il Signore nel pane e nel vino. Lui ha scelto di modificare tutto quello che c'è di sbagliato dentro di noi attraverso questo divino silenzio che pure a noi parla, che pure riesce a trasmetterci la ricchezza del suo amore. Davvero oggi impariamo dal silenzio di Dio, ma vorremmo cogliere un ultimo aspetto. Neppure Dio può restare solo, e vediamo di non trascurarlo, di non lasciarlo solo, Lui che ha voluto essere compagno di viaggio per ciascuno di noi, Lui che continuamente ci provoca con il suo amore infinito e senza misura. E andando in processione, chiediamo che nelle nostre case, nei nostri rapporti, ci siano davvero atteggiamenti eucaristici di gratitudine, di lode reciproca, di premura nel servizio, nell'aiuto fraterno. Maria cammini con noi e ci aiuti a diventare l'ostensorio che Lui cerca, che non sarà quello che oggi porteremo sotto il baldacchino, ma l'ostensorio più prezioso è il nostro cuore. È noi che diventiamo la sua casa, la dimora della sua permanenza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
2: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Due temi forti oggi nella nostra puntata: i giovani e la pastorale loro dedicata, e poi il carcere tra sovraffollamento e carenze, ma anche con l'impegno per questa realtà. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Partiamo dai giovani con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Buongiorno e bentrovato.
3: Grazie, buongiorno a voi.
2: Si è da poco concluso il convegno nazionale di pastorale giovanile a Brindisi. Avete avuto delle giornate davvero intense, dedicate appunto a riflettere sull'evangelizzazione dei più giovani. Allora, da queste giornate, che cosa è emerso che l'ha colpita di più?
3: Penso che la cosa che mi ha colpito anzitutto sia stata il desiderio di esserci e di continuare a voler investire le energie e la passione per l'educazione e l'evangelizzazione, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è il primo lato bello, ecco, di questo convegno. Cioè, alla fine di questi giorni, nonostante le questioni fossero impegnative di un certo calibro, anche da un certo punto di vista questioni pesanti, okay, profonde, sì, significative, ecco, ho visto da parte dei partecipanti il desiderio di esserci, di non tirarsi indietro, ma di continuare a investire, appunto, il desiderio di provare a sognare, a immaginare come provare a evangelizzare e ad annunciare l'esperienza di Cristo anche alle nuove generazioni, anche oggi, in un contesto che porta dei segni di fragilità e di fatica.
2: Ecco, la trasmissione della fede non è più un percorso scontato, un processo scontato, quindi come è possibile far conoscere anche ai più giovani, ai più piccoli, insomma ai giovani, come è possibile far conoscere la fede?
3: Certo, i nostri vescovi, proprio al termine del cammino sinodale, al termine anche dell'assemblea dei vescovi della scorsa settimana, hanno sottolineato proprio questo che ha appena detto anche lei, no? Che la trasmissione della fede non è più un dato scontato, e il come, un po' potrebbe essere una domanda, come si può dire, un po' una domanda trabocchetto, perché sì, si potrebbe far pensare che dare una ricetta magica. Mi piace partire dal come per provare ad aprire due piste. Anzitutto il chi. Cioè, possiamo evangelizzare le nuove generazioni attraverso delle persone, e soprattutto persone adulti, giovani adulti, comunità che hanno fatto esperienza di Cristo. E quindi anzitutto questa domanda sul come evangelizzare le nuove generazioni ci porta a domandarci chi le evangelizza, e quindi diventa anche un primo obiettivo, un primo lavoro, formare con una formazione che è legata a un incontro, per far sì che l'incontro con il Cristo possa generare testimoni e adulti che con la propria vita, nei loro luoghi di vita e nella comunità cristiana, creando una comunità, possa raccontare, testimoniare, dire la bellezza del seguire il Cristo, del seguire il risorto. E questa domanda apre, secondo me, rispetto a questo al come, apre anche a un'altra via che possiamo raccogliere da quello che abbiamo vissuto in questi anni. C'è un modo che ci è stato, secondo me, consegnato, che è quello della sinodalità, e dall'altra parte c'è un contenuto che è quello del kerygma, orientato, e questa è stata la conclusione del nostro convegno, orientato alla santità. La sinodalità e l'annuncio del Vangelo possono essere verificabili, ma non nella misura dei numeri, ma nella misura della santità. Il come possiamo evangelizzare passa attraverso la domanda del questa esperienza quanto ha generato la capacità di vivere da santi nelle relazioni e nelle proprie nella propria quotidianità. Una santità che chiaramente non è legata alla perfezione, non è legata neanche alla capacità della propria volontà, ma santità intesa come la capacità di essere aperti alla grazia, all'amore di Dio, che ti permette di mettere al centro l'esperienza del Cristo morto e risorto per noi, e che quindi ti porta a compiere delle azioni proprio a partire da questa esperienza.
2: Don Pincerato, c'è un evento però che richiama davvero tanti giovani, di solito, che è quello della GMG, che spesso è un po' anche uno spartiacque, no, nel cammino di fede. La prossima a Seul è una sfida un po' anche per gli italiani. Lei ha fatto parte di una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana che è stata proprio in queste settimane in Corea del Sud per un primo contatto. Ecco, che cosa è emerso?
3: È emerso che c'è una chiesa che si sta preparando, che desidera incontrare e aprire le proprie porte, e dall'altra parte è emerso che anche noi siamo chiamati a prepararci, a prepararci bene, sia dal punto di vista tecnico,
2: certo.
3: Quindi prepararci in modo tale da che possa essere una bella esperienza, prepararci dal punto di vista anche culturale, perché è un'altra cultura che ci chiede di non andare lì come un po' allo sbaraglio, e di prepararci anche rispetto all'aspetto dei temi tematici della fede, perché quello che stanno mettendo in campo tocca alcuni aspetti del loro vissuto. Infatti il tema coraggio, io ho vinto il mondo, declinato rispetto a verità, amore e pace, rappresentano anche parte del cammino della storia della Chiesa coreana. Questo ci chiede anzitutto di prepararsi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche appunto culturale e di fede.
2: E allora quale preparazione per i nostri giovani italiani in vista di questa GMG di Seul dell'anno prossimo?
3: Anzitutto durante l'estate consegneremo un sussidio per gli educatori e anche per i giovani, in modo tale che nei prossimi mesi possano sentirsi accompagnati in questa scoperta, in questa ricerca. Chiaramente ci sarà un sito web dedicato e un'app che a breve verranno consegnati, proprio per rimanere in contatto sia nel momento della preparazione, ma sia anche dopo, quando, per chi parteciperà. E poi la preparazione si svolgerà ed sarà affidata al ruolo fondamentale e prezioso degli accompagnatori e degli educatori che conoscono la vita dei nostri giovani proprio lì nel territorio. Nell'anno nuovo ci sarà un appuntamento proprio per gli incaricati, in modo tale da conoscere e dare indicazioni più precise rispetto all'esperienza. A gennaio verrà consegnato invece del materiale per chi starà in Italia, in modo tale che possa anche gli italiani che vivranno la GMD in casa possano respirare un'esperienza simile a quelli invece che la vivranno in Corea. E poi ancora ci prepareremo per vivere l'esperienza lì, in loco, con Casa Italia, con la festa degli italiani, con probabilmente uno spazio espositivo in cui cercheremo di mettere a disposizione anche la cultura italiana nei confronti della cultura coreana e di quella di tutti i visitatori che passeranno di tutto il mondo. Di fatto è una preparazione che vede più step, più livelli, e che però si vede in cammino e in movimento.
2: Don Riccardo Pincerato, la ringraziamo per questa ventata di pastorale giovanile qui a Chiesa e Comunità.
3: Mi fa piacere, è un piacere.
2: E ora invece la realtà carceraria italiana, a cui guardiamo attraverso la realtà della casa circondariale di Napoli Poggio Reale. Uno dei cappellani in questo istituto penitenziario è Don Enzo Miranda, già responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Nola. Buongiorno Don Enzo.
4: Buongiorno a lei Elena, buongiorno ai vostri ascoltatori.
2: Vogliamo aprire una finestra sulla situazione nelle carceri italiane. Lei è cappellano a Poggio Reale, ci ha colpito una notizia, quella di una messa domenicale che non si è potuta celebrare per mancanza di agenti. Allora ci racconta che cosa è successo e anche qual è la situazione nel carcere di Poggio Reale.
4: Sì, in realtà le messe sono due la domenica mattina, dove si alternano alcuni padiglioni per i reati comuni che ogni 15 giorni vivono questa esperienza di culto. Domenica in realtà siamo arrivati lì assieme ai volontari, alle suore che operano nel carcere, e ci è stato detto che non era possibile celebrare la messa in quanto non c'erano gli agenti sufficienti per il servizio di scorta e di assistenza dei detenuti. È un problema che già noi conosciamo, con cui conviviamo ogni giorno in quella realtà, che la domenica diventa un po' più critica per ovvi motivi, per il personale a riposo e quant'altro. Ma domenica scorsa si è toccata un po' la punta dell'iceberg e quindi abbiamo avuto disposizione di non dover celebrare. È qualcosa che non è raramente avvenuto sotto questo aspetto proprio concreto. Ogni giorno noi, ripeto, ci scontriamo con questa realtà dove c'è una difficoltà, un modo di sofferenza di operare anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, in particolare gli agenti. Però domenica, ripeto, questo problema è esploso e quindi ci siamo trovati a non dover celebrare questa Eucaristia. Ecco, in realtà questo della sottonumero degli agenti a Poggio Reale, come in altri istituti italiani, è un problema che solitamente va a inserirsi in altre problematiche di difficoltà, con un rallentamento dei vari servizi, non solo quello religioso, dell'assistenza religiosa, ma anche nel problema sanitario, nel problema pratico delle attività quotidiane. C'è una carenza di mezzi e di risorse umane al servizio di un istituto che in realtà potrebbe contenere 1.200-1.300 detenuti e ne porta quasi il doppio, ecco, con tutte le difficoltà oggettive. Pensi che c'è anche il problema che negli ultimi tempi molti detenuti che avevano bisogno di assistenza, si è dimezzato il numero dei detenuti pazienti per i servizi sanitari, sempre perché ci sono delle difficoltà oggettive, non solo nell'amministrazione della polizia penitenziaria, ma anche col personale sanitario e con i tempi stessi.
2: Quindi non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno?
4: Sì, sono stati dimezzati il numero di detenuti che magari potevano usufruire di quel servizio e successivamente questi dovranno ottenere questo servizio, però con rallentamenti e col problema sanitario che ovviamente è un po' più delicato, no? Come
2: certo,
4: si può facilmente immaginare. Poggio Reale purtroppo si inserisce all'interno del contesto della detenzione italiana con le sue criticità amplificate, non solo per il soprannumero e per le risorse umane e tecniche da mettere a disposizione, ma anche per una fatiscenza della struttura che è ultrasecolare. Ecco, il Poggio Reale è una realtà esplosiva per certi aspetti, di un problema del carcere che non è tanto causato da chi vi lavora dentro, che lo fa con sacrificio e con zelo,
2: con dedizione.
4: Sì, ma il problema è a monte. Il problema è a monte perché, per esempio, nella questione della polizia penitenziaria, a fronte di agenti che vanno in pensione o che hanno sospendono il servizio, non c'è un rifornimento necessario, adeguato.
2: La realtà questa che ci ha raccontato di Poggio Reale, ma è una realtà insomma italiana.
4: Sì, è una realtà italiana dove a Poggio Reale c'è la sintesi di un po' di tutte le difficoltà dell'amministrazione penitenziaria in Italia. E il carcere, per come è concepito oggi dai vertici, dalle amministrazioni, dalla giurisdizione, è fallimentare. Il detenuto, come ricorda spesso un mio confratello che ha operato per 20 anni e passa a Poggio Reale, dice: il detenuto vi entra con la consapevolezza di aver commesso un reato, vi esce quasi con l'idea di averne subito un altro, perché in realtà non incontra all'interno di quella struttura che dovrebbe essere rieducativa quei dinamismi che lo portano a prendere consapevolezza del torto commesso, e quindi all'interno di quella struttura gli agenti, ma l'intera amministrazione che sono identificati nello Stato, si pongono come nemici, si pongono come avversari, non perché il personale lo faccia, ma perché i detenuti acquisiscono questa percezione di uno Stato che diventa nemico, di uno Stato che reclude, di uno Stato che vuole ghettizzare chi ha commesso un reato. E oggi non si può più pensare al carcere come una soluzione dei problemi, dove chi commette un reato viene sbattuto dentro, mi scuso il termine forte, senza opportunità rieducative che gli permettano un domani di tornare nella società con una consapevolezza diversa. Tenga conto pure che da carcere a carcere ci sono dinamiche differenti, perché per esempio da Roma in giù noi come carcere, come istituti detentivi, viviamo anche l'esperienza della criminalità organizzata, e quindi molto spesso certe dinamiche, certe situazioni detentive rischiano di diventare quasi una sorta di università, di scuola della criminalità, dove chi magari entra con un reato minore rischia di uscirne fuori affiliato tante volte. Ecco, e c'è anche una visione del carcere dove non c'è consapevolezza di voler prendere decisioni adatte, decisioni consone, e non è un problema economico, c'è uno spreco enorme anche di denaro, gli investimenti sul carcere non vengono distribuiti con una logica consona a quello che dovrebbe essere il ruolo rieducativo del carcere.
2: Don Enzo Miranda, come cappellani quali compiti riuscite a svolgere all'interno del carcere, cosa fate per i detenuti nel concreto, proprio per chi ci ascolta?
4: Sì. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Sì. Noi non andiamo in carcere per convertire, come qualcuno crede, o per un domani portarli nelle parrocchie a essere proseliti. Il nostro servizio è un servizio di prossimità, di vicinanza, che fa riferimento al mandato di Gesù Cristo, no? Ero carcerato, in Matteo 24 ero carcerato e siete venuti a trovarmi, come in altri scritti biblici d'altro canto. E quindi il nostro lavoro di prossimità, di vicinanza alla persona, un servizio che viene svolto all'interno della struttura detentiva, ma anche fuori, in altri ambiti, delle pene alternative, nell'assistenza alle famiglie. In realtà all'interno del carcere il nostro è un servizio che spazia su più fronti. Noi provvediamo tante volte anche ai beni di prima necessità, detersivi, abbigliamento, perché molto spesso l'amministrazione non riesce a sopperire a queste necessità, e quindi come chiesa ci facciamo carico per esempio con le raccolte di questi beni di prima necessità nelle varie parrocchie, con le giornate di sensibilizzazione, certo anche c'è il culto, la messa, le confessioni, le catechesi. Noi viviamo anche l'esperienza dei sacramenti primari, a volte celebriamo anche i battesimi, prime comunioni, le cresime, in questo periodo celebreremo le cresime, ma è anche e soprattutto un servizio, ripeto, di prossimità, di carità, che si pone a fianco alla persona che soffre e che però si deve muovere su un filo molto sottile, che non è quello, fra virgolette, agevole delle parrocchie o dei centri Caritas o in altre strutture, ma è un servizio di prossimità e di carità che deve tener conto anche di dinamiche giuridiche, istituzionali, no? Di burocrazia che spesso rallenta anche non solo il servizio della Chiesa, ma rallenta tutti i servizi all'interno delle strutture penitenziarie.
2: Don Enzo, cosa significa per un detenuto la partecipazione alla messa? Penso anche per gli agenti che magari la domenica sono al lavoro e si avvicinano comunque a quel momento. Che cosa significa vivere la messa dentro un carcere?
4: Ecco, se possiamo fare un esempio, è per un buon cristiano che attende la messa domenicale come un evento, l'incontro con Cristo, ma in realtà per loro, oltre a essere questa opportunità, c'è anche l'opportunità di vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario, no? Un momento tra virgolette non di fuga o di evasione mentale, ma un momento di incontro dove l'opportunità della messa diventa anche l'opportunità per incontrare non solo il prete, i volontari e le suore, ma anche in alcune circostanze, per esempio le celebrazioni a Poggioreale vengono animate da gruppi parrocchiali che arrivano dall'esterno, e quindi è un'opportunità anche di incontro, di un'evasione mentale, un'evasione dell'anima, tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità in quel momento di vivere un'esperienza umana che è tipica di ogni cristiano, è tipica di ogni persona, e quindi quel momento, quell'ora diventa, tra virgolette, un'oasi mentale oltre che spirituale, che per noi diventa un'opportunità anche di incontrarli in maniera plenaria, in maniera collettiva. E la parola di Dio, quello che spezziamo dall'altare assieme all'Eucaristia, diventa per noi anche un'opportunità per offrire loro di riflessione.
2: La ringraziamo davvero molto, Don Enzo Miranda, per averci aiutato a guardare a questa situazione.
4: Grazie a lei, Elena, e buona giornata a tutti quanti voi e buon lavoro.
2: Ed è davvero tutto per questa puntata, che vi ricordo potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Buon proseguimento.
1: Chiesa

0: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, venerdì 5 giugno, in Libano attacchi reciproci tra Israele e Hezbollah, salta la tregua. Trump ai giornalisti: in Iran vinceremo con la diplomazia o con la forza. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente, ricorrenza dedicata alle sfide per fronteggiare il cambiamento climatico. Da domani e fino al 12 giugno il quarto viaggio apostolico di Papa Leone, questa volta in Spagna, prima tappa a Madrid, città che si misura con fragilità sociali. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Il cessate il fuoco raggiunto mercoledì tra Israele e Libano è stato rifiutato da Hezbollah, che attraverso il suo leader Qassem ha definito i negoziati con la controparte umilianti e attaccato un concentrato di veicoli e soldati israeliani nei pressi del castello di Beaufort. Sull'altro fronte di guerra, l'Iran, il presidente americano Trump ai giornalisti ha dichiarato: vinceremo comunque. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Un fitto scambio di attacchi tra Israele e Hezbollah ha messo fine alla fragilissima tregua raggiunta a Washington tra le parti dopo due giorni di colloqui. Le forze di difesa israeliane hanno lanciato missili contro l'ospedale.

0: cui sono previsti a Washington il 22 giugno. E dalla capitale statunitense il presidente Trump è tornato a parlare dell'intesa con l'Iran, le cui condizioni fondamentali sarebbero la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare. Vinceremo in ogni caso, ha detto, esprimendo la propria disponibilità a incontrare la guida suprema iraniana Khamenei.
1: Nel contesto di intensi scambi di fuoco fra Russia e Ucraina si prospettano prove di dialogo per una tregua. Incontriamoci e finiamo la guerra, fissiamo una data precisa, ha dichiarato in una lettera il presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin, proponendo di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump, coinvolgendo comunque Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo il capo del Cremlino risponde: siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano quasi 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato le caratteristiche del ceppo Bundibugyo, evidenziando come, a differenza di altri ceppi del virus, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
2: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi, come in quel contesto, che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
3: Limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
2: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
1: Voltiamo pagina. Il Papa compirà il suo quarto viaggio apostolico in Spagna da domani fino al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà quello con un progetto sociale promosso da Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno poi, a Gran Canaria e Tenerife, Leone XIV incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Sentiamo Daniele Piccini.
4: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas Spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
1: Oggi giornata mondiale dell'ambiente dedicata al cambiamento climatico. Il mondo deve prepararsi al ritorno di El Niño, avvertono gli scienziati, e agli eventi meteorologici estremi adesso collegati. La lotta per un cambio di rotta sta perdendo forza anche per effetto dei costi sostenuti dagli Stati Uniti per le armi, ha detto ad Alessandro Guarasci Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord.
5: Diventa anche un alibi per frenare sugli impegni di adattamento e sugli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Addirittura si crea questo per ritirar fuori una prospettiva di energia nucleare che è tutt'altro che praticabile.
6: Però anche l'Europa finora è andata avanti un po' a corrente alternata. Pensiamo al superamento dei motori termici. Anche l'Europa, soprattutto nella transizione ecologica, non riesce a dettare la linea.
5: I paesi europei stanno facendo di tutto per frenare e rallentare il Green Deal, che invece andrebbe andrebbe accelerato. Sulla questione dei motori c'è una faccenda a batterie, è sorprendente perché non so quanti sanno che l'Italia è tra i maggiori produttori di litio, eppure importiamo batterie dalla Cina, dall'Australia, dal Cile.
1: Ha avuto inizio ieri a Rondine, in provincia di Arezzo,

0: Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto. Il tema di quest'anno, inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano. La marcia per la pace, proprio da Arezzo a Rondine, ha dato il via all'evento e proprio in marcia Andrea De Angelis ha raggiunto il vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca.
1: L'inquietudine è qualcosa di positivo perché vuol dire un insieme di domande, di ricerca, e l'inquietudine appunto è positiva perché avvia un processo, perché mette in ricerca, e quindi questo è un primo elemento positivo. Riconoscere il valore positivo, capace di risorse, dell'inquietudine che può esserci nel cuore di ciascuno di noi e dei giovani.
2: Eccellenza, come descriverebbe Rondine a chi non conosce questa realtà?
1: La presenterei come una comunità viva, come un luogo di giovani. È un luogo dove non si parla di pace, ma si costruiscono orizzonti, esperienze di pace, perché poi il lavoro è molto concreto, non è solo lo studio del tema della pace, ma è la convivenza di ragazzi, di giovani, per esempio, che vengono da paesi attualmente in guerra. Basterebbe dire Ucraina e Russia o Palestina e Israele.
0: A 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, un libro di Armand Puch-Itarrek ne ricostruisce la figura attraverso le fonti. Alla Lumsa di Roma ha presentato anche l'Agnus Dei, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che Leone XIV inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
3: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudì, vita e opera, il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig-Itarrek. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura. Centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudì considerava espressione della creazione divina e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudì, osserva Puch, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

Anche la vita pubblica di Gesù è caratterizzata sin dall'inizio da una preghiera filiale. Nel momento del battesimo, come nota in particolare l'evangelista Luca, Gesù si mette a pregare. Non si accontenta di sottomettersi al rito dell'immersione, ma dà ad esso tutto il suo significato con una preghiera rivolta al Padre. Dalla generosità del Padre, Gesù desiderava ricevere il dono dello Spirito Santo per il compimento della propria missione. Il risultato di questa preghiera è immediato. Il cielo si aprì, dice l'Evangelista. La preghiera instaura il contatto tra il cielo e la terra, provoca l'apertura del cielo, che annuncia i beni celesti che verranno a colmare le necessità della terra. Il contatto che si stabilisce permette di raggiungere il Padre, perché è a Lui che si rivolge la preghiera di Gesù. Il Padre manifesta la sua presenza e la sua disponibilità con una dichiarazione destinata a illuminare tutta la missione affidata al Figlio. «Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Il Padre proclama l'identità misteriosa di Gesù come una grande chiamata alla fede che dominerà tutto lo svolgimento della vita pubblica di Gesù. Al Padre spetta presentare suo Figlio all'umanità, poiché è Lui che l'invia nel mondo. Ma, più precisamente, è la preghiera di Gesù che ha chiesto e ottenuto tale solenne presentazione. Aprendo il cielo, di cui è il padrone sovrano, il Padre risponde alla preghiera di Gesù con l'invio dello Spirito Santo. Questo invio porta il segno di un'intenzione di speciale benevolenza da parte del Padre, perché lo Spirito scende su Gesù sotto forma di colomba. La colomba ricorda in particolare la fine del diluvio, cioè la fine del castigo inflitto da Dio all'umanità per i peccati, e la riconciliazione definitiva, che esclude per l'avvenire ogni diluvio. Con l'invio dello Spirito Santo e il simbolo della colomba, il Padre vuole inaugurare una nuova era nella storia del mondo, vuole instaurare un'alleanza in cui la sua bontà paterna e la sua misericordia avranno un ruolo dominante. La missione di Cristo sarà improntata a questo clima di benevolenza divina che supera le paure e stimola la fiducia. A questo proposito, si può osservare che la più bella delle parabole raccontate da Gesù nella sua predicazione sarà quella del figlio al prodigo, che metterà in luce la sorprendente misericordia del Padre, pronto a perdonare tutte le colpe e a restaurare la dignità di coloro ai quali è concesso il perdono. Questa parabola scaturisce dal cuore filiale di Gesù, che ha voluto allontanare la paura che in precedenza si provava di fronte alle minacce divine di castigo e rivelare in maniera più viva il volto del Padre, come si era manifestato al momento del battesimo di Gesù, nella pienezza della sua benevolenza.

Non meno ragguardevole è il fatto che, posandosi su Gesù per guidarlo nella sua missione, lo Spirito Santo vuole spingerlo a fondo nella via della preghiera filiale. Subito dopo che si è posato su di lui nel momento del battesimo, lo conduce nel deserto. In un certo senso, questo orientamento impresso alla vita di Gesù è sorprendente, perché ci si sarebbe aspettato piuttosto che lo Spirito conducesse Gesù nel campo della sua missione, cioè verso i villaggi della Giudea e della Galilea, dove egli doveva portare la buona notizia. È con una certa forza o violenza che lo Spirito Santo conduce Gesù nella direzione opposta. Secondo l'espressione usata da Marco, egli viene gettato, espulso nel deserto. C'è in lui un impulso molto forte che lo fa entrare nel deserto per incontrare lì, nella solitudine, il Padre. È con uno scopo di preghiera che lo Spirito lo conduce in un luogo in cui egli non potrà incontrare nessuno se non il Padre. Certo, Gesù lì incontrerà anche Satana, il nemico del Padre, ma ciò avverrà per assicurare la vittoria del Padre su questo temibile nemico. I 40 giorni di contemplazione sembrano un periodo molto lungo. Non soltanto noi avremmo pensato che Gesù non avesse bisogno di un tempo così lungo di preghiera, ma avremmo facilmente creduto che egli non avesse bisogno della preghiera per compiere un'azione feconda. Colui che era Dio non aveva forse a sua disposizione tutto quello che era necessario per il compimento di una missione. Tuttavia, pur essendo Dio, egli era il Figlio e il Figlio fatto uomo. È in questa qualità di Figlio incarnato che egli rivolge la sua preghiera al Padre, perché desidera ricevere tutto da Lui nella sua azione. Lo Spirito Santo lo spinge a questa preghiera che lo apre maggiormente al Padre, unendolo più profondamente a Lui. Senza dubbio, il lungo periodo di preghiera che precede l'attività di predicazione di Gesù costituisce un esempio impressionante della necessità e del valore della preghiera per quelli che si dedicano all'opera di evangelizzazione. Prima di affrontare gli uomini per portare loro la buona notizia, è importante rivolgersi al Padre con una preghiera che attende tutto da Lui. In questo senso, il cuore filiale di Cristo ha garantito in primo luogo la sua unione con il Padre. È in quanto cuore perfettamente filiale che ha ottenuto piena efficacia come cuore apostolico.

0: Dopo i 40 giorni di deserto, in cui il vuoto delle creature faceva posto alla pienezza divina, Gesù si è sentito completamente vicino al Padre, così da poter assumere pienamente la missione che gli era stata affidata, in una completa comunione di pensiero e di intenti con Lui. Durante la sua vita pubblica, Gesù ha continuato a dedicare un tempo notevole alla preghiera. Nel suo Vangelo, Luca si è preoccupato di ricordare la preghiera di Gesù in tutti i momenti importanti della sua missione. Ci riferisce la preghiera di Gesù al momento del battesimo, poi la indica espressamente come preparazione alla scelta dei 12 apostoli, come preludio alla domanda rivolta da Gesù ai discepoli riguardo alla propria identità, come introduzione alla trasfigurazione. E non soltanto nei momenti importanti della sua missione, ma in continuazione Gesù si dedicava alla preghiera, anche quando la sua attività di predicazione era più intensa. Significativo è quanto ci riferisce Luca. La sua fama si diffondeva ancor più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità, ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Gesù era molto sensibile alla vista delle miserie umane, così evidenti nella moltitudine dei malati che ricorrevano a lui nella speranza di essere guariti, ma non era meno sensibile alla miseria spirituale, che spingeva molte persone ad ascoltare le sue parole per trovarvi una luce sul loro destino. Egli si affrettava dunque a rispondere per quanto possibile ai loro desideri, non risparmiando né il suo tempo né le sue forze. Nel suo insegnamento offriva con abbondanza le più ampie luci della sua dottrina e si chinava su tutte le sofferenze dei malati e degli infermi per sollevarli. Eppure, nei giorni pieni di attività, salvaguardava momenti forti di preghiera in cui ritrovava un contatto più libero con il Padre. Il suo cuore si apriva a tutti, non mettendo nessun limite o restrizione alla simpatia che esso voleva manifestare, in modo particolare ai più bisognosi, ma rimaneva un cuore filiale, il cui primo amore era il Padre.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sempre vi ricolmi della sua grazia, della sua pace, che ogni giorno, che è dono di Dio, sia per voi sempre un cammino verso il Signore e per tutti una liberazione dai nostri mali, dalle nostre tribolazioni, che trasformiamo in dono di amore per il Signore, proprio perché attraverso la croce noi sempre più aderiamo alla volontà del Padre ed esprimiamo la nostra adesione profonda a Gesù Cristo per completare ciò che manca alla sua passione nelle nostre tribolazioni, nella nostra carne tribolata. Il Signore ci accompagni sempre in questa giornata, ci dia consolazione e forza, ci dia coraggio e ci aiuti sempre a vedere la sua presenza in tutti gli avvenimenti e nella nostra storia, in tutto quello che oggi il Signore ha predisposto perché noi lo accogliessimo come dono del suo amore e della nostra necessaria purificazione. Così compiamo il nostro cammino come Chiesa, questa Chiesa istituita da Gesù Cristo e manifestata dallo Spirito Santo. Quando Gesù ha compiuto l'opera che il Padre gli aveva affidato sulla terra, il giorno di Pentecoste, ecco che venne lo Spirito Santo allo scopo di santificare continuamente la Chiesa. Lo Spirito quindi è venuto, si è effuso nel giorno della Pentecoste, non come un avvenimento passeggero, episodico, ma come una dimora stabile, un dono permanente. Lo Spirito Santo dimora nella Chiesa e continua incessantemente ad operare nella Chiesa, a santificare la Chiesa. Nella Pentecoste, nella prima Pentecoste, la Chiesa fu manifestata pubblicamente alla moltitudine e così ebbe inizio la Chiesa attraverso la predicazione e la diffusione del Vangelo in tutto il mondo. Ed essendo la Chiesa convocazione, cioè assemblea di tutti gli uomini chiamati alla salvezza, proprio per questo motivo la Chiesa per sua natura è missionaria, cioè inviata da Gesù Cristo a tutti i popoli per farli discepoli, così come leggiamo nel Vangelo di Matteo. Così conclude questo Vangelo: gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, li si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo». E perché la Chiesa possa realizzare questa sua missione nel mondo, lo Spirito Santo arricchisce la Chiesa di diversi doni gerarchici e carismatici con i quali lo Spirito Santo dirige la Chiesa. I doni gerarchici sono i doni del governo, del comando, dell'organizzazione, mentre i doni carismatici sono i doni dello Spirito, i doni di illuminazione, di lettura dei segni dei tempi. E quindi sono complementari questi doni dello Spirito Santo per la vita della Chiesa. La Chiesa ha bisogno di questa organizzazione gerarchica perché possa custodire l'unità e perché si diffonda in tutto il mondo, custodendo anche l'integrità della fede. I doni carismatici
invece sono i doni straordinari che normalmente si manifestano attraverso la santità di coloro che la Chiesa riconosce profeti, affinché questi doni possano santificare sempre più la Chiesa ed aprirla alle novità dello Spirito, perché la Chiesa è sempre nuova. La Chiesa cammina continuamente sotto la potenza del vento dello Spirito, che dice Gesù stesso quando parla con Nicodemo, che il vento si sente ma non si sa dove viene, dove va. Ed è così che avviene per coloro che sono nati nello Spirito Santo e che si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Evidentemente i doni carismatici devono essere guidati e oggetto di discernimento da parte della Chiesa gerarchica, perché non avvengano degli inganni, delle storpiature, delle deviazioni o atteggiamenti che non sono rispondenti alla verità rivelata. D'altra parte, la gerarchia della Chiesa deve prestare attenzione a questi profeti che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa. Magari sono avvenuti anche dei fatti un po' strani nella Chiesa, che magari per eccessiva prudenza la Chiesa si è guardata un po' a distanza da certi profeti che sembravano esagerati, troppo spinti in avanti, e poi magari questi profeti sono stati dalla Chiesa proclamati santi. Questo vuol dire che il regno di Dio è nelle mani di Dio e che quindi nessuno di noi deve aver fretta, né deve pretendere di essere riconosciuto, accolto e proclamato santo prima del tempo. La santità è un cammino di lunga purificazione. Perciò chi possiede doni gerarchici deve essere molto umile e deve essere molto obbediente, proprio perché attraverso l'obbedienza e l'umiltà si manifesta anche l'autenticità dei doni carismatici. Tanto per fare un esempio, pensate a Padre Pio, che fu dalla Chiesa proibito per 3 anni di confessare, di celebrare in pubblico la messa, proprio perché sembrava che attorno di lui si stesse formando del fanatismo, dell'esaltazione, del culto alla persona. E la Chiesa è intervenuta non con atteggiamenti di severità in questo caso, ma anche come atteggiamenti di amore, di protezione di questi doni, e anche per provare la santità di questo uomo, di questo santo di Dio. E Padre Pio, davvero profeta, non si è ribellato alla Chiesa, perché qui sarebbe crollato tutto. I doni carismatici, quando diventano una aperta frattura con la Chiesa, una aperta disobbedienza alla Chiesa, finiscono. Lo Spirito Santo non opera più, proprio perché lo Spirito Santo opera nell'umiltà e nell'obbedienza, così come lo Spirito Santo ha operato in Gesù Cristo, che si è fatto ultimo di tutti e che si è fatto obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Ed è in questo che si realizza l'autenticità dei doni. E Padre Pio, avendo obbedito alla Chiesa, avendo accettato per 3 anni di restare segregato, senza confessare, senza celebrare la messa in pubblico, ha dimostrato di essere veramente il santo di Dio, di essere un uomo carismatico, di essere il santo che noi pensiamo anche che la Chiesa debba proclamare. Da questo noi dobbiamo attingere molti insegnamenti, perché poi ognuno di noi nella Chiesa ha dei doni, ognuno di noi ha delle capacità particolari, occupiamo perlomeno un posto di missione che stiamo svolgendo nella Chiesa, nella famiglia, nella vita di consacrazione, in altri compiti, anche nella vita sociale. Quindi ognuno di noi ha dei carismi. Ed è importante che noi questi carismi li viviamo e li mettiamo a servizio della crescita della comunità, in obbedienza alla Chiesa e in comunione con la Chiesa e con i fratelli. Questa è un'affermazione
che dobbiamo tenere sempre presente, perché ognuno di noi deve sentirsi responsabile dei doni che possiede e non deve sciuparli con atteggiamenti che sono contro lo spirito del Vangelo. Allora chiediamo allo Spirito Santo umiltà e obbedienza.

Mi sono soffermato su questo concetto perché è molto ricorrente, talvolta magari anche ci sono delle prese di posizione contro i provvedimenti della Chiesa e sono sempre atteggiamenti sbagliati contro la Chiesa. E noi non possiamo realizzare i doni che lo Spirito ci dà se non nella Chiesa, è in comunione con la Chiesa, è in obbedienza alla Chiesa. Non finiremo mai di chiedere grazie allo Spirito Santo su questo punto, per non sciupare i nostri doni e per non trovarci tralci secchi da tagliare dalla vite che è Gesù Cristo. Sotto questo punto di vista tanti santi sono mancati, avrebbero potuto essere santi e non sono diventati tali proprio perché hanno preso atteggiamenti di ribellione, di contestazione aperta, di disobbedienza. In realtà lo Spirito Santo ha bisogno di tutti, ma di nessuno. Cioè, ha bisogno di tutti perché ognuno che riceve doni dello Spirito deve metterli a disposizione della comunità. Però se qualcuno diventa infedele, lo Spirito Santo continua la sua opera. Anche Giuda è diventato traditore, infedele, e subito il Collegio Apostolico ha provveduto a sostituirlo. Ciò significa che dobbiamo molto vigilare perché noi non possiamo opporci all'opera di Dio che è la Chiesa, né resistere allo Spirito Santo, né contristare lo Spirito Santo, né spegnere lo Spirito Santo. Il nostro rapporto con lo Spirito Santo è essenziale per la nostra fedeltà e per la realizzazione della nostra santificazione, della nostra santità e della nostra opera missionaria nella Chiesa e nel mondo. La Chiesa, perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Queste affermazioni sono del Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium. Ecco, questa Chiesa così ricca di doni dello Spirito Santo, doni che Gesù, il fondatore della Chiesa, ha fornito. E questa Chiesa deve camminare su questa strada della carità, dell'umiltà e dell'abnegazione. Sono le virtù fondamentali che Gesù ha vissuto, la pienezza dell'amore che ci pone in rapporto, in comunione profonda con Dio e con i fratelli, l'umiltà che ci rende docili all'azione dello Spirito e l'abnegazione che è la nostra consapevolezza di essere strumenti nelle mani di Dio, servi inutili, come dice il Signore. Quando avete fatto tutto il vostro dovere, dovete concludere dicendo: sono un servo inutile, cioè ho fatto il mio dovere e servo inutile ai fini della salvezza, perché nessuno di noi può salvare se stesso con le proprie forze né salvare gli altri. Noi possiamo essere solo strumenti nelle mani di Dio, strumenti inutili ma anche preziosi e indispensabili, perché il Signore ha stabilito che la salvezza passi attraverso i segni sacramentali, e quindi l'acqua nel battesimo è indispensabile perché Dio faccia nascere i suoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo nel battesimo. Così anche noi siamo questi strumenti, questi segni sacramentali, per dire inutili perché sono impari all'effetto che lo Spirito Santo ricava dalla nostra opera, però anche indispensabili perché così il Signore ha stabilito che la sua salvezza passi attraverso questi segni sacramentali. E così la Chiesa può compiere la sua missione, che è quella di annunziare il Vangelo e di instaurare tra tutte le genti, tra tutti i popoli, il regno di Gesù Cristo, il regno di Dio. Questo regno che qui sulla terra è solo un inizio, un germe, che poi avrà la sua manifestazione gloriosa alla venuta del Signore Gesù e dà già la sua realizzazione nel regno celeste, nella Gerusalemme celeste, dove Gesù siede nella sua gloria con il suo corpo glorioso, insieme al corpo glorioso della Vergine Maria assunta in cielo.
e dove arrivano tutte le anime di coloro che passano attraverso la morte e che attendono la resurrezione finale per poter poi essere partecipi in maniera completa della resurrezione del Signore. Ecco allora che l'avvenimento fondamentale, essenziale della storia umana è proprio questo regno di Dio. Questo regno di Dio che qui sulla terra subisce tante persecuzioni, tante tribolazioni. Per entrare nel regno di Dio bisogna passare attraverso molte tribolazioni, dice la parola di Dio, perché ci deve essere la purificazione dell'amore e poi alla fine la gloria, il trionfo del Signore, questo corpo glorioso che riunirà a sé tutta l'umanità.

Ancora nel Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, leggiamo che la Chiesa non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo, al momento del ritorno glorioso di Cristo. Fino a quel giorno la Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e anche le consolazioni di Dio. Sono il duplice viatico che ci accompagna lungo il nostro cammino, il nostro pellegrinare sulla terra, le persecuzioni del mondo, perché tutti siamo costituiti in Gesù Cristo, segno di contraddizione, perché nessun discepolo si deve sentire superiore al proprio maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E anche in mezzo a tante consolazioni di Dio, che sono le consolazioni dello Spirito, proprio perché noi vediamo l'opera di Dio in questi 2000 anni di storia della Chiesa, noi vediamo quanta consolazione lo Spirito Santo ha distribuito nella Chiesa e nel mondo per mezzo della Chiesa. Ed è questa consolazione che ci infonde speranza, che ci infonde fortezza, che ci infonde molto coraggio di perseveranza nel cammino e nella missione di annunciare il Vangelo. Qua giù la Chiesa si sente in esilio, lontana dal Signore, così come leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, così siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. E San Paolo ci sollecita dicendo: siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Il nostro cammino allora è un cammino di esiliati in terra straniera, e la Chiesa, che siamo tutti noi, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze la Chiesa spera e brama di unirsi al suo Re nella gloria. Questo è il desiderio degli esiliati, di arrivare alla patria, di poter essere liberati da questo camminare di tribolazione nel deserto per poter giungere finalmente nella terra promessa. Il compimento della Chiesa è per mezzo suo anche del mondo, perché la Chiesa è per il mondo, è anticipo della storia del mondo. La storia del mondo si compie nella Chiesa, quindi il compimento della Chiesa nella gloria non avverrà se non attraverso molte prove. È necessario che il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, Gesù ha detto, passi attraverso molte tribolazioni per poter arrivare nella sua gloria. Così anche noi non dobbiamo perciò meravigliarci delle tribolazioni che nascono anche dalla nostra realtà di peccatori. Ogni male è causato dal peccato e quindi noi dobbiamo sostenere questo combattimento, questa tribolazione, ma sempre con la speranza che tutto sarà trasformato in gioia piena, gioia che nessuno ci potrà mai più rapire. Allora, e soltanto allora, tutti i giusti, a partire da Adamo, quindi dall'inizio della storia dell'umanità, dal giusto Abele fino all'ultimo eletto, allora tutti saremo riuniti presso il Padre nella Chiesa universale. Questa è la conclusione della storia dell'umanità che il Padre ha progettato, che si è compiuta in Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto carne nel seno della Vergine Maria, che si è umiliato, che si è fatto obbediente al Padre fino alla morte in croce. Ed è questa l'opera che si continua a compiere fino alla fine dei tempi nella Chiesa, per la potenza dello Spirito Santo, a gloria di Dio e per la salvezza di tutta l'umanità. Tutti gli avvenimenti umani convergono in questo unico, grande avvenimento,
la salvezza dell'umanità che entra nel regno glorioso di Gesù Cristo risorto. A conclusione di questo pensiero sulla Chiesa, noi dobbiamo nutrire nel cuore sempre più riconoscenza a Dio e amore per la Chiesa, per quest'opera che Dio ha posto nel mondo e che è guidata così sapientemente e potentemente dallo Spirito Santo. Un grande senso di timore deve prenderci di fronte alla Chiesa, per cui nessuno di noi deve osare di contraddire o di disonorare questa Chiesa di Dio, perché ci metteremo a combattere contro Dio. Anzi, noi dobbiamo sentirci sempre più responsabili di quest'opera, perché in fondo dipende anche da me il buon esito dell'opera sacramentale della Chiesa per la salvezza del mondo. Dipende anche da me, perché sono chiamato personalmente ad entrare in quest'opera della Chiesa. La Chiesa quindi vive anche per me, per te, per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha questa capacità di Spirito Santo di corrispondere alla chiamata, innanzitutto alla santità. La santità della Chiesa crescerà se cresce la mia santità. L'umiltà della Chiesa crescerà se cresce la mia umiltà. E la fedeltà della Chiesa sarà sempre più piena in misura che io sarò fedele alla grazia dello Spirito Santo. E quindi anche oggi proviamo a vederci così in rapporto con la Chiesa. Nessuna nostra azione che possiamo compiere oggi sarà indifferente, sarà fuori della Chiesa. Ormai tutto quello che noi facciamo è dentro la Chiesa, perché siamo dentro in questo corpo. Per cui anche nel senso negativo, chi pecca disonora la Chiesa, impoverisce la Chiesa, impedisce che la Chiesa possa svolgere la sua azione sacramentale di salvezza. Quindi tutto si ripercuote nella Chiesa, quello che io oggi compirò nella mia vita. Se compio il bene è per la crescita della santità e dell'efficacia dell'opera sacramentale di salvezza della Chiesa. Se faccio il male, se non corrispondo, se mi ribello, se sono superbo, se sono prepotente, se vado per conto mio, se pecco, io impoverisco la Chiesa e sono responsabile davanti alla Chiesa di Dio. Per cui io devo render conto non soltanto della mia condotta personale, ma anche della mia condotta in riferimento alla Chiesa. E allora ecco come oggi ci vogliamo comportare nelle nostre azioni anche più umili, più semplici, più nascoste, più ignorate, nei servizi più umili che possiamo fare durante la giornata. Tutto entra nella Chiesa, confluisce nella Chiesa, in comunione con tutti i miei fratelli di fede. Mi voglio sentire quindi oggi solidale con tutti i miei fratelli e con questa Chiesa, che è la grande opera di Dio che sta portando a compimento la redenzione dell'umanità. Chiediamo perciò alla Vergine Maria la sua intercessione, il suo aiuto, perché lei opera nella Chiesa più di tutti, perché lei ha accolto Gesù e lo ha offerto e lo ha accompagnato nel suo supremo sacrificio, e ora è presente nella Chiesa, nel mistero di Cristo, la Vergine Maria, come madre della Chiesa, come modello della Chiesa, come maestra nostra spirituale. Allora fidiamoci alla Vergine Maria perché ci aiuti a vivere questo rapporto con la Chiesa in maniera sempre più efficace e forte e fedele. E chiediamo per sua intercessione e anche per intercessione di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, che la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro che la vostra storia di oggi possa contribuire a far crescere la santità e l'efficacia dell'opera della Chiesa nel mondo. A risentirci.

Buongiorno, bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia della nostra programmazione della giornata di oggi. A tutti voi buona giornata e buon ascolto.

Vi giunga un cordiale saluto e l'augurio di una serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma una chiamata per tutti, la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo con il paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, e le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: la manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma, le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol,
2: Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, appena rieletto all'unanimità e quindi una bella responsabilità, ma a sua volta imprenditore agricolo, presidente di Agricola Giansanti, presidente e amministratore delegato del gruppo di Muzio, che è una realtà agricola del centro Italia, no? Che si occupa di, che produce?
3: Ma nel Lazio noi produciamo grano duro, produciamo kiwi, produciamo latte alimentare per una importante azienda che vende latte a Roma e poi produciamo energia rinnovabile, perché qualche anno fa abbiamo deciso di seguire quelli che sono i modelli agricoli, di un modello proprio agricolo che guardasse all'ambiente, a preservare le risorse naturali, ad abbattere il costo dell'energia, e quindi abbiamo iniziato a produrre anche dell'energia da fonte solare.
2: Ma io ho detto Centro Italia, non solo Lazio, perché insomma nel Permense fate parmigiano, giusto?
3: Quella è stata l'ultima sfida, un po' le sfide del ricambio generazionale. Con mio nonno mi diceva sempre: mettiti a fianco a me e aspetta che arrivi il tuo turno. Io aspettavo, ma il mio momento non arrivava mai. Un giorno mi fu offerta questa azienda a Parma e disse a mio nonno: guarda, mi hanno offerto questa azienda a Parma, andai, la presi, certo con qualche discussione con mio nonno, ma ora è un'azienda su cui stiamo puntando molto, dove tra l'altro abbiamo conosciuto di fatto la verticalizzazione della filiera, perché lì abbiamo sia la produzione di latte che la produzione diretta di parmigiano reggiano, e quindi abbiamo conosciuto che cosa è il mercato, che cosa significa andare sul mercato, come promuovere, vendere e tutelare un prodotto, e quindi mi ha dato anche la possibilità di conoscere ovviamente le dinamiche dei mercati sia domestici che internazionali, e quindi quel grande valore che oggi il Made in Italy agroalimentare.
2: Torniamo a suo nonno, perché questa è una bella storia italiana che probabilmente insomma riguarda anche altre famiglie. Era subito dopo la Grande Guerra.
3: Mio nonno torna 2 anni dopo la fine della Grande Guerra, perché fatto ostaggio in Tunisia fu mandato prima in Inghilterra e poi fu portato negli Stati Uniti a raccogliere il cotone, e quindi dopo la fine della guerra, non so per quale motivo, evidentemente diversi nostri connazionali, parenti, nel caso di mio nonno appunto c'era anche lui, tornarono ben 2 anni dopo la fine della guerra. Tornato dalla guerra, ovviamente gli effetti della guerra avevano di fatto annientato quelle che erano le proprietà della famiglia, ripartendo da zero con un piccolo gregge di pecore, giorno dopo giorno, ora dopo ora e soprattutto anno dopo anno ha saputo ricostruire con un lavoro enorme un gruppo di aziende agricole importanti, che ovviamente sono intorno alla città di Roma e che oggi noi portiamo avanti soprattutto nell'idea del rispetto della figura di nostro nonno.
2: Ecco, perché è importante mantenere questo legame con questa impronta familiare nonostante le dimensioni di una grande azienda?
3: Ma guardi, io sono cresciuto con mio nonno e quindi di fatto quelli che erano i valori fondamentali di mio nonno sono stati trasferiti da mio nonno a me, quindi un forte legame con le origini, con la terra, con il sentirsi parte della terra stessa, e quindi sentirsi proprio nella necessità di dover tramandare a qualcun altro quei valori che legano la persona, l'agricoltore, alla sua azienda agricola, è qualcosa che mio nonno ha fortemente voluto che io imparassi sin da bambino. Il rispetto innanzitutto dei nostri lavoratori, il rispetto della terra, il rispetto dei cicli naturali, il rispetto degli animali. E stando tutti i giorni con mio nonno, per tanti anni ho avuto la fortuna di imparare sia a fare l'agricoltore, ma soprattutto crescere come persona e soprattutto acquisire quei valori che oggi mi portano ovviamente a guardare tante cose con un occhio diverso.
2: Confagricoltura è la più antica associazione che rappresenta e tutela le imprese agricole attraverso le federazioni regionali, provinciali, attraverso i comuni. Sono oltre 500.000 lavoratori assunti, ma poi lei parlava prima del rispetto delle persone, ci sono molti non assunti, no? Prendere il caporalato in giro per il paese, ecco, come fare a creare un legame con voi, no?
3: Ma innanzitutto in Confagricoltura parliamo di un'associazione che ha oltre 100 anni di storia, esattamente 104, e quindi quelli che erano i valori fondamentali, i valori fondativi sono ancora oggi alla base dell'attività della Confederazione. Nell'articolo 1 dello Statuto Confagricoltura nasce, vive e sempre esisterà per rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese agricole associate. E quindi dentro quella dimensione oggi noi rappresentiamo tanto il capitale quanto il lavoro. A noi interessa ovviamente sviluppare l'attività di impresa, generare reddito perché non c'è nulla di male, creare profitto perché non c'è nulla di male e creare occupazione. Stiamo attraversando una fase estremamente turbolenta della vita di tutti noi, abbiamo conosciuto l'anno scorso gli effetti del costo del carrello della spesa, le aziende alcune hanno vissuto momenti di estrema difficoltà anche per il rialzo dei costi del denaro, ma una cosa su cui noi non abbiamo mai fatto nessuno sconto è stato proprio nel rapporto e nella tutela che noi oggi garantiamo ai nostri lavoratori. E quindi oggi c'è un codice etico molto rigido in Confagricoltura in funzione della quale chi aderisce a Confagricoltura ne sposa tutte le regole fondamentali, tra cui anche quello del codice etico. Nel codice etico c'è scritto molto chiaramente che le aziende devono rispettare la forza lavoro e nel caso di aziende che qualora dovessero essere ovviamente condannate per caporalato c'è l'espulsione da Confagricoltura.
2: Peccato quelle che non vi partecipano allora.
3: Che devo dirle? Vorrei avere iscritte tutte le aziende d'Italia a Confagricoltura, ma c'è il bello della libertà anche quello di poter scegliere altre associazioni.
2: Sì, perché è vero che c'è una sostenibilità ambientale che è fondamentale, ora ne parliamo, ma c'è anche una sostenibilità che riguarda le persone, no? Che alcuni non rispettano naturalmente.
3: Purtroppo le mele marce ci sono in tutti i settori dell'economia e non fanno bene a nessuno di noi, però è altrettanto vero che non la stragrande maggioranza, stiamo parlando di quasi la totalità delle aziende agricole oggi italiane, non parlo solo di Confagricoltura, rispettano le regole del lavoro, rispettano le leggi dello Stato, rispettano i contratti che vengono sottoscritti da parte delle associazioni di categoria e con le associazioni dei lavoratori.
2: Gli altri sono fuori legge, quindi.
3: E quindi fuori legge, ma d'altra parte in Italia c'è anche chi continua a rubare in altri comparti. Non possiamo pensare di avere un mondo perfetto.
2: Esatto, stiamo parlando di fuori dalla legalità. Invece parliamo di sostenibilità nel comparto agricolo, che cosa significa oggi? Quindi cosa significano le parole che lei ha messo un po' al centro, no? Di questo suo nuovo mandato, che sono innovazione, che sono ricerca, che sono parole molto generiche, ma per esempio?
3: Noi stiamo vivendo la quarta rivoluzione, la prima fu 100 e più anni fa quando furono introdotte i benefici della ricerca genetica. Ossia le piante attraverso la genetica, soprattutto nel campo del grano duro, furono abbassate per poter produrre di più e per rispondere a un'esigenza che nasceva nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. La seconda rivoluzione nacque dopo la seconda guerra mondiale con l'introduzione delle macchine. Le immagini in quegli anni quando qualcuno iniziò a introdurre i primi trattori rispetto a chi arava con il bue, e quindi molti dicono guarda quello lì andrà fallito, le macchine, e oggi invece grazie alle macchine riusciamo a produrre di più. Poi c'è stata la terza rivoluzione che fu quella dell'accompagnamento del boom economico e quindi attraverso l'utilizzo della chimica in agricoltura, della chimica verde in agricoltura abbiamo iniziato a produrre molto di più proprio per accompagnare quelle maggiori richieste di derrata alimentare. Oggi siamo di fronte alla quarta rivoluzione che è quella della tecnologia. Noi abbiamo davanti un mondo che sta cambiando velocemente, un mondo dove da una parte proprio gli effetti della tecnologia applicata, l'utilizzo oggi di qualsiasi strumento di tecnologia avanzato, che sia un telefonino, uno smartphone, che sia un tablet o un personal computer collegato ad una serie di sensori o alle immagini satellitari o addirittura l'utilizzo dei trattori che vanno, camminano e vengono condotte da radar che sono collegati direttamente al satellite. Io nella mia azienda, ma come tanti altri, abbiamo oggi dei trattori la cui conduzione è definita da un radar e quindi l'operaio non tocca il volante se non in estremi casi.
2: Sanno esattamente dove seminare, come, dove.
3: E quella
2: dove
3: si chiama agricoltura di precisione. Questa è la tecnologia. Grazie a queste tecnologie noi oggi andiamo a ridurre notevolmente gli input che prima probabilmente perché si facevano ad occhio alcune cose, quindi noi oggi abbiamo dei mezzi e strumenti che ci permettono di ridurre gli input che vengono utilizzati nei processi produttivi, di preservare meglio le risorse naturali, perché oggi grazie ai sensori riusciamo anche ad utilizzare meno acqua, lo siamo quando ce n'è bisogno, quando ce n'è necessità, e soprattutto riusciamo ad intervenire quando la pianta ne ha bisogno. Questo vale tanto per le piante quanto ovviamente per i sistemi di controllo all'interno dei nostri allevamenti, e quindi abbiamo ormai raggiunto degli standard elevatissimi. E poi c'è la ricerca. I tempi della natura sono sempre lunghissimi. Se noi dovessimo aspettare i tempi della natura, probabilmente non riusciremmo ad accontentare quelle che sono le necessità di fabbisogno alimentare. E quindi oggi la ricerca ci permette di produrre di più, di avere piante sempre più resistenti, e questo le assicuro che è un grande vantaggio sull'ambiente.
2: Due cose: innovazione e immaginazione sono parole che piacciono molto anche ai giovani, quindi è vero che c'è un ritorno dei giovani in agricoltura. Nello stesso tempo, innovazione, qualcuno può far temere perdita di posti di lavoro. Certo, significa maggior professionalità.
3: Bisogna avere coraggio, non bisogna aver paura al cambiamento, perché se fosse stato così noi ancora oggi avremmo avuto probabilmente i campi arati dal bue. Allora, certamente ci sarà una diversificazione delle attività in agricoltura. È evidente che se si va verso processi di robotizzazione nel lavoro in agricoltura, ci sarà necessità di un controllo remoto, quindi probabilmente forse avremo bisogno di un qualcuno in meno in campagna e qualcuno più in ufficio. Questo non deve spaventarci. Io credo che oggi l'agricoltura sappia invece necessariamente garantire un giusto mix tra lavoro in ufficio e lavoro in campagna, perché poi il lavoro soprattutto della raccolta, il lavoro che c'è alla base di alcuni prodotti straordinari, se pensiamo al vino, se pensiamo all'uva, alla frutta, e quindi o all'olio con le olive, non è solamente un momento meccanico. C'è anche un momento in cui c'è l'artigianalità della produzione, e quindi l'artigianalità passa anche dalla capacità, appunto, della necessità di raccolta manuale.
2: È una caratteristica del Made in Italy, e ci arriviamo subito. Dicevo, i giovani, il ritorno in agricoltura dei giovani e anche delle donne, no? Sono molte le donne imprenditrici anche che aderiscono a Confagricoltura.
3: Ma sì, noi abbiamo tanti giovani come altrettante donne. La cosa bella è che le aziende dei giovani, abbiamo fatto recentemente dei sondaggi, sono quelle che innovano di più, sono anche quelle che tra l'altro hanno una maggior crescita in termini di valore aggiunto. Ci sono stati momenti in cui forse abbiamo anche avuto anche dei numeri maggiori rispetto a quelli attuali. L'accesso all'azienda agricola non è un qualcosa che, ahimè, è per tutti. Purtroppo il costo di acquisizione di un'azienda agricola molto spesso è un costo molto elevato.
2: Ci sono facilitazioni
3: per gli under. Ci sono certamente facilitazioni da parte del governo, c'è un'agenzia che si chiama Ismea che appunto favorisce l'ingresso dei nuovi giovani anche assegnando delle terre. Però oggi c'è anche un tema di scala. Obiettivamente, se si vuole essere agricoltore e produrre grano con una piccola superficie, alla fine del mese, alla fine dell'anno, ovviamente il fatturato non permette probabilmente di avere quel giusto guadagno per permettere ad una persona di vivere. Quindi oggi noi abbiamo invece dei giovani che stanno facendo delle cose estremamente interessanti, portando innovazione, non solo tecnologia ma proprio innovazione di processo, di prodotto, e questo è sicuramente un elemento molto importante. L'altro elemento che ci caratterizza è sicuramente la presenza delle donne in agricoltura. Noi oggi dobbiamo dare valore alle imprenditrici donne e soprattutto rispetto per quello che loro fanno anche all'interno del contesto e del nucleo familiare, perché per una donna oggi garantire da una parte la tutela del nucleo familiare da una parte e dall'altro garantire l'attività lavorativa tutti i giorni è sicuro che è molto
2: difficile.
3: Questo
2: in tutti gli ambiti lavorativi. È certo che la vita dei campi, come si diceva una volta, necessita di tempistiche che sono poco compatibili con quelle di una famiglia, quindi è molto più faticoso.
3: E soprattutto la nostra richiede 365 giorni l'anno,
2: esatto,
3: 24 su 24.
2: Senta, Mediterranea che cos'è? Che nasce dall'unione tra un accordo tra Confagricoltura e Unione Italiana Food?
3: Ma guardi, noi abbiamo vissuto in tanti anni dei modelli di contrapposizione, soprattutto per quello che riguardava la redistribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera alimentare. C'erano degli anni in cui probabilmente guadagnava di più l'industriale, altri anni in cui guadagnava magari di più l'agricoltore, altri anni in cui guadagna di più la grande distribuzione organizzata. Ma il tema non è come si ripartisce anno dopo anno dovendoci noi battagliare l'uno sull'altro. Il tema più ampio oggi è come noi andiamo a creare valore all'interno della filiera agroalimentare italiana. C'è una grande voglia di Made in Italy nel mondo. Noi siamo ormai arrivati a livelli di export importanti. Nell'anno di Expo eravamo a 27 miliardi, oggi siamo arrivati a oltre 62. In 7 anni abbiamo più che duplicato quello che facevamo anni fa. E penso che potremo crescere ancora molto. Per crescere bisogna creare quelle condizioni affinché l'industria possa avere alla base una produzione di ovviamente di base primaria di prodotti dell'agricoltura in grado di accompagnarlo, perché altrimenti diventeremo un paese solamente trasformatore. E quindi Mediterranea nasce proprio con lo scopo di produrre di più, di creare quelle giuste condizioni di mercato per tutti gli attori della filiera, quindi garanzie per gli agricoltori italiani, quindi maggiore produzione di materia prima agricola italiana per un'industria in grado di andare sui grandi mercati internazionali.
2: Per tutelare sul mercato internazionale le nostre produzioni, ma anche gli standard di qualità. E noi siamo pare primi al mondo in Italia, no? Quanto alle emissioni di CO2, quanto a come vengono trattati gli animali e anche la sicurezza alimentare. Poi uno vede certi servizi, per esempio gli allevamenti ovicoli, e si spaventa.
3: Allora, sugli standard raggiunti a livello italiano siamo leader in quasi tutte le produzioni, sia se parliamo di campo aperto quanto di allevamento. È evidente che quando si parla di standard si parla ovviamente di numeri, i numeri possono dire tutto e possono dire nulla, ma obiettivamente ciò che gli agricoltori in tanti anni hanno fatto attraverso enormi sacrifici per qualificare la qualità delle nostre produzioni oggi è ineguagliabile in Europa e nel mondo. Noi siamo al top, soprattutto se guardiamo quelli che sono appunto i livelli di abbattimento della CO2 attraverso la decarbonizzazione, attraverso quelli che sono i livelli bassissimi delle emissioni italiane rispetto alle medie europee, se guardiamo agli standard di benessere animale. Quindi noi non abbiamo nulla da temere sotto questo punto di vista. Però certamente oggi abbiamo ancora chi racconta il modello agricolo in maniera sbagliata, e quindi in quella dinamica di racconto passa molto spesso l'immagine sbagliata rispetto a quello che effettivamente oggi è.
2: Dice che sembra che siano tutti così, e questo impaurisce in qualche modo, intimorisce.
3: Ma certamente a volte passano dei messaggi a creare timore, paure. Però dobbiamo avere anche il coraggio di pensare che comunque le attività agricole sono comunque delle attività economiche. Allora si può fare un ottimo allevamento rispettando la salute dei nostri animali, o nel caso delle nostre coltivazioni la salute delle nostre piante, facendolo bene. E quindi in quella dimensione io credo che l'agricoltura italiana oggi non abbia nulla da temere rispetto a quelle che sono alcuni attacchi che arrivano da programmi televisivi che vogliono rappresentare come se tutto fosse fatto male.
2: Senta, Mediterranea, in Unione Italiana Food partecipano anche delle multinazionali. Noi dobbiamo avere paura delle multinazionali e del loro modo di lavorare o no?
3: Ma io vorrei, credo anche qua, sfatare alcuni miti. Io non credo che oggi si possa dare la patente a qualcuno di buono o cattivo. Noi oggi abbiamo la necessità di costruire dei modelli che si riconoscano in quello in cui le associazioni hanno portato avanti. Tanto Confagricoltura quanto Union Food nella Costituzione Mediterranea abbiamo stabilito alcune regole di base. Primo, la valorizzazione delle produzioni italiane. Secondo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni italiane. Terzo, la salvaguardia di quello straordinario patrimonio che oggi è la dieta mediterranea. Se noi vogliamo portare i nostri prodotti nel mondo, e sempre di più portarli nel mondo, abbiamo bisogno di driver. I driver possono essere le piccole, le medie e le grandi aziende industriali. Ovviamente io non posso parlare per la parte di Union Food, posso parlare per la parte agricola, ma in Union Food ci sono piccole, medie e grandi aziende. In alcuni casi sono piccole multinazionali, in alcuni casi sono grandi multinazionali, ma il sistema di regole che ci siamo dati non può consentire a nessuno di abusare della parola mediterranea, né tantomeno di utilizzare mezzi o strumenti per poter minimamente confondere i consumatori italiani e del mondo.
2: Senta, l'Europa è un limite o una grande opportunità? Perché ovviamente tutti abbiamo visto le proteste degli agricoltori, no? E quindi che cosa andrebbe cambiato? Per cosa protestano?
3: L'Europa è e rimane una grande opportunità che a volte però ha creato dei limiti, questo dobbiamo dircelo. È evidente che coniugare l'interesse di 27 Stati membri è molto difficile. Io lo vedo anche nel mio ruolo europeo, sono vicepresidente degli agricoltori europei, e quindi molto spesso ci troviamo a fare delle mediazioni, dei compromessi. I compromessi, come tutte le cose, sono dei compromessi, non sono né un accordo ottimo né un accordo pessimo, e spesso il compromesso alla fine scontenta un po' tutti. Certo è, quello diventa un limite nel momento in cui si definiscono alcune politiche che, anziché creare sviluppo, anziché creare occupazione, anziché dare certezza ai consumatori, a volte si pensa come se l'Europa fosse esclusivamente l'Europa presente a livello mondiale. Quando furono prodotti i primi atti del Green Deal, nessuno di noi mette in discussione i target del Green Deal, sono stati sbagliati gli strumenti, noi l'avevamo detto, ma paradossalmente lo dissero anche gli americani. americani dissero: guardate che se voi volete fare quello che avete deciso di fare con quegli strumenti, diminuirete del 20% la capacità produttiva europea e noi saremo come americani pronti a portarvele. Bene, dopo 4 anni già abbiamo perso il 10% della nostra produzione.
2: Si può invertire la rotta?
3: Assolutamente sì, ed è il motivo per cui poi alla fine chi, ovviamente scendendo in piazza, o chi come le associazioni agricole italiane, tra cui Confagricoltura, ha deciso invece di aprire un dialogo con le istituzioni nazionali e con le istituzioni europee, proprio per cercare di correggere queste distorsioni. Perché guardate, a volte dire anche ad un imprenditore ti arriverà un contributo, basta che non produci, non è il massimo. Allora io credo che produrre sia l'ABC, il DNA di un imprenditore. Noi non possiamo dire a un imprenditore di non produrre, noi siamo vocati al mercato, noi siamo vocati a dare un prodotto di qualità ai nostri consumatori, noi dobbiamo seguire il mercato. Io, in base alle regole europee, se invito chiunque di voi a visitare la mia azienda agricola, vi farei vedere delle colture di cui voi non ne sapreste, qualcuno ne sappia poco o forse nulla di alcune di queste coltivazioni, sono perché è obbligato dalle regole europee a dover seminare ciò che lei probabilmente non mangerà mai. Allora, che senso ha?
2: Zero.
3: Noi oggi importiamo grano tenero e ne vorremmo produrre di più,
2: Zero, perfettamente d'accordo per quanto vale il mio parere. Mi domando se potrà cambiare qualcosa in questa Europa che a molti sembra un pachiderma inamovibile dopo il prossimo governo.
3: Guardi, io sono, come l'ho detto prima, straeuropeista convinto. L'Europa è di fronte ad un bivio molto pericoloso. Dobbiamo avere contezza che siamo di fronte a un bivio dove dobbiamo andare o in un luogo, in una strada, decidendo che ritorniamo alle basi fondamentali che portarono alla costituzione dell'Unione Europea, del mercato unico, oppure alle regole di condominio. Se vogliamo le regole di condominio, ce lo diciamo, e allora a quel punto diventerà sempre più difficile. Se al contrario tutti insieme decideremo invece di dare finalmente e ritornare a quelle che erano le originali basi che portano all'Unione, che portano ovviamente alla costruzione di una visione comune sul tema del debito, sul tema ovviamente della difesa, sui grandi temi, allora forse riscopriremo che l'Europa può diventare quella casa comune che tutti auspichiamo.
2: Anche perché un condominio di 27 che litigano è facile preda delle grandi enclave esterne.
3: Ma quindi, soprattutto in ambito geopolitico legato al cibo, ce ne stiamo accorgendo, perché quello che noi abbiamo visto negli ultimi 2 anni è un qualcosa di incredibile. Noi abbiamo avuto veramente una volatilità sui mercati che hanno messo fortemente in difficoltà i nostri imprenditori. All'improvviso sono comparsi sul mercato produttori che fino ad oggi per noi non erano noti, che hanno iniziato a importare quantità enormi di derrate alimentari sui mercati italiani ed europei, mettendo in difficoltà il reddito degli agricoltori. E tutto questo oggi passa attraverso la geopolitica del cibo. La strategia dell'utilizzo del cibo come arma di guerra è un qualcosa che a molti sfugge, ma oggi è diventato così. E se pensiamo che l'anno prossimo, con i prossimi raccolti, la Russia sarà il primo produttore di frumento tenero a livello mondiale, la Cina in questo momento detiene la metà dello stock mondiale delle principali materie prime agricole, l'Arabia Saudita sta diventando da qui a breve il quarto produttore al mondo di olio d'oliva, non da olio d'oliva fatta in laboratorio ma proprio da coltivazione, hanno impiantato oliveti nella zona nord dell'Arabia Saudita in maniera significativa. Ecco, io credo che alcuni hanno capito quanto sia strategico avere oggi il tema della, non tanto della sovranità alimentare come intesa proprio di dover dimostrare, ma proprio come necessità di poter garantire ai propri consumatori e utilizzare ovviamente il cibo quale elemento per conquistare mercato e spazio politico.
2: Sì, diventa un elemento di soft power e neanche tanto soft.
3: No, è hard power, non è soft power.
2: Senta, la rassereno con l'ultima domanda. La sede di Confagricoltura a Roma è in un palazzo fantastico, si chiama Palazzo della Valle. Il Cardinale della Valle era un umanista, un mecenate, in qualche modo avete provato a imitarlo, perché questo palazzo che cadeva a pezzi, avete restaurato la facciata al piano nobile, è una meraviglia di dipinti, di mobilio, di stucchi. E perché non serviva mica alla sede di Confagricoltura? Non era un obbligo, no?
3: Nulla è obbligatorio e tutto è obbligatorio. Io credo che ognuno di noi dovrebbe comunque, come pollicino, lasciare un segnale di dove passa. Io credo che sia stato giusto lasciare un segnale non tanto dove sono passato come presidente, ma dove, in una stagione difficile, tra l'altro come quella del Covid, aver avuto la possibilità di restaurare tutto Palazzo della Valle, riportare a nuovo tutti gli affreschi che all'epoca furono fatti nel 600 dagli allievi di Raffaello Sanzio, questo dia anche la dimensione di quello che è il senso generazionale, ossia quello di dare comunque un futuro ad un'associazione e quindi anche la casa della Confagricoltura deve dimostrare che sa rinnovarsi, innovarsi e essere al passo con i tempi, come anche trovo che sia stato fatto un lavoro bellissimo quello di mappare tutta una enorme collezione di libri che noi abbiamo libri che raccontano la storia dell'agricoltura già dall'Ottocento. Noi abbiamo una raccolta libraria che penso sia forse seconda solamente a quella dell'Accademia dei Georgofili in termini di politiche agricole, o forse ce la battiamo anche con loro.
2: Grazie, una canzone chiudiamo, non so se è una canzone agreste oppure un rinascimentale per accompagnare quest'ultimo suo racconto.
3: Una qualsiasi canzone italiana, perché sono un grande appassionato di canzoni italiane, una bella canzone di Mina.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.

della vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, Putin pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo, ma la guerra al momento non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 gravemente ferite. Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei ha nuovamente ribadito: mai faremo la pace se Israele resterà sul terreno del Libano. E Israele, la milizia sciita libanese Hezbollah, si sono ancora scambiati attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato anche Abd Arb, comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah da parte sua ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti dopo una serie di sanzioni statunitense che hanno colpito sia lui che alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara.

0: Amici ascoltatori, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di una nuova puntata insieme alla Commissione Tutela Minori. Quest'oggi siamo insieme ad Alex Coden, che appartiene al Servizio Diocesano Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, in particolare è responsabile del centro d'ascolto, lo stesso centro d'ascolto che sarà protagonista di questa puntata. E quindi diamo subito spazio ad Alex Coden. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti. In questo spazio vorrei parlare con voi in maniera più specifica e più approfondita di quello che è il centro di ascolto che nel 2019 è stato istituito in concomitanza e all'interno di quello che è il servizio diocesano tutela minori e adulti vulnerabili, servizio di cui nelle precedenti puntate già i miei colleghi vi hanno parlato. Ecco, innanzitutto tutte le informazioni che condividerò con voi sono raccolte nella pagina dedicata del nostro sito diocesano. Ci tengo però ad approfittare di questo spazio per ricordare i contatti. Per quale motivo? Innanzitutto il centro di ascolto è raggiungibile telefonicamente. Il numero di telefono è il 329-839-7588. Il centro di ascolto è altresì raggiungibile attraverso l'indirizzo di posta elettronica che è tutelaminori@diocesiconcordiapordenone.it. Ecco, questi due recapiti, i contatti telefonici e le email, dovrebbero limitarsi il più possibile alla richiesta di informazioni o a delle comunicazioni finalizzate ad organizzare degli incontri in presenza. Perché? Perché il centro di ascolto è propriamente e primariamente uno spazio fisico. Ecco, le linee guida suggeriscono che esso sia posto in un luogo accessibile, accogliente, riservato, protetto e possibilmente diverso dalla curia diocesana o da altri ambienti ecclesiali. Ecco che quindi nella nostra diocesi la sede è stata individuata presso i locali del consultorio Noncello a Pordenone in via Fratelli Bandiera, che gentilmente hanno messo a disposizione una stanza per questo servizio. Ecco, a proposito di linee guida, vorrei approfittare quest'oggi per presentare a tutti due strumenti recentemente pubblicati dal Servizio Nazionale. Recentemente si tratta di due strumenti pubblicati a inizio novembre. Sono strumenti ad experimentum. Che cosa significa? Nell'ottica di un approccio e di uno sviluppo sinodale, che sappiamo essere uno stile che da qualche anno tutta la Chiesa è chiamata ad adottare, questi strumenti saranno modificati e arricchiti nel corso del prossimo triennio da tutte le osservazioni e le esperienze che le diocesi italiane raccoglieranno e vorranno condividere. Ecco, ovviamente per quanti fossero interessati ad approfondire, questi documenti sono reperibili nel web e in modo particolare nel sito nazionale che è tutelaminori.chiesacattolica.it. Veniamo ora al concreto, quali sono questi due strumenti? Il primo è denominato indicazioni operative. Ed è una sorta di regolamento rivolto in modo particolare ai vescovi e a tutti gli addetti ai lavori, quindi ai membri delle equipe diocesane, regionali, nazionali e dei centri di ascolto. Più interessante è il secondo strumento, che è un vademecum. Ecco, questo vademecum è destinato a tutta la comunità ecclesiale, quindi a chiunque. Con quale obiettivo? Con il fine della formazione e della sensibilizzazione, perché ciascuno possa conoscere che cos'è il centro di ascolto e il suo modello di funzionamento. Andiamo quindi nel concreto, scendiamo nel concreto. Che cosa è e che cosa fa un centro di ascolto? Allora, il centro di ascolto è un servizio pastorale. Ed è un servizio pastorale attraverso il quale la Chiesa offre accoglienza e ascolto. i possibili utenti possono quindi appartenere a due categorie. Nella prima ci sono tutti i minori o gli adulti vulnerabili che si dichiarano vittime di abusi sessuali, di potere, di coscienza, attenzione, avvenuti in contesti ecclesiali. Mentre la seconda categoria è formata da chi semplicemente dichiara di essere a conoscenza di episodi di abuso da parte di chierici, religiosi e religiosi e operatori pastorali in genere. Ecco, unitamente all'accoglienza e all'ascolto, il centro di ascolto è un servizio di informazione e sostegno secondo le esigenze e le richieste presentate dalle persone che adesso si rivolgono. In termini di stile, si tratta di un luogo nel quale si possa ricostruire un rapporto, riallacciare un dialogo, ritessere fiducia, rendere giustizia. È un luogo nel quale la persona che adesso si presenta possa sentirsi accolta, ascoltata, presa in considerazione, con attenzione e apertura d'animo, senza pregiudizi. Ecco, vorrei usare un'immagine piuttosto immediata, stile Papa Francesco. Possiamo dire che il centro di ascolto è un luogo nella quale una vittima possa reincontrare una chiesa che è madre, che torna ad essere madre. E provo ad esprimere anche questa immagine con una testimonianza diretta di una vittima. Leggo testualmente quello che ha scritto a proposito del centro di ascolto e del processo che con il centro di ascolto si è avviato nella sua esperienza. Ma ecco che nel disorientamento e nel frastuono dello scandalo, discreta e delicata, giunge la presenza della Chiesa, che ferita a sua volta non rinuncia a prendersi cura di chi è stato tradito nella fiducia accordata e con i centri di ascolto dapprima sostiene le famiglie aiutandole a raccontare, poi attraverso l'intervento di vescovi e collaboratori e per mezzo di iniziative concrete dimostra il suo impegno nel dare nome e visibilità a questi atti, nel chiamarli con il loro nome e definirli per ciò che sono: abusi della buona fede di tanti ragazzi, abusi della loro fiducia spontanea e innocente, abusi della credibilità del messaggio evangelico, ma soprattutto reati da denunciare alla competente autorità ecclesiastiche e civili. Ecco, quindi in conclusione, dopo l'accoglienza e l'ascolto, che cosa fa? Qual è l'ultimo passo di un centro di ascolto? Si confronta con l'equipe diocesana del servizio tutela minori e infine trasmette la segnalazione di abuso all'ordinario diocesano, ossia al vescovo. Ecco, è importante sottolineare che questa attività pastorale in nessun modo sostituisce l'attività giudiziaria dello Stato. La legislazione italiana, in realtà, diversamente da altri stati europei, non prevede che i centri di ascolto debbano trasmettere all'autorità dello Stato un report di eventuali crimini sessuali di cui riceve notizia. Tuttavia, deve essere ben chiaro che la Chiesa, in un'ottica di chiarezza e trasparenza, incoraggia a presentare la denuncia di tali crimini davanti all'autorità dello Stato. Ecco, quindi la Chiesa, tra i centri di ascolto, si pone con chiarezza e trasparenza ed incoraggia la denuncia. A questo punto, dopo aver fatto questa precisazione, credo sia importante dire anche cosa un centro di ascolto non è e quindi che cosa non fa. Allora, lo abbiamo appena detto, in nessun modo il centro di ascolto si sostituisce o si sovrappone all'autorità giudiziaria dello Stato. In seconda battuta, un centro di ascolto non è un luogo di accompagnamento psicoterapeutico o di assistenza legale. Non spetta nemmeno al centro di ascolto condurre l'indagine previa canonica. Infine, non è un servizio pubblico e non svolge attività di tipo sanitario al suo interno. Ecco, molto semplicemente è un servizio pastorale. A questo punto vorrei condividere con voi, tratteggiare con voi quella che dovrebbe essere la figura del responsabile di un centro di ascolto o di un operatore che in esso opera. Allora, innanzitutto, chi opera in un centro di ascolto non esercita un servizio a titolo personale, ma un servizio ecclesiale, che è proprio segno ed espressione della cura e dell'attenzione che la Chiesa intende rivolgere alle vittime di abusi. Non è un pubblico ufficiale, non è incaricato di alcun servizio pubblico e pertanto non ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria nel caso venisse a conoscenza di un qualche reato perseguibile di ufficio. Lo ripetiamo, è semplicemente un operatore pastorale, sicuramente formato, sicuramente preparato, è chiamato a presentarsi con empatia, con compassione, con delicatezza, ecco, è rispetto e tatto dinanzi alla sofferenza di una vittima. Perché? Perché è chiamato a trasmettere fiducia, ad agire con discrezione, prudenza e riservatezza. Credo sia comprensibile, raccontare un abuso subito comporta indubbiamente fatica e dolore. E questo richiede da parte di chi ascolta sensibilità, delicatezza, assenza totale di giudizio. Ecco quindi che la principale competenza che viene richiesta è quella di saper ascoltare attivamente. Non aiutano domande investigative, non aiutano conclusioni affrettate, non aiutano facili giudizi o risposte immediate, ma l'obiettivo di un centro di ascolto e dei suoi operatori è semplicemente quello di offrire uno spazio in cui capire e raccogliere, ecco, attenzione, senza esprimere alcun giudizio né su ciò che viene detto né su chi lo dice. Ecco, questo è un pochettino quello che è il quadro di un centro di ascolto all'interno della nostra diocesi in modo particolare e all'interno di quello che è il servizio che esso svolge.

0: Bene, dopo questo stacco musicale diamo nuovamente la parola ad Alex Coden per la conclusione.
1: Oggi vorrei approfittare di questo spazio perché siamo alle porte, siamo alla vigilia di quella che è la giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Giornata nazionale che la CEI ha individuato proprio e fissato nel 18 novembre. La nostra diocesi è solita in questa giornata celebrare una veglia di preghiera diocesana. Quest'anno la veglia di preghiera si terrà appunto martedì 18 novembre alle ore 20:30 a Maniago presso il Duomo di San Mauro. Ecco, magari non a tutti sarà possibile raggiungere fisicamente questo luogo per pregare insieme, però è importante, è sicuramente importante che tutti in questa giornata si uniscano in preghiera, in primis per ricordare, per stare accanto a tutti coloro che nel tempo hanno subito una qualunque forma di abuso. Ecco, dicevamo, restituire il volto di una chiesa che è madre. Ecco, una chiesa è madre attraverso il servizio di cui abbiamo parlato, ma attraverso tutti può essere famiglia che si stringe attorno a chi è nel dolore. Ci stringiamo tutti attorno al uniti in preghiera a chi è nel dolore, e ci stringiamo anche attorno a chi ha esercitato una qualche forma di abuso, perché possa trovare anch'esso all'interno della Chiesa spazio e tempo di conversione. Grazie a tutti per l'ascolto.
0: E allora noi ringraziamo Alex Coden, responsabile del centro di ascolto all'interno della realtà del servizio diocesano tutela minori e adulti vulnerabili. Ringraziamo anche voi tutti, amici ascoltatori, per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo una buona continuazione di giornata in nostra compagnia, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

prezioso e meraviglioso convito. Trasmissione speciale proposta da Francesco Vitale in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

0: Bentrovati tutti voi, carissimi amici, da Francesco Vitale. Domani celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E noi oggi vogliamo un po' parlare, riflettere un po' su questa festa così importante, nello stesso tempo molto attuale, incentrata sull'Eucaristia, sul dono e sul corpo e il sangue di Gesù Cristo. E lo facciamo con un nostro gratidissimo ospite e amico che è venuto più volte nei nostri studi, Padre Davide Carbonaro dei Chierici.
1: Salve a tutti.
0: Benvenuto, Padre.
1: Grazie,
0: Davide,
1: Francesco.
0: Dei Chierici della Madre di Dio a Santa Maria in Campitelli, qui a Roma. Allora, Padre Davide, iniziamo proprio a parlare in generale del Corpus Domini, una festa molto importante con un significato profondo che unisce tutti i popoli e quindi tutti noi a un banchetto, alla mensa, dove il pane e il vino diventano segno di vita per gli uomini.
1: Certamente, diventano il corpo e il sangue di Cristo secondo la sua promessa, il sacramento e il dono dell'amore per ciascuno di noi. La Chiesa, questo sacramento dell'amore non potrà mai dimenticarlo, perché nacque la sera del giovedì Santo e annunziava nel segno, nelle parole di Gesù di Nazareth, quanto si sarebbe compiuto il venerdì santo nella consegna di Cristo sulla croce. E quindi la Chiesa, nella riflessione teologica, nella liturgia, nella sua parola, nella trasmissione della fede, ha sempre comunicato questo dono prezioso.
0: Nel Vangelo di Luca, che ascolteremo domani, lo diciamo, sarà il capitolo 9 e i versetti 11-17, l'Evangelista ci dice che Gesù, dopo aver parlato del regno di Dio alle folle e guarito tutti i sofferenti, per non rimandare digiuna tanta gente, moltiplicò 5 pani e 2 pesci. Questo miracolo viene indicato da Giovanni come il segno anche dell'Eucaristia. Si può dire, Padre Davide, che lo sfamare la folla sia una sorta di memoriale, ovvero richiama in qualche modo il comando di Gesù: fate questo in memoria di me.
1: Certamente, fare questo, e la Chiesa continua a fare questi gesti, ma non solo i gesti, la Chiesa compie anche le parole di Gesù, perché in effetti nel racconto della moltiplicazione dei pani è sottolineata questa verità. Gesù compie dei gesti, prima guarisce, annuncia la sua parola e poi dice ai discepoli: voi fate questo. Quindi c'è una continuità tra le parole e i gesti di Gesù e le parole e i gesti che la Chiesa compie in ogni liturgia eucaristica.
0: Giovedì scorso, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Benedetto XVI ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica, nella solennità appunto del Corpus Domini, che ricordiamo in Vaticano da tradizione si celebra il giovedì. E il Santo Padre, nel corso della sua omelia, ha sottolineato come questa festa, ecco, riconduca inevitabilmente al clima spirituale del Giovedì Santo,
1: certo,
0: il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì la Santissima Eucaristia.
1: Certamente, lì, in quel silenzio che conclude la messa del Giovedì Santo, non è un silenzio, diciamo, funebre, come questo la liturgia non ce lo ricorda, ma è un silenzio di stupore. La Chiesa veglia e adora il mistero dell'Eucaristia, quasi lo prolunga per tutto il tempo della Pasqua, e adesso nella celebrazione dopo tutto quanto il ciclo pasquale, da questa riparte per contemplare il mistero di Cristo distribuito nel tempo, il tempo ordinario. Ecco, l'Eucaristia diventa il culmine, la fonte della vita della Chiesa, come ci ricorda appunto il Concilio Vaticano II, i documenti della Chiesa.
0: E allora torniamo a San Giovanni in Laterano e ascoltiamo proprio Papa Benedetto XVI e la sua riflessione proprio sul mistero, sempre vivo e sempre attuale, sul corpo e sangue di Cristo.
2: Quest'oggi riaffermiamo con grande gioia la nostra fede nell'Eucaristia, il mistero che costituisce il cuore della Chiesa. Quella del Corpus Domini è una festa singolare e costituisce un importante appuntamento di fede e di lode per ogni comunità cristiana. È festa che ha avuto origine in un determinato contesto storico e culturale, è nata con lo scopo ben preciso di riaffermare apertamente la fede del popolo di Dio in Gesù Cristo vivo e realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. È festa istituita per adorare, lodare e ringraziare pubblicamente il Signore, che nel sacramento eucaristico continua ad amarci fino alla fine, fino al dono del suo corpo e del suo sangue. La celebrazione eucaristica di questa sera ci riconduce al clima spirituale di Giovedì Santo, il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì nel cenacolo la Santissima Eucaristia, il Corpus Domini, costituisce così una ripresa del mistero di Giovedì Santo, quasi in obbedienza all'invito di Gesù di proclamare sui tetti ciò che Egli ci ha trasmesso nel segreto. Il dono dell'Eucaristia gli apostoli lo ricevettero dal Signore nell'intimità dell'ultima cena, ma era destinato a tutti, al mondo intero. Ecco perché va proclamato ed esposto apertamente, perché ognuno possa incontrare Gesù che passa, come avveniva per le strade della Galilea, della Samaria e della Giudea, perché ognuno, ricevendolo, possa essere sanato e rinnovato dalla forza del suo amore. Questa, cari amici, è la perpetua e vivente eredità che Gesù ci ha lasciato nel sacramento del suo corpo e del suo sangue.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Le parole di Gesù pronunciate da Papa Benedetto XVI sono sempre vive e sempre attuali anche oggi, perché si avvicina la mensa eucaristica. Padre Davide.
1: Certamente, non solo il pane ma anche il vino, questo la Chiesa ce lo ricorda, la comunione al corpo e al sangue di Cristo nella sua pienezza. La Chiesa da sempre ha voluto sottolineare questa grandissima verità e condurre i cristiani a preparare questa ricezione, questo dono prezioso.
0: Abbiamo visto e ascoltato come l'Eucaristia sia sempre al centro della nostra vita. Nella Messa la liturgia eucaristica comincia con l'offertorio e nel rito anteriore alla Riforma il sacerdote si rivolgeva al popolo con il saluto Dominus Vobiscum, il Signore sia con voi. Ed ecco ciò che il poeta Paul Claudel leggeva in quelle parole nello sguardo implorante del sacerdote. Ascoltiamolo insieme.
2: Il Signore è con voi, fratelli. Fratelli, mi sentite? Mio piccolo gregge, non è solo la patena, non è solo il calice con il vino. Sei tu, tutto intero, mio piccolo gregge, che vorrei tenere e sollevare tra le mani. Ecco che ti viene presentato il piatto per le offerte. Non hai altro che quel misero soldo da mettervi? Nient'altro che il tuo portamonete da aprire? Non c'è qui nessuno che soffre? Non ci sono afflitti tra voi? Veramente? Nessun peccato, nessun dolore? Nessuna madre che abbia perso il figlio? Nessun fallito senza colpa propria? Io aggiungo, nessun sacerdote religioso o religiosa fallito senza colpa propria o anche per colpa propria? Nessuna ragazza abbandonata dal fidanzato perché il fratello le ha divorato la dote? Nessun malato che il medico ha giudicato e che sa di non aver più speranza? Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Le vostre lacrime e la vostra fede, il vostro sangue con il suo nel calice. Insieme con il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio. È questo che riscatta il mondo con lui. È questo ciò di cui ha sete e fame. Queste lacrime, come monete gettate nell'acqua. Dio mio, tanta sofferenza sprecata. Abbiate pietà di lui, che non ha avuto che 33 anni per soffrire. Unite la vostra passione alla sua, visto che non si può morire che una volta sola. Non sentite come vi parla sottovoce e vi dice: figlio, dammi il tuo cuore.

0: Siete all'ascolto di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Francesco Vitale in studio con Padre Davide Carbonaro per questa trasmissione speciale sul Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E Padre Davide, abbiamo ascoltato prima della pausa musicale questo testo del poeta Claudel, proprio che in qualche modo forse anche oggi, no, ci riavvicina, no? Spesso assistiamo a messe troppo frettolose o forse in una sorta di tradizione e consuetudine non prestiamo nemmeno attenzione, no, alle parole del sacerdote e soprattutto ai gesti che compie, soprattutto nella liturgia eucaristica, e a cominciare proprio dal rito dell'offertorio. Abbiamo ascoltato il significato e quanta testimonianza e quanta espressione c'è, soprattutto nella semplice espressione "il Signore sia con voi".
1: Il Signore sia con voi, che viene ripetuta proprio l'Eucaristia ci ricorda che si compie quella promessa che Gesù ha fatto: io sarò in mezzo a voi, io sono in mezzo a voi come colui che serve. E il Signore ce lo ripete questo con la sua parola e con i suoi gesti. E poi è importantissimo, come ricordava nella sua poesia Paul Claudel, il segno, il dono. L'Eucaristia che cos'è? Il dono di Dio, del suo amore infinito, senza misura. Ed è la pedagogia di Dio alla Chiesa, donata a ciascuno di noi. Lì noi impariamo a donare totalmente, a donare noi stessi, a donare anche quando è difficile.
0: Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Noi vediamo qui, ecco, una sorta di sacrificio che si compie nel corso dell'Eucaristia. Il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio.
1: Certo, e ci siamo noi, c'è un noi che è il noi ecclesiale, molto importante. Diceva Cipriano, un grande padre della Chiesa, quando il sacerdote, ecco, nell'offertorio mette l'acqua nel vino, sì, mette l'acqua e quell'acqua siamo noi. Il sangue di Cristo sarebbe da solo senza l'acqua. In quel momento veniamo uniti e si compie nuovamente per ciascuno di noi la memoria del mistero dell'incarnazione.
0: Ecco, anche i padri della Chiesa si sono soffermati su questo prezioso e meraviglioso convito. San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, nelle sue opere riflette proprio sul dono davvero straordinario che Gesù ci ha fatto di questo sacramento, un dono salvifico offerto per i vivi e per i morti. Questo ci riconduce anche all'oggi. Siamo davvero consapevoli di questo dono d'amore e qual è anche l'impegno della Chiesa affinché appunto non ci renda solo uditori e spettatori passivi, ecco, alla mensa e nelle varie parrocchie?
1: Certo, questo è vero. Non bisogna fermarsi al rito, non bisogna fermarsi solamente ai gesti, bisogna andare oltre. In effetti l'Eucaristia invita la Chiesa alla missione, cioè ciò che la Chiesa celebra, ciò che la Chiesa racconta anche nell'Eucaristia, ciò che la Chiesa vive nel gesto eucaristico non lo vive solo nelle mura ecclesiali, nell'edificio, ma lo vive nella quotidianità. Questo gesto dell'Eucaristia che passa in mezzo alla folla, in mezzo a una città di Roma che è indifferente ai suoni delle macchine, la gente che continua a mangiare nei ristoranti, ecco, mi ha fatto pensare proprio a questo. È lo stesso Gesù di sempre che passa in mezzo all'umanità di sempre, questa umanità che magari non lo riconosce, ma lui pazientemente non si stanca mai di passare nei cuori degli uomini che lo cercano, anche nel silenzio, anche nella incomprensione.
0: Ecco, dicevi bene, passare nel silenzio, un silenzio che è un dono, ecco, davvero che si sta perdendo oggi. L'adorazione eucaristica è forse il modo forse più diretto per stare a contatto con Gesù. Oggi si riesce a riscoprire nelle varie comunità parrocchiali il valore del silenzio.
1: Sì, questo è una scoperta grandissima, cioè la Chiesa non ha mai smesso di adorare, di stupirsi di fronte al sacramento del dono pasquale di Cristo. E la nostra spiritualità, la spiritualità della Chiesa propone ancora, la spiritualità eucaristica propone con insistenza questa verità, questo Cristo che si è donato per noi va adorato in ginocchio, ecco, in ginocchio, proprio con l'atto che la Chiesa da sempre richiama, l'atto dell'adorazione di Dio, perché nell'Eucaristia c'è il massimo della sua presenza. Dice il Concilio Vaticano II, Cristo è presente nel popolo di Dio che è radunato, nel sacerdote che celebra, nella parola, ma in maniera massima è presente in questo sacramento dell'altare.
0: Il prezioso e meraviglioso convito, e questo è il titolo che abbiamo dato alla nostra trasmissione speciale di oggi, ma è lo stesso tema e mistero su cui riflette lo stesso San Tommaso d'Aquino di cui parlavamo prima. Ascoltiamolo insieme.
2: L'unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per far di noi, da uomini, dei. tutto quello che assunse lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue, facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché redenti dalla umiliante schiavitù fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi infine un costante ricordo di grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. Oh, inapprezzabile e meraviglioso convito che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine. Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo. Per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno, infine, può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quell'altissima carità che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena. Quando celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure dell'antica alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.

0: Bellissimo questo scritto di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, tratto proprio dalle sue opere, scritto proprio nella festa del Corpus Domini. Padre Davide, abbiamo ancora pochi minuti, ma chiudiamo con un pensiero per questa festa che celebreremo domani. Un pensiero per gli uomini e le donne di oggi, no? In modo particolare anche i giovani, non ci scordiamo di loro, affinché possano vivere sempre con semplicità nella loro vita il mistero sempre attuale di Gesù, Eucaristia.
1: Sì, è vero questo. E allora l'Eucaristia, che è presenza, che è amore, che è accoglienza, che è dono, non può far dimenticare agli uomini e alle donne di questo nostro tempo, anche ai nostri giovani, che Cristo li attende, Cristo li incontra, Cristo condivide con loro, con tutti quanti noi, la sua vita divina. È il dono più bello che noi possiamo celebrare e vivere nell'Eucaristia. E poi mi piace ricordare questo: nel Vangelo si fa riferimento al fatto che nell'ultima cena Gesù ha portato a compimento quei pasti, quei gesti che lui faceva con i peccatori, con gli ultimi, con i lontani. E questo interpella anche la Chiesa del nostro tempo. È un linguaggio difficile, è anche un discorso da comprendere anche dal punto di vista teologico, però è bene ricordare questo, quei pasti che Gesù faceva con gli ultimi.
0: Sarà questo, diciamo, il pensiero che dobbiamo fare oggi nostro, e soprattutto che ogni gruppo, ogni comunità parrocchiale deve vivere nel proprio tempo.
1: Grazie e buona festa
0: del
1: Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
0: Grazie a Padre Davide Carbonaro, dei Chierici Regolari della Madre di Dio, a Santa Maria in Campitelli qui a Roma, per essere stato con noi. Ci vogliamo salutare con una sequenza, la sequenza che viene declamata prima proprio della acclamazione al Vangelo, una parte, perché la sequenza normalmente è molto lunga, è del pane degli angeli. L'ascoltiamo proprio per vivere appieno questa festa che ci prepariamo a celebrare e a festeggiare domani, la solennità del Corpus Domini. Da Francesco Vitale, una buona festa e un buon ascolto a tutti voi.
2: Cibo dell'uomo è il pane degli angeli, il pan del cielo compie le figure. Mirabil cosa! Si dà il Signore in cibo al servo e al peccatore. Buon pastore, pane vero, di noi Cristo miserere. Tu ci nutri e ci difendi, ci conduci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto puoi e vedi, che qui sazi noi mortali. Facci un giorno commensali, coeredi e sodali nella gloria dei beati.

Francesco Vitale ha proposto il prezioso e meraviglioso convito. Trasmissione speciale per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ospite in studio padre Davide Carbonaro. Hanno collaborato al microfono Lavinia Pozzi, Gaetano Lizio, Roberto Pedicini.

0: In Blu 2000 News.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport: tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam parigino. È tutto, torniamo insieme alle 12.
2: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati.

sparsi le nuvole, entriamo nel vivo del settimanale Il Popolo, che porta la data del 7 giugno. Anche questa volta una ricchezza di pagine e tante notizie buone, anche soprattutto buone, intense e significative. La notizia più significativa la troviamo proprio in anteprima sulla facciata della prima pagina, della pagina di copertina. E porta questo titolo la notizia: tre nuovi presbiteri il 6 giugno in cattedrale. E questi presbiteri, presto nuovi presbiteri, ci offrono anche la loro testimonianza, e ci offrono la testimonianza che possiamo trovare in queste pagine, perché davvero è una testimonianza intensa di una scelta che è fatta per essere un dono alle comunità, un dono alla Chiesa di Dio. Tre nuovi sacerdoti dunque per la nostra diocesi, preti per il futuro della Chiesa, e in un clima di spiritualità e corresponsabilità. Scrive Don Marino Rossi, rettore del seminario diocesano: cari Michel, Davide e Matteo, o Michel, non so bene come si legga, vi auguriamo di essere preti per il futuro, capaci di abitare la preghiera come respiro e l'ascolto come ministero. Siate uomini che ritrovano ogni giorno la loro gioia più vera, essere ponte tra Dio e l'uomo, architetti di relazioni sincere e capaci di rendere ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, come si può leggere nella prima lettera di Pietro. Dunque, Don Davide Cancian ci parla di una scelta fatta da bambino. La chiamata non è stata un momento, ma un sentimento tenuto nel cuore fin dalla prima comunione e costantemente maturato. Vuole essere un prete di tutti. E Don Matteo Pietrobon ci dice che la vocazione è stato un seme deposto nel suo cuore durante un campeggio ad Assisi, poi l'esperienza del lavoro, il seminario a Treviso e infine l'approdo a Pordenone. E c'è poi Don Michael Rossit che ci parla di una risposta ponderata bene. Ho trovato un maestro e un esempio in Monsignor Otello Quaglia, il valore delle esperienze nelle parrocchie con l'obiettivo di dare esempi di gioia ai giovani. Questo il motivo fondante della scelta di Don Michael Rossit. Procediamo ad altre tematiche. Siamo sempre a Pordenone, Pordenone città, più parcheggi in centro, via libera al progetto per 22 nuovi stalli in via Vallona. Un nuovo parcheggio a raso adiacente al multipiano Vallona, 22 stalli a servizio di residenti, pendolari e visitatori. Un investimento complessivo di 220.000 euro interamente su aree di proprietà comunale. La Giunta ha approvato, su proposta dell'assessora all'urbanistica Lidia Diomede, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo parcheggio. Siamo ancora nella città di Pordenone. La città investe 312.000 euro per fermate più accessibili e moderne, appunto, dei mezzi di trasporto, con 15 nuove pensiline. Candido parla dell'ATER. Completato l'organigramma dirigenziale, l'ATER di Pordenone prosegue nel percorso di consolidamento del proprio organigramma dirigenziale, con l'obiettivo di ottimizzare ancora di più la gestione dell'edilizia residenziale pubblica sul territorio provinciale. Ci spostiamo a un'altra pagina. Siamo ad Aviano. Inaugurato il nuovo centro di riferimento per lo studio e la cura del mesotelioma maligno pleurico, un progetto sostenuto dalla Regione, dal CRO, della Università Dammil, una nuova speranza concreta per i pazienti.

0: e in occasione della giornata del sollievo anche il centro di riferimento oncologico di Aviano scende in campo per sostenere attraverso l'informazione alla cittadinanza una corretta gestione della sofferenza. L'occasione la offrirà un open day in programma lunedì 8 giugno dalle 10 alle 12 al CRO, con ritrovo nell'atrio d'ingresso. Procediamo ad altre tematiche. Siamo a Pordenone, il mondo della cooperazione in vetrina. C'è un mondo fatto di inclusione, solidarietà e opportunità che ogni giorno opera silenziosamente sul territorio, costruendo percorsi di autonomia e sostegno per le persone più fragili. A giugno questo mondo uscirà dalle sue sedi e si metterà in mostra nel cuore della città grazie a Pordenone with Love, l'iniziativa promossa da TEF, la società in house della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che offre alle realtà locali uno spazio espositivo privilegiato nel centro storico. E siamo ad un'altra notizia. Nell'ambito del premio Vittoria Lata 2025, promosso da Fidapa, un mosaico dedicato alle farmaciste, presidio di salute, ascolto e vicinanza. E siamo ad Aviano. Anzi, siamo a un torneo benefico di Interforze per il CRO di Aviano. E è una notizia che ci offre Don Diego Toffoletti, cappellano della Casa Circondariale di Pordenone. E appunto Don Diego ci descrive questo torneo che ha una finalità totalmente benefica. Siamo a Pordenone ancora, in Borgo Cappuccini, dove si sta predisponendo e attuando un intenso Crest interparrocchiale. Tra le attività estive che si tengono nella parrocchia di San Francesco in Borgo Cappuccini, con Don Martino ed entusiasti collaboratori, risalta il Crest interparrocchiale che si tiene presso le accoglienti strutture dell'oratorio, al coperto e all'aperto, con tanto di campi gioco. Si snoda da mercoledì 10 a venerdì 26 giugno dalle 8 alle 16 con eventuale servizio mensa. Anche questa iniziativa, che abbiamo citato per una parrocchia, è molto diffusa nelle nostre realtà. Il Crest estivo è un grande incontro, una grande possibilità per i ragazzi di vivere giornate intense, giornate coinvolgenti e indimenticabili. E siamo a un altro tema, la nostra famiglia in Friuli Venezia Giulia, che compie questa nostra realtà 80 anni. A San Vito al Tagliamento i bambini che frequentano quotidianamente la struttura e vi trascorrono l'intera giornata per beneficiare di un trattamento sanitario intensivo e del diritto all'istruzione sono 145. Un lavoro di cura che ogni giorno la nostra famiglia in Friuli Venezia Giulia realizza grazie all'impegno di 227 operatori tra medici, terapisti, educatori, formatori e personale amministrativo. Ognuno di loro, con la propria professionalità, contribuisce alla costruzione di una realtà impegnata per il futuro dei più fragili. Una presenza che all'interno della comunità friulana continua ogni giorno a operare dalla parte dei bambini, accanto alle loro famiglie, offrendo cura, sostegno e percorsi di crescita. E c'è in questa pagina che sto per proporvi il ricordo di un vescovo, ricordo di Monsignor Abramo Freschi, un ricordo di questo vescovo che espresse tutta la sua intensa partecipazione alla vita della comunità nel frangente del terremoto del Friuli. Seppe andare immediatamente incontro alla gente colpita e seppe ergersi concretamente a sostegno del morale di essa. In seminario a Pordenone diede ospitalità alla popolazione colpita di Peonis, località di Trasaghis. La presenza di Monsignor Freschi, appunto, molto intensa e significativa in questo frangente del terremoto. E a suo ricordo prosegue il ciclo di concerti omaggio a cura del complesso d'archi del Friuli e del Veneto, diretto dal nipote maestro Guido Freschi. E c'è un ricordo per quanto riguarda l'evento del terremoto, il ricordo di un gemellaggio, le Stance Bari, prima con Don Genesio Francile, poi con Don Ruggero Mazzega, sempre fraterno, il rapporto con Monsignor Antonio Talacci e i generosi suoi parrocchiani. È veramente intenso questo ricordo, che riguarda uno dei tanti gemellaggi realizzati appunto in vista dei disastrosi eventi sismici di quel, per l'anno di quel momento. Siamo alla chiesa, al 5 per 1000, alla Caritas Italiana, e un'intervista a Don Marco Pagnello, direttore della Caritas Italia, dice che la sfida di oggi è la povertà educativa, toglie non solo risorse ma anche possibilità, chiude i sogni nel cassetto. Nei centri di ascolto, nei servizi, nei percorsi di accompagnamento delle Caritas in Italia cogliamo tante famiglie che fanno fatica a sostenere i propri figli, e questo è veramente una presenza, un intervento di grande intensità e significato. Procediamo alla lettura di altre notizie, di altri interventi. Papa Leone XIV interviene all'Assemblea della CEI e invita i Vescovi: abbiate il coraggio dell'essenziale. E Papa Leone appunto ci propone l'essenziale, e lo propone con una intensità che gli deriva appunto dal suo altissimo ruolo. Ci dice: ascoltare la parola di Dio, ascoltare il popolo di Dio e quindi ascoltare i segni dei tempi, ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali e la missione affidata ai Vescovi. E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente. Siamo alla realtà locale pordenonese. È riportata qui una segnalazione, una notizia che vi propongo. Al Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone si tengono mensilmente, di solito il secondo mercoledì del mese, sante messe di misericordia, consolazione, liberazione e guarigione. La giornata prevede una liturgia dedicata e si articola con il seguente schema: ore 20, preghiera del Santo Rosario con possibilità di confessione, segue alle 20:30 la celebrazione della messa di misericordia, e la prossima è in calendario per mercoledì 10 giugno, l'appuntamento è alle ore 20. E in questo contesto mi pare importante proporre alcune considerazioni, riflessioni, note esegetiche di Monsignor Renato De Zan, che ci accompagna ogni domenica con la sua intensa lettura della parola di Dio, e la sua esegesi è davvero magistrale, intensa, profonda e coinvolgente, e ci aiuta veramente a entrare nel cuore della parola e a coglierne i significati più coinvolgenti e più profondi. Scrive, fra l'altro, Monsignor De Zan: mentre la prima lettura testimonia l'amore provvidenziale di Dio verso gli ebrei nel deserto attraverso il dono della manna, la seconda lettura vede nell'Eucaristia il segno più alto dell'unità dei cristiani. Nell'amplificazione della colletta generale viene messo in luce il valore dell'Eucaristia e il memoriale della sua Pasqua. La colletta propria, invece, si premura di evidenziare che la celebrazione dell'Eucaristia è composta da due mense inseparabili, la mensa della parola e la mensa del corpo e sangue di Cristo. Giustamente la teologia parla di presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il concetto poi che la teologia adopera per indicare la presenza reale è detto transustanziazione. Si tratta di un concetto legato a una certa corrente filosofica. San Tommaso d'Aquino ne ha parlato, ma verso la fine della sua vita aveva optato per il termine conversione. In ogni caso, quanto avviene sull'altare è una grandezza infinita. Grazie a Monsignor Desan per questa sua presenza e per questo suo intenso contributo alla comprensione della parola di Dio. Siamo ancora in clima del diocesano, nell'ambito della diocesi. Monsignor Pellegrini, il vescovo della nostra diocesi, ha provveduto a comunicare nuove nomine del clero e qui potete trovare anche tutti i nomi dei sacerdoti che sono appunto protagonisti di alcuni movimenti o spostamenti e pertanto ciascuno di noi potrà trovare notizie che riguardano la propria realtà pastorale parrocchiale. Siamo in seminario a Pordenone. Continuano l'attenzione e il lavoro della Chiesa sui temi legati all'ambiente, con percorsi di speranza per la comunità nel segno dell'ecologia integrale. Si è svolto sabato 9 maggio a Roma, alla Pontificia Università Antonianum, il 22esimo seminario organizzato dagli Uffici Nazionali per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI. Quest'anno sul tema aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. E ce ne parla Luciana De Zorzi, che è l'incaricata diocesana per questo tema, e naturalmente chi desidera approfondirlo trova il suo intervento a pagina 14. Siamo a Portogruaro e al centro città si stanno svolgendo, anzi stanno per svolgere, chiedo scusa, i lavori per il restauro delle campanile. L'imponente cantiere è gestito dalla Soprintendenza di Venezia. Alto 59 metri, pende verso nord-est di oltre un metro e si inclina di 2 mm l'anno. Dal 2001 è monitorato costantemente dagli esperti dell'Università di Trento. Siamo nel mondo della scuola. Amici di Milco, è una iniziativa particolare della scuola, premia 5 studenti. Curricula valutati per 3 anni, meriti scolastici, impegno sociale, percorso formativo. Sabato 23 maggio in sala consiliare del comune di Portogruaro si è tenuta la cerimonia di consegna dei contributi allo studio Amici di Milco. L'iniziativa del comitato, patrocinata dai comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria, è ormai giunta alla 5ª edizione. Confermandosi un appuntamento tradizionale e si prefigge l'intento di onorare la memoria dell'imprenditore concordiese milconese, scomparso prematuramente, assegnando dei contributi allo studio ad alcuni allievi frequentanti le ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado del comprensorio di Portogruaro. E qui potete anche trovare i nomi dei premiati. Siamo a un'altra tematica, siamo ancora però nel mondo della scuola, ancora nel Veneto orientale e a Portuguaro col Marconi, a Nonne Veneto con la Mattei e a Cesarolo con la Pascoli, ci sono appunto segnalati i nomi delle scuole premiate del concorso Ma che storia. A Tesson, la lunga notte delle chiese parrocchiali, la lunga notte delle chiese in parrocchiale, chiedo scusa, rende omaggio ai dipinti di Don Giuseppe Pellarin. La spiegazione è a cura di Don Federico Zanetti e poi la preghiera per gli ordinandi. Ci spostiamo ad altre pagine, ad altre tematiche. Siamo a San Michele a Tagliamento, nel Veneto orientale ancora. Avis in festa per la 50ª, appunto festa ancora del donatore. E c'è uno slogan sullo sfondo di questa iniziativa che recita così: un piccolo gesto, il regalo più grande, dona vita, dona sangue. E promosso dalla sezione Avis di San Michele al Tagliamento, che ha celebrato appunto la 50ª festa del donatore con il raduno dei soci nella nuova sede inaugurata lo scorso anno in Piazza Galasso nel capoluogo, nei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. È stata una giornata segnata dall'importante momento di aggregazione con la partecipazione dei donatori di sangue di tutto il comune, con i presidenti, gli alfieri e i rappresentanti Avis delle consorelle venete e friulane. San Michele al Tagliamento ha ricordato l'anniversario del terribile bombardamento del 19 maggio 1944 e c'è pure una foto che testimonia il tremendo appunto bombardamento. E c'è una foto che testimonia la totale distruzione di questo paese, di questa realtà. Siamo ancora a San Michele al Tagliamento. Madonna della Rinascita, è stato realizzato dopo il bombardamento appunto un capitello votivo che ricorda appunto quanto avvenne nel periodo della guerra, e questo capitello mariano reca, propone, racchiude l'effigie della Madonna della Rinascita e una bella immagine della Vergine con bambino. E qui troviamo tutte le notizie relative a questa realtà e ai fatti ai quali abbiamo appena accennato. Siamo a Cordovado. La comunità piange la scomparsa di Gilias Covassin. Era una cordovadese doc, figlia di Maria e Nicolò, e ha frequentato gli studi magistrali a San Pietro Natisone. Era madre di 4 figli e ha trascorso molti anni di sofferenza, comunque una figura esemplare che si ricorda anche da queste pagine. Siamo a Fiume Veneto, domenica 21 dalle 10 alle 21 al Parco del Mortol, giorno del solstizio d'estate. Vogliamo regalare, fra virgolette cito quanto è proposto, vogliamo regalare alle famiglie una giornata semplice, divertente e vissuta nella natura, e quanto dichiara l'assessore allo sviluppo economico Michele Ceol. Siamo a Porcia, il Purlidium estate, momento di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio. L'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura, promuove annualmente la rassegna Purlidium estate come momento di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio. Per la stagione estiva 2026, osserva l'assessore alla cultura Lorena Blarasin, l'offerta punta a diversificare le proposte per raggiungere ogni fascia di pubblico. Il cartellone prevede spettacoli teatrali, concerti musicali, presentazioni editoriali e cinema all'aperto. Naturalmente non posso citare tutte le iniziative, che sono veramente numerose, intense e coinvolgenti. Rorai Piccolo, da sabato 13 giugno in Piazza Remigi, concerti sul Sagrato, 31esima edizione con il coro Primovere. Siamo nel mondo alpino o prealpino, a Clausetto, e in municipio l'incontro con il sindaco Cescuto e la popolazione per parlare della strada regionale della Val Cosa. Ammirante assicura, pronto il progetto della nuova viabilità. E siamo a Zoppola, presso la scuola dell'infanzia e il nido integrato Cardinal Pancera, è stato inaugurato il giardino dei sorrisi dedicato ad Antonella Cecco. Ha avuto luogo nei giorni scorsi presso la scuola citata e l'inaugurazione appunto del giardino, che significa tanto, significa una realtà viva, una realtà che rifiorisce, una realtà che richiama sempre una immagine intensa e significativa. E ancora abbiamo qualche minuto, siamo ad Azzano Decimo, è stato vissuto intensamente il momento, il secondo momento comunitario per la conclusione dell'anno catechistico, una celebrazione che si era svolta nella prima parte per i ragazzi delle medie nella località del Bembo, dove si onora l'immagine appunto del Bembo, e poi c'è stato un altro momento significativo nella chiesa parrocchiale in cui tutti i bambini, i ragazzi che hanno frequentato il catechismo e le loro famiglie hanno partecipato a questa intensa conclusione. Un pensiero grato a tutte le famiglie che hanno collaborato con i catechisti. E siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro intervento e voglio solo ricordare ancora un'iniziativa del nostro territorio. A Fiume Veneto, nel quartiere Primo Maggio, domenica 7 giugno si celebra la Fiume Pedala. E poi ancora a Fiume Veneto, volontari della pronto?
1: Sì, prego. Allora è caduta la linea, in ogni caso il tempo era terminato, quindi cogliamo l'occasione, Flavia, per salutarti, per ringraziarti per questa nuova puntata della Settimana nel Popolo. Grazie a voi tutti per averci seguiti fin qua. Vi lasciamo adesso in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto, in particolare del Radiogiornale.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Cita diario con l'information.
2: Amt mit d'informazione.
1: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è venerdì 5 giugno 2026, notizie dal mondo. I migranti non sono numeri, dirò al Papa che sono felice di aiutarli, così dalle Canarie ha detto Don Rivas. Questo è il racconto del prete venezuelano che accoglie con la ONG Corazon Naranja chi da Senegal, Gambia, Marocco arriva nell'isola più piccola dell'arcipelago spagnolo dove lui vive, El Herio. A Tenerife, nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti, offre la sua testimonianza a Leone e dice: so cosa vuol dire dover fuggire da casa, essere umiliati, c'è qualcosa che non va nella società, bisogna tornare a una sana convivenza che non si oppone alle regole ma le umanizza. L'inquietudine dei giovani in marcia per la pace a Rondine. È stata inaugurata ieri l'edizione 2026 dello Utopic Fest della Cittadella della Pace vicino Arezzo. In 4.000 hanno marciato per la pace nel primo dei 4 giorni di incontri, dibattiti e musica. Per i ragazzi di Rondine, provenienti da paesi in conflitto, questo è stato un anno terribile, spiega il presidente Franco Vaccari, ma anche che rafforza il valore dei giovani che si mettono in gioco con coraggio per dire no alla guerra. Concistoro, confronto sulla situazione mondiale, Magnifica Humanitas e Sinodo. In una lettera ai porporati che parteciperanno all'incontro del 26, 27 e 29 giugno con Papa Leone XIV in Vaticano, il Cardinale Re, decano del Collegio Cardinalizio, comunica i temi delle quattro sessioni dei lavori che si terranno in Aula Paolo VI e Aula del Sinodo. I porporati discuteranno della situazione internazionale, sulla pace e il superamento della teoria della guerra giusta, sull'enciclica Magnifica Humanitas e sull'attuazione del Sinodo. Visita pastorale del Cardinale Gugerotti in Etiopia. Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali è giunto in Etiopia per incoraggiare le comunità di questa Chiesa Cattolica Orientale di rito alessandrino. Il porporato ha incontrato anche il Patriarca Ortodosso Abune Matias e visitato una moschea nel nord del paese all'insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Bambino Gesù, i 50 anni della scuola in ospedale per i piccoli pazienti. È stato celebrato ieri a Roma il mezzo secolo di attività educativa per bambini e ragazzi ricoverati, inaugurata nel 1975-76. Il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, così ha detto: la scuola diventa così parte integrante del percorso di cura, con un approccio che promuove il benessere complessivo del bambino. Apprezzamento anche dal ministro per l'istruzione e il merito, Giuseppe Valditara. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti oltre 70.000 alunni. Gaudì, un libro e un'opera per il centenario. A 100 anni dalla morte dell'architetto catalano, il 3 giugno la LUMS ha ospitato la presentazione della nuova biografia firmata da Armand Puig i Tarré e del progetto artistico destinato alla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, un doppio percorso che restituisce l'uomo e il credente dietro il capolavoro barcellonese e guarda l'inaugurazione della nuova torre durante la visita di Leone XIV a Barcellona. Un libro per tornare alle fonti, un'opera contemporanea per raccogliere una traccia lasciata da Antoni Gaudí. Il volume è pubblicato da San Paolo e si intitola Antoni Gaudí, vita e opera, di Armand Puig i Tarré, biblista e presidente dell'Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche. Notizie dal mondo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta e pubblica a Vladimir Putin chiedendo di incontrarlo. L'Ucraina proporre di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, ha scritto Zelensky. Il Cremlino ha fatto sapere che Zelensky è il benvenuto in qualsiasi momento a Mosca, ipotesi già esclusa dal presidente ucraino. Israele ha bombardato diversi edifici residenziali a Gaza City, uccidendo almeno 11 persone. Ieri le forze israeliane hanno colpito almeno 4 edifici nei quartieri di Sheikh Redouan e Tel Lawa e il campo profughi di Shati a Gaza. Nell'attacco sarebbe stato preso di mira un comandante di Hamas, Hassan Labad, ucciso insieme ad alcuni membri della sua famiglia. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, le forze israeliane hanno ucciso almeno 940 persone. Intanto Hezbollah ha respinto l'accordo per una tregua con Israele. In queste settimane Israele si trova sul suolo libanese in un'offensiva molto aggressiva che ha portato all'occupazione di una parte del suo territorio. Hezbollah, il movimento politico militare sciita libanese, ha rifiutato la proposta di cessate il fuoco emersa dalle negoziazioni in corso, sostenendo che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare col ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Nel frattempo, nel Libano sudorientale è morto un casco blu serbo di UNIFIL ferito dopo un attacco. Un portavoce dell'IDF ha poi affermato che da un esame della traiettoria dei proiettili si capisce che l'attacco sia stato effettuato da Hezbollah. Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha fatto arrabbiare la Cina parlando di piazza Tiananmen. Il 4 giugno è stato l'anniversario della repressione di piazza Tiananmen, quando nel 1989 si sollevarono delle importanti proteste popolari contro il Partito Comunista Cinese che reagì con la violenza. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha ricordato la data commemorando le vittime di quell'evento, che però il governo cinese censura e non riconosce ufficialmente come tale. Per questo motivo si è creata una piccola crisi diplomatica tra Washington e Pechino, che ha accusato gli Stati Uniti di ingerenza negli affari interni della Cina, di distorcere i fatti storici e di diffamare il percorso di sviluppo della Cina. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha detto che la Cina è fortemente insoddisfatta di ciò. Per la prima volta gli Stati Uniti hanno sanzionato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Oltre al leader cubano, le sanzioni sono dirette a sua moglie, Liz Cuesta, e altre tre persone, tra cui il figlio dell'ex presidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Le sanzioni prevedono il congelamento dei beni e dei conti bancari che i soggetti colpiti detengono negli Stati Uniti. Tuttavia, si tratterebbe più di un nuovo tentativo di fare pressione che di una misura davvero impattante, dato che è piuttosto improbabile che Díaz-Canel abbia dei beni negli Stati Uniti. Donald Trump ha commentato l'estensione delle sanzioni dicendo che gli Stati Uniti vogliono solo che Cuba sia un paese ben governato. Poi è tornato a minacciare un intervento sull'isola, aggiungendo che il paese sta morendo di fame, non ha energia, non ha petrolio, non ha soldi, non ha niente, ha un bellissimo pezzo di terra, ci si potrebbero costruire dei resort meravigliosi. Inoltre, da domani, a Cuba non sarà più possibile pagare con carte di credito Mastercard e Visa, l'ha annunciato la Banca Centrale Cubana, specificando che l'impossibilità di pagare attraverso questi circuiti, che appartengono ad aziende statunitensi, è dovuta all'inasprimento delle sanzioni con cui gli Stati Uniti stanno cercando di colpire il regime cubano. Da gennaio gli Stati Uniti hanno rafforzato l'embargo che da decenni impongono a Cuba. Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord la prossima settimana. L'ultima era stata nel giugno del 2019. Sarà a Pyongyang l'8 e 9 giugno per incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, uno dei principali alleati internazionali della Cina. L'ultima volta che Xi e Kim si erano incontrati era stato lo scorso settembre, quando quest'ultimo era andato a Pechino per le celebrazioni dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione giapponese della Cina.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Notizie dall'Italia. Vogliamo essere ottimisti. L'importante è che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo. Se Putin e Zelensky si parleranno, sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. E quanto ha detto il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, a margine di una visita nello stabilimento siderurgico della Cogna, cioè speciali di Aosta. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans-Montana, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio quest'oggi, iniziato poco dopo le 8.30, a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese, Catherine Seffe, e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche quindi il legale dello Stato italiano. Una riflessione su come rimodulare gli aiuti contro il caro energia in corso, nessuno lo nega, ma è sulla strategia da adottare che saltano subito fuori le divergenze, le tensioni, a partire dall'idea rispuntata negli ultimi giorni di mirare le fasce più fragili della popolazione attraverso un voucher che già all'epoca era stato archiviato in favore del taglio generale delle accise e non sarebbe piaciuto per niente alla Lega, che avrebbe fatto arrivare forte e chiaro il suo niente in primis ai suoi ministri, Giancarlo Giorgetti compreso, ma non convincerebbe troppo nemmeno il partito di Giorgia Meloni. Il voucher energia era da 100 euro. Per ora si va avanti col taglio delle accise. Giorgetti commenta: usare bene la flessibilità. Incremento del 10% delle istituzioni no profit che sostengono i fragili. Nel 2024 si rivolge a questa categoria di persone il 48,3%, era il 39,4% nel 2021. Organizzazioni che operano con una forte vicinanza a persone e territori e svolgono un ruolo essenziale nel favorire una maggior coesione e sostenere gruppi di popolazione più vulnerabili, intercettando bisogni talvolta difficili da gestire. Le istituzioni no profit sono 368.000, stando ai dati dell'Istat, e impiegano 949.000 dipendenti. Cresce sempre di più la capacità del no profit di costruire comunità. Si chiama GammaPod ed è una tecnologia di ultima generazione progettata esclusivamente per la radioterapia della mammella, capace di colpire il tumore con una precisione submillimetrica, riducendo drasticamente l'esposizione dei tessuti sani e accorciando sensibilmente i tempi di trattamento. Il programma clinico è partito lo scorso febbraio all'Istituto Tumori Pascale di Napoli, con il trattamento della prima paziente e rappresenta già un traguardo di rilievo per l'oncologia italiana. L'Istituto Pascale è quindi tra i primi centri ad usare questa tecnologia innovativa. Una radioterapia di precisione che si articola in 5 sedute. La scuola in ospedale, 70.000 alunni in 25 anni al Bambino Gesù. Il progetto compie 50 anni. Michelle, il cuore nuovo per il trapianto, è arrivato poche ore dopo la maturità. Parliamo della ragazza, oggi 21enne, risvegliata dall'intervento di trapianto di cuore a cui si è stata sottoposta nel giugno del 2023, subito dopo aver terminato l'esame di quinta superiore. La sua prima domanda: sono usciti i voti della maturità? E caccia la coppia del matrimonio dell'anno a Palermo, Dua Lipa e Callum Turner, coi paparazzi provenienti da diverse parti del mondo, piazzati anche in mare per fotografare i due che alloggiano nel 5 Stelle Superiore Villa Egea, sulla costa est del capoluogo. Ieri gli sposi sono stati avvistati sorridenti ai tavoli della terrazza della villa, inaccessibili ai curiosi e ai non addetti ai lavori, a fare colazione circondati da alcuni amici. Nell'hotel la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati. Notizie locali. Crisi Electrolux. Federica afferma: non possiamo accettare che l'Europa diventi un continente di consumatori. Le parole del presidente della regione durante il vertice con i sindacati. Dobbiamo tutelare l'occupazione e la produzione. Siamo pronti a fare la nostra parte. Gli studenti del Grigoletti cronisti sui social per il 50° del terremoto in Friuli. Presenti all'incontro l'assessore regionale Riccardo Riccardi, la dirigente scolastica dell'istituto Ornella Varin e il direttore centrale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei. Province, Roberti commenta: con i nuovi enti un governo più vicino ai cittadini. L'assessore alle autonomie locali ha illustrato in commissione il disegno di legge per reintrodurre gli enti in Friuli Venezia Giulia, operativi dal 2027 senza nuovi costi. Verde, inclusione e lavoro. Il bilancio di 2 anni di attività del progetto Custodi di Equilibri. Il programma è stato portato avanti dal comune e dalle principali realtà del territorio, come l'ASFO e COP Noncello. 6 persone con disabilità, 3 aree verdi, 2 anni di attività. E questo è il bilancio del progetto di riqualificazione vegetazionale e di propedeutica al lavoro. Un progetto che ha permesso di riqualificare l'ambiente e allo stesso tempo fornire delle opportunità di crescita personale e professionale alle persone coinvolte.
Siti turistici off limits per le persone con disabilità, solo 4 su 10 sono accessibili. L'Università di Trieste ha diffuso i risultati di uno studio sull'accessibilità digitale in Italia e Slovenia. Tra i principali problemi ci sono video senza sottotitoli e difficoltà di navigazione. Questo anche per quanto riguarda i musei del Pordenonese. Notizie dal Bellunese, il compleanno numero 212 quest'oggi per l'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che a Belluno sarà festeggiata alla base del 14° nucleo elicotteri Carabinieri, all'aeroporto cittadino. Viene sottolineata in questa occasione che i reati in provincia di Belluno nel 2026 sono in calo. Spazio anche alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con un focus su truffe e giovani. Un edificio nuovo, sostenibile, tecnologico e soprattutto un investimento senza precedenti per l'edilizia scolastica bellunese è stato inaugurato a Feltre il nuovo ITIS Negrelli, realizzato grazie a 19 milioni di euro, di cui 15,9 finanziati dal PNRR, il più grande intervento del Veneto e uno dei primi 10 in Italia per entità di risorse. Marciapiedi sconnessi, anziani e persone con mobilità ridotta in difficoltà, mamme con passeggini costrette a fare slalom tra buche e dislivelli. È il quadro emerso questa mattina lungo via Feltre, dove il sindaco Oscar De Pellegrin ha incontrato commercianti, lavoratori, residenti e clienti in un nuovo sopralluogo dedicato alla sicurezza e all'accessibilità della strada. Una passeggiata, ma soprattutto un confronto diretto con chi vive ogni giorno una delle principali porte d'accesso alla città. L'estate si avvicina e con lei torna alla linea mare il collegamento estivo di Dolomiti Bus tra Belluno e Jesolo. Il servizio sarà attivo da domani 6 giugno fino al 9 settembre, con partenze giornaliere 7 giorni su 7 e prenotazione obbligatoria. Mezzo secolo di musica, incontri e scambi internazionale. Domani 6 giugno nella chiesa arcipetrale di Mel si alza il sipario sulla 50ª rassegna internazionale di canto corale, una delle manifestazioni musicali più longevi riconosciute del bellunese. Un traguardo che racconta la storia di un territorio capace di attrarre, per 50 anni, alcune tra le migliori realtà corali italiane e straniere.

Dallo sport, tennis, Roland Garros, Favola Szalinska batte Schneider e va in finale. La polacca veniva dalle qualificazioni ed è la prima a riuscirci a Parigi. E dal calcio l'Italia Under 17 batte la Spagna ai rigori e va in finale agli europei. Domenica a Tallinn la sfida per il titolo contro il Belgio. E infine dall'atletica, Golden Gala, Lille Re a Roma e Jacobs scende sotto i 10. Tre successi azzurri, come nel 2023. Vincono Diaz, Fabbri e Scioli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 5 giugno avremo cielo nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti. In seguito variabile con possibili rovesci sparse temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Domani sabato 6 giugno cielo in prevalenza nuvoloso al mattino. Poi progressivo miglioramento dello stato del cielo che sarà in prevalenza sereno in serata. Tendenza per dopodomani, domenica 7 giugno cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche pioggia verso le Alpi Carniche e venti di brezza. La temperatura in pianura toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 29 in questi giorni. E tutto amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio il disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che si riversa su di noi e ci arricchisce sempre più del suo spirito d'amore. Oggi la Chiesa, fratelli, ricorda San Bonifacio, vescovo e martire. È stato un grandissimo missionario, diciamo che ha portato la fede in mezzo ai popoli germanici, sfidando i pagani, perseguitati da loro e alla fine anche martirizzato da loro. Ma egli andava con la forza del Vangelo e praticava il suo metodo missionario, radunando i piccoli gruppi, facendo crescere i piccoli gruppi, che si moltiplicassero. E lo stile di Gesù, che raduna 12 apostoli, non 13, 12, neanche 14, perché il 12 è il numero degli eletti. Dopo quel numero si pensa che le relazioni cominciano un po' a svanire. Ecco, allora nei piccoli gruppi si possono stringere relazioni vere, sane, belle, sentite. E San Bonifacio voleva che la fede si diffondesse da persona all'altro, fino a penetrare in tutti gli angoli dell'impero di allora. E noi ringraziamo il Signore, fratelli, per questo grande testimone della fede, che testimoniò sia con la parola che con la vita. La fede in Gesù, di cui ci parla oggi San Paolo nella prima lettura, quando si rivolge al suo discepolo Timoteo, gli dice: tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accadono ad Antiochia, a Iconia, a Listra? Quale persecuzione ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vedete, fratelli, l'opera di evangelizzazione, donare Gesù Cristo, non donare una fede semplice, ma una vita che si esprime nella fede. Vita, Gesù è la vita, Gesù stessi sono la via, la verità, la vita. Chiunque ascolta queste mie parole sarà come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. E quando uno ascolta la parola di Gesù, riceve vita, poiché le mie parole sono spirito e vita. Tu mi hai seguito, dice Paolo a Timoteo. E come sta distrutto Timoteo? Seguendo l'esempio. Paolo ha dato l'esempio in tutto. E stare insieme voleva dire imparare. Gesù, quando scelse i 12 apostoli, li scelse perché stessero insieme a lui. Stessero insieme, per stare insieme e imparare, amarsi e imparare. Così in ogni famiglia i figli devono imparare dai genitori, vedendo come vivono, come portano pazienza, anche come sono sinceri e retti. E l'apostolo continua: i malvagi e gli impostori andranno sempre più di male in peggio, ingannando gli altri, ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture. San Paolo, parlando a Timoteo in un altro passo, dice che lui aveva imparato le scritture e la fede dalla nonna. La nonna era stata la sua maestra, ma poi, seguito l'apostolo, imparò da lui giorno per giorno. E l'apostolo infine raccomanda al suo discepolo la parola di Dio, gli dice: conosci coloro che da cui l'hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E noi fratelli, in questo mese di giugno particolarmente dedicato al Sacro Cuore, prendiamo in mano la parola di Gesù. Prendiamo in mano la parola di Gesù. Facciamo tesoro di tutto ciò che è venuto dal suo cuore, perché la parola di Gesù viene dal suo spirito, dal profondo del suo cuore, ed è parola di vita, quindi è parola di salvezza. E nel Vangelo la Chiesa oggi ci presenta un insegnamento di Gesù. La scrittura dice che Davide nel Salmo dice: disse il Signore al mio Signore, disse il Signore, cioè Dio, al mio Signore, siedi alla mia destra. Quindi Davide chiama il Messia Signore. Allora dice Gesù: se il Messia è figlio di Davide, come può essere suo Signore? Ma se Davide lo chiama Signore, vuol dire che il Messia è superiore a lui. Quindi dice Gesù: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Gesù sapeva sorprendere, ma per smuovere i cuori alla comprensione della sua parola. E noi di questo abbiamo bisogno, fratelli, dello Spirito di Gesù per comprendere ogni parola che esce dalla sua bocca, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, quando dice appunto che noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore per conoscere tutto ciò che Lui ci ha donato. Spirito Santo, ti sei manifestato a noi attraverso il Figlio di Dio, Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro, che per liberarci dal potere del male ha voluto far ricadere su di sé i nostri peccati, e Lui ha pagato col suo infinito amore la nostra salvezza. Spirito Santo, rivelaci quest'amore, donaci quest'amore, fa che la Chiesa continui ad evangelizzare il mondo non solo spiegando le dottrine, ma donando l'amore di Gesù, l'amore che il Padre ha donato a noi attraverso Gesù Cristo, perché il mondo intero bruci di fervente amore, trovi salvezza nel fuoco d'amore che c'è nel cuore di Gesù e trovi rifugio nell'amore di Gesù. A Lui sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu spandi nel mondo il profumo di Gesù. Attraverso di te Gesù fa conoscere il suo cuore di Salvatore, quel cuore insaziabile di amore che riversa tutto questo fuoco nelle anime che lo accolgano. Vergine Santissima, dispone anche i nostri cuori ad innamorarci di Gesù, a ricolmarci di Lui, a lode e gloria del suo nome, e donici come San Bonifacio di annunciare Gesù Cristo, perché l'umanità intera si arrenda al suo amore e lo adori come proprio Signore e Salvatore, come vero Figlio di Dio. A Gesù tuo Figlio nostro Signore salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore, fratelli, penetri i vostri cuori. Quando vi sentite soli, quando vi sentite inarditi, prendete la parola di Gesù. ascoltate la parola di Gesù. Le mie parole, dice Gesù, sono spirito e vita, ti danno la vita, ti fanno vivere. Ti comunica la parola lo Spirito di Dio. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
2: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come il caso per la GMG.
1: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti più forti secondo te che vedranno appunto di questo viaggio?
2: Io mi credo che ci saranno tanti, si posso scegliere. Però uno per città, ad esempio, io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario, non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata, al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grande, per quello sarà proprio un atto bellissimo. Ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi, e ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
1: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi, quale sarà un po' appunto quali questioni pensi saranno in primo piano?
2: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera, ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo è un uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
1: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
3: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia, come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo, che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo è, hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
1: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, che cos'è Utopic Fest?
3: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi, come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì, anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva: è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare, perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
1: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
3: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo, quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti, e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore, ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
1: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo, e di questo le sono grata.
3: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie ancora e a presto.
3: Grazie, grazie a voi.
1: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
4: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il Diritto Internazionale della Pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
1: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
4: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace 2 anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato il vivo della pace.
1: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
4: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico, che parla della nostra madre terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa, è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si, gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di due secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
1: Grazie Sandro, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Gabriele Miletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina, prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore. Un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare da Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica in Italia le accise decise dal governo, dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 giugno, tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza, l'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
3: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
4: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi.

0: centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi, il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
2: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita; dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante: un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate, e fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabili più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
3: Ispirati dalla natura per il clima, il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea accumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucini.
4: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita, alle 22.50 TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato prodotto dal TG 2000. Lo sport per concludere: al Roland Garros di tennis oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile, che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come vediamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore,
2: all'inizio dell'anno.
1: Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo.
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa stessa ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prendere delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria, non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la Presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso l'11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno, vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: È una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%, io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, la realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
2: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra, e io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%. Di
1: quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
2: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se professore, la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
1: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
2: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
1: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
2: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
1: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi l'ascolto come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Oggi, 5 giugno, la Chiesa ricorda Santi Marciano, Nicandro, Apollonio e 10 compagni, martiri in Egitto.

Il martirologio siriaco del secolo IV annuncia il quinto Aziran, giugno, a Tomi, Marciano e tre altri martiri. Lo stesso giorno il martirologio geronimiano, da parte sua, annuncia in Egitto Marciano, Nicandro e Apollonio, di cui si possiedono gli atti. Intorno a questa doppia commemorazione, allo stesso giorno, simile e diversa nel contempo, si è sviluppata una lunga e sfortunata ricerca. Si tratta di due gruppi di martiri o di uno solo? E se si dovesse concludere per la distinzione, come spiegare le apparenti relazioni? A proposito dei martiri d'Egitto, il geronimiano parla di acta conservati. In effetti si conosce una doppia passio greca dei 10 martiri d'Egitto. L'esistenza di questo gruppo egiziano è confermata, almeno per quanto riguarda il culto, dai sinassari bizantini, che annunciano al 5 giugno in Egitto Marciano, Nicandro, Apollonio, Leonida, Areio, Gorgo, Iperchio, Selenio, Irene e Pambone, padre Franchi dei Cavalieri, dopo aver studiato minuziosamente tutte le testimonianze della Passio dei 10 martiri d'Egitto, confrontandole anche con altri testi similari, in particolare con la Passio di San Poglieutto e compagni e quella dei 40 martiri di Sebaste, poteva concludere per l'autenticità di questa tradizione, anche se qualche punto importante come il luogo, Egitto o Alessandria, e l'epoca del martirio, Decio o Licinio, non potevano ancora essere fissati con certezza. Secondo il dotto agiografo, il nucleo originario della Passio dei 10 martiri poteva così riassumersi. Essi, Marciano e Nicastro, avevano dovuto comparire davanti al magistrato, di nome Massimo, insieme ad altri 8 cristiani, e in seguito al fermo rifiuto d'obbedire alle sue ingiunzioni, erano stati condannati a morire di insolazione e di fame entro un recinto appositamente costruito in aperta campagna. Questo recinto divenne, dopo la loro morte, loro sepolcro e monumento.

Occidente, dopo Floro, seguito da Adone Usuardo, i martirologi commemorano al 5 giugno i martiri d'Egitto con un annuncio che non è altro che la ripetizione del Geronimiano. Lo stesso testo è stato introdotto da Baronio nel Martirologio Romano, sempre nel 5 giugno, ma con l'aggiunta, certamente sotto l'influenza dei sinassari bizantini, di Etta Liorum dopo la menzione dei nomi dei tre martiri, dove Nicandro è divenuto Nicanore, e con la precisazione, peraltro poco provata storicamente, che il loro martirio aveva avuto luogo durante la persecuzione di Galerio Massimiano. Nel commento al martirologio romano, però, i bollandisti sembrerebbero respingere quanto il Delle Aie aveva detto in precedenza sull'autorità innegabile degli atti dei martiri d'Egitto, e dopo aver accennato le difficoltà presentate dalla storia di questi martiri, non esitano a concludere, colpiti soprattutto dall'identità della coppia Marciano e Nicastro, «Nobis certum est Marcianum, et Nicandrum immesia passos esse», nec attenda sunt a geografa orum commenta quierum palestram alio transferunt. Sebbene non parlino esplicitamente dell'Egitto, i bollandisti, commentando precisamente con una notizia posta dal martirologio romano in questo paese, respingono l'esistenza di un doppio gruppo di martiri, considerando la tradizione egiziana. Cosa rappresenta l'annuncio del martirologio siriaco al 5 giugno? A Tomi, Marciano e Nicandro. Tomi e Mesia, e questo trapianto subito ci riporta i due altri martiri di duro storo ugualmente in Mesia. Nicandro e Marciano commemorati, notare l'ordine inverso a quello dei martiri d'Egitto, l'8 giugno nei sinassari bizantini e il 17 dello stesso mese nel martirologio romano. Delle Aie ha segnalato nel Geronimiano a diverse date qualche traccia di questi santi di duro storo, pur segnalando le differenze rispetto alla Passio dei martiri d'Egitto, padre Franchi dei Cavalieri riassumeva così quella di Nicandro e Marciano. Essa fece parte in primo luogo di un gruppo notevole di passioni, quelle di Giulio Veterano, giunta fino a noi di Pasicrate e Valenzione, nota sin qui soltanto attraverso i compendi dei Sinassari e di Esichio. Sono racconti semplici, naturali, a volte patetici, e riguardano esclusivamente soldati romani delle truppe acquartierate lungo il Danubio, in specie ad Urostoro. Due di questi soldati, Nicandro e Marciano, si rifiutarono di ricevere un donativo e di sacrificare agli dei. Tradotti dinanzi al preses Massimo, lo stesso nome del magistrato dinanzi al quale sono comparsi i martiri d'Egitto, questi, benché alieno dal sangue, si ritiene obbligato a condannarli a morte, così ordinando il decreto imperiale per tutti quei soldati che non vogliono riconoscere la religione dello Stato. Ma la pena che Massimo sceglie è la più mite, la decollazione, ne vi rincorre se non quando, spirata una lunga dilazione di 20 giorni, egli ha perduto ogni speranza di smuovere la costanza dei due cristiani. Al luogo del supplizio i santi si recano accompagnati da un loro commilitone cristiano di nome Zotico, e dalle rispettive consorti, l'una d'animo debole e di scarsa fede, l'altra non meno affettuosa che eroica, un vero esempio di moglie cristiana. È interessante rilevare a questo proposito che di recente Olkin ha trovato sia nel sinassario di Shiflet sia in quello oxoniano della Christ Church come data di commemorazione di Nicandro e Marciano il 27 maggio, precisamente quella del martirio di Giulio di Duro Storo. Un poco più avanti padre Franchi dei Cavalieri aggiunge: bisogna pertanto concludere che, come le leggende, così sono indipendenti due martiri danubiani dai 10 egizi, e che questi, commemorati nell'antichissimo martirologio orientale, per Franchi dei Cavalieri infatti bisogna vedere nell'annuncio del 5 giugno del martirologio siriaco una commemorazione dei martiri d'Egitto, non quelli di Messia, e celebrati in una passio greca la cui versione risale al principio del secolo V, ricordata com'è nel martirologio Geronimiano, sono storici quanto i primi due danubiani. Per completare il quadro occorre rilevare un ultimo aspetto della storia del culto di Nicandro e Marciano, cioè quello della loro venerazione in Campania. Sempre secondo Franchi dei Cavalieri si può ammettere che dopo una traslazione delle loro reliquie i due santi di Messia abbiano preso il posto dell'autentico martire Nicandro di Capua.

0: siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima vivremo la solennità del Corpus Domini. Ascolteremo un brano dal capitolo 9 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica abbiamo la solennità del Corpus Domini e abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Luca, capitolo 9, illuminata nella prima lettura dal capitolo 14 della Genesi, dove compare questo personaggio inaspettato, misterioso, episodico, inspiegabile, che è questo re di Salem, Melchisedec, che è un sacerdote del Dio Altissimo e che benedice Abramo e che offre pane e vino. Ma guarda tu che quantità di dati in pochissimi versetti. Questo sacerdote, ma prima che arrivi il sacerdozio ebraico troppo mancherà, bisognerà arrivare a Mosè tanti anni dopo, centinaia d'anni dopo. Ma che cos'è questo? È certamente un fulmine di luce che illumina un po' la storia di Abramo. È un momento in cui Abramo ha conseguito una vittoria in battaglia e offre questo sacrificio di ringraziamento, e cioè finalizza le cose in un rapporto con Dio. E questo è il mistero della storia di Abramo, che inizia sempre di più a portare la sua vita nella relazione con Dio. È il padre della fede, è colui che vive nella fede. E così vediamo nel Vangelo una difficoltà, la difficoltà di affrontare una folla che i dodici risolverebbero con la fuga dal problema, congeda la folla perché va nei villaggi, e invece Gesù vuole insegnare loro a vivere in Dio la difficoltà e a misurarsi con le cose secondo la figliolanza divina, secondo lo stile di chi ha un rapporto da figlio con Dio. E infatti Gesù introduce a questa cosa qui, stranissima, dice: ma voi stessi date loro da mangiare, ma questi dicono: ma abbiamo 5 pani e 2 pesci, che gli diamo da mangiare? Ma che dobbiamo andare a comprare viveri per tutta questa gente? Chi ce l'ha sti soldi? Non è possibile questo. Ecco, questa è la nostra piatta visione umana. Festa del Corpus Domini. Che cos'è il corpo di Cristo? Beh, ha vari aspetti, perlomeno di corpi di Cristo ne esistono 3. Il corpo suo proprio, che è un corpo di uomo, ma il corpo eucaristico che celebriamo in questa festa, cioè le specie eucaristiche, che sono pane e vino, ma hanno dentro la loro realtà è transustanziata nella presenza reale del Signore Gesù Cristo. E l'altro corpo è la Chiesa, di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra. In tutti e 3 i casi noi abbiamo una felice, paradossale coesistenza del divino e dell'umano. Ovvero sia, Cristo è nel suo corpo vero Dio e vero uomo. Il suo corpo di risorto è un corpo di uomo, ma è un corpo di seconda persona della Santissima Trinità, di Dio. La Chiesa è nello stesso tempo umana e divina. Il suo capo è divino, e le sue membra sono umane, ma siamo un'unità sola con Cristo. E questo è celebrato nell'Eucaristia, dove troviamo che della semplice materia, il pane e il vino, abbiamo la presenza del corpo e del sangue del Signore, realmente, autenticamente, però abbiamo nello stesso tempo pane e vino, resta la forma del pane e del vino. È questo il mistero paradossale e bello della nostra vita: vivere le cose materiali nostre o quotidiane di sempre, ma con Dio, con l'invisibile, con il nascosto, con il recondito, per cui le cose nostre diventano un di più, diventano abbastanza, per cui 5 pani e 2 pesci diventano cibo per migliaia di persone, perché ce ne sia abbastanza. Per cui noi vediamo nella vita di tanti santi, di tanti cristiani, la esperienza di essere una piccola cosa che inaugura un'opera grande di Dio che passa per la loro carne. Un uomo piccolo e ben circostanziato nel tempo come Francesco d'Assisi, ha innescato un processo che ancora adesso è poderoso. E quanti figli di San Francesco e quante persone da quell'uomo piccolo e, ripeto, ben delimitato nel suo periodo storico, hanno mangiato, hanno trovato da mangiare da quel poco, quel molto che Dio sa mettere nel nostro poco. Vivere tutto perché diventi Cristo, vivere tutta la realtà, ad esempio, del corpo di Cristo. Festa del Corpus Domini, festa in cui si celebra che ogni cosa può essere data a Dio e Dio la fa diventare una realtà piena di sé, una tribolazione offerta nella Santa Messa, sull'altare, insieme al corpo del Signore, diventa la storia della nostra salvezza. Una difficoltà nella vita, un'angoscia consegnata a Dio, Lui la sa spezzare e moltiplicare, la sa far dire. È l'esperienza di mille volte e molto più che mille da parte di tanti cristiani, di aver visto il loro poco diventare molto, la materia diventare incredibile sede dell'opera di Dio. Dio completamente trascendente, però diventa qualcosa che possiamo sperimentare così, nei nostri fatti, nella nostra vita. E quante volte abbiamo sperimentato, per esempio, di dire una parola povera, umana, piena di limiti a una persona, e vedere una persona finalmente uscire dalla tristezza, e non solo psicologicamente, ma molto più spiritualmente, profondamente, essere introdotta una vita nuova. Quante volte abbiamo visto le persone trovare la fede per mezzo della nostra insulsa parola. Veramente anche lì il corpo di Cristo, che è la Chiesa, si manifestava. Ed è così, l'Eucaristia spiega la sfida della realtà. Noi siamo chiamati a vivere tutto come qualcosa che va unito con Dio, anzi che Dio sta lì aspettando che glielo diamo per poter operare nelle cose. Tutto è fatto, tutto è pensato, tutto è programmato per essere una esperienza della presenza di Dio nella nostra vita.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Notizie dal mondo. I migranti non sono numeri. Dirò al Papa che sono felice di aiutarli. Così dalle Canarie ha detto Don Rivas. Questo è il racconto del prete venezuelano che accoglie con la ONG Corazon Naranja chi da Senegal, Gambia, Marocco arriva nell'isola più piccola dell'arcipelago spagnolo dove lui vive, El Herio. A Tenerife, nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti, offre la sua testimonianza a Leone e dice: so cosa vuol dire dover fuggire da casa, essere umiliati. C'è qualcosa che non va nella società, bisogna tornare a una sana convivenza che non si oppone alle regole, ma le umanizza. L'inquietudine dei giovani in marcia per la pace a Rondine. È stata inaugurata ieri l'edizione 2026 dello Utopic Fest della Cittadella della Pace vicino Arezzo. In 4.000 hanno marciato per la pace nel primo dei 4 giorni di incontri, dibattiti e musica. Per i ragazzi di Rondine, provenienti da paesi in conflitto, questo è stato un anno terribile, spiega il presidente Franco Vaccari, ma anche che rafforza il valore dei giovani che si mettono in gioco con coraggio per dire no alla guerra. Concistoro, confronto sulla situazione mondiale, Magnifica Humanitas e Sinodo. In una lettera ai porporati che parteciperanno all'incontro del 26, 27 e 29 giugno con Papa Leone XIV in Vaticano, il Cardinale Re, decano del Collegio Cardinalizio, comunica i temi delle 4 sessioni dei lavori che si terranno in Aula Paolo VI e Aula del Sinodo. I porporati discuteranno della situazione internazionale, sulla pace e il superamento della teoria della guerra giusta, sull'enciclica Magnifica Humanitas e sull'attuazione del Sinodo. Visita pastorale del Cardinale Gugerotti in Etiopia. Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali è giunto in Etiopia per incoraggiare le comunità di questa Chiesa Cattolica Orientale di rito alessandrino. Il porporato ha incontrato anche il Patriarca Ortodosso Abune Matias e visitato una moschea nel nord del paese all'insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Bambino Gesù, i 50 anni della scuola in ospedale per i piccoli pazienti. È stato celebrato ieri a Roma il mezzo secolo di attività educativa per bambini e ragazzi ricoverati, inaugurata nel 1975-76. Il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, così ha detto: la scuola diventa così parte integrante del percorso di cura, con un approccio che promuove il benessere complessivo del bambino. Apprezzamento anche dal ministro per l'istruzione e il merito, Giuseppe Valditara. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti oltre 70.000 alunni. Gaudì, un libro e un'opera per il centenario. A 100 anni dalla morte dell'architetto catalano, il 3 giugno la LUMS ha ospitato la presentazione della nuova biografia firmata da Armand Puig i Tarré e del progetto artistico destinato alla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, un doppio percorso che restituisce l'uomo e il credente dietro il capolavoro barcellonese e guarda l'inaugurazione della nuova torre durante la visita di Leone XIV a Barcellona. Un libro per tornare alle fonti, un'opera contemporanea per raccogliere una traccia lasciata da Antoni Gaudí. Il volume è pubblicato da San Paolo e si intitola Antoni Gaudí, vita e opera, di Armand Puig i Tarré, biblista e presidente dell'Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche. Notizie dal mondo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta e pubblica a Vladimir Putin chiedendo di incontrarlo. L'Ucraina proporre di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, ha scritto Zelensky. Il Cremlino ha fatto sapere che Zelensky è il benvenuto in qualsiasi momento a Mosca, ipotesi già esclusa dal presidente ucraino. Israele ha bombardato diversi edifici residenziali a Gaza City, uccidendo almeno 11 persone. Ieri le forze israeliane hanno colpito almeno 4 edifici nei quartieri di Sheikh Redouane e Tel Lawa e il campo profughi di Shati a Gaza. Nell'attacco sarebbe stato preso di mira un comandante di Hamas, Hassan Labad, ucciso insieme ad alcuni membri della sua famiglia. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, le forze israeliane hanno ucciso almeno 940 persone. Intanto Hezbollah ha respinto l'accordo d'accordo per una tregua con Israele. In queste settimane Israele si trova sul suolo libanese in un'offensiva molto aggressiva che ha portato all'occupazione di una parte del suo territorio. Hezbollah, il movimento politico militare sciita libanese, ha rifiutato la proposta libanese in un'offensiva molto aggressiva che ha portato all'occupazione di una parte del suo territorio. Hezbollah, il movimento politico militare

0: Tiananmen, quando nel 1989 si sollevarono delle importanti proteste popolari contro il Partito Comunista Cinese che reagì con la violenza. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha ricordato la data commemorando le vittime di quell'evento, che però il governo cinese censura e non riconosce ufficialmente come tale. Per questo motivo si è creata una piccola crisi diplomatica tra Washington e Pechino, che ha accusato gli Stati Uniti di ingerenza negli affari interni della Cina, di distorcere i fatti storici e di diffamare il percorso di sviluppo della Cina. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha detto che la Cina è fortemente insoddisfatta di ciò. Per la prima volta gli Stati Uniti hanno sanzionato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Oltre al leader cubano, le sanzioni sono dirette a sua moglie, Liz Cuesta, e altre tre persone, tra cui il figlio dell'ex presidente Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Le sanzioni prevedono il congelamento dei beni e dei conti bancari che i soggetti colpiti detengono negli Stati Uniti. Tuttavia, si tratterebbe più di un nuovo tentativo di fare pressione che di una misura davvero impattante, dato che è piuttosto improbabile che Díaz-Canel abbia dei beni negli Stati Uniti. Donald Trump ha commentato l'estensione delle sanzioni dicendo che gli Stati Uniti vogliono solo che Cuba sia un paese ben governato. Poi è tornato a minacciare un intervento sull'isola, aggiungendo che il paese sta morendo di fame, non ha energia, non ha petrolio, non ha soldi, non ha niente, ha un bellissimo pezzo di terra, ci si potrebbero costruire dei resort meravigliosi. Inoltre, da domani a Cuba non sarà più possibile pagare con carte di credito Mastercard e Visa, l'ha annunciato la Banca Centrale Cubana, specificando che l'impossibilità di pagare attraverso questi circuiti, che appartengono ad aziende statunitensi, è dovuta all'inasprimento delle sanzioni con cui gli Stati Uniti stanno cercando di colpire il regime cubano. Da gennaio gli Stati Uniti hanno rafforzato l'embargo che da decenni impongono a Cuba. Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord la prossima settimana. L'ultima era stata nel giugno del 2019. Sarà a Pyongyang l'8 e 9 giugno per incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, uno dei principali alleati internazionali della Cina. L'ultima volta che Xi e Kim si erano incontrati era stato lo scorso settembre, quando quest'ultimo era andato a Pechino per le celebrazioni dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione giapponese della Cina.
1: Notizie dall'Italia. Vogliamo essere ottimisti. L'importante è che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo. Se Putin e Zelensky si parleranno, sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. E quanto ha detto il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, a margine di una visita nello stabilimento siderurgico della Cogne, acciai speciali di Aosta. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans-Montana, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio quest'oggi, iniziato poco dopo le 8:30, a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seffe e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche quindi il legale dello Stato italiano. Una riflessione su come rimodulare gli aiuti contro il caro energia è in corso, nessuno lo nega, ma è sulla strategia da adottare che saltano subito fuori le divergenze e le tensioni, a partire dall'idea rispuntata negli ultimi giorni di mirare le fasce più fragili della popolazione attraverso un voucher che già all'epoca era stato archiviato in favore del taglio generale delle accise e non sarebbe piaciuto per niente alla Lega, che avrebbe fatto arrivare forte e chiaro il suo niente in primis ai suoi ministri, Giancarlo Giorgetti compreso, ma non convincerebbe troppo nemmeno il partito di Giorgia Meloni. Il voucher energia era da 100 euro. Per ora si va avanti col taglio delle accise. Giorgetti commenta: usare bene la flessibilità. Incremento del 10% delle istituzioni no profit che sostengono i fragili. Nel 2024 si rivolge a questa categoria di persone il 48,3%, era il 39,4% nel 2021. Organizzazioni che operano con una forte vicinanza a persone e territori e svolgono un ruolo essenziale nel favorire una maggior coesione e sostenere gruppi di popolazione più vulnerabili, intercettando bisogni talvolta difficili da gestire. Le istituzioni no profit sono 368.000, stando ai dati dell'Istat. Impiegano 949.000 dipendenti. Cresce sempre di più la capacità del no profit di costruire comunità. Si chiama GammaPod ed è una tecnologia di ultima generazione progettata esclusivamente per la radioterapia della mammella, capace di colpire il tumore con una precisione submillimetrica, riducendo drasticamente l'esposizione dei tessuti sani e accorciando sensibilmente i tempi di trattamento.

Il programma clinico è partito lo scorso febbraio all'Istituto Tumori Pascale di Napoli. Con il trattamento della prima paziente e rappresenta già un traguardo di rilievo per l'oncologia italiana. L'Istituto Pascale è quindi tra i primi centri ad usare questa tecnologia innovativa, una radioterapia di precisione che si articola in 5 sedute. La scuola in ospedale, 70.000 alunni in 25 anni al Bambino Gesù. Il progetto compie 50 anni. Michelle, il cuore nuovo per il trapianto, è arrivato poche ore dopo la maturità. Parliamo della ragazza, oggi 21enne, risvegliata dall'intervento di trapianto di cuore a cui si è stata sottoposta nel giugno del 2023, subito dopo aver terminato l'esame di quinta superiore. La sua prima domanda: sono usciti i voti della maturità? E caccia la coppia del matrimonio dell'anno a Palermo, Dua Lipa e Callum Turner, coi paparazzi provenienti da diverse parti del mondo, piazzati anche in mare per fotografare i due che alloggiano nel 5 Stelle Superiore Villa Egea, sulla costa est del capoluogo. Ieri gli sposi sono stati avvistati sorridenti ai tavoli della terrazza della villa, inaccessibili ai curiosi e ai non addetti ai lavori, a fare colazione circondati da alcuni amici. Nell'hotel la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati. Notizie locali. Crisi Electrolux. Federica afferma: non possiamo accettare che l'Europa diventi un continente di consumatori. Le parole del presidente della regione durante il vertice con i sindacati. Dobbiamo tutelare l'occupazione e la produzione. Siamo pronti a fare la nostra parte. Gli studenti del Grigoletti, cronisti sui social per il 50° del terremoto in Friuli. Presenti all'incontro l'assessore regionale Riccardo Riccardi, la dirigente scolastica dell'istituto Ornella Varin e il direttore centrale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei. Province. Roberti commenta: con i nuovi enti un governo più vicino ai cittadini. L'assessore alle autonomie locali ha illustrato in commissione il disegno di legge per reintrodurre gli enti in Friuli Venezia Giulia, operativi dal 2027 senza nuovi costi. Verde, inclusione e lavoro. Il bilancio di 2 anni di attività del progetto Custodi di Equilibri. Il programma è stato portato avanti dal comune e dalle principali realtà del territorio, come l'ASFO e COP Noncello. 6 persone con disabilità, 3 aree verdi, 2 anni di attività. E questo è il bilancio del progetto di riqualificazione vegetazionale e di propedeutica al lavoro. Un progetto che ha permesso di riqualificare l'ambiente e allo stesso tempo fornire delle opportunità di crescita personale e professionale alle persone coinvolte. Siti turistici off limits per le persone con disabilità, solo 4 su 10 sono accessibili. L'Università di Trieste ha diffuso i risultati di uno studio sull'accessibilità digitale in Italia e in Slovenia. Tra i principali problemi ci sono video senza sottotitoli e difficoltà di navigazione. Questo anche per quanto riguarda i musei del Pordenonese. Notizie dal Bellunese: il compleanno numero 212 quest'oggi per l'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che a Belluno sarà festeggiata alla base del 14° nucleo elicotteri Carabinieri, all'aeroporto cittadino. Viene sottolineata in questa occasione che i reati in provincia di Belluno nel 2026 sono in calo. Spazio anche alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con un focus su truffe e giovani. Un edificio nuovo, sostenibile, tecnologico e soprattutto un investimento senza precedenti per l'edilizia scolastica bellunese. È stato inaugurato a Feltre il nuovo ITIS Negrelli, realizzato grazie a 19 milioni di euro, di cui 15,9 finanziati dal PNRR, il più grande intervento del Veneto e uno dei primi 10 in Italia per entità di risorse. Marciapiedi sconnessi, anziani e persone con mobilità ridotta in difficoltà, mamme con passeggini costrette a fare slalom tra buche e dislivelli. È il quadro emerso questa mattina lungo via Feltre, dove il sindaco Oscar De Pellegrin ha incontrato commercianti, lavoratori, residenti e clienti in un nuovo sopralluogo dedicato alla sicurezza e all'accessibilità della strada. Una passeggiata, ma soprattutto un confronto diretto con chi vive ogni giorno una delle principali porte d'accesso alla città. L'estate si avvicina e con lei torna alla linea mare il collegamento estivo di Dolomiti Bus tra Belluno e Jesolo. Il servizio sarà attivo da domani 6 giugno fino al 9 settembre, con partenze giornaliere 7 giorni su 7 e prenotazione obbligatoria. Mezzo secolo di musica, incontri e scambi internazionale. Domani 6 giugno nella chiesa arcipetrale di Mel si alza il sipario sulla 50ª rassegna internazionale di canto corale, una delle manifestazioni musicali più longeve e riconosciute del bellunese. Un traguardo che racconta la storia di un territorio capace di attrarre, per 50 anni, alcune tra le migliori realtà corali italiane e straniere.

0: dallo sport, tennis, Roland Garros, Favola Szalinska batte Schneider e va in finale. La polacca veniva dalle qualificazioni ed è la prima a riuscirci a Parigi. E dal calcio l'Italia Under 17 batte la Spagna ai rigori e va in finale agli europei. Domenica a Tallinn la sfida per il titolo contro il Belgio. E infine dall'atletica, Golden Gala, Lille Re a Roma e Jacobs scende sotto i 10. Tre successi azzurri, come nel 2023. Vincono Diaz, Fabbri e Scioli. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 5 giugno avremo cielo nuvoloso con piogge da moderata ad abbondanti. In seguito variabile con possibili rovesci sparse temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Domani sabato 6 giugno cielo in prevalenza nuvoloso al mattino. Poi progressivo miglioramento dello stato del cielo che sarà in prevalenza sereno in serata. Tendenza per dopodomani, domenica 7 giugno, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche pioggia verso le Alpi Carniche e venti di brezza. La temperatura in pianura toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 29 in questi giorni. È tutto, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. La sola cosa di cui dovremmo aver paura è la paura.
1: Molte massime nei riguardi di un determinato argomento contengono aspetti ingranditi o addirittura paradossali. Questa forma, però, serve a mettere in rilievo e in maniera spesso molto efficace l'insegnamento che vogliono offrire. Anche la massima che abbiamo ascoltato si presenta con queste caratteristiche, perché non è vero che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è proprio la paura. Esistono infatti tante cose di cui occorre aver paura e non c'è bisogno che noi ci affanniamo a cercarle e a elencarle. Ognuno le potrà ritrovare da sé. Però è anche vero che bisogna aver paura della paura stessa, in quanto ingigantita, fa sì che a chi ne è vittima sia estremamente difficile rendersi conto della realtà e abitualmente non gli permette di agire con coraggio e determinazione. Ordinariamente è l'immaginazione che incide con forza nel creare situazioni che suscitano paura. Una buona e fedele terapia, soprattutto con l'aiuto di esperti, con il tempo riesce a far migliorare la situazione e anche a far guarire. Recita il proverbio: non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. L'affermazione ci rassicura nei momenti difficili e contribuisce ad allontanare ogni scoraggiamento, quando la nostra fragilità è causa di cadute, anche ricorrenti, e ci invita a rialzarci. Anzi, è come se ci prendesse per mano, confidando nella misericordia di Dio. Non si tratta di un modo di pensare infondato, è un insegnamento continuo e pressante ad ogni rigo del Vangelo. E non è superfluo ricordarsi che la possibilità di rialzarsi è, anche per quel che riguarda la nostra parte, frutto dell'azione preveniente, ricca di amore, del Signore. Cosicché anch'essa rappresenta una risposta da parte nostra all'aiuto ricco di amore di Dio.
0: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose perché avevano troppa paura per scappare.
1: Il pauroso non sa che cosa significhi essere solo. Infatti, dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico nascosto. Nemico che però in realtà non esiste quasi mai. È necessario e urgente, specialmente da parte di chi soffre in maniera patologica del male della paura, di farsi una convinzione profonda della inesistenza di questo nemico nascosto, in modo da persuadersi gradualmente che l'impressione che prova è quasi sempre solo frutto della sua fantasia. Questo sforzo potrebbe rappresentare un tentativo di terapia in grado di curare gradualmente gran parte delle paure, e che certo non si addicono ai cristiani. La paura è tenebra, il cristiano è luce, secondo le parole di Gesù nel Vangelo, il quale, dopo aver applicato a sé l'essere luce del mondo, lo riferisce anche ai suoi discepoli. E questo non per presentare una realtà esagerata o una meta non realistica, anzi utopica, ma per indicare lo speciale rapporto che lega i discepoli a lui, rapporto che li rende una sua continuazione, un suo irradiamento, e che li fa diventare anch'essi luce. Questa partecipazione a Cristo è ricca di grandezza, ma anche di responsabilità. Ci si aspetta dal discepolo un effettivo inserimento in Cristo e una testimonianza di vita di luminosa coerenza. Condizione questa perché la luminosità sia possibile e visibile, quasi toccata con mano. Soltanto a questa condizione si può essere luce del mondo e sale della terra.
2: Rimanete in me e io in voi, ma chi vuol venire dietro me prenda la sua croce e mi segua.
1: Gesù, continuando il discorso, dirà ancora: io sono la vite e voi i tralci. Formiamo con lui un solo corpo. Siamo con lui una sola cosa. La stessa linfa vitale attraversa noi e lui. Accogliamo quindi con gioia grande e disponibilità piena l'invito che Gesù continuamente ci rivolge. E aiutati da lui stesso, impegniamoci con tutte le nostre forze a crescere in questa intimità. E poi mettiamoci alla sua sequela. La sequela è centrale nei Vangeli. È la categoria fondamentale del vivere secondo la logica del regno di Dio. E allude non a qualche dettaglio, ma al progetto globale della vita cristiana. Il verbo seguire, insieme al verbo servire, caratterizza tutto il modo di essere e di agire del vero discepolo. La sequela di Gesù coincide quindi con la vocazione cristiana nella sua globalità, e l'ambito della sua risposta è quello dell'esistenza tutta intera. Non si tratta quindi di una morale del minimo indispensabile o di un programma di vita cristiana relativo. Il rischio più grosso, quando non se ne avverte la vera portata, è quello di non riuscire a riconoscere il progetto di amore che Dio ha per noi e la missione che Egli ci ha affidato, e quindi di non realizzarli.
2: Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
1: Cristo ci ha scelti per questo. Siamo i continuatori della sua missione. Per questo ci ha resi come una sua nuova umanità aggiunta. Per questo ci ha strutturati come membra del suo stesso corpo. La missione quindi non è un problema per i soli addetti ai lavori. È un problema che deve interessare tutti quelli che con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo. La missione è una, ma c'è una varietà nelle forme con cui si realizza. C'è una molteplicità di rapporti che legano tra loro i membri del popolo di Dio. C'è una diversità di compiti assegnati a ciascuno. Ogni cristiano deve cercare la sua strada e con i carismi ricevuti deve impegnarsi concretamente a trovarla e a percorrerla. Riscoprire la missione è il cammino essenziale per la cristianità di oggi. Ognuno è chiamato ad essere il Cristo visibile nel suo ambiente e nel suo tempo, portando il suo messaggio e dispensando amore. Se ci fosse più amore nel mondo, ci sarebbe meno sofferenza. E non è difficile riconoscere la verità di questa osservazione. La parte difficile viene al momento in cui ognuno e tutti dovremmo portare il nostro contributo di amore. Ma rifletterci meglio e far riflettere gli altri diventa una necessaria e utilissima premessa perché la convinzione si diffonda sempre più e diventi gradualmente prassi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dove parla della grandezza impensabile dell'amore di Dio verso di noi, amore manifestatosi in maniera incredibile nella venuta del suo figlio, esce in questa esclamazione ricca di fede: noi crediamo all'amore di Dio. Ecco, amiche ed amici in ascolto, diventiamo eco convinta di questa professione di fede. Credere all'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, è il segreto della salvezza e della santità da perseguire in ogni giorno. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina di agenda segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. Non lasciamocelo sfuggire. Ogni giorno è come una nuova vita che il Signore personalmente ci dona. Viviamolo bene questo giorno e tutti quelli che verranno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annuncia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove, sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.

abile nell'istituzione della Santa Eucaristia, misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa, misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo, misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita, misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita, misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno, misericordia di Dio che converti i peccatori induriti, misericordia di Dio meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, misericordia di Dio insondabile in tutti i misteri di Dio, misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria, misericordia di Dio sorgente della nostra felicità e della nostra gioia, misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza, misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani, misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, misericordia di Dio dolce sollievo dei cuori affranti, misericordia di Dio unica speranza delle anime disperate, misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura, misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante, misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Meditiamo il capitolo sesto di Giovanni, dai versetti 51-58, nella solennità del Corpus Domini, dell'Eucaristia. Domenica scorsa ci siamo soffermati a meditare il mistero della Santissima Trinità. Un Dio che apparentemente sembra lontano, inafferrabile, e invece ci viene ricordato oggi e alla nostra portata. E nell'Eucaristia, e nella parola, e illuminati dall'Eucaristia, dalla parola, e nutriti dall'Eucaristia, noi sapremo vederlo nel fratello e nella sorella che incontriamo, nel sole, nella luna, nell'acqua, dentro noi stessi, là dove insieme ad altri preghiamo e lavoriamo, uniti nel suo nome. Ecco dov'è Dio amore. Qui, ora. Celebrare allora la solennità del Corpus Domini è occasione per rimettere in ordine ogni cosa, affinché ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio per amare come Lui. Sì, perché l'Eucaristia ci ricorda che Dio amore è molto più concreto di quello e di quanto si possa solo immaginare, e chiede di essere amato e adorato nello stesso modo, con concretezza. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti, ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Come Dio amore ha preso corpo, così anche noi siamo invitati, chiamati a dare corpo alle nostre parole, perché Dio amore non ha amato a parole, ma ha amato con tutta la sua vita, si è fatto carne pur di salvare l'umanità. Il testo del Deuteronomio che la liturgia ci propone come prima lettura invita proprio a ricordare come il Signore ha sempre accompagnato il cammino dell'uomo e come lo ha liberato dalla schiavitù e condotto lungo il deserto, dove lo ha nutrito di manna sconosciuta ai loro padri. Un'esperienza che si è radicata nella memoria del popolo di Israele e si è fatta lode nella preghiera, come saremo invitati anche noi a fare cantando il Salmo. Egli, cioè Dio, ti sazia con fiore di frumento. Dio è colui che non ti abbandona mai, che si fa prossimo, vicino, che ti nutre. Ecco, Dio si rivela come il provvidente, colui che pur di saziare la fame del popolo non solo dona pane, ma si fa lui stesso cibo. Ascoltiamo il testo. Io, dice Gesù, sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Dio amore, dunque, è colui che si fa pane vivo per noi. La notte di Natale, così diceva il Vangelo, diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La mangiatoia, commentavo a Natale, era lo spazio dove gli animali potevano trovare cibo. Ebbene, in quel posare Gesù nella mangiatoia, Dio ci ha fin da subito suggerito che Gesù si faceva cibo per noi. Continua il testo del Vangelo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù dunque è il pane vivo, per cui chi ne mangerà ha la vita eterna. Se osserviamo attentamente, in queste poche righe ritroviamo riportati termini come mangiare ben 8 volte, bere, bevanda 4 volte, la carne 6 volte, sangue 4 volte, vita 9 volte. Sono parole
che dobbiamo contemplare, sulle quali dobbiamo soffermarci, non tanto spiegare, perché non riusciamo a capirne la portata, e siamo chiamati ad accoglierle in pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera, ci suggerisce oggi Gesù, quindi non solo la vita biologica, fisica, ma la vita vera, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, ossia se stesso. Tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nel Padre. È una vita spesa fino in fondo per ciascuno di noi. La gente risponde: come può costui darci la sua carne da mangiare? I giudei cominciano a criticare Gesù, e forse anche noi esprimiamo a Dio le stesse obiezioni. Siamo talmente prigionieri della sola logica umana che tutto ciò che esce dalle nostre prove si perde. Eppure Gesù si presenta come il pane di vita. Ascoltiamo ancora il Vangelo. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Da questo versetto comprendiamo bene che Gesù si nutre della relazione con il Padre, vive in Lui. Così, se noi vogliamo vivere, dobbiamo relazionarci con Gesù che è vita. Gesù si è offerto al Padre, facendosi uomo, e ora facendosi pane per noi, ma ci invita a nutrirci per divenire una cosa sola con Lui. Allora la fede non è imparare a memoria qualcosa, ma entrare in relazione con Gesù, diventare un'unica cosa in Lui, fare in modo che Gesù sia vita in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà San Paolo. L'Eucaristia porta a pienezza ciò che il battesimo ha realizzato nella nostra vita. Vedete, la vita di Gesù concretamente diventa nostra vita, e noi, cibandoci di Lui, siamo suo corpo, membra viventi nello Spirito Santo. È un concetto che forse appare difficile, ma potremmo dire così: come Gesù, parola di Dio, si è fatta carne, la carne di Gesù si è fatta pane e ci dà forza, così noi siamo chiamati a farci carne, a diventare noi stessi nutrimento per gli altri. Solennizzare il Corpus Domini, riconoscere allora la preziosità e la grandezza dell'Eucaristia, non porta a niente se sono solo parole. Questa logica d'amore deve farsi presenza attraverso di noi. Che senso ha incensare l'Eucaristia se poi non incenso con gesti di attenzione, di misericordia, il fratello che incontro? Che senso ha ricoprire di addobbi di ogni tipo l'altare se poi non ricopro chi manca del necessario per coprirsi? Che senso ha accendere 1000 candele all'altare se poi non illumino con il mio sguardo e la mia parola coloro che sono smarriti di cuore? Se non imparo a passare dall'altare alla strada, vuol dire che forse sto sbagliando, rischiando anch'io di essere un sepolcro imbiancato, bello all'esterno, ma dentro pieno di ipocrisia e di iniquità. Dare corpo all'espressione "vado a fare la comunione", sì, comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, infatti Gesù dice "questo è il mio corpo", ma deve diventare comunione vera e reale con i fratelli, perché lo stesso Gesù che ha detto "questo è il mio corpo" ha anche detto "avevo fame e mi hai dato da mangiare".
E tutto quello che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Ecco perché durante la celebrazione della messa noi invochiamo esplicitamente due volte lo Spirito Santo. Una, nel momento della consacrazione del pane e del vino, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue. Ma dopo la consacrazione, noi preghiamo così, ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì, lo Spirito trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, ma noi preghiamo anche perché quello stesso Spirito trasformi noi che ci nutriamo dell'Eucaristia in un unico corpo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Allora se noi diciamo vado a fare la comunione con il Signore, devo fare anche la comunione con i fratelli. Ed è la parte più difficile, tanto che Gesù stesso dovrà pregare così il Padre del Cielo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, siano perfetti nell'unità. Su questo far comunione tra noi si gioca la credibilità della Chiesa, del nostro essere cristiani. E allora continuiamo a fare la comunione con il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma chiedendo sempre al Signore di imparare a diventare strumenti di comunione gli uni con gli altri. In questo modo faremo veramente Corpus Domini, festa dell'Eucaristia. Ho cercato con semplicità di spiegare la parola e di domandarci che cosa dice questa parola a noi oggi. E ora che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è quella che la liturgia ci presenta dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto alle letture che abbiamo appena ascoltato e meditato. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, attraverso le quali ho cercato di esprimere quello che la parola ha suggerito al mio cuore. Ma prima di recitare la preghiera, desidero augurare a voi tutti una buona festa del Corpus Domini e una buona settimana. Signore Gesù, nella tua ultima cena ti sei fatto pane di vita spezzato per noi. Nutriti di te, aiutaci a spezzare l'egoismo che alberga nei nostri cuori per coltivare una vita vera. Nella tua ultima cena ti sei alzato da tavola, ti sei tolto le vesti e hai lavato i piedi ai tuoi discepoli perché vedendo imparassero. Aiutaci a lasciarci scomodare dall'esigente regola dell'amore per coltivare una vita vera. Tu hai detto: questo è il mio corpo. Aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi all'Eucaristia, presenza reale di te, Corpus Domini. Tu, chi hai detto avevo fame e mi avete dato da mangiare, aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi al povero, presenza reale di te, Corpus Domini.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: liberarci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, noi madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro cammino.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonati Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che si riversa su di noi e ci arricchisce sempre più del suo spirito d'amore. Oggi la Chiesa, fratelli, ricorda San Bonifacio, vescovo e martire. È stato un grandissimo missionario. Diciamo che ha portato la fede in mezzo ai popoli. Ricorda San Bonifacio, vescovo e martire. È stato un grandissimo missionario. Diciamo che ha portato la fede in mezzo ai popoli.

è lo stile di Gesù, che raduna 12 apostoli, non 13, 12, neanche 14, perché il 12 è il numero degli eletti. Dopo quel numero si pensa che le relazioni cominciano un po' a svanire. Ecco allora, nei piccoli gruppi si possono stringere relazioni vere, sane, belle. Sentite, e San Bonifacio voleva che la fede si diffondesse da persona all'altro, fino a penetrare in tutti gli angoli dell'impero di allora. E noi ringraziamo il Signore, fratelli, per questo grande testimone della fede che testimoniò sia con la parola che con la vita. La fede in Gesù, di cui ci parla oggi San Paolo nella prima lettura, quando si rivolge al suo discepolo Timoteo, gli dice: tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconia, a Listra? Quale persecuzione ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vedete, fratelli, l'opera di evangelizzazione, donare Gesù Cristo, non donare una fede semplicemente, ma una vita che si esprime nella fede. Vita, Gesù è la vita, Gesù stessi sono la via, la verità, la vita. Chiunque ascolta queste mie parole sarà come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla rocca. E quando uno ascolta la parola di Gesù riceve vita, perché le mie parole sono spirito e vita. Tu mi hai seguito, dice Paolo a Timoteo. E come è stato istruito Timoteo? Seguendo l'esempio. Paolo ha dato l'esempio in tutto. E stare insieme voleva dire imparare. Gesù, quando scelse i 12 apostoli, li scelse perché stessero insieme a lui. Stessero insieme, per stare insieme e imparare, amarsi e imparare. Così in ogni famiglia i figli devono imparare dai genitori, vedendo come vivono, come portano pazienza, anche come sono sinceri e retti. E l'apostolo continua: i malvagi e gli impostori andranno sempre più di male in peggio, ingannando gli altri, ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture. San Paolo, parlando a Timoteo in un altro passo, dice che lui aveva imparato le scritture e la fede dalla nonna. La nonna era stata la sua maestra, ma poi, seguito l'apostolo, imparò da lui giorno per giorno. E l'apostolo infine raccomanda al suo discepolo la parola di Dio. Gli dice: conosci coloro da cui l'hai appreso, e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E noi, fratelli, in questo mese di giugno, particolarmente dedicato al Sacro Cuore, prendiamo in mano la parola di Gesù. Prendiamo in mano la parola di Gesù. Facciamo tesoro di tutto ciò che è venuto dal suo cuore, perché la parola di Gesù viene dal suo spirito, dal profondo del suo cuore. Ed è parola di vita, quindi è parola di salvezza. E nel Vangelo la Chiesa oggi ci presenta un insegnamento di Gesù.
La scrittura

0: dice che Davide nel Salmo dice: disse il Signore al mio Signore, disse il Signore, cioè Dio, al mio Signore, siede alla mia destra. Quindi Davide chiama il Messia Signore. Allora dice Gesù, se il Messia è figlio di Davide, come può essere suo Signore? Ma se Davide lo chiama Signore, vuol dire che il Messia è superiore a lui. Quindi dice Gesù, come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Gesù sapeva sorprendere, ma per smuovere i cuori alla comprensione della sua parola. E noi di questo abbiamo bisogno, fratelli, dello Spirito di Gesù per comprendere ogni parola che esce dalla sua bocca, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, quando dice appunto che noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore per conoscere tutto ciò che Lui ci ha donato. Spirito Santo, ti sei manifestato a noi attraverso il Figlio di Dio, Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro, che per liberarci dal potere del male ha voluto far ricadere su di sé i nostri peccati, e Lui ha pagato col suo infinito amore la nostra salvezza. Spirito Santo, rivelaci quest'amore, donaci quest'amore, fa che la Chiesa continui ad evangelizzare il mondo non solo spiegandole le dottrine, ma donando l'amore di Gesù, l'amore che il Padre ha donato a noi attraverso Gesù Cristo, perché il mondo intero bruci di fervente amore, trovi salvezza nel fuoco d'amore che c'è nel cuore di Gesù e trovi rifugio nell'amore di Gesù. A Lui sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu spandi nel mondo il profumo di Gesù. Attraverso di te Gesù fa conoscere il suo cuore di Salvatore, quel cuore insaziabile di amore che riversa tutto questo fuoco nelle anime che lo accolgano. Vergine Santissima, dispone anche i nostri cuori ad innamorarci di Gesù, a ricolmarci di Lui, a lode e gloria del suo nome, e donici come San Bonifacio di annunciare Gesù Cristo perché l'umanità intera si arrenda al suo amore e lo adori come proprio Signore e Salvatore, come vero Figlio di Dio. A Gesù tuo Figlio nostro Signore salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore, fratelli, penetri i vostri cuori. Quando vi sentite soli, quando vi sentite inarditi, prendete la parola di Gesù. Ascoltate la parola di Gesù. Le mie parole, dice Gesù, sono spirito e vita. Ti danno la vita, ti fanno vivere. Ti comunica la parola, lo Spirito di Dio. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
2: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi vi portiamo nella bellissima Sicilia a scoprire l'eparchia di Piana degli Albanesi.
1: In Cammino.
0: Storia, riti e tradizioni, questa diocesi, l'eparchia di Piana degli Albanesi, ci facciamo spiegare tutto, che cosa significa anche eparchia, insomma, perché quando parliamo di diocesi in questa zona parliamo di eparchia. Ne parliamo con Don Porfirio Traficanti. Ben trovato, Don Porfirio.
2: Ben trovato.
0: Buonasera, ben trovato a te, parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi. E poi con te c'è Papas Giuseppe Di Miceli. Ben trovato, Papas.
3: Ben trovato.
0: Allora, parroco di San Giorgio a Megalo Martire e amministratore parrocchiale di Sant'Antonio il Grande in Piana degli Albanesi. Allora, tanto grazie per essere qui. Avete sentito, voi che ci ascoltate, che Porfirio Traficanti l'ho chiamato Don e Giuseppe Di Miceli l'ho chiamato Papas. Giuseppe, ci spieghi perché?
3: Papas perché sono un sacerdote di rito bizantino. Papas significa padre, quindi noi sacerdoti nella nostra eparchia significa diocesi, e quindi essendo un sacerdote di rito bizantino mi chiamano Papas, che significa padre.
0: E della stessa diocesi, della stessa eparchia fa parte anche Don Porfirio, e ci spieghi perché tu Don invece?
2: Di solito anche in Sicilia a noi presbiteri di rito latino ci chiamano padre, è una forma di consuetudine linguistica. Don, padre o papas, lo specificano i fedeli insieme per chiarire il presbitero di rito bizantino e di rito latino.
0: Ecco, il rito bizantino e il rito latino, due riti nella stessa diocesi. Per spiegare questo forse bisogna anche spiegare, Don Porfirio, un po' la storia della diocesi di Piana degli Albanesi.
2: La nostra storia parte un po' da lontano, perché metà Cinquecento entrano in Sicilia quelle che sono le comunità esuli, profughi dall'oltre Adriatico, e si ritrovano proprio in Sicilia, nel sud Italia, a vivere quella che è stata la fede sia dei padri e l'accoglienza della chiesa siciliana nelle province di Palermo, di Catania.
0: Papà, Giuseppe, quindi è un rito che è stato accolto da un altro rito?
3: Sì, un rito che è stato accolto da un altro rito. Come dicevamo, l'arrivo dei nostri padri risale alla metà del 1400 in poi. Fuggono alcuni coloni dalla zona dei Balcani per proteggere la loro fede, perché ecco, veniva minacciata dalle incursioni degli ottomani.
0: Certo.
3: E allora, essendo anche gli albanesi bravi militari, conoscevano, erano difensori anche dello Stato Pontificio grazie all'eroe Skanderbeg, quindi conoscevano le zone della Sicilia, del sud Italia, insomma, Sicilia, Calabria. Allora ecco, lasciano le loro terre, sono costrette a lasciare le loro terre e si rifugiano soprattutto in Sicilia, dove nascono i nostri comuni. Piana degli Albanesi, il centro più grande dove siamo noi parroci, viene fondato nel 1488. Da allora ad oggi, ecco, ci siamo integrati. È un bel esempio di integrazione di due riti, di culture diverse, di lingue diverse.
0: Una stessa diocesi che ha questo nome così particolare, stiamo cominciando a capire il perché, e lo dico anche a beneficio di chi ci segue: l'eparchia di Piana degli Albanesi è una sede della Chiesa bizantina cattolica in Italia, immediatamente soggetta alla Santa Sede, quindi in comunione con il Papa, è appartenente alla regione ecclesiastica della Sicilia, quindi fa parte della Conferenza Episcopale Italiana, è per quello che siamo qui a parlarne. Nel 2023 contava 23.400 battezzati su 24.500 abitanti. E Don Porfirio, per chi non conosce quella zona di Sicilia, che zona stiamo raccontando, anche geograficamente, anche storicamente?
2: È una valle, una realtà geografica, una delle più belle, la identifico io, se pensiamo anche a Palazzo Adriano.
0: Certo.
2: Che in questa avventura, dove è stato girato alcuni anni fa Novecino a Paradiso, e con Tessa Entellina, Mezzo Iuso, anche questo altro comune di origine araba, e tutto questo ci dice quanta bellezza anche geografica, e credo anche difficile ritrovarsi allora, quando queste comunità vissero all'interno di questi territori. Posti belli nella provincia di Palermo, anche dell'Agrigentino, anche se dobbiamo dire, bisogna sottolineare che anche questa esperienza bizantina noi in Sicilia l'avevamo già. Si era persa, quasi tutta la Sicilia era orientale, quindi grazie alla presenza poi nei secoli, l'avvento degli albanofoni in Sicilia, noi abbiamo recuperato quello che noi avevamo perduto. Noi abbiamo avuto in Sicilia papi orientali come Papa Damaso. Quindi è una storia, una spiritualità. Molti santi italo-greci sono proprio della nostra Sicilia.
0: Ok. Papa Giuseppe di Miceli, come quella di Piana degli Albanesi, in Italia sono altre due diocesi?
3: Altre due realtà.
0: Sì.
3: L'altra è Parchia, Parchia di Lungro, che si trova in Calabria, in provincia di Cosenza, che a differenza nostra al suo interno ha soltanto fedeli del rito bizantino, parrocchie del rito bizantino e quindi sacerdoti del rito bizantino, uxorati, sposati e celi. Poi la realtà di Grottaferrata. Grottaferrata però è una realtà monastica, è una realtà molto più antica della nostra, perché il monastero è stato fondato nel 1004 da San Nilo e San Bartolomeo, dove fondano l'ordine dei monaci basiliani, quindi è una storia più antica della certo. Nostra italo-greca. La nostra è italo-albanese, appunto, perché gli albreci ti arrivano, e assieme alle parchie di Piana costituiscono le tre circoscrizioni bizantine presenti in Italia.
0: Don Porfirio, hai citato questa, cioè, o meglio Papa Giuseppe ha citato questa particolarità, l'eparca è vescovo anche delle parrocchie di rito latino,
2: sui presbiteri e sulle comunità parrocchiali di rito latino. La chiesa è una, la diocesi è una e il vescovo è uno, e quindi amministra, cammina, governa, maestra, come in tutte le chiese diocesane, la sua chiesa che gli è stata affidata dal Papa.
0: Papa Giuseppe, quindi adesso immaginiamo di venire a fare una visita nella vostra eparchia, noi potremmo trovare la domenica messe di riti diversi, magari a pochi metri l'una dall'altra, in lingue diverse, dove per un abitante di Piana degli Albanesi è naturale, insomma, fare magari andare una domenica in una parrocchia, nell'altra magari se si è persa la messa per un impegno si va nell'altra e si salta magari dall'albanese all'italiano in un attimo.
3: Sì, è proprio così. Nelle nostre comunità è normale per un fedele respirare pienamente a due polmoni, ecco questa
0: bella immagine,
3: certo, utilizzata da San Giovanni Paolo II. Per i nostri fedeli partecipano alle varie festività tipiche dell'uno o dell'altro rito, oppure la domenica, come ci dicevi, se perdono la divina liturgia, giusto, come la chiamiamo noi nel rito bizantino, tranquillamente partecipano alla Santa Messa nella parrocchia di rito romano. È un esempio, oppure una profezia, la possiamo definire, così come l'ha immaginato un altro santo, il Papa Buono, Giovanni XXIII. È stato lui nel 1960 a volere che la nostra eparchia avesse una sola guida, un vescovo per entrambe le tradizioni rituali, un solo pastore, un esempio bello di comunione.
0: Certo. Don Porfirio, ma come si sceglie? Immaginiamo di un ragazzo che vuole entrare in seminario e è originario di Piana degli Albanesi. È lui a scegliere il percorso, diciamo, di rito bizantino o quello di rito latino?
2: Sì, è lui, ma è chiaro che l'appartenenza alla chiesa rituale proviene dal battesimo.
0: Okay.
2: Quindi è il battesimo che configura l'appartenenza rituale nella diversità liturgica.
0: Quindi è una, diciamo, una specificazione che però non va chiaramente al cuore della vocazione. Cristo è uno, no?
3: Cristo è uno, assolutamente.
2: C'è la chiamata al ministero o alla vita religiosa, ma sicuramente la Chiesa diocesana, che verifica nel discernimento, costituisce attraverso la verifica del parroco,
0: certo,
2: l'appartenenza del candidato al ministero attraverso il battesimo che ha ricevuto all'infanzia.
0: Molto interessante. Ascoltiamo una canzone, Ivano Fossati. Torniamo indietro di un po' di anni, forse Papa Giuseppe ancora non era nato, perché era il 1983, un brano che ci racconta di musica, di viaggio, di confronto, se vogliamo, di mettersi in ascolto anche dell'altro. La musica che gira intorno, lui è Ivano Fossati.

0: La musica che gira intorno, Ivano Fossati qui è in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando l'eparchia di Piana degli Albanesi, siamo nella bellissima Sicilia, un racconto animato dai nostri ospiti che vi vado a ripresentare: Don Porfirio Traficanti, parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi, e Papas Giuseppe Di Miceli, parroco di San Giorgio Megalo Martire, sempre di Piana. Grazie ancora per essere qui con noi. Allora, voi sapete, questo nostro programma, giunto ormai intorno alle 750 puntate, nasce per accompagnare, raccontare il cammino sinodale, questi anni di ascolto, di discernimento, e anche in questo periodo di, come dire, di messa in pratica delle tante cose che si sono dette, volendo anche di cambiamento per pensare alla Chiesa di oggi e di domani. Don Porfirio, dai racconti che ci avete fatto nella prima parte del programma, di fatto voi il cammino sinodale ce l'avevate già dentro nel, come dire, nel DNA di una chiesa come quella di Piana degli Albanesi.
1: Una chiesa che cammina insieme, è una chiesa che vive, quindi che respira,
0: certo.
1: È una chiesa che esprime nella pienezza, sicuramente nella liturgia che diventa il cuore di una comunità cristiana, che esprime la fede, l'amore, la carità, l'accoglienza, e tutto questo diventa una chiesa bella, operante. Ecco perché siamo insieme in cammino, una unica comunità ma con due piedi diversi.
0: Bellissimo, due piedi, due polmoni, sono questi due che ritorna Papà Giuseppe, e la ricchezza, perché poi qui è ricchezza, due riti, due culture, più di due lingue, e diventa anche per una persona che nasce e cresce in una comunità come la vostra motivo di, come dire, ampliare gli orizzonti, non chiudersi in un unico rito, passatemi l'immagine, ma veramente capire che non siamo soli, cioè le culture sono tante, diventa anche un segno profetico questo.
2: Sì, è proprio così. Noi abbiamo la fortuna di vedere la ricchezza della Chiesa, proprio conoscendo due tradizioni rituali, conoscendo due modi diversi di esprimere la propria fede, che poi portano, certo, entrambi a Cristo, perché il fine è sempre Lui. E quindi, ecco, ci aiutano anche ad aprire gli orizzonti nei confronti. Oggi ormai il mondo è diventato una grande cittadina dove si confrontano tante culture. Ecco, devo dire che noi abbiamo questa piccola marcia in più che ci aiuta a confrontarci meglio con tante culture, con tanti modi diversi di esprimere anche la fede in Cristo.
0: Papà Giuseppe, il fatto che voi siate, diciamo, anche di rito bizantino, questo apre ad un dialogo più ampio, penso al dialogo ecumenico, diciamo un anello di congiunzione tra, diciamo, una chiesa latina e la chiesa ortodossa, o esagerato come ragionamento?
2: È una bella espressione, perché la nostra storia è un po' particolare. Noi potremmo essere un ponte realmente di dialogo, perché a differenza di altre tradizioni bizantine e cattoliche, la nostra chiesa si ritrova in comunione. Giungono in Italia i nostri padri subito dopo il contesto del Concilio di Firenze, una pace che era durata tra la chiesa occidentale e orientale poco, ma i nostri si ritrovano in comunione con la chiesa cattolica senza abiurare, senza rinnegare o separarsi, meglio, certo, dalla chiesa ortodossa. E, ecco, è l'esempio di un piccolo ponte il nostro, siamo una piccola chiesa, possiamo immaginarci come un piccolo ponte di congiunzione tra, certo, la chiesa ortodossa e la chiesa cattolica.
0: Don Porfirio, è un laboratorio
1: La Sicilia è un laboratorio, esatto. Noi come chiesa siciliana, come chiese siciliane, geograficamente siamo nella avventura di chi passa, si ferma, sì, e va oltre. Ecco perché anche la chiesa ha vissuto questo modo di dare verso altre espressioni, anche se non cattoliche, la pienezza di una unità. E questo, la chiesa di Piana, la chiesa eparchiale, le chiese siciliane sono state nel fine anni, inizio anni 70, crocevia di crociere di fraternità verso le chiese ortodosse della Grecia, e così anche questi fratelli delle chiese ortodosse greche sono stati in visita alla chiesa siciliana, e Piana degli Albanesi è un po' il cuore di questo momento di fraternità.
0: diventa un interlocutore credibile, diciamo, per chi magari ha delle remore, magari che magari non entra perfettamente in dialogo con tutti. La Chiesa di Piana può aiutare questo percorso.
2: In questo senso sì, perché notiamo come alla guida di un solo pastore vengano rispettate due tradizioni rituali diverse, ma che mantengono la propria identità senza confondersi e senza...
0: Posso dire che non è scontato per noi da fuori, per voi magari lo è scontato, no? Ma per da fuori vedere una realtà come questa, insomma, è confortante, no?
2: Sì, da tanta speranza.
0: Da tanta speranza. Io vi ringrazio per questo dialogo che abbiamo avuto. Si conclude qui la nostra puntata di In Cammino. Vi ricordo che abbiamo raccontato l'eparchia di Piana degli Albanesi, l'abbiamo fatto con Don Porfirio Trafficanti, parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi, e Papas Giuseppe Di Miceli, parroco di San Giorgio Megalomartire, sempre a Piana degli Albanesi. Grazie e buon cammino.
2: Grazie. Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluto e ringrazio il precisissimo Stefano Sciurpi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: Continuiamo la nostra riflessione sull'essere discepoli. Questa mattina abbiamo meditato il capitolo 8, dove ci viene presentato l'essere discepoli come una situazione che ci chiama sempre a porre tutta la nostra fiducia nel Signore, anche quando Lui sembra assente, quando sembra che Lui dorma. Lui tuttavia è l'Emmanuele, il Dio con noi. E quindi ecco che vediamo i discepoli invocare la presenza del Signore che calma la tempesta del lago e ridona la pace al cuore dei discepoli. Ecco, dopo questo troviamo ancora un racconto di chiamata sul quale vogliamo soffermarci, ed è la chiamata di Matteo al banco delle imposte. Ecco, una chiamata che segue immediatamente il miracolo di guarigione di un paralitico, il paralitico che è steso su un lettuccio, non si può alzare. Gesù lo rimette in piedi e gli ridona la capacità di andare incontro alla vita stando sulle sue gambe, ovvero affrontando la vita con la dignità di figlio e con la capacità di agire secondo la propria libertà. In qualche modo anche la vocazione di Matteo è una risurrezione, è una guarigione, perché anche Matteo ci viene presentato seduto al banco delle imposte, dove quel presentarci Matteo seduto al banco delle imposte ci dice una situazione di stasi, una situazione ferma, bloccata, non vi è nessun cammino, vi è una situazione che in qualche modo è stagnante, dalla quale Gesù chiede di uscire e fa il dono a Matteo di uscire, di alzarsi e di intraprendere un cammino totalmente nuovo nella sua vita. Ecco, ascoltiamo il brano. Andando via di là, ovvero dove è avvenuta la guarigione del paralitico, andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù li udì e disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ecco, se prima Gesù aveva chiamato coppie di fratelli, pescatori, sulle rive del lago di Genezaret, ora vediamo un'altra chiamata che però racchiude una novità, perché sceglie un uomo altamente discutibile, anzi un uomo che è ritenuto da tutti un peccatore, è un pubblicano. Sappiamo bene il mestiere che faceva Matteo: seduto al banco delle imposte riscuoteva le tasse per l'impero romano, ma nello stesso tempo defraudava perché chiedeva di più di quanto veniva esigito dalle tasse, no? Prendeva di più dai poveracci e quindi si arricchiva a spese dei poveri, quindi era un ladro, potremmo dire, un approfittatore, un traditore del proprio popolo poi, perché connivente con il popolo, con l'esercito occupante, quindi una persona che è odiata. come Gesù poi abbia saputo far stare insieme personaggi così diversi, realmente è un mistero, perché ha messo insieme zeloti, pubblicani, peccatori, ha messo insieme un po' tutto, la variopinta categoria umana. Ma questa è la Chiesa, questa è la comunità, che non è fatta soltanto di un certo tipo di persone. Dentro la comunità, dentro la Chiesa, c'è posto realmente per tutti, vi dicevo, nessuno realmente è escluso. Quando il Signore chiama, chiama di sua iniziativa chi vuole e chi ha scelto. E teniamo conto che nessuna chiamata, ad esempio, avviene all'interno della sinagoga. Nessuna chiamata avviene all'interno delle mura del Tempio. Tutte le chiamate da parte di Gesù avvengono nella quotidianità. Questi uomini vengono presi nella propria vita di ogni giorno, nel loro lavoro, nelle loro attività. Gesù passa e chiama gente che getta la rete, chiama costui che sta ritirando le imposte, le tasse. Ma questo cosa ci dice? Mi sembra che dica una cosa estremamente importante per noi, che quando il Signore chiama non è così essenziale e fondamentale, estremamente importante per noi. Quando il Signore chiama non è così essenziale e fondamentale.

viene dallo Spirito Santo, viene una chiamata che proviene da Dio. La chiamata dei discepoli non richiede nessuna preparazione da parte di coloro che sono chiamati. Non vi è nessuna effettiva predisposizione da parte di questi qui, di questi personaggi. Che predisposizione volete che ci fosse in Matteo quando è lì con il suo gruzzolo di monete a fianco e sta rubando alla povera gente? Di predisposizione lì c'è poco nulla. Questo pubblicano, che di per sé non poteva neanche entrare nel Tempio, e se entrava nel Tempio veniva visto di malocchio. Cos'è fondamentale? È fondamentale che l'iniziativa, come abbiamo già visto, l'iniziativa parte da Gesù, che passa e chiama. Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Una parola sola, non aggiunge altro. E anche qui la risposta è quanto mai generosa e immediata, no? Ed egli si alzò e lo seguì. Qui viene tralasciato il subito, però è sottinteso. Egli si alzò e lo seguì. Quindi Levi accetta di diventare discepolo, accetta di rispondere a questa chiamata che lo coglie così di sorpresa, in un modo inatteso. Quante domande si sarà fatto Matteo nel profondo del proprio cuore? Perché io? Cosa c'ho di straordinario? Cosa ho di diverso dagli altri per cui questo maestro, questo rabbì possa chiamarmi? Cosa ho di così particolare per ricevere questo invito? Tutte domande alle quali non c'è nessuna risposta. È un po' l'atteggiamento anche di Zaccheo, no? Zaccheo che viene colto alla sprovvista. Non c'è nessuna, preparazione da parte sua ad accogliere Gesù in casa. Questa richiesta da parte di Gesù di andare in casa sua lo coglie di completa sprovvista. Perché? Dono e mistero la chiamata, dono e mistero. E questo vale per ciascuno di noi. Gesù mi ha chiamato perché? Non lo so. Il mistero della mia chiamata appartiene a Lui, non a me. Ecco che allora la gioia di Levi si manifesta. Come si manifesta? Imbandendo in casa sua un grande banchetto al quale invita Gesù e i suoi discepoli. Si fa festa. È la festa del figlio prodigo, no? Che ritorna dopo anni e anni. Facciamo festa perché questo figlio è perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita, quindi bisogna fare festa. E questa festa di Matteo significa che ha riconosciuto in questa chiamata una sorta di ritorno alla vita, un'apertura ad una vita completamente nuova, un orizzonte completamente diverso. Ecco, ma mentre fa festa con Gesù e i suoi discepoli, ecco che bussano alla porta gli amici di Levi. E che amici volete che abbia avuto Levi? I suoi compari, no? Quindi pubblicani, altri suoi colleghi, e peccatori, prostitute, un po' di tutto, no? Tutta una categoria di gente con le quali Matteo aveva a che fare, più o meno approfittatori gli uni degli altri, no? Certamente non è la creme della società, né a livello religioso né a livello sociale, no? Tutti si mettono a tavola con Gesù. Ma qui sorgono i problemi, e problemi non da poco. Perché sappiamo bene che mangiare insieme vuol dire entrare in comunione, accogliere l'altro nella mia vita. D'altra parte però sappiamo che nella legge mosaica si esige una separazione netta da ciò che è santo, da ciò che è profano e peccatore.
Siate santi perché io il Signore, Dio vostro,

0: sono santo. La legge di santità racchiusa nel Levitico al capitolo undicesimo: ciò che è impuro non può avere a che fare con ciò che è il tre volte santo, che è Dio. Quindi bisogna tenerlo separato, bisogna tenerlo separato. Devi preservare la santità del popolo eletto. Non ci può entrare nulla di impuro, tanto è vero che la legge mosaica prescrive che cosa? L'uccisione di colui che oltrepassa il confine. Se il pagano, il peccatore, oltrepassava il confine e il muretto che delimitava la zona del tempio e dei sacrifici, costui doveva essere messo a morte, perché nulla di impuro. Nulla di peccatore può entrare a contatto con la santità infinita di colui che è il Santissimo. Quindi capiamo e comprendiamo bene la giusta reazione dei farisei, che sono scandalizzati da questo atteggiamento. Secondo la legge, guardate che hanno ragione, non è che hanno torto. Gesù sta contravvenendo alle norme della santità del popolo di Dio, sta attentando alla legge di santità data da Dio attraverso Mosè e il dono della legge. E invece Gesù sembra essere totalmente a suo agio a quella mensa con i peccatori e i pubblicani. Sembra totalmente a suo agio. Per cui a livello religioso, guardate che questa cena è un disastro a livello legale religioso. È un disastro. È una contaminazione, è un oltraggio alla legge e quindi è un oltraggio a Dio. E allora ci domandiamo, ma perché Gesù arriva a questo punto? Riesce a scalzare così in modo direi quasi violento le norme della legge mosaica? Perché? E cerchiamo di capirlo un po'. Gesù vuole abolire la legge di santità? Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, dirà Gesù proprio nel Vangelo di Matteo, no? E dirà: neppure uno iota cadrà senza che sia tutto compiuto. Io non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a dare compimento alla legge. Quindi Gesù, con questa sua scelta di sedere a mensa con i pubblicani e i peccatori, non vuole assolutamente oltrepassare e distruggere la legge data da Dio, ma ne compie una rilettura. Ne compie una rilettura, la stessa rilettura poi che farà nel discorso della montagna. Quando Gesù dirà: avete udito che è stato detto non uccidere, ma io vi dico, no? E così avanti con tutti gli esempi tratti dalla legge. Gesù compie una rilettura. E cos'è questa rilettura? Lui vuole annunciare non tutto va bene, facciamo finta che non ci sia il peccato, tanto una cosa è uguale all'altra, no? Nel modo più assoluto. Gesù prende sul serio il peccato e per il peccato muore sulla croce. Quindi non è che per Gesù tutto vada bene, che tutto è uguale, tanto tutti saranno salvati, tanto l'inferno non c'è, l'inferno è vuoto. No, no. Se Gesù muore sulla croce, se ci sarà un significato, Se si arriva a questa tragedia del Calvario, vuol dire che il peccato è realmente una tragedia per l'uomo. È una tragedia nella quale l'uomo rischia di autodistruggersi e di autocondannarsi. Cos'è questa rilettura? È che Gesù annuncia una, chiamiamola una dilazione della misericordia di Dio, che dà la possibilità all'uomo di riconoscere l'amore di Dio e quindi di convertirsi. Questa è la dilazione dilatazione della misericordia di Dio che Gesù vuole annunciare mangiando insieme ai pubblicani e ai peccatori, ciò che farà ogni volta quando si accosterà a un pubblicano e un peccatore. Anche se un parroco la domenica scorsa, predicando il Vangelo della Samaritana, a un certo punto dice: ma Gesù non gli ha chiesto di cambiare, Gesù non gli ha chiesto di convertirsi, di smetterla di vivere come stava vivendo, stava convivendo di fatti questa donna, no? Dopo 5 mariti adesso convive, perché dice tanto la storia si ripete, no? Questo parroco che dice: ma tanto Gesù non gli ha chiesto di cambiare. Ha detto: ti va bene così, sei a posto in coscienza, vai avanti così. Ma non mi sembra che il Vangelo dica questo. Perché quando Gesù dice che coloro che adorano il Padre devono adorarlo in spirito e verità, se tu ti metti di fronte alla verità di Dio, all'annuncio di un Dio che ti è accanto, la tua vita cambia. Non puoi rimanere la stessa. Se ti accorgi che il Messia è seduto accanto a te, ti conosce, ti accoglie, ti apre il cuore, ti fa riconoscere la tua sete di amore, non puoi dire che dopo questa donna ritorna alla vita di prima come se nulla fosse successo. Questo è stravolgere realmente il Vangelo e fare dire al Vangelo quello che vogliamo noi, alla fin fine. Quindi Gesù dilata la misericordia di Dio, dicendo che cosa? Ma guarda che Dio è qui, è accanto a te e ti accoglie, ti abbraccia. Ecco il senso della presenza di Gesù a quella mensa. Gesù in pratica sta dicendo e sta annunciando che cosa? Ciò che aveva detto il profeta Ezechiele. Dio non vuole la morte del peccatore, la separazione. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Perché se vuoi vivere, devi cambiare, devi convertirti. Ecco, quindi se Gesù siede a questa mensa con i pubblicani e i peccatori, non è perché pensa che i pubblicani e i peccatori siano migliori degli altri. Perché a volte si sentono anche queste stupidaggini nelle predicazioni, per cui i farisei sono tutti disgraziati, mentre i pubblicani e i peccatori sono i migliori, sono i privilegiati. Ma non è assolutamente vero. Non facciamo dire al Vangelo delle cretinate che non vuole dire. Gesù non siede a mensa con i pubblicani e i peccatori perché sono migliori degli scribi, dei farisei, di tutti gli altri. No. Se Gesù siede a mensa con costoro, come siederà a mensa anche con i farisei, perché noi ci dimentichiamo che Gesù frequenta anche le case dei farisei, non è che frequenta solo le case dei peccatori e dei pubblicani, frequenta anche le case degli scribi e dei farisei, ha delle amicizie anche con altolocati scribi e farisei, ricordiamoci ad esempio Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea e così via. Quindi non facciamo letture ideologiche del Vangelo. Ecco, quindi non è perché siano migliori, perché Gesù ha molto chiaro il senso del peccato e sa benissimo che il peccato, se non viene distrutto, se l'uomo non si converte, va incontro alla morte. Quindi Gesù non prende mai sotto gamba il disastro di una vita sbagliata. Non prende mai sotto gamba. Non dice va bene così, troppo comodo. Va bene così, tanto tutto è uguale, no? Abbassiamo il prezzo, così acquistiamo clienti. La misura del Vangelo è molto alta. Ce lo ricordava anche Giovanni Paolo II, nella terzo millennio, dove diceva: tenete alta la misura della fede cristiana, non abbassatela. Gesù ha molto chiara la realtà drammatica del male, che comporta una lontananza da Dio e quindi una lontananza dalla sorgente della vita. Però di fronte al male, ovvero di fronte al peccatore che vive nel peccato, A differenza di ciò che prescrive la legge antica, lui non vuole più operare la separazione. Questo è il cambiamento. Non opera la separazione, il distacco, cosa che verrà riproposta quando Gesù, ad esempio, narrerà la parabola del grano della zizzania, dove alcuni servitori vanno dal padrone e diranno: lascia che noi andiamo e strappiamo via la zizzania, in modo che il grano possa crescere meglio. Siamo nell'ottica della legge della santità del Levitico, quando i servitori fanno questa proposta al padrone. Il padrone dice: no, lasciatele crescere insieme. Solo alla fine verranno gli angeli, mieteranno e separeranno la zizzania che bruceranno e il grano che riporranno nei granai. Lasciateli crescere insieme. Ecco, quindi Gesù non vuole la separazione, non vuole il distacco, vuole offrire una dilatazione della misericordia che si esprime nell'offerta dell'amore di Dio che invoca la conversione del peccatore. Il perdono ti è dato, se tu lo accogli, apri il tuo cuore al cambiamento, alla conversione. Per cui Gesù chiama i peccatori a conversione. Quindi in questa cena che Levi, Matteo, offre a Gesù e ai suoi discepoli, a tutti i pubblicani e peccatori presenti, Gesù sta offrendo che cosa? Una chiamata, una vocazione nei confronti di tutti. A tutti viene fatto questo invito di allontanarsi, di abbandonare il peccato e di entrare nel regno di Dio, accogliendo Lui. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Non sono venuto per i sani, ma sono venuto per gli ammalati. E chi di noi può dire di essere giusto? Chi di noi può dire di essere completamente sano? Non credo. Nessuno di noi può dirlo. Siamo tutti ammalati e siamo tutti peccatori. Questo significa che a ciascuno di noi Gesù offre il tempo, una dilatazione di misericordia. Non ci allontana da Lui, ma ci dice: avvicinati a me, accogli il mio amore, accogli il mio perdono, così che la tua vita sia cambiata e sia trasformata. Quindi Gesù, quando chiama, ogni chiamata è un atto di misericordia, è un appello di conversione. Quindi quando Gesù chiama Matteo e gli dice: alzati, seguimi, cosa gli sta dicendo? Convertiti, convertiti. È un atto di misericordia questa chiamata. Ma questo vale per tutte le chiamate di tutti i discepoli e vale anche per ciascuno di noi. Gesù mi chiama, ma perché? Perché sono migliore degli altri, sono più bravo degli altri, me lo merito di più degli altri perché Gesù mi ha chiamato. No, Gesù ti ha chiamato per un atto di misericordia, perché tu possa convertirti, uscire da una situazione di morte e aprirti al cammino incontro alla vita, che è il regno di Dio. Quindi la nostra chiamata battesimale, anzitutto, la nostra chiamata di consacrazione, la nostra chiamata nello stato di vita nel quale ciascuno di noi si trova a vivere, ogni chiamata è un atto di misericordia, è un appello di conversione, non è un premio, non è un premio la chiamata. Mi diceva una volta un monaco benedettino: a noi il Signore ci ha fatti monaci, ci ha messo chiusi in monastero, non perché siamo migliori degli altri, ma perché sapeva che eravamo i peggiori e quindi ha detto: meglio che li chiudiamo dentro, se no questi qui fanno pasticci, no? Questo qui è la stessa cosa, no? Riconosco nella mia chiamata un atto di misericordia del Signore che mi impedisce di combinare disastri nel mondo. Ecco, quindi Levi che si alza, sappiamo che alzarsi è il verbo della resurrezione, è il verbo della vita nuova, è il verbo di colui che risorge dalla morte. Ecco che Levi accoglie questa chiamata a una vita completamente nuova, una vita completamente risorta, lui che è seduto nell'ombra della morte. Lo cantiamo tutte le mattine nel Benedictus. Sorge un sole a coloro che sedevano nell'ombra della morte. Capite che allora Gesù ci invita alla conversione non puntando il dito, non accusando. Vedi come sei, vedi che disgraziato che sei, vedi cosa combini. No, Gesù non ci chiama alla conversione puntando il dito contro di noi. In questo senso fa un po' impressione il Cristo della Cappella Sistina, Questo Cristo che alza la mano e gira la testa dall'altra parte, un po' criticabile come immagine. A livello artistico sicuramente un capolavoro, a livello teologico che immagine del Cristo traspare lì in quella della Cappella Sistina? Questo Cristo che alza la mano come per dire: con te non voglio più avere nulla a che fare, sei dannato, e gira la testa dall'altra parte. Cos'è che ti converte? È fare esperienza che Dio ti vuol bene, è l'abbraccio di Gesù, è lo sguardo di Gesù che ti converte, che cambia il tuo cuore, quando scopri che Dio non è contro di te, ma è per te, che Dio è l'Emanuele, è il Dio con noi e per noi. Quando ti accorgi che Dio vuole il tuo bene più di quanto tu lo voglia per te stesso. Quando tu scopri che il Signore ti conosce più di quanto tu conosci te stesso. Ci vedi nelle profondità che noi stessi non conosciamo. E quindi di che cosa devi temere? E quando ti senti avvolto da questo sguardo misericordioso, come può la tua vita rimanere impassibile? Bisognerebbe avere un cuore estremamente duro e freddo, no? Per non reagire e non cambiare di fronte a uno sguardo e a un abbraccio come quello che Gesù rivela dall'alto della croce. Come puoi non cambiare quando ti hai rivelato una misura di amore così infinita? Ecco perché allora la chiamata è rivolta a tutti, indistintamente. Non è riservata la chiamata ai santi. Siamo tutti discepoli, Il Signore ci chiama non perché siamo santi, non perché siamo già arrivati, non perché siamo già intelligenti e più bravi degli altri. No. Ci chiama perché siamo poveri, perché siamo miseri, perché abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di consolazione, abbiamo bisogno di avere un futuro davanti a noi che ci apra a un orizzonte grande di vita. Ecco perché il Signore ci dona la chiamata, perché abbiamo bisogno di misericordia, abbiamo bisogno di uno sguardo, di un amore infinito. Questo è il senso della chiamata. Per cui paradossalmente potremmo dire che il discepolato è offerto ai peccatori. Per cui vedete, tante volte noi ci lamentiamo, ma io non amo il Signore come Lui mi ama. Se aspetti di amare il Signore come Lui ti ama, arrivederci, Non ce la faremo mai. Come fai a competere con un amore divino? Abbi pazienza, sei una misera creatura. No, quindi non puoi competere con l'amore di Dio. Ma io vorrei essere santa per rispondere più maggiormente. Sì, pi desideri, ma non è la realtà. La realtà è che tu ti devi riconoscere povero, peccatore, bisognoso di consolazione, di misericordia e di perdono. E che il Signore ti chiama e ti vuol bene proprio per questo. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Per cui se io mi riterrei giusto, Gesù non mi chiamerebbe. E difatti cosa succede? Che scribi e farisei, che ritengono di essere giusti in base all'osservanza della legge e addirittura di avere crediti nei confronti di Dio, questi non si sentono mai chiamati. Quindi la parola risuona in me e mi apre a una risposta, proprio se io scorgo in me un bisogno di salvezza. altrimenti non risponderei a questa chiamata del Signore. E allora cosa deve fare il discepolo dopo che ha accolto la chiamata, sapendo che Gesù dice «misericordia io voglio e non sacrifici»? Questo significa che come tu hai ricevuto una dilatazione di misericordia da parte di Dio, tu che hai fatto questa esperienza esercita la stessa cosa nei confronti dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Offri anche a loro una dilatazione di misericordia. Cosa significa? Che non è puntando il dito contro di loro che le relazioni cambieranno, ma è facendoli fare esperienza che tu comunque vuoi bene, vuoi il loro bene, desideri per loro la vita. Questo apre il cuore, questo apre al cambiamento, questo fa sì che la relazione diventi vera, diventi profonda, diventi fruttuosa. Chiedere al Signore di avere uno sguardo di misericordia come il suo. Quando Ginevra, il protestante calvinista, schiaffeggiò in pubblico San Francesco di Sales, minacciandogli di cavargli l'occhio, lui rispose: «Beh, almeno avrò sempre l'altro per poterti guardare con amore». E questo rimase ovviamente impietrito, no? Questa è la risposta della santità. Quindi cosa deve fare la Chiesa? Annunciare la misericordia. L'abbiamo sentito anche ieri nella testimonianza di Don Luigi, no? Testimoniare la misericordia. Dio, Trinità, misericordia per l'uomo peccatore che ha bisogno di un annuncio di vita. Ma attenzione, una misericordia che non è un passare sopra il peccato, ma misericordia che invoca la conversione dal peccato. Su questo c'è un po' di ambiguità, eh? C'è un po' di ambiguità oggi nell'annuncio che si fa a volte nella predicazione, perché sembra quasi che la misericordia diventi una sorta di misericordismo, per cui sì, poverino, non puoi fare di più, accontentiamoci di questo, facciamo finta che va bene, l'importante è che tu sia d'accordo con la tua coscienza, eccetera, come se non ci fosse un male oggettivo dal quale sei chiamato a uscire. Questo è un misericordismo, che è un po' mettere un cerotto sopra una piaga, abbiate pazienza. Se c'è una piaga che va in putrefazione, io non metto un semplice cerotto. Devo lavorarci su e togliere via la parte malata. E la misericordia a volte esige anche questa operazione chirurgica, attraverso la quale si vuole il bene dell'altro. Lo si aiuta a fare verità nella propria vita, eh? Ecco allora, alla luce di tutto questo, ma riandiamo alla nostra chiamata. Vi dico, la prima chiamata è quella battesimale, eh? Teniamola presente sempre questa. Va bene, eravamo piccoli, eravamo infanti, avevamo pochi giorni, però il Signore ci ha chiamati in quel momento. E questa chiamata è un dono, proprio perché eravamo proprio piccoli piccoli, eh? Perché non eravamo capaci di capire niente. Lì è il dono, lì si annuncia la misericordia di Dio che ci raggiunge senza alcun nostro merito. Per cui anche il discorso, ma il battesimo sarebbe giusto darlo in età matura? Sì, da un certo punto di vista sì, è vero, perché questo esigerebbe anche una presa proprio di coscienza del dono che si fa, una responsabilità nei confronti di questo dono. D'altra parte però dare il battesimo ai bimbi significa anche che il dono della misericordia, la chiamata del Signore, ci raggiunge gratuitamente senza alcun merito. Poi tu, quando raggiungerai l'età matura, saprai rispondere liberamente dicendo sì, accetto questa chiamata, la faccio mia e incomincio il mio cammino di discepolato. Quindi nulla da dire anche nei confronti del battesimo dei bimbi, eh? Quindi pensiamo alle nostre chiamate, vi ripeto, la prima chiamata è quella battesimale, poi pensiamo alla nostra chiamata di consacrazione, la nostra chiamata nel matrimonio, la nostra chiamata negli singoli stati di vita, Ecco, riconosciamo la nostra storia vocazionale, riconoscendo che tutto è stato un dono di misericordia da parte del Signore. E quindi di fronte a questa chiamata gratuita salga dal nostro cuore un atto di ringraziamento per la misericordia di Dio, per quello che abbiamo ricevuto, per quello che abbiamo vissuto, per quello che noi siamo, per tutto quello che è accaduto. Possiamo anche ringraziarlo delle mille infedeltà con cui abbiamo vissuto questa chiamata, dicendo: Signore, vedi come ho bisogno ancora della tua misericordia, ho bisogno ancora del tuo aiuto perché sono debole, sono fragile, per cui la mia povertà e il mio peccato non diventa separazione da Dio, ma diventa invece occasione per poter sperimentare ancora una volta l'abbraccio del Signore, la sua misericordia, il suo volermi bene. Leggetevi quella bellissima operetta del Settecento, mi sembra, del Tissot, intitolata L'arte di ben utilizzare le proprie colpe. La trovate in internet, in PDF. Andate a leggerla, è un piccolo capolavoro, in cui questo autore poi riprende quasi totalmente passaggi degli scritti di San Francesco di Sales. L'arte di ben utilizzare le proprie colpe, per cui questo autore, che è gesuita, dice: guardate che le nostre colpe, se le accogliamo come esperienza che noi dobbiamo fare della misericordia di Dio, invece di allontanarti da Dio, ti avvicinano sempre di più. E non mi ricordo chi è che lo diceva, il nostro peccato è come un filo che si rompe, no? Filo che si rompe. Poi tu lo metti insieme, i due capi, da una parte c'è Dio, dall'altra parte sono io, il filo si rompe, lo ricongiungiamo e facciamo un nodo, ma ogni volta che si fa un nodo, la corda si fa, il filo si fa sempre più corto e più vicino. Quindi più nodi fai, più peccati facciamo, più ci avviciniamo al Signore. Però non prendiamo l'accezione di Lutero, no? Che diceva: si pecca, pecca fortiter, no? Se devi peccare, pecca fortemente, no? Perché così farai esperienza della misericordia di Dio. Va bene, chiediamo al Signore questa grazia, eh? Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo e dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
2: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come il caso per la GMG.
1: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti più forti secondo te che vedranno appunto di questo viaggio?
2: Io mi credo che ci saranno tanti, si posso scegliere. Però uno per città, ad esempio, io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario, non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per questa processione così grande, per quello sarà proprio un atto bellissimo. Ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi, e ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
1: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi, quale sarà un po' appunto quali questioni pensi saranno in primo piano?
2: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, no, una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma

0: è quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo uomo è il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
1: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
2: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo è, hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, che chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
1: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, che cos'è Utopic Fest?
2: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine stavo ascoltando chi diceva è importante restare nonostante tutti, possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
1: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
2: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti. E

0: perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli stati generali della cultura della pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti, con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore, ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
1: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo, e di questo le sono grata.
0: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie ancora e a presto.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
2: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il Diritto Internazionale della Pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
1: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
2: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace due anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale, che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato il vivo della pace.
1: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
2: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico che parla del nostro Madre Terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di 2 secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
1: Grazie Sandro, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa

Oggi, 5 giugno, la Chiesa ricorda Santi Marciano, Nicandro, Apollonio e 10 compagni, martiri in Egitto.

Il martirologio siriaco del secolo IV annuncia il quinto Aziran, giugno, a Tomi, Marciano e tre altri martiri. Lo stesso giorno il martirologio geronimiano, da parte sua, annuncia in Egitto Marciano, Nicandro e Apollonio, di cui si possiedono gli atti. Intorno a questa doppia commemorazione, allo stesso giorno, simile e diversa nel contempo, si è sviluppata una lunga e sfortunata ricerca. Si tratta di due gruppi di martiri o di uno solo? E se si dovesse concludere per la distinzione, come spiegare le apparenti relazioni? A proposito dei martiri d'Egitto, il geronimiano parla di acta conservati. In effetti si conosce una doppia passio greca dei 10 martiri d'Egitto. L'esistenza di questo gruppo egiziano è confermata, almeno per quanto riguarda il culto, dai sinassari bizantini, che annunciano al 5 giugno in Egitto Marciano, Nicandro, Apollonio, Leonida, Areio, Gorgo, Iperchio, Selenio, Irene e Pambone, padre Franchi dei Cavalieri, dopo aver studiato minuziosamente tutte le testimonianze della Passio dei 10 martiri d'Egitto, confrontandole anche con altri testi similari, in particolare con la Passio di San Poglieutto e compagni e quella dei 40 martiri di Sebaste, poteva concludere per l'autenticità di questa tradizione, anche se qualche punto importante come luogo, Egitto o Alessandria, e l'epoca del martirio, Decio o Licinio, non potevano ancora essere fissati con certezza. Secondo il dotto agiografo, il nucleo originario della Passio dei 10 martiri poteva così riassumersi. Essi, Marciano e Nicastro, avevano dovuto comparire davanti al magistrato, di nome Massimo, insieme ad altri 8 cristiani, e in seguito al fermo rifiuto d'obbedire alle sue ingiunzioni, erano stati condannati a morire di insolazione e di fame entro un recinto appositamente costruito in aperta campagna. Questo recinto divenne, dopo la loro morte, loro sepolcro e monumento.

in Occidente, dopo Floro, seguito da Adone Usuardo, i martirologi commemorano al 5 giugno i martiri d'Egitto con un annuncio che non è altro che la ripetizione del Geronimiano. Lo stesso testo è stato introdotto da Baronio nel Martirologio Romano, sempre nel 5 giugno, ma con l'aggiunta, certamente sotto l'influenza dei sinassari bizantini, di Etta Liorum dopo la menzione dei nomi dei tre martiri, dove Nicandro è divenuto Nicanore, e con la precisazione, peraltro poco provata storicamente, che il loro martirio aveva avuto luogo durante la persecuzione di Galerio Massimiano. Nel commento al Martirologio Romano, però, i bollandisti sembrerebbero respingere quanto il Delle Aie aveva detto in precedenza sull'autorità innegabile degli atti dei martiri d'Egitto, e dopo aver accennato le difficoltà presentate dalla storia di questi martiri, non esitano a concludere, colpiti soprattutto dall'identità della coppia Marciano-Nicastro: «Nobis certum est Marcianum, et Nicandrum immesia passos esse». Nec attenda sunt agiografa orum commenta, quierum palestram alio transferunt. Sebbene non parlino esplicitamente dell'Egitto, i bollandisti, commentando precisamente con una notizia posta dal Martirologio Romano in questo paese, respingono l'esistenza di un doppio gruppo di martiri, considerando la tradizione egiziana. Cosa rappresenta l'annuncio del Martirologio Siriaco al 5 giugno? A Tomi, Marciano e Nicandro. Tomi e Imesia, e questo trapianto subito ci riporta i due altri martiri di duro storo, ugualmente Imesia. Nicandro e Marciano, commemorati, notare l'ordine inverso a quello dei martiri d'Egitto, l'8 giugno nei sinassari bizantini e il 17 dello stesso mese nel Martirologio Romano. Delle Aie ha segnalato nel Geronimiano a diverse date qualche traccia di questi santi di duro storo, pur segnalando le differenze rispetto alla Passio dei martiri d'Egitto, padre Franchi dei Cavalieri, riassumeva così quella di Nicandro e Marciano. Essa fece parte in primo luogo di un gruppo notevole di passioni, quelle di Giulio Veterano, giunta fino a noi, di Pasicrate e Valenzione, nota sin qui soltanto attraverso i compendi di Sinassari e di Esichio. Sono racconti semplici, naturali, a volte patetici, e riguardano esclusivamente soldati romani delle truppe acquartierate lungo il Danubio, in specie a duro storo. Due di questi soldati, Nicandro e Marciano, si rifiutarono di ricevere un donativo e di sacrificare agli dei. Tradotti dinanzi al Preses Massimo, lo stesso nome del magistrato dinanzi al quale sono comparsi i martiri d'Egitto, questi, benché alieno dal sangue, si ritiene obbligato a condannarli a morte, così ordinando il decreto imperiale per tutti quei soldati che non vogliono riconoscere la religione dello Stato. Ma la pena che Massimo sceglie è la più mite, la decollazione. Ne vi rincorre se non quando, spirata una lunga dilazione di 20 giorni, egli ha perduto ogni speranza di smuovere la costanza dei due cristiani. Al luogo del supplizio i santi si recano accompagnati da un loro commilitone cristiano di nome Zotico, e dalle rispettive consorti, l'una d'animo debole e di scarsa fede, l'altra non meno affettuosa che eroica, un vero esempio di moglie cristiana. È interessante rilevare a questo proposito che di recente Olkin ha trovato sia nel sinassario di Shiflet sia in quello oxoniano della Christ Church come data di commemorazione di Nicandro e Marciano il 27 maggio, precisamente quella del martirio di Giulio di Duro Storo. Un poco più avanti padre Franchi dei Cavalieri aggiunge: bisogna pertanto concludere che, come le leggende, così sono indipendenti due martiri danubiani dai 10 egizi, e che questi, commemorati nell'antichissimo Martirologio Orientale, per Franchi dei Cavalieri infatti bisogna vedere nell'annuncio del 5 giugno del Martirologio Siriaco una commemorazione dei martiri d'Egitto, non quelli di Messia, e celebrati in una Passio greca la cui versione risale al principio del secolo V, ricordata com'è nel Martirologio Geronimiano, sono storici quanto i primi due danubiani. Per completare il quadro occorre rilevare un ultimo aspetto della storia del culto di Nicandro e Marciano, cioè quello della loro venerazione in Campania. Sempre secondo Franchi dei Cavalieri si può ammettere che dopo una traslazione delle loro reliquie i due santi di Messia abbiano preso il posto dell'autentico martire Nicandro di Capua.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: o Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Chiesa oggi ci fa celebrare la memoria del Vescovo San Bonifacio, Vescovo e Martire. È stato ucciso proprio mentre celebrava l'Eucaristia. Ed è un esempio, un modello, perché ogni volta che ci accostiamo all'altare di Dio dobbiamo farlo sempre con umiltà, con il giusto atteggiamento e con quella gratitudine necessaria per accogliere la grazia di Dio. Oggi è anche il primo venerdì del mese, quindi affidiamoci al cuore benevolo e misericordioso di Gesù. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il Santo Martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo gesto, giusto giudizio, dura in eterno.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: La memoria che celebriamo oggi di San Bonifacio penso che ci insegna due cose, ciascuno di noi, che sono caratteristiche della nostra vita di cristiani: custodire e testimoniare. L'impegno del cristiano si racchiude in queste due parole: custodire la fede che abbiamo ricevuto come dono di Dio, testimoniarla con coraggio. San Bonifacio l'ha testimoniata anche con il martirio, versando il suo sangue. Ma per fare questo abbiamo sempre bisogno, come ci ha ricordato la conclusione del Vangelo di oggi, la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Volentieri dobbiamo ascoltare la parola di Dio, nutrirci di questa parola, far tesoro di ogni occasione che abbiamo per incontrarci con Lui, perché possiamo fortificare la nostra vita di fede. E i santi rimangono sempre modelli per la nostra vita, oltre che, come vengono definiti, amici di Dio, e ci invitano, ci esortano alla santità, ripensando a quella grande dignità che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, che siamo chiamati alla santità, ognuno compiendo le proprie opere. Lasciamoci illuminare dal Signore. Oggi, dicevo all'inizio della messa, è anche il primo venerdì del mese. Il mese di giugno è proprio dedicato alla devozione al Sacro Cuore. Abbiamo un cuore che ci accoglie, che è pronto a donarci i tesori della sua grazia e soprattutto a donarci il suo perdono e la sua misericordia. Noi con la preghiera e le opere buone dobbiamo riparare quello che tante volte non realizziamo in pienezza e nel bene. Che il Signore ci illumini. Affidiamo al Signore le preghiere racchiuse nei nostri cuori e presentiamole insieme al pane e al vino perché diventino offerta gradita al Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore sia con te.

0: Santifica con la tua benedizione, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunico, Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore. Io adesso in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa, con gli ammalati, con i carcerati, con coloro che si affidano e con le nostre preghiere presentiamo a Gesù crocifisso quello che di più bello e di più caro abbiamo nei nostri cuori. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate.

0: In Blu 2000 News.
1: Doccia fredda, Putin dice per ora nessun motivo di incontrarsi con Zelensky. Un drone ucraino esplode a Costanza in Romania, è la seconda volta, l'accusa di Kiev deviato dai russi. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid dell'IDF sul Libano, almeno 15 morti. Teheran giudica ambiguo l'accordo con gli Stati Uniti. La strage dei braccianti, confermato il fermo per i due pakistani che hanno brutalmente assassinato quattro lavoratori. Cramontana, nuove accuse per Jessica Moretti, contestato anche il reato di falso documentale. Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in Spagna e nelle isole Canarie, atterrerà a Madrid alle 10.30 di domattina. Buongiorno da Franco Rossi in studio e in regia con Gabriele Mileti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Per la seconda volta esplode un drone in Romania, paese della NATO. Vito De Torre.
2: Ancora una volta un drone esplosivo è entrato nello spazio dell'Unione Europea. Si tratta di un drone navale che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Kiev ha confermato che il drone esploso apparteneva alle forze ucraine, spiegando però che sarebbe stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici dell'Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Romania e manifestato forte preoccupazione per il rischio di un allargamento del conflitto ai confini dell'Unione. Sul piano diplomatico, la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin sembra aver riattivato alcuni canali di dialogo. Il presidente russo, ha riferito il portavoce del Cremlino, è stato informato del contenuto del messaggio e delle reazioni espresse da leader internazionali. Una risposta ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E purtroppo la risposta è giunta in queste ore da San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, come auspicato da quest'ultimo in una lettera aperta, lo ha riferito l'agenzia di stampa russa TASS. E non si trova neppure un accordo tra Stati Uniti ed Iran, colpi d'avvertimento reciproci per presidiare lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Da una parte Teheran, che afferma di aver sparato colpi di avvertimento per far allontanare dallo stretto di Hormuz una nave cacciatorpediniere ed una portaerea americana, dall'altra Washington, che rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e di aver abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington si gioca ora soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz. Questo mentre la diplomazia segna il passo. Il regime ha escluso l'ipotesi avanzata ieri da Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostaba Khamenei, mentre i Pasdaran hanno smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito che restano uno dei nodi principali dei negoziati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Hezbollah. Marco Burini.
4: Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo: farsi la guerra fino all'ultimo respiro e peggio per chi ci va di mezzo. Ieri il movimento sciita filo iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatie nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede a Hezbollah di accettare la tregua. Marco Burini, linea allo studio.
1: Difendersi non significa solamente armarsi. Presentato oggi alla Camera il rapporto dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nicola Ferrante.
5: una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. È l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera. Come spiega il presidente dell'ente Fabrizio Battistelli.
6: Cioè, da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema, del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana, pure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto, su una spesa che potrebbe e finirà per spiazzare completamente le altre spese pubbliche, a cominciare da quelle sociali?
5: Il report incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La pagina politica, taglio delle accise dei carburanti all'esame del governo, ce ne parla da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Eccoci Franco, sì, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Per il ministro degli esteri italiani la proroga potrebbe, si dice, arrivare fino a fine giugno. Sul taglio delle accise comunque non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione verde. Tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La cronaca: giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto il fermo dei due caporali pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti, arsi vivi in un'auto bloccata dall'esterno. Amelia Carta.
8: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui 4 corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La strage di Crans-Montana. Oggi sono i coniugi Moretti, si sono presentati davanti ai giudici, sono i proprietari dei locali Le Costellazioni, in cui, lo ricordiamo, sono morti 41 giovani a Capodanno, contestata a Jessica Moretti, la moglie, il reato di falso documentale. Beatrice Bossi.
9: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Da domani fino al 12 giugno sarà in Spagna e nelle isole Canarie. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: L'attesa è questione di ore. Dopo 15 anni senza vedere qui il Papa, atterraggio a Madrid domani alle 10.30, coi reali di Spagna ad accogliere Leone in aeroporto. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Così il presidente Mattarella, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato a Reggio Calabria. Luigi Ferraiuolo.
11: L'opera dei carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Alexander Zverev supera Jakub Mensik e vola in finale al torneo del Roland Garros a Parigi, dove domenica troverà sicuramente un italiano, Ocobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera nell'altra semifinale. Il tedesco ha vinto in 4 set e 3 ore di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Abbiamo concluso, ringrazio Gabriele Miletti alla regia, da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata e vi ricordo che potete riascoltare questo radiogiornale in podcast sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. La sola cosa di cui dovremmo aver paura è la paura.
1: Molte massime nei riguardi di un determinato argomento contengono aspetti ingranditi o addirittura paradossali. Questa forma, però, serve a mettere in rilievo e in maniera spesso molto efficace l'insegnamento che vogliono offrire. Anche la massima che abbiamo ascoltato si presenta con queste caratteristiche, perché non è vero che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è proprio la paura. Esistono infatti tante cose di cui occorre aver paura e non c'è bisogno che noi ci affanniamo a cercarle e a elencarle. Ognuno le potrà ritrovare da sé. Però è anche vero che bisogna aver paura della paura stessa, in quanto ingigantita, fa sì che a chi ne è vittima sia estremamente difficile rendersi conto della realtà e abitualmente non gli permette di agire con coraggio e determinazione. Ordinariamente è l'immaginazione che incide con forza nel creare situazioni che suscitano paura. Una buona e fedele terapia, soprattutto con l'aiuto di esperti, con il tempo riesce a far migliorare la situazione e anche a far guarire. Recita il proverbio: non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. L'affermazione ci rassicura nei momenti difficili e contribuisce ad allontanare ogni scoraggiamento, quando la nostra fragilità è causa di cadute, anche ricorrenti, e ci invita a rialzarci. Anzi, è come se ci prendesse per mano, confidando nella misericordia di Dio. Non si tratta di un modo di pensare infondato, è un insegnamento continuo e pressante ad ogni rigo del Vangelo. E non è superfluo ricordarsi che la possibilità di rialzarsi è, anche per quel che riguarda la nostra parte, frutto dell'azione preveniente, ricca di amore, del Signore. Cosicché anch'essa rappresenta una risposta da parte nostra all'aiuto ricco di amore di Dio.
0: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose perché avevano troppa paura per scappare.
1: Il pauroso non sa che cosa significhi essere solo. Infatti, dietro la sua poltrona c'è sempre un nemico nascosto. Nemico che però in realtà non esiste quasi mai. È necessario e urgente, specialmente da parte di chi soffre in maniera patologica del male della paura, di farsi una convinzione profonda della inesistenza di questo nemico nascosto, in modo da persuadersi gradualmente che l'impressione che prova è quasi sempre solo frutto della sua fantasia. Questo sforzo potrebbe rappresentare un tentativo di terapia in grado di curare gradualmente gran parte delle paure, e che certo non si addicono ai cristiani. La paura è tenebra, il cristiano è luce, secondo le parole di Gesù nel Vangelo, il quale, dopo aver applicato a sé l'essere luce del mondo, lo riferisce anche ai suoi discepoli. E questo non per presentare una realtà esagerata o una meta non realistica, anzi utopica, ma per indicare lo speciale rapporto che lega i discepoli a lui, rapporto che li rende una sua continuazione, un suo irradiamento, e che li fa diventare anch'essi luce. Questa partecipazione a Cristo è ricca di grandezza, ma anche di responsabilità. Ci si aspetta dal discepolo un effettivo inserimento in Cristo e una testimonianza di vita di luminosa coerenza. Condizione questa perché la luminosità sia possibile e visibile, quasi toccata con mano. Soltanto a questa condizione si può essere luce del mondo e sale della terra.
2: Rimanete in me e io in voi, ma chi vuol venire dietro me prenda la sua croce e mi segua.
1: Gesù, continuando il discorso, dirà ancora: io sono la vite e voi i tralci. Formiamo con lui un solo corpo, siamo con lui una sola cosa. La stessa linfa vitale attraversa noi e lui. Accogliamo quindi con gioia grande e disponibilità piena l'invito che Gesù continuamente ci rivolge, e aiutati da lui stesso impegniamoci con tutte le nostre forze a crescere in questa intimità. E poi mettiamoci alla sua sequela. La sequela è centrale nei Vangeli, è la categoria fondamentale del vivere secondo la logica del regno di Dio, e allude non a qualche dettaglio, ma al progetto globale della vita cristiana. Il verbo seguire, insieme al verbo servire, caratterizza tutto il modo di essere e di agire del vero discepolo. La sequela di Gesù coincide quindi con la vocazione cristiana nella sua globalità, e l'ambito della sua risposta è quello dell'esistenza tutta intera. Non si tratta quindi di una morale del minimo indispensabile o di un programma di vita cristiana relativo. Il rischio più grosso, quando non se ne avverte la vera portata, è quello di non riuscire a riconoscere il progetto di amore che Dio ha per noi e la missione che Egli ci ha affidato, e quindi di non realizzarli.
2: Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
1: Cristo ci ha scelti per questo. Siamo i continuatori della sua missione. Per questo ci ha resi come una sua nuova umanità aggiunta. Per questo ci ha strutturati come membra del suo stesso corpo. La missione quindi non è un problema per i soli addetti ai lavori. È un problema che deve interessare tutti quelli che con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo. La missione è una, ma c'è una varietà nelle forme con cui si realizza. C'è una molteplicità di rapporti che legano tra loro i membri del popolo di Dio. C'è una diversità di compiti assegnati a ciascuno. Ogni cristiano deve cercare la sua strada e con i carismi ricevuti deve impegnarsi concretamente a trovarla e a percorrerla. Riscoprire la missione è il cammino essenziale per la cristianità di oggi. Ognuno è chiamato ad essere il Cristo visibile nel suo ambiente e nel suo tempo, portando il suo messaggio e dispensando amore. Se ci fosse più amore nel mondo, ci sarebbe meno sofferenza. E non è difficile riconoscere la verità di questa osservazione. La parte difficile viene al momento in cui ognuno e tutti dovremmo portare il nostro contributo di amore. Ma rifletterci meglio e far riflettere gli altri diventa una necessaria e utilissima premessa perché la convinzione si diffonda sempre più e diventi gradualmente prassi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dove parla della grandezza impensabile dell'amore di Dio verso di noi, amore manifestatosi in maniera incredibile nella venuta del suo figlio, esce in questa esclamazione ricca di fede: noi crediamo all'amore di Dio. Ecco, amiche ed amici in ascolto, diventiamo eco convinta di questa professione di fede. Credere all'amore di Dio per noi, per ciascuno di noi, è il segreto della salvezza e della santità da perseguire in ogni giorno. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina di agenda segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano. Non lasciamocelo sfuggire. Ogni giorno è come una nuova vita che il Signore personalmente ci dona. Viviamolo bene questo giorno e tutti quelli che verranno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

tutti, siamo in questo venerdì collocato tra la festa di Pentecoste e la domenica della Trinità. Davanti a noi ancora il mistero di Dio, Dio che si prende a cuore le sue creature, che ci viene incontro. È vero che possiamo solo balbettare qualcosa di lui. L'uomo cerca Dio come a tentoni, dice il libro degli Atti degli Apostoli. Eppure abbiamo bisogno di lui come dell'aria che respiriamo. È doloroso sentire ancora delle persone che bestemmiano il santo nome di Dio, che lo offendono. Certo, il Signore ha anche lui il cuore che si stringe quando le sue creature si ribellano nei suoi confronti, e gli si stringe il cuore come un papà che dice: ancora non mi conoscono, questi miei figli ancora non sanno chi sono io per loro, che cosa sto facendo e ho fatto per loro. Il pensiero di questa sera vorrei proprio dedicarlo, in preparazione alla Domenica della Santissima Trinità, a questo mistero di Dio. Chiudere una giornata per noi diventa spontaneo ringraziare il Signore Dio e chiamarlo ancora Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel segno della croce, nella preghiera del Gloria, concludendo tutte le nostre orazioni, ci rivolgiamo alla Santissima Trinità. Davanti al Padre ci riconosciamo Suoi figli. Benediciamo il Suo nome perché ha pensato alla creazione del mondo e ha deciso di inviare a noi il Suo Figlio Gesù. Il Padre, solo pronunciare questo nome dà alla nostra persona una identità nuova. Ci sentiamo al sicuro nella casa del Padre. Sogni di facile libertà ci potranno allontanare da questa casa, ma lui rimane sempre con la porta aperta, anzi con lo sguardo sulla strada in attesa del nostro ritorno. Lodare Dio Figlio è pensare a Gesù nato dalla Vergine Maria, crocifisso, risorto, colui che ci ha rivelato, mostrato il volto di Dio, nato dalla Vergine Maria, crocifisso, risorto, colui che ci ha rivelato.

a far parte della stessa sua famiglia. Salvati in lui, siamo eredi, siamo anche noi figli di Dio. Ricordiamoci di benedire e di ringraziare il Figlio. Solo pronunciare il nome di Gesù, suggerirgli che ci salvi, che ci illumini, che ci guidi, dà alla nostra vita una forza nuova. E poi Dio Spirito Santo, colui che oggi abita nei nostri cuori, guida le nostre scelte verso il bene, suggerisce la nostra preghiera, ci apre alla condivisione, ci rende capaci di perdono. Lo Spirito Santo che continua a fare miracoli in mezzo a noi e che noi lodiamo in unione al Padre e al Figlio. Dio allora è tutto inchinato, proteso verso le creature. Le tre sante persone di Dio si dedicano a noi con una passione, una generosità senza limiti. Dio è come un fiume in piena che vuole raggiungere ciascuno di noi, soprattutto quando il nostro cuore è arido e spento, per riaccendere il desiderio di Lui. Dio attende solo di essere riamato dalle sue creature, riconosciuto come Dio, ma anche chiamato padre, fratello, amico, compagno del nostro pellegrinaggio. Mentre tante volte facciamo il segno della croce, forse non siamo capaci di pensare così alla vicinanza di Dio. Consacriamo alla Santissima Trinità la nostra persona. Impariamo a fare con calma il gesto della Santa Croce sul nostro corpo e ricordiamoci che noi siamo familiari di Dio. Davvero, aborriamo la bestemmia, il parlar male. Chiediamo di essere illuminati su ogni dubbio. È nel nostro santo timore, nel grido della nostra fede, manteniamo nei suoi confronti l'atteggiamento di adorazione, l'atteggiamento della preghiera. Dio guidi la nostra vita e doni a tutti noi una notte serena. E nel nome della Santissima Trinità invoco per tutti la sua benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.

Dal libro dei Salmi, Salmo 67. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, la terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, siamo uniti davanti al Signore con tanti che pregano collegati con noi, con chi questa sera prega in questa basilica. Salutiamo il Cardinale Charles Maung Bo, Arcivescovo di Yangon, con i Vescovi della Conferenza Episcopale del Myanmar, in visita ad Limin a Roma. Questa sera la nostra preghiera vorrebbe unirsi ai fedeli delle vostre comunità, perché possa essere una forza di solidarietà e di pace per tutti, per il vostro Paese e per il mondo. Salutiamo anche i giovani provenienti da Vienna. Siate i benvenuti in questa nostra preghiera. Il Salmo 67 che abbiamo ascoltato è come un modello della preghiera comune, che unisce la comunità al suo Signore e la colloca nella storia. Contiene anche un tocco di universalità, perché si rivolge al Dio di Israele senza nominarne il nome, ma solo con l'appellativo di Dio, Elohim in ebraico. Il Salmo inizia con tre invocazioni che caratterizzano la preghiera. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia splendere il suo volto per noi. Davanti a Dio siamo sempre chiamati a riconoscere il bisogno della sua misericordia, che dobbiamo invocare perché il Signore ci accolga come quel padre misericordioso del Vangelo che accolse il figlio che non lo aveva riconosciuto, ma lontano dalla casa del padre aveva perso la vera ricchezza di essere con lui. Da quel riconoscimento riceviamo la sua benedizione, tornando a prendere parte alla ricchezza della sua casa con i fratelli e le sorelle che pregano con noi. La benedizione illumina con la luce del suo volto i nostri passi, la nostra vita, come quando le nostre comunità ovunque pregano, radunate dallo Spirito di Dio. Ecco che la preghiera ci introduce nella storia del mondo in cui siamo, è una chiave di comprensione e di vita, una luce, e ci fa camminare insieme verso gli altri. Così diventiamo uomini e donne che possono comunicare la presenza luminosa di Dio, la sua vita, la sua salvezza a tutti, su tutta la terra. La preghiera allarga allora il nostro agire, ci libera dai nostri mondi ristretti, dalle abitudini e dal pessimismo. E quanto abbiamo vissuto nella Pasqua e nella Pentecoste. Lo Spirito ha reso possibile che la luce di Dio diventasse una parola che tutti potevano capire e vivere. E quanto vivono tutti i cristiani, anche in momenti e situazioni difficili. Tutti i popoli, infatti, potranno unirsi alla lode di Dio, riconoscendo attraverso di noi la sua presenza amorevole. Per due volte il Salmo ripete: ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La parola di Dio è per tutti e tutti possono unirsi alla nostra voce, riconoscendo quanto continua a proclamare il Salmo. Gioiscano i popoli e si rallegrino, poiché tu giudichi i popoli con rettitudine, guidi i popoli sulla terra. Che cosa può dare felicità ai popoli? Quindi a tutti senza distinzione, non il dominio, non il potere che calpesta la giustizia, ma un Dio che agisce con giustizia e indica ai popoli la strada su cui camminare con gli altri. Per questo, di nuovo, il Salmo ci unisce nella lode a Dio, creando quella fraternità che sembra scomparsa talvolta dal nostro tempo. Nella preghiera, lodando Dio e quindi riconoscendo la grazia e l'amore con cui si prende cura dell'umanità, perché si cammini l'uno accanto all'altro, riscopriamo quell'unità che sembra perduta in mezzo a tanti personalismi che creano divisioni e nemici. Solo in questa unità la terra potrà dare il suo frutto, potrà continuare a donare il necessario perché tutti vivano condividendone i frutti. E tante volte questo non avviene, lo vediamo nella povertà,
di tante persone, di tanti uomini e donne, a cui manca spesso anche il necessario. Non possiamo non avere coscienza di questo. Sarebbe un'ingiustizia. La preghiera risveglia allora in noi la responsabilità di avere lo sguardo di Dio sul mondo e sulla storia, perché la radice di quanto di bene facciamo e possiamo fare siano sempre bagnate dalla benedizione di Dio, che va oltre quanto ognuno possiede e ci ricorda di vivere nel timore di Dio. E come ci indicano le sante scritture, timore non è paura, da cui i cuori sembrano a volte imprigionati, ma piuttosto timore è quell'atteggiamento di ascolto del Signore a cui siamo chiamati perché Egli ci possa aiutare e guidare nel cammino della vita. Non per nulla, nella lingua della Bibbia la parola che indica il timore si avvicina a quella che significa vedere. Se tu cammini con Dio, saprai anche vedere con il suo sguardo, e ciò ti libererà da quel senso di impossibile che viene dal possesso e dai propri limiti, dentro cui non si è mai felici da soli e che non ci aiutano ad accogliere la benedizione di Dio, che dà senso e gioia alla nostra vita e alla terra che noi abitiamo.

0: Signore, tu che sei giusto e amorevole, potente nell'amore, proteggi questo tuo popolo che hai scelto tra migliaia, che hai riscattato col prezioso sangue del tuo Cristo. Protettore, soccorritore, sostegno saldissimo, riparo sicuro, perché nessuno può strappare nulla dalla tua mano. Non c'è un Dio come te, perché in te confida la nostra perseveranza. Santificaci nella tua verità, perché la tua parola è verità. Liberaci da ogni malattia, infermità, ingiuria, frode, dal timore del nemico, dalla freccia che vola di giorno, dalla difficoltà che arriva di notte. Liberaci dalla guerra, dall'inimicizia, dalla divisione. Concedi al mondo ovunque la pace, perché gli uomini e le donne sappiano percorrere la via del dialogo. Rendici degni della vita eterna in Cristo tuo Figlio unigenito, Dio e Salvatore nostro, per il quale a te è gloria, venerazione nello Spirito Santo. E affidiamo, Signore, la vita di noi che siamo qui, di questi nostri amici che vengono dal Myanmar e da tanti paesi del mondo. Dona a tutti, Signore, il dono della tua pace e del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, et Figlio, e Spirito Santo.
3: Amen.
2: E vorrei parlare soltanto una parola. E grazie Arcivescovo Ambrosio per la sua preghiera, grazie. Vorrei parlare in inglese. I'd like to thank I would like to thank for the experience of this evening with San Egidio. We are from Archbishop had mentioned, we come for the Alimina visit.
4: Vorrei ringraziare per l'invito a questa preghiera. Siamo vescovi dal Myanmar per la visita ad Limina.
2: We are 21 of us, and tomorrow will be the last day, the climax meeting, celebrating Mass in the tomb of Saint Peter. At 9:30 we'll meet the Holy Father. In the evening we'll have visit the Castrivo Secretary of State.
4: Domani sarà il culmine della nostra visita con la celebrazione della messa presso la tomba di San Pietro, poi l'incontro con il Papa e al termine anche con il Cardinale Segretario di Stato.
2: This evening I'm extremely happy that we are able to pray the evening prayers together with you all. I think this would be my experience where we rarely find lay people saying the prayers together.
4: Siamo molto felici di questa occasione di preghiera, di pregare qui insieme, anche insieme ai laici.
2: Of course, just to say a word about our situation in Myanmar.
4: Vorrei dire una parola sulla nostra situazione in Myanmar.
2: Thank you for all your prayers. And for almost 5-6 years, the civil war going on between different groups and all the people, for at least 40% of the people are dispersed and all are in hiding. And the young people, they try to go abroad, neighboring countries, legally or illegally.
4: Vi ringrazio per le vostre preghiere. Sono ormai c'è più di 5 anni che c'è questa guerra. E circa il 40% di persone sono sfollate, moltissimi giovani che cercano di fuggire dal paese legalmente o illegalmente.
2: One sad event is that conscription from the side of the military as well as from the armed group.
4: Cercano di fuggire dalla coscrizione forzata, coscrizione sia da parte del governo sia da parte dei gruppi armati.
2: So what's happening is that a brother is killing a brother, a sister killing a brother, and it's quite a confusion situation in the country.
4: Quindi è una situazione molto confusa nel paese tra fratelli e sorelle legali e fratelli e sorelle che vivono nell'illegalità.
2: But I much rely on the indigenous community because, as we have heard, that they have tried to focus on prayer. On prayer, the poor, and peace building.
4: Sono molto toccato dal fatto che la comunità di Sant'Egidio si fonda su preghiera, poveri e pace, costruzione della pace.
2: So first two we could do that very easily, the prayer and the poor, we are doing that already.
4: Le prime due le possiamo compiere facilmente, preghiera e poveri, ci lavoriamo già.
2: But the third one, peace building. We try our best to try to educate our young people for peace building, but for the moment it is difficult to make any reconciliation or advance groups.
4: Sulla terza, la costruzione della pace è molto difficile, ci lavoriamo, cerchiamo, investiamo sui giovani, ma in questo momento è difficile la riconciliazione.
2: So when the time comes for peace building, will rely very much on the community of Sant'Egidio. When the time comes for peace building, we'll rely and request the help of Sant'Egidio.
4: Quando arriverà il tempo di costruire la pace, confidiamo nell'aiuto della comunità di Sant'Egidio quando sarà il tempo di costruire la pace.
2: So in Myanmar we have the 85 Buddhists, the Catholics will be just Christian altogether is just 6%. We are just Catholics are 1.3%, which is about over 800,000 people. But among the Buddhists, among other denominations, they do not have just one voice.
4: I cattolici non sono molti, l'1,3%, però rispetto agli altri, tante denominazioni, tante voci diverse, i cattolici parlano con una voce sola.
2: The Catholic Church is the conference, we have just one voice and it is prevailing. We are much respected by both the armed group as well as by the military.
4: E per questo parliamo con una voce sola e per questo siamo tra i più rispettati da entrambi gli schieramenti, sia dal governo che dai gruppi armati.
2: So in spite of the difficult situation in Myanmar, the bishops and the priests and the religious and the faithful, they do not lose hope. They still get a lot of energy from their prayer and helping one another.
4: Nonostante la situazione difficile, quindi noi tutti, inclusi noi vescovi, non perdiamo la speranza, ma abbiamo coraggio anche grazie alla preghiera.
2: So we shall have a mutual support of each other. We shall try to pray for this community of Sant'Egidio. At the same time, we like to request prayers for the people
4: quindi
2: of Myanmar.
4: Ci sosteniamo a vicenda. Noi preghiamo per la comunità di Sant'Egidio e vi chiedo di pregare per il Myanmar.
2: Thank you so much.
4: Grazie.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo Emergenza al sacerdozio. Oggi ascolterete la paternità spirituale. Buon ascolto.

Ecco, riprendiamo il nostro argomento. Per chi non c'era questa mattina, il tema che mi è stato affidato, che sarà oggetto delle nostre riflessioni in questi tre giorni, è il sacerdozio. Riflettiamo insieme su chi è il sacerdote, l'identità di questo strano uomo. Diceva il curato d'Ars, il sacerdote comprenderà se stesso soltanto in paradiso. Se lo facesse, se si capisse lui, se medesimo, in questa terra, morirebbe. Allora, se vogliamo rimanere vivi ancora per esservi un po' utili, allora dobbiamo cercare di entrare sempre di più nel mistero, sapendo che non capiremo mai fino in fondo quello che Dio opera in noi. Stamattina abbiamo parlato del sacerdote come l'uomo del culto, l'uomo che diventa vittima con Cristo Gesù, che si sacrifica pienamente sull'altare per il bene del suo popolo. Abbiamo pregato che Don Daniele diventi qui in mezzo a voi una vera vittima, a vostro vantaggio, ci guadagnate soltanto voi, non pensate che sia, non dite poverino, no, poverino se non lo fa, ecco. Oggi pomeriggio l'argomento, la parola che consegniamo sul sacerdozio è la paternità. Il sacerdote viene consacrato, diventa ministro di Cristo, ma diventa anche padre di un'assemblea, padre di un popolo. Diventa padre anche se ha 23 anni. 23 anni è l'età minima per essere ordinati sacerdoti. La parola sacerdote in greco viene detta, o meglio, nelle prime comunità cristiane veniva detto il presbitero. Presbitero vuol dire anziano, quindi uno si trovava a essere a 20 anni improvvisamente anziano. Prima era giovane, poi l'ordine non diventa anziano. Ma cosa significa anziano? Significa appunto che diventa padre, cioè genera. Che la predicazione del Signore Gesù nei 3 anni della vita pubblica sembra che abbia un ricorrente, continuo richiamo a far conoscere il volto del Padre. Sono venuto per manifestare il Padre, io faccio solo la volontà del Padre, mio cibo è fare la volontà del Padre. Gesù ci rivela nella sua appunto predicazione e missione il volto del Padre. Chi è questo Padre? In sostanza, nell'atto compie il sacrificio, nella parola ci dice chi è il Padre. Perché in effetti non era facile rapportarsi a Dio nell'Antico Testamento. Dio era quello che faceva scuotere il monte Sinai, c'erano i fulmini, c'era il terremoto. Non era mica semplice il rapporto con Dio diretto nell'Antico Testamento. Era mediato allora dalla legge, appunto, chi osserva la legge si sentiva nell'alleanza con il Padre, ma il vero volto del Padre, la sua infinita pietà e bontà e misericordia, e non era facile coglierlo. Bene, Gesù lo mostra, tant'è che nell'ultima cena dice: Filippo, chi vede me ha visto il Padre. Tutto quello che io ho fatto, tutto quello che io sono stato con voi per 3 anni, non ho fatto altro che farvi vedere chi è il Padre. La rivelazione del Padre è fondamentale. Chi nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Quando il sacerdote arriva sull'altare, dopo tutta la prima parte, ha chiesto perdono dei peccati, la lettura del Vangelo, omelia, cosa succede dopo il Sanctus? Inizia quella preghiera che si chiama preghiera eucaristica, coraggio. E la prima parola che dice qual è nella preghiera eucaristica? Padre, poi nel canone romano, Padre clementissimo, oppure anche Padre veramente santo, cioè si volge al Padre. Fino a quel momento ha parlato con gli uomini, adesso basta, adesso parla col Padre. Noi sacerdoti dovremmo stare 5 minuti in silenzio dopo aver detto Padre clementissimo.
perché stiamo parlando al Padre. Mi sto rivolgendo al Padre nel nome del Figlio. Padre clementissimo, Padre veramente santo, non dialogo più con l'assemblea, comincio a dialogare con Dio e i ruoli diventano distinti. Il sacerdote diventa in quel momento il rappresentante di tutta l'assemblea, voi dovete stare semplicemente in silenzio, ascoltare, entrare nel mistero, intendiamoci. Ma lì è il prete che parla, è stato fatto apposta prete per quello, scusate. Per entrare in questo dialogo con il Padre, l'unico autorizzato in quel momento, come faceva la benedizione del pane il capo famiglia nella famiglia ebrea. Sapete com'era la Pasqua, il rituale di Pasqua nella famiglia ebrea? Il padre tirava fuori il pane, lo benediceva, lo offriva a Dio, Dio glielo restituiva, lo spezzava, faceva proprio esattamente questo gesto, diciamo, va bene? Il gesto di offrire e di distribuire. E come si chiamava qui il padre? Si chiamava capo famiglia, molto semplice, dovrebbe essere così anche nelle nostre famiglie. La famiglia voluta da Dio, c'è un capo famiglia. Capitolo 5 degli Efesini, ma non è il mio argomento in questo momento, ma la famiglia normale, buona, voluta da Dio, c'è un capo famiglia. Il capo famiglia dirige la famiglia, fa poi quello che vuole la moglie, intendiamoci, ma l'importante è che questo capo famiglia abbia il senso di essere lui a dire la parola risolutiva chiave sulla famiglia. Se la famiglia non viene governata, va a ramengo. Questo è vero nella famiglia normale, è la famiglia che è la Chiesa e che è l'Assemblea. Il sacerdote può essere anche molto scarso nel parlare, quante omelie, esclusi presenti, intendiamoci. A volte ho letto un librettino, se vi interessa, si intitola L'omelia, il tormento dei fedeli. È molto interessante, fa proprio un'analisi di come sono fatte le omelie in Italia. E dice, un disastro, tante volte sono pesanti, non si capisce nulla, danno un senso di come diceva il cardinale, certo cardinale, sapete perché si dice il credo dopo l'omelia? Perché l'hanno messo lì? Perché la gente dice credo nonostante l'omelia che ho appena ascoltato, credo in un solo Dio. Questo lo diceva un cardinale, questo a dire come non sempre il sacerdote può essere anche, come dire, avere anche questo dono, ma quando volta le spalle, adesso è anche a diritto, ma insomma quando inizia la preghiera, Padre veramente santo, diventa il capo dell'assemblea, parla in nome di Dio, parla a Dio. E chiede a Dio delle cose per sé e per voi. Viene costituito padre per questo. E noi sacerdoti non dobbiamo vergognarci di questo ruolo. È vero che Gesù ha detto non chiamate nessuno padre sulla terra, non chiamate nessuno maestro sulla terra, perché avete un solo padre, certo. Ma io lo faccio presente. Capite che io non sono certo Dio, non mi sostituisco certo a Dio. Ma in quell'istante, nella messa, quando vado sull'altare, lo rendo presente. Ecco perché è lecito anche dire padre Giuseppe e padre Antonio. Diamo una visibilità al volto del padre. Una volta poi scesi da questo altare, il sacerdote rimane padre del suo popolo, perché è stato costituito tale da Dio. Va bene? Oggi si parla tanto di accompagnamento spirituale, ma non è mica della tradizione la parola accompagnamento spirituale. Esiste la paternità spirituale.
Un tempo poi i parroci rimanevano a lungo nelle parrocchie, per cui volenti o nolenti ti battezzavano i figli, ti facevano la comunione, ti facevano la cresima, ti sposavano e ti portavano anche al cimitero. Tutto il ciclo veniva all'interno del paese di una sola parrocchia, perché il parroco era sempre quello. Alla fine diventava padre anche se non voleva, e padre anche degli atei, anche di chi non andava mai in chiesa, certo, perché il sacerdote è padre di tutti, del suo territorio, intendiamoci, di quelli che il Signore gli affida, perché è costituito tale dal sacramento dell'ordine. Noi dobbiamo avere questo senso di obbedienza. Ce l'avete voi questo senso di obbedienza al Padre che Dio vi ha dato nella parrocchia, in questo caso in cui vi trovate? O se no c'è anche il Padre spirituale. E nel passato era molto frequente avere un Padre spirituale. Tanti santi avevano padri spirituali da cui non prescindevano. Erano persone dirette, voglio dire, erano guidate. E le persone guidate fanno sempre un bel cammino. Oggi la parola padre ha anche, come dire, un senso di un complesso nei confronti della parola padre, come fa venire in mente paternalismo o non farmi la paternale, invece come logica, come conseguenziale la volontà di Dio che istituisce i suoi sacerdoti come padre guide del suo popolo. D'accordo? Perché noi abbiamo bisogno di essere guidati, sapete? C'è il peccato in tutti, c'è il peccato originale in tutti, i peccati attuali. Volesse il cielo che ci fosse uno che mi guida e mi dice: questo stai sbagliando, cerca di fare meglio, correggi questo atteggiamento. Un padre deve guidare e deve correggere, d'accordo? Quando corregge fa un atto di amore, un atto di carità. La sola ragione non basta, l'uomo non è inclinato verso il bene, dopo il peccato ha bisogno di essere guidato. Sapete, se anche voi genitori naturali, parlo adesso di padri e madri, se non correggete mai i vostri figli, adesso molti di voi hanno già passato l'età di avere figli giovani, piccoli diciamo, ma se non li correggete mai, alla fine vi odiano, sì Signore. Se invece li correggete, alla fine vi amano. La correzione è fondamentale nel cammino della crescita umana di un ragazzo, di un bambino. E la correzione a volte anche può essere pesante. Va bene? La correzione è sempre segno che io ti amo, ti do dei punti di riferimento. Bene. Noi dunque abbiamo sacerdoti. Abbiamo nelle nostre chiese dei padri costituiti tali da Dio, che ricevono da Dio il compito di guidarci. Ai padri va obbedienza. Ovviamente l'obbedienza va a Dio solo, io obbedisco a Dio, ma l'autorità del sacerdote è uno strumento dato da Dio per guidarci al bene. Conoscete voi il movimento dei padri del deserto? Il grande movimento dei primi secoli, andavano dai padri spirituali e dicevano: Abba, padre, dimmi una parola. E Abba, dimmi una parola. E questi dicevano una parola, cioè fai così, fai colà. E su questa parola ci rimanevano mesi e un anno e conformavano la loro vita su questa parola. Che bello sapersi guidati e amati da un padre. Ma questo Gesù lo vuole, guardate, perché il sacerdote fa presente la paternità di Dio, fa presente la sua bontà, il fatto che noi gli siamo cari e non dobbiamo sfuggirgli. D'accordo? Ovviamente poi il padre deve essere il primo che obbedisce a Dio, padre spirituale, sacerdote. E quindi obbedendo ti ricorda come si fa. La Chiesa ci ha designati per fare presente a voi la paternità di Dio. C'è in noi qualcosa che ci supera. Sì, Signore, c'è in noi qualcosa che ci supera. Diceva il cardinale Biffi, il sacerdote ha una santità oggettiva. Sapete cosa vuol dire? La differenza fra santità oggettiva e soggettiva? La santità oggettiva è questa: se tu prendi me o il vostro parroco Don Gabriele, gli metti un filo dietro, tiri,
c'è il vescovo che l'ha ordinato. Tiri, c'è il vescovo che l'ha ordinato. Tiri, c'è il vescovo che l'ha ordinato. Tiri, c'è l'ultima cena. C'è Gesù che dà, che dice ai suoi apostoli, questo è il mio corpo. Cioè, la nostra, come dire, discendenza è direttamente al tavolo dell'ultima cena, che è anche il Calvario. Cioè, chi tocca noi, tocca Gesù. Oggettivamente. Questa è la santità. Poi, soggettivamente, io posso essere più grande disgraziato. Allora capite voi il peso di un peccato di un sacerdote, pregate per noi poveri sacerdoti, che i nostri peccati sono molto più gravi. Per quale motivo? Perché oscuriamo la santità oggettiva nella quale voi credete. Per cui a me va benissimo se prendete la veste e la baciate, perché non baciate me, io sono un povero uomo. Ma che cosa vi fa presente questa veste? Il sacramento di Dio attraverso il quale, perché non baciate me, io sono un povero uomo. Ma che cosa vi fa presente questa veste? Il sacramento.

prete italiano, che non ero io, ero prete da due giorni, fece una predica di un'ora sulla bellezza di avere un figlio sacerdote. Il mio babbo, che era in fondo alla chiesa, non si aspettava assolutamente questo colpo gobbo, poi cominciò a dire a sto prete: vedete le mani di noi sacerdoti, sono unte da Dio per darvi la benedizione, beati quei genitori che hanno fatto questi figli. Il mio babbo là giù in fondo disse: adesso sono l'unico cretino che non ci crede. E di fatto da quel momento cominciò a aprire il suo cuore. Ma insomma ci voleva uno che gli dicesse questo, cioè tutto sulla santità oggettiva, non sul valore del figlio più o meno bravo, su quello che da quel momento rappresentava, sul mistero in cui era immerso. La santità oggettiva di Dio si fa presente col sacerdote. Guardate che anche il segno della veste è importante. Se leggete le apparizioni delle tre fontane, conoscete? Bruno Cornacchioli, che vede la veste buttato lì per terra e la Madonna dice: i sacerdoti hanno lasciato la veste. Che tutti a dire, chi non ci crede dice: ma non è importante la veste, importante è quello che tu sei. La veste è il segno del segno. Io faccio presente la paternità di Dio, la veste mi fa presente a voi in quanto tale. Infatti la gente per strada mi dice: padre, o anche vede il vostro parroco Don Gabriele. Sì, chiama me, ma in fondo chi chiama, in ultima analisi, chiama Dio. Lo faccio presente. Conoscete voi Rolando Rivi, beatificato da poco? Uno della nostra terra, viene fuori qualcosa di buono anche dall'Emilia Romagna, non tanto a dire la verità, ma qualcosa di buono ogni tanto viene. Questo viene da Reggio, i reggiani poi non ne parliamo. Ebbene, questo reggiano qui a 14 anni lo presero dal seminario all'epoca della Resistenza, lo portarono a 20 chilometri, lo torturarono 3 giorni, aveva 14 anni. E gli dissero: se ti levi la veste ti lasciamo andare a casa. Lui rispose: io sono di Gesù, e fu ucciso. E adesso l'hanno beatificato insieme a un altro ragazzino messicano, vero? Solo perché non si voleva togliere la veste. Bene, questo bambino a 14 anni è diventato nostro padre. Io sono figlio di Rolando Rivi, aveva 14 anni. Davanti a Dio non è l'anagrafe che conta, questo senso di Dio. Io non me lo tolgo l'abito, ma non perché non voglio farmi vedere, perché me lo sono messo, ho il senso di Dio. Straordinario. E per questo vale più questo della mia stessa vita, eh? Poteva toglierselo, ma non ha voluto toglierselo. Bene, c'è in noi qualcosa che ci supera. Noi sacerdoti non dobbiamo avere un atteggiamento rinunciatario, perché questo farebbe del male a voi. Noi preti ogni tanto dobbiamo dirvi: in nome di Dio fai così, in nome di Dio. Dobbiamo avere questo senso, perché realmente il Signore ci manda a fare questo. Non avete mai sentito questo? Non secondo me, chiaro, poi ci sono anche i consigli: secondo me dovresti fare così o far colà, va bene. Ma il padre, ci sono delle volte in cui prende in mano la situazione. Avete mai sentito dei padri che fanno questo ragionamento, dicono al figlio: fai così. Il figlio magari quindicenne, sedicenne, che protesta: ma perché devo fare così? Perché lo dico io. Meraviglioso. È ovvio, quando io sentivo queste risposte non mi davano soddisfazione. Ma come, lo dico io? E chi sei tu? Spiegami perché. Perché lo dico io. Adesso che ho più di 50 anni, 56, lo capisco. Allora non lo capivo. Ma che bella questo senso di, come dire, responsabilità che un padre o anche una madre, perché anche mia mamma aveva questo vizio: perché devo fare così? Perché te lo dico io? Oh, va, spasso. Tutti quanti mi davano dei comandi. Va bene. Però adesso capisco da dove veniva questa autorità. Pater e mater. Al tempo stesso il padre è misericordioso. E qui veniamo al secondo punto. Siate misericordiosi come misericordioso il padre vostro. Noi padri, istituiti come tali,

sull'altare, non siamo padroni, non spadroneggiamo sulle anime, non vogliamo governare le vostre menti, vogliamo semplicemente farvi presente il Padre, che è pura misericordia, pura misericordia. Allora il nostro insegnamento non è solo nell'autorità di Dio, ma è nell'imitazione di Dio, cioè guardando noi, guardando il sacerdote, voi dovreste sentire la bellezza di appartenere a Dio, del mondo di Dio. Dio non forza nessuno, non obbliga nessuno, ma dice: sto alla porta e bussa. Dio non impone, il Padre lo fa presente e poi si ritira. Io ho detto, a volte devi ordinare anche, fai così, fai colà, ma poi non ti obbliga, poi si ritira. L'amore è sempre discreto. La vera manifestazione di Dio è proprio sul Calvario, in cui chiede di essere amato, ma Gesù, la divinità di Cristo, è sparita, perché tu possa entrare in questo mistero, accogliere quel dono. Dio non si impone con una divinità lampante, perché sennò avremo paura di Lui. Dio si china, ti lava i piedi e ti dice: almeno tu amami. Vediamo allora quali sono le due caratteristiche, ne ho segnate due sole per noi sacerdoti. Questo dovrei dirlo a Don Daniele, ma Don Daniele dovrebbe essere qui in questo momento, ma poi glielo diranno dopo quando verrà ordinato, perché è andato a fare un ritiro spirituale. Mi rivolgo allora a tutti i sacerdoti e a voi che amate i vostri sacerdoti. Le caratteristiche della paternità sono due. Prima, il padre vive per i figli. È vero o no? Il padre vive per se stesso? Ma che razza di padre è? Il padre vive per i figli. Siete contenti voi di San Giacomo Maggiore in Lugo, di quelli che sono qui, che c'è un padre che vive per voi? Magari il vostro padre naturale è già morto, chissà dov'è, lo consegniamo a Dio, oppure se è vivo, a volte vive per voi, a volte no. Ma c'è un padre qua, in queste mura, che vive per voi, se veramente è padre. Il padre che è qua si sente responsabile di tutti. C'è un sacerdote nella diocesi di Marsiglia che ha fatto 300 battesimi di adulti la notte di Pasqua, 300 battesimi, una parrocchia, 300 battesimi. Sono andati a chiedergli: ma come hai fatto a fare, poi a Marsiglia, dove sono tutti scristianizzati, come hai fatto a fare 300 battesimi? Sono andati a fargli delle domande e lui ha detto: ma veramente non lo so neanch'io. Però io divido la mia giornata in due. Nella prima parte giro nella mia parrocchia, soltanto nel territorio parrocchiale, non sconfina nell'altra parrocchia. Io giro, cammino, saluto la gente, vado nei negozi, benedico, incontro gli uomini per strada, chiunque, faccio attraversare la strada alle vecchiette, vabbè, questo per dire, rimane fuori. La seconda parte della mia giornata, con la tonaca, mica i pantaloncini, tonaca, tonacone lungo nero alla Don Camillo. Seconda parte della giornata sto in chiesa e lì ricevo persone, faccio incontri, predico, funzioni, la messa, eccetera. Verrebbe da dire, questo è un prete che fa il prete. Nella prima parte, quando gira, che cosa succede? È come se prendesse possesso della sua parrocchia, o meglio, nel territorio che il Signore gli ha affidato, riversando su questi uomini, su queste donne, anche peccatori, anche lontani, anche gente che non va mai a messa, riversando la sua paternità, anche chi non la vuole, va bene? Anche chi non la vuole, lui va e la riversa. È un amore gratuito che dà e non riceve. Questo è l'amore del padre. L'amore del padre dà, anche se indietro non riceve nulla. Non si stanca mai di donare. E chiedi a Dio la salvezza, sapendo che nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Siamo tutti legati gli uni agli altri. Il sacerdote che ha detto la messa poi si immola per i suoi figli, cioè dice a Dio: se vuoi salvo me, fai salvi tutti. Bellissimo, io vengo a vivere a Lugo, alla parrocchia di Don Gabriele, perché Don Gabriele è bravissimo su questo fatto.
quando è lì all'altare e li prega per tutti, come al santo curato d'Ars, quando a un certo punto impedirono alla gente di andare a vivere ad Ars, perché tutti volevano andare a vivere nella parrocchia del santo curato d'Ars. Il sindaco dice basta, non se ne può più perché la gente si iscrive al comune di Ars. Allora, quando chiusero le iscrizioni al comune di Ars, si aprirono le iscrizioni al cimitero di Ars. La gente voleva essere seppellita ad Ars. Va bene? Che bello, un bellissimo segno. Pensate alla paternità di quest'uomo, la paternità di quest'uomo. Tutti volevano essere figli del santo curato d'Ars. Anche padre Pio, no? Padre mi prende come suo figlio spirituale, sì, ma non farmi fare brutta figura. Come a Monsignor Setti, un sacerdote di Firenze, padre Pio gli disse di essere la guida dei gruppi di preghiera di Firenze. Dopo 5-6 anni lui tornò giù, questo Don Giancarlo Setti, che io ho conosciuto, e a padre Pio gli disse: come va? Disse, ma sono venuto ad affidare di nuovo la mia anima a lei, io faccio del mio meglio. E padre Pio gli rispose: se io curassi la tua anima come tu curi i gruppi di preghiera, staresti fresco te. Come a dire, quando io seguo un'anima, divento padre di un'anima, vivo per quella. Un'altra frase di padre Pio: padre, mi prende come figlio spirituale. Sapete cosa rispose padre Pio? Dio ti ha affidato a me prima che tu nascessi. Micidiale. Una roba, io se fossi vivo padre Pio andrei immediatamente a San Giovanni Rotondo a chiedere di essere preso come figlio spirituale. Abbiamo bisogno di queste guide, quello è un santo. Bisogna poi obbedire, intendiamoci. Ma dovremmo avere sete di questa figliolanza spirituale. Guai a chi crede di saper far da solo. Il sacerdote, dunque, vi dicevo, come primo segno, vive per i figli. Dio vuole incarnarsi, perché la vita umana o è di Dio o se no di chi è? Quell'altro, Satana, non potete essere dell'uno o dell'altro. Cioè, siete o dell'uno o dell'altro. Dio si è incarnato, ma guardate che anche Satana vuole incarnarsi in noi, perché Satana, il demonio, è puro spirito, è come se avesse bisogno di noi, e appena si impossessa di noi, noi cadiamo subito nel peccato, perché Satana pecca in noi, continua a essere ribelle a Dio, è il peccato del maligno al quale noi prestiamo voce. Importante questo. Ora Dio ti vuole, ma anche Satana ti vuole. Scrive Don Divo Barsotti: Satana, come il bisogno del tuo corpo, ti succhia il sangue con una brama bestiale, non ti lascia in pace, ti vuole possedere. Bene, allora ecco che io invece mi metto nella guida, nella direzione, nella sequela, seguire il Padre che mi conferma e la mia vita divina. Beato chi ha un padre spirituale. Il secondo punto, il padre spirituale, il sacerdote reso padre sull'altare, diventa per tutti il segno della presenza di Dio. È l'uomo di Dio per vocazione, scelto da Dio in mezzo a tanti altri. Ma sapete, tante volte mi sono chiesto, forse se l'ha chiesto anche Don Gabriele, ma perché hai scelto me? Io stavo così bene là dove ero, non ci crederete, ma stavo benissimo dove ero, non avevo nessun dispiacere, nessun motivo per dire ma questo si è fatto prete. Infatti tutti si chiedevano, ma perché ti fai prete? E non lo so neanch'io, che vi devo dire? Ma è questa spinta, proprio vocazione, la chiamata, vieni via da lì, vieni con me, ti costituisco padre di molti popoli. E vabbè, quindi questa è una bella vocazione e voi dovete respirarla sta vocazione, sentirla questa vocazione. Quando c'è un sacerdote, il sacerdote come segno di Dio fa presente il cielo. Scrive Origene, padre della Chiesa:
Il sacerdote è colui che risponde con tutto il cuore alla chiamata, nella quale ha compreso che Dio si coinvolge con tutto se stesso. Il sacerdote è uno di quei violenti, siamo violenti noi, anche Don Gabriele è un violento, attenzione, tutti qua, il sacerdote è uno di quei violenti che non lascia che il regno di Dio si abbatta su di loro all'improvviso, ma coloro che se ne vogliono impadronire in anticipo. Il sacerdote vive come padre una vita angelica, non nel senso di purezza, anche questo dobbiamo viverlo, ma nel senso di vita celeste, perché la nostra patria è nei cieli. E se sono segno di Dio, vi faccio presente che la nostra assemblea è un'assemblea festosa degli angeli, come dice la lettera agli ebrei. E questo lo vive massimamente nella messa, diventa il segno di Dio, il segno della sua presenza quando celebra la messa, come se ci fosse un'ascensione che ci porta al cielo e ci fa vivere tutti alla presenza di Dio. Il sacerdote in questo senso fa presente la divinizzazione dell'uomo, ci dice che non siamo chiamati per questo mondo, siamo chiamati per la vita eterna che già si anticipa in questo mondo. Questo è assolutamente fondamentale, perché se non c'è questa chiamata, questo segno, questo richiamo perpetuo nella vita della Chiesa e del sacerdote, necessariamente si abbassa il tono, allora la vita diventa pura socialità. Ecco perché il sacerdote vive la castità. Ogni tanto c'è qualcuno che ci vuole dare moglie, è ciclica la cosa. Ma perché i preti non si sposano? Perché non si sposano? Ma non la vogliamo la moglie, sono tante mogli nel mondo, c'è posto per tutti. Ma il sacerdote, con la sua consacrazione verginale a Dio, fa presente a tutti gli uomini la vita divina nella sua dimensione ultima, escatologica, l'impero di Dio, nel paradiso, dove non ci sono mariti e mogli, cioè ci sono, ma non vivono rapporti coniugali. Va bene? Siamo tutti come gli angeli, dice la Sacra Scrittura. E così noi facciamo presente questa realtà, perché abbiamo un pensiero unico. Leggo un pensiero dell'Apocalisse: guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion insieme a 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome. Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque egli vada. Questo è il seguace di Cristo, che è il suo ministro, che fa presente appunto il Signore nella sua realtà ultima, e questo rimane tale anche in paradiso. Ma questo viene dato a voi per essere il segno della bellezza, della purezza, della presenza di Cristo nel suo spirito in mezzo a questo mondo. Guardando Lui, voi dovreste elevare immediatamente lo sguardo a Dio. Per questo dico, è il segno di Dio, come il dito puntato in alto. D'accordo? E qui, in questa terra, in questo mondo, il sacerdote, quando passa il suo popolo, fa presente il profumo di Cristo, se no la Chiesa diventa pura socialità. Divengono un po' come gli angeli dell'umanità di oggi. Ascoltate questo pensiero, prima di concludere, del profeta Isaia. I sacerdoti, come vi dicevo, divengono come angeli custodi dell'umanità. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate le promesse del Signore, noi. Voi che ricordate le promesse del Signore, non prendetevi mai riposo. Mi spiace per Don Gabriele, che poveraccio dorme 3 ore per notte, adesso gli vengo a dire che Dio gli dice di non prendere mai riposo, dice Dio alle sue sentinelle, non prendete mai riposo. Isaia 62,6, se non ci credete andate a verificare.
dice alle sentinelle: non prendetevi mai riposo. A volte a me mi dicono: ma come ti vedo sciupato, ma come sei stanco, non mangi, non dormi. Io dico: sì, non mangio e non dormo. Ma dovresti essere contento. No, per carità, devi mangiare, devi dormire. Per quale motivo devo mangiare, devo dormire? Non siete più contenti che qui si digiuni e si stia svegli di notte o che mangiamo e che dormiamo? Poi mi dite, già mi ho messo un po' in difficoltà. No, dovete mangiare, dovete dormire. Avete paura per la nostra salute. Ma non è questo quello che il Signore ci chiede. Beata quella parrocchia che ha il suo sacerdote come fiaccola davanti a Dio, che non mangia e non dorme. Non è molto popolare questa predicazione, meno male che Don Daniele non c'è, questa evita, cancellatela nella cassetta. Ma aspetta, non è finita, perché dice: non prendetevi mai riposo e nemmeno a Dio date mai riposo. 62:6, c'è scritto questo. Allora, caro Don Gabriele, noi non dobbiamo riposare mai. Ma dobbiamo far sì che neanche Dio riposi mai. Scusi, io non riposo, ma neanche tu devi riposare, perché qui c'è un popolo che tu ci hai affidato, dove ferve la battaglia terribile tra il bene e il male, mors et vita duello, tra Satana e Cristo. Non possiamo riposare finché c'è uno solo che rischia di dannarsi l'anima nella mia parrocchia. Io non mi devo dare riposo, come faceva il curato d'Ars. E voi, io santi sacerdoti, ci riposeremo in paradiso, non preoccupatevi voi mamme che ci volete far sempre mangiare e dormire. Ci riposeremo in paradiso se ci arriviamo, ma se ci arrivate voi insieme con noi, allora sarà più bello anche il riposo eterno, l'eterno riposo, infatti si dice. Sarà bello questo riposo, che in realtà sarà poi pura attività. Non prendetevi mai riposo e nemmeno a Dio date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, cioè finché non abbia ricomposto il suo popolo a Gerusalemme della sua piena integrità. Questa paternità, vi dicevo, non riguarda soltanto le persone che vengono a messa, ma riguardano tutte le persone che fanno parte di questa parrocchia. Noi siamo missionari, ognuno della sua, voi siete missionari, siete mandati, siamo tutti legati gli uni con gli altri, quindi se il sacerdote è il padre, istituito tale sull'altare, voi siete i figli, andate poi dopo fuori e divulgate in mezzo a questo popolo, anche se vi tirano i pesci in faccia, divulgate pure quello che avete ricevuto, dite quello che avete ricevuto, non abbiate timore di far brutta figura, non abbiate troppo rispetto umano, parlate di Dio così come il Signore in qualche modo vi ha comunicato, perché qui abbiamo bisogno, sapete, di conoscere le figure paterne. Ricordo una volta il cardinale Biffi venne a farsi un incontro a noi. Io faccio parte di una comunità che si chiama Comunità dei Figli di Dio. Un nome impossibile. Cardinale Biffi venne all'inaugurazione di una nostra struttura e disse: voi che avete lo spudorato coraggio di chiamarvi figli di Dio. Ecco, quando fece questo esordio io pensai di me: qui iniziamo male, perché un vescovo che ti dice avete lo spudorato coraggio di chiamarvi figli di Dio, andate fuori di qui, ci disse, in questo orfanotrofio. E dice: quale orfanotrofio dobbiamo andare? Nel mondo, orfano di padre, orfano di Dio. Cioè in pratica ci disse: andate fuori e dite a tutti che abbiamo un padre, che esiste un padre che ci ha creati, ci ha tirati fuori dalle tenebre e ci ama e ci vuole in paradiso. Semplicemente ditele queste cose, ditele. E come dovremmo noi sacerdoti viverle con profonda intensità, in un abbraccio profondo, in un dono totale di noi stessi. Va bene? Vogliamo augurare allora questo al Don Daniele assente, a Don Gabriele qui presente, a tutti i sacerdoti.
quelli che conoscete, al padre Stefano, vedo che qua c'è Dario, il suo papà, lo affidiamo anche lui, ci sono dei genitori di sacerdoti che sono qui presenti, affidiamo allora la cura dei nostri sacerdoti perché diventino veramente padri di questa umanità, perché se non diventano padri loro sono preda del maligno, li viene a raccattare tutti uno per uno, ma noi combattiamo, sapete. Facciamo braccio di ferro, combattiamo. Come diceva il cardinale Comastri, sentito ieri, se noi veramente, come dire, se Dio è dalla nostra parte, siamo sempre in maggioranza. È vero, se Dio è dalla nostra parte, siamo sempre in maggioranza. Quindi anche se siamo pochi, disgraziati, con questo senso di vuoto, se Dio è con noi, siamo sempre nella maggioranza. Diventiamo allora padri con voi e per voi. Supplichiamo da voi, popolo di Dio, che il Signore susciti in tutti noi questa paternità spirituale straordinaria nella Chiesa.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, e parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In Cammino.
0: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
3: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
0: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale, adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione, c'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
0: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
0: Lo sciopero.
2: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, da tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
0: Certo, la comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, cioè questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio inizio anno c'è sempre, viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla questa comunità educante vista dal di dentro, Lara?
3: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
0: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
3: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione dei 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
0: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
2: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
0: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in Pù, noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma, questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro in questi anni, negli anni della giovinezza si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Non hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia insomma portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto insomma con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone, proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: artefici dovrete, insomma, gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? Nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra, detto fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: Cioè, e poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi.
1: Certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, amici radioascoltatori, siamo arrivati al 23° appuntamento del ciclo dedicato al Te Deum e oggi in studio abbiamo il professor Gioacchino Perisan. Ecco, grazie professore per aver accettato il nostro invito. Beh, un ringraziamento sentito.
1: Grazie a voi.
0: Sicuramente io sono doppiamente felice di avere il professor Perisan. Primo perché avremo anche l'opportunità di ascoltare delle registrazioni fatte proprio con il gruppo corale diretto dal maestro Perisan.
1: Gruppo vocale.
0: Ecco, mettiamo i puntini sulle.
1: Sì, perché hanno sbagliato nella presentazione, comunque va bene così.
0: Il gruppo vocale Città di San Vito, che il maestro Perisan dirige da molti anni.
1: Dal 93,
0: pensate un po' voi. Ed inoltre anche perché, io posso dirlo, il professor Perisan è un antesignano del ciclo del Te Deum, visto che di Te Deum ne ha eseguiti ben 4-5, se non vado errato, sì, con il suo gruppo vocale. E quindi due di questi Deum che ascoltiamo abbiamo giustamente la possibilità e l'onore anche di mandare in onda, anche per valorizzare le nostre realtà che sono presenti nel nostro territorio.
1: È una bella iniziativa questa, sì.
0: Allora, come tutti gli altri ospiti, giustamente presentiamo il professor Gioacchino Perisan, è laureato in composizione e direzione corale presso il Conservatorio Tartini con il maestro Marchio Sofanopulo. Prima però era seguito dal professor Bruno Cervenca, ha studiato pianoforte con grande Luciano Gante ed inoltre ha studiato anche armonia e contrappunto con il maestro Augusto Giuliani
1: di Spilimbergo,
0: presso anche il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine con il maestro Zanetovic. Quindi un bel biglietto da visita, professore.
1: Sì.
0: Quest'oggi abbiamo anche tre brani, se possiamo così dire. Uno ci permetterà anche di riscoprire un autore sconosciuto a Emilian Rosengar, contemporaneo di Mozart, e all'inizio ascolteremo un Te Deum che io definirei molto mistico, il Te Deum di Charles Gounod.
1: Diciamo che sia dall'inizio della sua vita ma soprattutto alla fine riscopre la polifonia e il misticismo della musica polifonica di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Voi sapete che ha studiato lì a Parigi, però nel 1840 fino al 43 è stato a Roma, vincitore del Prix de Rome, e qui ovviamente conobbe le opere di Palestrina, di Giovanni Pierluigi, e qui scoprì la sua disposizione mistica che ha caratterizzato un po' tutta la sua vita. Poi la ritroviamo alla fine, ovviamente dopo il successo di Faust nel 59, sul poema di Goethe, e rivela appunto poi alla fine della sua vita questa sensibilità umanistica, il ritorno al misticismo nell'ultima parte con la messa solenne di Santa Cecilia, che questa è molto...
0: Che tra l'altro uno dice, diciamo, scogliendo la bibliografia, ha composto tantissime messe, forse
1: tantissime,
0: quindi sì. La sua vena sacra è stata forse un po' oppressa dalla ragion di Stato, visto che per vivere ha dovuto comporre quello che andava di moda all'epoca, ovvero molte opere.
1: Sì,
0: di molte opere composte solo il Faust ha avuto una grande notorietà, e infatti noi quando si sente parlare di quello del Faust, effettivamente è vero.
1: E realmente noi abbiamo il nostro repertorio, stiamo eseguendo ancora Brevis di Gounod, ma c'è anche la messa solennel che abbiamo fatto sempre di Gounod, non la Cecilia però, e nel nostro repertorio direi che uno è l'antesignano del nostro Perosi, ha fatto quello che Perosi poi ha fatto da noi, cioè ha dato un supporto molto importante, un repertorio per i cori e la cristianità, diciamo, della Francia, quello che poi dopo ha fatto nell'inizio del Novecento e metà del Novecento da noi Lorenzo Perosi.
0: Diciamo innanzitutto questo, che Charles Gounod innanzitutto ha ripreso un genere, quello del Te Deum, infatti ne ha composti due. Noi ascolteremo quello nella versione per coro piccolo, coro, doppio organo e due arpe, che secondo me non ho purtroppo molte case discografiche o anche l'impegno nel cercare le partiture originali, non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare l'altro Te Deum, però l'approccio che avrà l'ascoltatore, soprattutto con questa solenne apertura dell'organo, che quasi questo Te Deum può essere un Te Deum in uso liturgico.
1: Sì, difatti anche per la sua brevità, perché è molto incisivo e scultoreo, direi che come opera si caratterizza veramente, perché i due organi hanno una funzione complementare. Il primo grande, che è quello che apre e che voi sentirete nella versione dell'organo, proprio quello di Savorgnano, l'organo nuovo che è stato creato dall'organaro Zeni di Tesero, quindi è veramente poderoso e che si contrappone all'altro organo piccolo che accompagna, e nel nostro caso c'è un organo napoletano del Settecento, quindi che ci accompagna lì sempre nella chiesa di Savorgnano. Quindi sono due organi che veramente, diciamo, si sposano bene insieme e in epoche diverse, però la sonorità del secondo, quello di sostegno del coro, accompagna degnamente la coralità. Oltre ovviamente ai due organi ci sono le due arpe, Gounod ne aveva scritta addirittura per tre arpe. La sua preferenza per questi strumenti, le arpe, le troviamo anche in altre messe, la messa ad esempio in memoria di Giovanni Giovanna d'Arco, dove c'è nel Benedictus accenna questo. Secondo lui, ovviamente, essendo mistico religioso, credeva appunto che questo era il momento in cui l'ostia scendeva nell'altare, il Signore si faceva particola, quindi ostia, quindi e la rugiada celestiale che scendeva attraverso questi suoni, quindi era, diciamo, una simbologia sacra queste, per lui, queste arpe, questo accenno alle arpe.
0: Sicuramente l'arpa poi richiama anche il celestiale, quindi lo potremmo sentire, questo tocco leggiato dell'arpa in determinati momenti dà proprio l'idea paradisiaca e
1: sì,
0: celestiale.
1: Noi avremo due che ci accompagnano, Elisabetta Gabbioni, che è qua di Pordenone, l'altra è la Marta Marinelli, che è invece di una giovanissima che si sta rivelando come una delle grandi interpreti dell'arpa e che ci accompagnano, quindi direi che oltre all'organo con Luigino Favotte e anche Federico Fulanetto abbiamo avuto degli interpreti che ci hanno guidato e aiutato nell'interpretazione di questa musica.
0: Cosa sentirebbe di dire lei, professore, da, diciamo, dall'altra parte della barricata, come direttore, a un ascoltatore adesso che sta per approcciarsi all'ascolto di questo Te Deum di Guno?
1: Ma certamente, se avete il testo davanti o se non lo avete non importa, basta lasciarsi guidare da questa linea melodica, da questo andare e sviluppare le tematiche, che sono, diciamo, molto semplici in certi punti, certe altre un po' più elaborate, addirittura polifoniche, perché c'è la domanda e risposta, ci sono la polifonia cosiddetta, no? Perché ad esempio nella parte finale termina con, questa è la caratteristica, diciamo, del misticismo proprio di Guno, è quello di fare un riferimento alla polifonia cinquecentesca di Giovanni Pierluigi della Palestrina. Difatti l'ultima parte, che è scritta proprio nel tono misolidio, quindi nella tonalità gregoriana, ecco, e dove c'è in Te Domine Speravi alla fine, che incomincia il basso, poi i tenori e i contralti eccetera che si susseguono, è veramente una cosa talmente drammatica, e che termina alla fine nel ringraziamento finale, che riprende il tema anche iniziale. Direi che si sentiranno certamente coinvolti. Io, risentendolo e anche così a casa, ci sono certi momenti che veramente hai l'idea veramente che Guno ha colpito nel segno, insomma.
0: E poi diciamo innanzitutto anche che il finale poi inizia con l'apertura d'organo e si conclude con un finale d'organo.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi io direi di ascoltare subito, anche incuriositi da questa introduzione del professor Perisan, in questo caso nella doppia veste di commentatore e anche direttore del brano che andremo ad ascoltare, proprio il Te Deum di Charles Guno, composto nel 1886, se non vado errato,
1: sì,
0: per coro piccolo, in cui avremo il gruppo vocale Città di San Vito, con il duo artistico formato da Elisabetta Gabbioni e Marta Marinelli, Luigino Favotte e Federico Fullanetto, solisti il primo all'organo positivo napoletano, il secondo nel grande organo Zeni, proprio per l'inaugurazione dell'organo della chiesa di Savorniano di San Vito al Tagliamento.

0: questo finale quasi indissolvimento dell'organo si dissolve questo eco dedicato al Te Deum di Charles François Gounod, eseguito dal duo arpistico Elisabetta Gebbioni e Marta Marinelli, dal duo organistico Luigino Favot, organo positivo napoletano, e Federico Fullanetto, organo Zeni, attuale organo della chiesa di Savorniano, sì. E il maestro Gioachino Perisan, che abbiamo l'onore anche qui di avere in studio, direttore. Allora, cambiamo decisamente genere, facciamo un passo indietro, andiamo nel XVIII secolo, il secolo di Mozart. Infatti questo autore è un coevo di Mozart, parliamo di Emil Rosengart, nato nel 1757, morto nel 1810, quindi Mozart nato nel 1756,
1: un anno prima.
0: Quindi un autore che effettivamente potremmo proprio ascoltare queste reminiscenze mozartiane, anche se forse due non si sono conosciuti, però lo stile è quello, un stile galante del Settecento.
1: Sì, esatto, però non si sa niente di chi è stato il suo recettore, insomma, ecco, che non si sa. Ovviamente lui si è formato un po' nella scuola di musica degli agostiniani, che ha frequentato ad Ulm, quindi credo che questo suo avvio sia stato quasi così, non so, dilettantistico, ma ha imitato ovviamente chi ascoltava, chi sentiva, e questo era per la maggiore era Mozart ovviamente. Di fatto stile diciamo oscilla tra questo stile primo di Mozart, questa brillantezza, con l'altra di Johann Christian Bach, ecco, che è più sul barocco avanzato, diciamo concertante, ecco.
0: Il nostro ciclo ci dà anche la possibilità proprio di, e penso molti radioascoltatori se ne sono accorti, di avere scoperto autori che non abbiamo mai citato. Ecco, Rosengart è uno di questi, un autore che ha composto circa 90 composizioni solo di musica liturgica, infatti sì. Questo anche il Te Deum serviva proprio per la liturgia.
1: Infatti hanno rivelato questi tesori, che sono autentici tesori, quindi mette in campo questo musicista una varietà di stili di questi suoi lavori. Ovviamente queste arie sacre sono originalmente tratte dalle opere degli oratori, che purtroppo sono andati persi, e lui aggiungeva ovviamente i testi sacri a questo. Però questo procedimento era usuale in quel tempo, c'è molte arie di Johann Christian Bach ad esempio, di opere di questo, sono riprese anche nei pezzi destinati alla liturgia. La gente in quel tempo seguiva pur con interesse la musica, e ovviamente soprattutto le sottolineature del testo erano un pochettino un po' trascurate, era messo un po' da parte. Ecco, questo diciamo che è un po' una cosa normale in quel tempo, e questo passare dal sacro al profano o dal profano al sacro è sempre stato di attualità. Anche Bach ha fatto la stessa cosa con i famosi corali, e ovviamente lo troviamo poi anche nella, diciamo, nella Passione di San Matteo, che poi ha preso da Hasler composizione profana, e è venuto fuori quel brano O Capo Sanguinato, diciamo noi. Ecco, questo è la caratteristica, oscillare tra il sacro e profano, la tipica di quel tempo, della seconda metà del Settecento. Ecco, però nonostante questo ho notato che c'è un approccio al testo in certi punti veramente interessante, tipo ad esempio il grido del Sanctus e le tinte oscure del De Victo Mortis Aculeo ad esempio, e quindi l'altra sezione centrale in fa, il luminoso fa maggiore, dove c'è Tu Rex Glorie, per diciamo così esaltare il testo. Questa è già una, diciamo, una aderenza, anche seppur limitata, agli argomenti, al testo. E ovviamente il musicista continua in questa sua, sentirete l'excursus, con Te Ergo Quesumus, che passa da ovviamente da un fa maggiore a un re bemolle, quindi lascia veramente sconcertati per la tonalità, ma poi dopo rientra ovviamente nella tonalità d'impianto, quella del do maggiore, che dà di nuovo la luminosità. Quindi la parte centrale, sappiamo che questo Te Deum, come anche del resto gli altri, anche quello precedente di Uno, sono divisi in tre parti quasi sempre. Ecco, questa parte centrale poi riprende di nuovo la tematica iniziale. Questo era uso normale, insomma, ecco questi. E poi dopo ovviamente c'è anche un altro punto interessante, quell'imitazione polifonica in vari episodi, ad esempio nel Te Martyrum Candidatus, contribuisce appunto a dare al contesto musicale, e quindi anche a fargli evitare la qualità, diciamo, ispiratrice della composizione a un livello più alto, ecco.
0: Allora, professore, adesso diciamo anche un'ultima cosa, bisogna ricordare che Emilia Rosenga era un sacerdote, quindi la maggior parte delle sue composizioni state fatte proprio per uso liturgico, anche forse per sopperire a quella mancanza di musica corale durante i riti, se possiamo così dire, religiosi. E ascoltiamo il Te Deum proprio di Emilia Rosenga, il Te Deum Laudamus, eseguito dall'Orpheus Vocal Ensemble e dall'Ars Antiqua Austria con Jürgen Essl, direttore e solista all'organo.

0: veramente molto bello, condensato in 7 minuti di ascolto piacevole e gioioso del Te Deum di Emilian Rosenkart, eseguito dall'Orpheus Vocal Ensemble e dall'Ars Antiqua Austria con Jürgen Essel, direttore solista all'organo. Come dicevo, riprendiamo il discorso, un ascolto piacevole anche visto l'organico che ha utilizzato Rosenkart.
1: Sì, questo, le sue musiche in gran parte hanno questo impianto semplice, quattro voci miste con l'aggiunta di solisti sempre, però l'organico strumento mentale, oltre ad avere la parte dell'organo predominante, sono inseriti gli archi come base e occasionalmente anche strumenti a fiato, spesso due flauti e due corni. Ecco, la sua musica quindi ha, con questa caratteristica qua, ha un breve respiro, ma colpisce soprattutto per la incisività della linea melodica. Quindi Rosenkart deve aver avuto al suo servizio però buoni musicisti, perché la sua musica, da quello che abbiamo sentito, non era certamente semplice, e quindi deve aver avuto una scuola e anche una scuola di musica per strumentale e solisti anche di notevole qualità. Sappiamo che lavorava nel sud-est della Germania, e quindi direi che lì la cultura musicale, soprattutto strumentale, era notevole nella seconda parte del Settecento.
0: Ecco, adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma per quest'oggi, che è il Te Deum di Benjamin Britten. Noi tempo addietro abbiamo ascoltato il Festival Te Deum, e ascolteremo che proprio anche di impianto è diverso, perché nel Festival Te Deum partiva solo con le voci bianche, qui parte in maniera diversa, anche perché la registrazione, sempre diretta da lei, professor Perizan, è stata effettuata, sì, se non vado errato, nel 2007, questo Te Deum, che anche di difficile reperibilità nel mercato.
1: Sì, e poi anche il problema è che avere l'organico, diciamo, reale come voluto da Britten era non facile, anche per i costi. E allora ecco che io ho fatto un piccolo adattamento per arpa, organo, contrabbasso, quindi anche per sostenere. Quindi ho fatto un piccolo adattamento, però sentirete che insomma le due cose vanno bene, insomma.
0: Anche se effettivamente uno ha un attento ascolto all'inizio dice, beh, caspita, questa è una voce bianca, dopo si accorge che è una voce di soprano maturo, ma all'inizio magari può anche capire, dire, questa non anche, è una voce, ecco, solistica, può essere una voce bianca.
1: Anche quella scelta purtroppo è dovuta al fatto che nel mercato nostro italiano, perché in quello tedesco, germanico e inglese certamente si possono trovare facilmente queste voci bianche. Ecco, qui ovviamente la Laura Rizzetto l'abbiamo inserita ovviamente perché non avevamo altro nel nostro, come voci bianche, ecco, però ci fosse stata la voce bianca in quel punto e la musica avrebbe avuto un respiro molto molto più alto e più incisivo.
0: Una cosa che dopo lasceremo la risposta ai nostri ascoltatori, a proposito vi ricordo sempre l'indirizzo di posta elettronica per commenti sul nostro ciclo, domande e non solo, vocenildeserto@libero.it. Ora, il Te Deum di Benjamin Britten, ecco, un Benjamin Britten che anche in questo caso ha composto per voci bianche, è un Te Deum che, questo è un, io devo dire, uno splendido adattamento, sempre con la presenza dell'arpa che dà un tocco paradisiaco, un tocco che soprattutto nella musica di Britten ben si coniuga.
1: Sì, Britten era per lui lo strumento prediletto, lo troviamo in tantissima musica, anche quelle di Natale, ad esempio tutte le melodie di Natale sono tutte accompagnate da quello. Ovviamente però se dobbiamo parlare di Britten, siamo negli anni 30 praticamente, quando lui ha composto questa musica, e lui si trovava in una situazione, diciamo, religiosa particolare, e lui era palesemente religioso, però dopo gli anni 20 e 30 la sua spiritualità gradualmente si standardizza in una generica fedeltà alla chiesa istituzionale della chiesa anglicana, ecco. E ovviamente però perché lui ha avuto un'istruzione musicale e educazione proprio in quell'area. Comunque nel resto della sua vita esitò sempre tra le questioni di base del credo religioso, quindi in una società, perché c'era una società ovviamente, lui diceva, che uccide e che manda addirittura scusa un momento, fermati qua, se non ho capito.
0: I tagli in serie di montaggio.
1: Sì. sì, una società che uccide e manda alla guerra, qualche volta addirittura nel nome di Dio, e quindi lui ad esempio questa sua convinzione la ritroviamo nella War Requiem, nel Requiem della guerra, la sua ironica contrapposizione tra la poetica della guerra di Wilfred Owen e la liturgia della messa da Requiem, quindi oscilla sempre tra queste due fasi. Questa ironia non si ritrova però nelle sue musiche sacre degli anni 30, quindi anche in questo caso del Te Deum, che è degli anni 34, e questo è strettamente liturgico, come il motetto Jubilate Deo in mi bemolle, Hymn to the Virgin, altrettanto bellissimo motetto, Christ Nativitis, e anche l'altro è Boy Was Born, ecco. E quindi parlando direttamente di questo, di quest'opera, che è ovviamente per coro misto e con intervento ovviamente dell'arpa e anche di questa voce solista, inizia a un inizio particolare, e ovviamente con col solo organo, e che e poi le altre voci che iniziano scusa, altra cosa, devi fermare,
0: prendo con la mano, puoi ripartire. Sì.
1: Britten inizialmente compone il Te Deum con l'accompagnamento del solo organo, e ovviamente è stato commissionato dalla BBC, e il lavoro, quando è stato commissionato da questa grande ente, e ovviamente ha dovuto rinforzarlo con altri strumenti, e quindi ha dato un'altra orchestrazione con archi e tre gruppi di viole e tre gruppi di violini, quindi ha dato, e anche con l'arpa, quindi ha dato una coloritura veramente molto interessante. Ecco, è per questo che noi non potevamo eseguirla in questa versione, perché è molto dispendiosa. Certamente la versione
0: problema della nostra questione italica,
1: sì, esatto. Ecco, certamente la versione per organo rispecchia le migliori tradizioni musicali delle chiese inglesi. Entrambe le versioni però contengono gli stessi numeri di pezzi divisi da Britten o composti da lui. Ecco, l'inizio di questa interessante ad imitazione dalle voci basse alle voci alte, che dice appunto ti lodiamo Signore, dà l'idea dell'elevazione quasi teatrale. Questa è la caratteristica che riscontriamo in quasi tutte le musiche di Britten, questa teatralità, ma una teatralità che sfocia nella preghiera dell'anima verso Dio. Ecco, questo procedimento lo ritroviamo anche nel finale, nel brano di A Boy Was Born. Ecco, quindi ritorna anche in altri contesti successivamente, in altre musiche che lui ha fatto. Anche lo stacco nella parte centrale, con l'intervento del soprano solista, e qui ovviamente dicevamo che ovviamente ci doveva essere una voce bianca, questo stacco alle parole appunto Do Heart the Virgin, quindi questa era veramente la parte centrale, che è la parte B, diciamo. Anche questo brano, come gli altri, è diviso in tre parti, anche questo è canonico, diciamo, questa suddivisione. Ecco, serve quindi a dare maggiore evidenza al testo, questa parte, e a creare un episodio tutto nuovo che si ritrova anche nella Boy Was Born, come abbiamo detto, in cui il coro interviene alla fine della frase del solista, in risposta del soprano, ecco, con accordi sempre più distanti dalla regione armonica precedente. Ecco, la terza parte invece inizia con la ripresa, la superba ripresa delle parole iniziali, A Lord Save Thy People, che ripropone lo stesso tema presentato all'inizio. Ecco, e ovviamente le voci qua si imitano sempre su suoni armonici nella tonalità di Do, è come se fosse uno squillo di tromba ripetuto da diverse, da quattro voci, e anche questi sono interventi tipici teatrali, ecco, proprio come fossero squilli appunto di tromba. E queste sono nuove rivelazioni testuali importanti, e termina appunto con queste, Let Me Never Be Confounded, la parte conclusiva, riprende di nuovo il soprano, ovviamente se fosse voce bianca meglio, ma qua riprende e conclude con le regioni sonore sempre più basse, quindi è come un chi chinare, reclinare il capo di fronte all'infinità misericordiosa di Dio. Quindi qui è veramente direi religioso al massimo, si sente questa religiosità che anche se è teatrale in certi punti traspare la sua autentica anima di cristiano.
0: Anche se a volte forse bisognerebbe mettere un po' i puntini su lei, perché bisognerebbe dividere se effettivamente la musica nasce da un sentimento religioso contrapposto poi effettivamente anche alla vita reale della persona, e qui lasciamo i puntini in sospensione. Ora ascoltiamo il Te Deum di Benjamin Britten, eseguito da Laura Rizzetto soprano, Elisabetta Gabbioni all'arpa, Mauro Meroi contrabbasso, Luigino Favotta all'organo e il maestro Gioacchino Perisan che dirige il gruppo vocale Città di San Vito.

0: E questo, cari radioascoltatori, era il Tedeum di Benjamin Britten, il Tedeum della rivisitazione per soprano solista al posto della voce bianca, Elisabetta Gabbioni all'arpa, Mauro Meroi contrabbasso, Luigino Favotto organo, e con il gruppo corale Città di San Vito, diretto proprio dal nostro ospite, il maestro Gioacchino Pelisano. Ecco, la ringraziamo tantissimo anche per un duplice aspetto, per averci fornito queste registrazioni di Tedeum che sul mercato non eravamo riusciti a reperire, e anche per valorizzare un po' le realtà corali, vocali della nostra provincia, della nostra regione, perché mi sembra giusto e doveroso.
1: Mi ringrazio veramente, perché questa iniziativa credo che sia unica non soltanto qui nel nostro territorio friulano, ma anche in tutta Italia. Quindi veramente grazie di questa opportunità che ci è stata data per mettere in risalto certe cose che ovviamente altrimenti andrebbero nel dimenticatoio o messe da parte.
0: Ecco, cari ascoltatori, l'appuntamento per la prossima settimana con proprio un nuovo ascolto dedicato al Tedeum.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Tedeum.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente, seriamente, la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
2: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come fu il caso per la GMG.
1: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono, insomma, lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi? Che cosa

0: il numero di persone che si aspettano al di là di un milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grandi. Per quello sarà proprio un atto bellissimo, ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la Basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino, saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza. Ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto, molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi. E ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
1: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole, che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi? Quale sarà un po' appunto, quali questioni pensi saranno in primo piano?
0: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo ovviamente qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera, ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello mi credo sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non le

0: avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo uomo è il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
1: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
2: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo è, hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, che chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra. Ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
1: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, che cos'è Utopic Fest?
2: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
1: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
2: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti, e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti, con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore, ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese, messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
1: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo, e di questo le sono grata.
2: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie ancora e a presto.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
3: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il Diritto Internazionale della Pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
1: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
3: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace due anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale, che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato il vivo della pace.
1: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
3: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico che parla del nostro Madre Terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di 2 secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
1: Grazie Sandro, grazie davvero.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Qualcuno a cui guardare.

pensato con voi oggi pomeriggio di fare un piccolo itinerario, un piccolo percorso insieme con voi, a partire proprio da questo grande, bellissimo, straordinario tema della testimonianza, che credo che sia forse il cuore stesso di tutto il Vangelo, nel senso che se dal Vangelo asciugassimo i racconti, togliessimo i miracoli, mettessimo per un istante da parte la teologia, le informazioni che il Vangelo ci dà, ci rimarrebbero degli atteggiamenti umani, gli sguardi soprattutto. Bello pensare come il Vangelo di Giovanni ci dice che inizia la grande vicenda della sequela dietro Gesù, cioè come i primi discepoli, secondo il Vangelo di Giovanni, cominciano a seguire Gesù. E tutto parte dallo sguardo di Giovanni Battista. Fissando lo sguardo su Gesù che passava dall'altra riva, disse: ecco l'agnello di Dio. E, prosegue l'Evangelista Giovanni, sentendolo parlare in quel modo, cominciarono ad andare dietro di lui. Ecco, qualcosa del genere è il grande tema della testimonianza, cioè la testimonianza è una sorta di trasmissione della vita, non è una performance. Noi tante volte come cristiani siamo sempre molto preoccupati della testimonianza, perché siamo preoccupati di come gli altri ci vedono e vorremmo dare di noi un'immagine credibile, vera, avvincente, affascinante, ma la preoccupazione più sbagliata che possiamo avere è esattamente questa, cioè preoccuparci di come siamo percepiti. Un testimone vero non è mai preoccupato di questa sorta di apparenza, di questa performance. Il testimone è preoccupato di rimanere aggrappato, come abbiamo ascoltato anche dalle parole iniziali, a ciò che lui reputa essere vero, reputa essere la sua vera vita. E soltanto questo legame profondo con la vita ha come sintomo, come effetto collaterale, diciamo così, la testimonianza. Quindi fare degli incontri per domandarci come possiamo essere testimoni potrebbe essere fuorviante. Dobbiamo domandarci che cos'è che fa funzionare la nostra testimonianza. Il fatto che poi automaticamente noi diventiamo dei testimoni è una cosa che non riguarda più i nostri programmi pastorali, non riguarda più le nostre preoccupazioni. Forse in mezzo a voi, molto probabilmente in mezzo a voi, ci sono persone che vivono immerse nel grande mondo della famiglia, no? E un genitore penso che spesso si domandi che cosa i miei figli vedono di me, ma un figlio non percepisce di un genitore tanto quello che vuole trasmettergli in maniera intenzionale. Un figlio assorbe da un genitore ciò che un genitore in fondo è, al di là di quello che dice o di quello che insegna. Nel senso che ci sono delle cose che noi diciamo con la bocca e poi smentiamo con la nostra vita. In fondo è questo quello che rimane alle persone che abbiamo intorno, quello che siamo, non quello che diciamo. Ecco, quello che siamo, non quello che diciamo. Tenete a mente questa frase perché ci aiuterà un po' ad entrare all'interno un po' di questo breve itinerario che vorrei fare con voi oggi pomeriggio. Penso che, senza scadere nella retorica, tutti noi siamo abbastanza convinti che viviamo in una sorta di cultura dell'apparenza. Questa cultura dell'apparenza non vuole essere la mia un'affermazione moralistica, vuole semplicemente dire che viviamo in un frangente storico dove conta moltissimo come si appare. Anzi, la gente ha un tremendissimo bisogno di vedersi riconosciuta dagli altri. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci riconosciuti dagli altri e in qualche maniera puntiamo la maggior parte della nostra vita proprio su ciò che appare della nostra vita. Nella società dell'apparenza si dimentica il verbo essere. Quando una persona si dedica ad apparire non si domanda più chi è. Perché? Perché il suo verbo essere corrisponde all'apparenza, cioè a quella maschera che indossa e che gli altri dovrebbero vedere di lui. Questa preoccupazione diventa un inferno in realtà, perché quando si indossa una maschera in fondo non si è mai veramente felici. Ma in una cultura simile tutto è alimentato da quell'apparenza che poi in fondo fa funzionare anche il nostro sistema economico, il sistema consumistico. I consumi si muovono attorno all'apparenza e man mano che la vita di una persona viene provocata nell'apparenza, viene gestita, modulata, indirizzata a destra a manca. Ecco,
L'esperienza della fede, appunto, è un'esperienza in controtendenza, è un'esperienza di contraddizione. E questa cosa non deve preoccuparci, anzi, dovrebbe preoccuparci se il Vangelo non bruciasse, cioè se il Vangelo non fosse fastidioso. Quando una persona vive autenticamente la propria esperienza cristiana, inevitabilmente il suo essere cristiano, il suo vivere il Vangelo, il suo aderire alla fede, va in controtendenza rispetto a quella che è la logica del mondo, la logica mondana. E che cosa ci dice questa logica della fede, la logica del Vangelo? Che ciò che conta di una persona è il suo essere, non la sua apparenza. Ecco, se noi ci andassimo a rileggere con calma tutti i Vangeli, ci accorgeremmo di come Gesù ha la capacità di saper andare oltre la maschera. Ad esempio, sa vedere la sofferenza che c'è dietro quella prostituta che piange ai suoi piedi, sa vedere l'incomprensione che alberga nel cuore di Zaccheo, che ha la maschera del mafioso del paese, riesce a vedere l'inquietudine di Levi che è seduto al banco delle imposte, sa vedere oltre il ruolo pubblico di quest'uomo, sa vedere oltre il pescatore Simone, figlio di Giona, sa vedere Pietro nascosto dietro Simone, figlio di Giona. Insomma, se c'è qualcosa di assolutamente interessante di Gesù, è che Gesù sa leggere le persone per ciò che sono e non per ciò che appaiono. Anzi, dovremmo dire che la prima vera grande conversione è proprio questa battaglia tutta personale di Gesù contro ogni tipo di ipocrisia. Le parole più dure del Vangelo, Gesù le indirizza esattamente non a una fascia di persone, tante volte noi pensiamo che Gesù abbia una sorta di antipatia per gli scribi, i farisei, i dottori della legge. Questo è assolutamente falso, anche perché diversi suoi discepoli vengono dalle fila degli scribi, dei farisei e dei dottori della legge. Ma egli sa benissimo che a volte più una persona pensa di sapere, di essere preparata, di sapere come si sta al mondo, di come si cade in piedi, più inevitabilmente fa affidamento a una sorta di maschera che serve a gestire la vita. Gesù chiama tutto questo ipocrisia e si scaglia contro queste persone che lui pensa essere affette da questa malattia tremenda dell'ipocrisia, ma si scaglia contro di loro perché le ama, cioè perché vorrebbe liberarle da questo inganno. Dice: la gente vede fuori da voi qualcosa e vi portate invece la morte dentro, siete come dei sepolcri imbiancati. L'insulto è tremendo, non so se riuscite a sentire quanto possa essere urticante guardare una persona e dire: per quanto tu possa essere bello, intelligente, bravo, vincente nella vita, tu puzzi di morto, tu dentro sei morto. Questo è quello che Gesù dice a quelle persone. O ancora una volta dice: voi pulite il bicchiere da fuori, ma non sapete che ci sono delle macchie che se non le pulite da dentro rimarranno sempre attorno a quel bicchiere. Ecco, curare l'apparenza, gestire la nostra maschera, la nostra faccia. Questo ci fa essere un esempio che mi ha sempre molto colpito fin da quando al liceo lessi per la prima volta questo scritto di Luigi Pirandello, no? Uno, nessuno, centomila. Questo ci fa essere tante persone diverse, tante quante sono le situazioni che ne viviamo dentro la nostra vita. Noi siamo delle persone in famiglia, siamo delle persone in parrocchia, siamo delle persone al lavoro, siamo delle persone quando siamo da soli, siamo delle persone quando siamo con degli amici. Cioè, indossiamo delle maschere a seconda delle situazioni che noi viviamo. Ma la vera domanda è: ma chi siamo veramente? Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è il motivo per cui noi siamo cristiani, fondamentalmente noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che risponde a questa domanda: chi siamo? Quindi noi non siamo cristiani perché ci serve gestire la divinità così propiziandocela, girandocela a nostro favore, tiene lontano il coronavirus e in questo modo allora noi siamo a posto. E questo è un modo molto pagano di vivere la nostra religione. Noi non siamo cristiani per questo motivo. Noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che ci fa questa domanda: chi sei tu? E sa rispondere lui a questa domanda, perché è l'unico che conosce il nostro verbo essere. Ecco, questo è il nostro primo step di conversione, cioè che cos'è che ci rende testimoni? La testimonianza cristiana nasce dal fatto che a un certo punto
si fa spazio dentro di noi, in mezzo alla grande logica dell'apparenza e delle maschere, la grande domanda: chi siamo? Ecco, nella vita spirituale accade esattamente questo. Una persona più vive intensamente la propria vita spirituale, cioè più si avvicina a Cristo, più lui riesce a capire qualcosa di se stesso, riesce a rispondere alla domanda su se stesso. C'è un versetto della parola che dice così: alla tua luce vediamo la luce. È un po' come dire che con la lampada della fede noi ci avviciniamo verso il volto di Cristo, ma illuminando il volto di Cristo si riverbera su ciascuno di noi e rivela noi a noi stessi. Ecco, questa credo che sia l'esperienza che ha cambiato la vita dei discepoli, che ha cambiato la vita di generazioni di santi in 2000 anni di cristianesimo che abbiamo vissuto. Cioè, l'incontro con Cristo, un incontro in cui noi entriamo con autenticità in rapporto con noi stessi. A noi non piace questo tipo di esperienza, cioè noi non vorremmo mai farci la domanda chi siamo, perché abbiamo paura di rimanere delusi, o forse perché in fondo sappiamo di non essere delle grandi persone, di avere delle miserie, di avere dei peccati, di avere delle contraddizioni. E così tendiamo a nasconderci, tendiamo a indossare dei ruoli invece di essere delle persone. Allora capite che il primo passaggio che Gesù fa per portare le persone fino al punto di poter rispondere a questa domanda, chi sei veramente, è quella di riconciliarli con se stesse. Ecco, qual è il modo che ha Dio di riconciliarci con noi stessi? La misericordia. E che cos'è la misericordia? Qualcuno che mentre ti dice chi sei veramente, ti ama. La maggior parte delle persone che ci dicono la verità, è brutto a dirsi, solitamente chi è che ci dice la verità sono i nostri nemici, direbbe qualcuno. Perché i nostri nemici amano dirci la verità su noi stessi per ferirci, per farci del male, per giudicarci. L'esperienza della misericordia invece è qualcuno che ti racconta te stesso, ma lo fa con amore, facendoti sentire amato. C'è un episodio molto, molto interessante in cui i teologi si sono spesi moltissimo, hanno tratto tanta teologia da questo episodio del Vangelo che è riportato nei racconti di Giovanni. Diciamo che tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo teologico. È il famoso incontro di Gesù con la Samaritana. Che cosa accade in quel momento? Vi ricordate, Gesù è a mezzogiorno seduto su un pozzo e questa donna si avvicina e Gesù domanda a questa donna se può prendergli dell'acqua, se può dargli da bere. E questa donna dice: ma sei lì, prenditela da solo quest'acqua, perché mi domandi da bere? E da lì comincia una sorta di dialogo: se tu sapessi chi è che ti sta domandando da bere, insomma. Ma la cosa interessante è che Gesù comincia a raccontare a questa donna tutta la sua storia, tutti i mariti che ha avuto, tutta la sua esperienza passata. E questa donna non sente giudizio da parte di Gesù, sente che qualcuno gli sta dicendo la verità. Definirà agli occhi degli abitanti da cui andrà ad annunciare questo incontro, definirà Gesù un profeta. Definirà Gesù non uno che stava lì col dito puntato ad accusarla della sua vita, ma qualcuno che le ha riconsegnato tutta la sua vita, che gliel'ha ridetta. E questo ha suscitato dentro di lei il grande desiderio di domandare: dove starà Dio? In quale tempio? Su questo monte a Gerusalemme? Dove si venererà Dio? Dove si adorerà Dio? E Gesù risponde che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, che Dio non è più legato a un luogo, a una geografia, a un confine. Insomma, è un po' per dirvi che l'esperienza della misericordia non è semplicemente l'esperienza di qualcuno che dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, ma qualcuno che mentre ti perdona i tuoi peccati ti riconsegna a te stesso, fino al punto in cui finalmente tu puoi farti la domanda decisiva per la tua vita. Se tu sai chi sei, allora ti riappropri della tua vocazione, allora puoi domandarti che senso ha la tua vita. Nessuno di noi può domandarsi che senso ha la propria vita se non sa chi è. Perché una persona che è autenticamente felice è semplicemente una persona che ha risposto alla domanda di senso, cioè sento che la mia vita ha
un significato, ho capito questo significato e questo mi fa essere felice. Se tu vuoi capire il significato della tua vita, tu devi capire chi sei. Ecco, questo è il primo gradino di questa grande rivoluzione della testimonianza. Incontrare Gesù significa passare dalla logica dell'apparenza alla logica del verbo essere, dalla logica della maschera alla logica dell'autenticità, e bagnarsi attraverso l'esperienza della misericordia e sapere che più ci avviciniamo a Cristo, più Cristo rivela noi a noi stessi, più Cristo ci riconcilia con ciò che siamo, anche con la nostra miseria, con i nostri limiti, con la nostra unicità, con il nostro buio. Ma non basta questo, cioè Gesù non serve semplicemente a rispondere alla domanda "ci siamo davvero?". Già questo è pazzesco, nel senso che già questo crea testimonianza. Quali sono le persone autenticamente affascinanti? Sono le persone che sono riconciliate con se stesse. Sono le persone, si usa molto in questo periodo dire, sono le persone risolte, non risorte, e questo sarà la fine del nostro cammino, ma sono le persone risolte, cioè che hanno fatto pace con sé. Vedete, cari amici, sapete perché questa cosa è importante? Perché finché tu non fai pace con te, sei sempre disadattato, arrabbiato, storto. E quando una persona non ha fatto pace con se stesso, vede male ovunque. Tutto è sempre difficile, tutto è sempre irraggiungibile. Vede sempre la parte che manca della realtà. Le persone invece risolte, cioè le persone che si sono riconciliate, sono persone che hanno i difetti di tutti, i peccati di tutti, ma hanno una sorta di pacificazione, cioè di pace. Sono autenticamente portatori di pace. Ecco, io non so se vi è mai capitato nella vita di incontrare persone così, ma sono quelle persone che tu vorresti avere sempre accanto. Sono le persone che vorresti andare a trovare più di frequente, le persone a cui vorresti telefonare, mandare messaggi, perché la presenza di queste persone è risanante, perché tu stai accanto a delle persone che non ti vomitano addosso i propri conflitti interiori, che tutta l'amarezza della vita che hanno accumulato non la buttano sugli altri, perché hanno fatto pace con se stesse. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, chi è che porta davvero la pace? Soltanto le persone che hanno fatto pace con se stessi. Allora, voi immaginate che a volte nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre esperienze ecclesiali, nei nostri posti di lavoro, ci sono divisioni, conflitti. Ecco, rispondiamo a questa domanda. Come si porta la testimonianza in un ambiente che è segnato dalle divisioni, dalle contraddizioni, dai conflitti? Non basta semplicemente fare da pacieri, cioè andare a destra a manca e dire adesso parliamo insieme, troviamo insieme delle soluzioni. Il più grande contributo alla pace di un luogo, di un ambiente, di una situazione, è che tu hai fatto pace con te stesso. Se tu hai fatto pace con te, porti pace ovunque vai e diventi occasione di pace. Se tu dentro ti porti la guerra, il termine greco è più bello, polemos, è guerra. Le persone polemiche sono le persone che hanno la guerra dentro. Ecco, Cristo è la nostra pace, colui che ha vinto la guerra dentro ciascuno di noi, lasciandoci noi stessi però, ma noi stessi in pace. Ecco, questo è il primo step, dicevamo, ma non basta. Ecco allora che il Signore Gesù ci porta a un secondo livello che rafforza il nostro essere testimoni, il nostro mostrare una vita diversa. Ecco, se la prima domanda è chi siamo, la seconda domanda a cui risponde Gesù è questa: di chi siamo? Cioè la domanda di appartenenza. Di chi sei tu? Vi siete accorti che la cosa che tormenta di più la nostra vita è la solitudine? È uno dei sintomi più terribili della solitudine è l'incomprensione, cioè quando non ti senti capito, quando nessuno ti ascolta, quando ti sembra di remare da solo, di trovarti in una situazione in cui non hai le spalle coperte. Solitamente è questo tipo di solitudine che rovina la nostra vita.
Noi possiamo avere anche le cose più belle del mondo, ma quando non ci sentiamo le spalle coperte, non possiamo goderci niente della nostra vita. Soltanto una forte appartenenza ci mette nelle condizioni di poter vivere diversamente la nostra vita. Cioè, la vera domanda è che a volte noi crediamo in Dio, ma siamo orfani. Orfani di padre, orfani di un'appartenenza. Tutto l'annuncio del Vangelo è questo. Gesù non è venuto al mondo per dirci che Dio esiste. Spero che nessuno di voi si scandalizzi. Ma Gesù non è venuto al mondo per convincere il mondo che Dio esiste. Perché per accorgerci che Dio esiste non c'è bisogno della fede. Basta usare bene la testa, basta aprire gli occhi. Basta anche soltanto la nostra logica a intuire che in fondo qualche cosa ci deve essere oltre di noi. Noi intuiamo, lo intuivano anche i grandi scienziati. Pensate a Einstein, nei suoi diari lui dice che nel guardare dentro un microscopio, nel guardare delle formule matematiche, avverte che c'è una sapienza più grande nella realtà stessa. Il problema della fede non è credere o no in Dio. Il problema grande della fede è credere o no che questo Dio sia nostro padre. Questa è la fede. Una persona ha la fede quando sente che Dio è suo padre, cioè quando si sente figlio. Questa è la domanda di appartenenza. Noi siamo cristiani perché non siamo più orfani, perché ci sentiamo di qualcuno. Se tu sei di qualcuno, tu puoi tutto. Se tu sei solo, tu hai perso. Tant'è vero che una delle strategie più forti che il male usa per bloccare la nostra vita è farci sentire soli. Quando tu ti senti solo, puoi avere anche i più grandi superpoteri del mondo, non riesci a usarli. Tu puoi avere una grande intelligenza, non riesci a usarla. La salute, non riesci a usarla. Il denaro, non riesci a fare un buon uso delle cose. Cioè, la solitudine blocca la nostra vita, è il nostro vero inferno. E Cristo viene al mondo per guarirci da questa radicale solitudine che tutti ci portiamo nel cuore. Cioè, ad esempio, partecipare alla vita sacramentale, no? A fare la comunione, confessarsi, vivere una vita spirituale. A che cosa serve? A mettere i punti sul precetto e dire, ah, sono andato a messa la domenica, quindi ho risolto il problema. La comunione, confessarsi, vivere una vita spirituale.

cristianesimo non è diventato un'esperienza. Non è diventato qualcosa che io posso toccare, qualcosa che io sento, qualcosa che è diventata vita stessa. Allora, quando una persona avverte di non essere sola, avverte che è risolto il suo problema di appartenenza, tutto cambia, ha un atteggiamento diverso nei confronti della vita. C'è questo salmo bellissimo che voi certamente conoscerete perché lo cantiamo spesso, perché lo preghiamo in tutte le nostre liturgie, no? E dice così: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare per una valle oscura, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Riuscite a sentire dietro la poesia di questo salmo la verità di un'appartenenza? Che cosa sta dicendo il salmista? Sta dicendo che se dovessi vivere una situazione difficile, se dovessi camminare per una valle oscura, io non avrei una paura che mi paralizza, perché io so che tu sei con me. Il tuo pastore, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il fatto che tu ci sei dentro la mia vita cambia la mia vita. E io posso andare in guerra, dice questo salmista, e mettermi davanti a tutti i miei nemici e mangiare comodamente su un tavolo il mio panino mentre tutti i nemici mi vengono incontro, perché tu sei dietro le mie spalle. E io posso permettermi di mangiare la mia merenda sotto gli occhi dei miei nemici. E tu mi riempi il bicchiere di vino. Ci sentiamo sicuri, amici. Pensate un po' a che testimonianza pazzesca noi possiamo portare nel mondo quando ci sentiamo di qualcuno. Quando una persona si sente di Dio, sente che Dio è suo padre, può tutto, può affrontare tutto, e lo può fare con umiltà, e lo può fare perché ha le spalle coperte. Quando invece non si sente le spalle coperte, vive sempre sulla difensiva, è sempre spaventato di tutto e di tutti e pensa sempre male di tutto e di tutti. Quando questo lo fa un genitore, fa vivere i figli una costante insicurezza e trasmette questa insicurezza. Quando lo vivi sul lavoro, accresce un clima di sostento che rende il lavoro insostenibile, l'ambiente lavorativo è insostenibile. Quando questo lo porti in una vita parrocchiale, pensi sempre, ad esempio, che l'altro ti sta togliendo qualcosa, sta togliendo un pezzettino dell'amore che ti dovrebbe essere dovuto, e così ti ritrovi nelle mani le stesse pietre che aveva in mano Caino quando uccise Abele. Ecco, non pensate che tutti quei personaggi noir della Bibbia riguardano gli altri, sono lati di noi stessi che, se non stiamo attenti, escono, emergono da ciascuno di noi e continuano a fare danno. Allora, ecco la seconda cosa: poter rispondere a questa domanda di chi siamo, dice San Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre. Ecco, il dono dello spirito è che noi ci sentiamo figli, e quando noi permettiamo che Dio sia nostro padre, tutta la nostra vita cambia. Caino è disarmato, i fratelli di Giuseppe sono disarmati, tutte le persone che volevano lapidare l'adultera sono disarmate. È un senso di appartenenza che ci rimette di nuovo al mondo in una nuova dimensione. Terza domanda a cui risponde Gesù, ed è un po' il completamento, un po' di quella che dovrebbe essere l'identikit del testimone. Un testimone è tale perché sa chi è, abbiamo detto, perché sa di chi è. Ecco la terza domanda: per chi siamo? Io credo che finché noi non comprendiamo per quale motivo

Viviamo, per chi siamo, la nostra vita è a metà. Il mondo ci dice che noi dovremmo prendere le cose del mondo per essere felici, però penso che ciascuno di voi abbia già fatto questo tipo di esperienza, che per quanto prende non è mai sazio, perché il Vangelo ci dice che l'unica maniera di saziare l'uomo non è prendere, ma è donare se stesso. Una persona è autenticamente felice non quando prende sempre, perché questa è una sorta di bulimia spirituale. Io prendo titoli, lauree, lavoro, soldi, persone, attenzione, situazioni, ruoli, e penso che più accumulerò, più sarò felice, ma in realtà non mi basta mai. Prima volevo questo e poi alzo ancora l'asticella, alzo, in realtà sono sempre insoddisfatto. Perché? Perché sto vivendo per me stesso, ripiegato su di me. La logica del dono è una logica estroversa, non introversa. Cioè, Gesù ci dice nel Vangelo che il chicco di grano caduto in terra, se non muore, rimane solo. Se muore, invece, porta molto frutto. A che cosa noi dobbiamo morire? A noi stessi, cioè al nostro egoismo. Amici, finché il nostro io non muore, noi non diventiamo davvero noi stessi. Cioè, finché non moriamo a questa logica in cui prendiamo e basta, siamo solo egoisti, concentrati sul nostro io, noi non siamo davvero felici. E quando una persona comincia ad essere felice? Felice. Quando ha trovato un motivo per cui vivere. Allora, questa, penso che avete capito, è la grande esperienza dell'amore. Quando tu ti innamori qualcuno, quando tu dici io per questa persona vorrei vivere, quando tu dici che ti trovi in questa logica, quando vivi per i tuoi figli, quando vivi per un ideale grande, quando vivi per la tua comunità, quando tu vivi per qualcosa che è diversa dal tuo io, doni la tua vita. Ma la doni fino al punto in cui sei felice di donarla. Dice Gesù a un certo punto, nel sempre nel Vangelo di Giovanni: nessuno mi toglie la mia vita, sono io a donarla a me stesso. Eppure, se voi andate a leggere la cronaca degli ultimi giorni di vita di Gesù, vi accorgerete che lo hanno condannato a morte, che lo hanno portato sulla croce, che lui ha sofferto anche l'idea stessa di dover morire. Allora perché Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla a me stesso? Perché in fondo lui accetta anche di perdere per amore. E per amore di chi? Per amore mio, per amore vostro. Che cos'è che rende felice Gesù? Il fatto di poter fare qualcosa per amore nostro. Cosa ha fatto per amore nostro? È morto in croce per salvarci. La cosa che fa soffrire di più Gesù non sono i nostri peccati. La cosa che fa soffrire più Gesù è non permettergli di morire per noi, quando noi non gli permettiamo di donarsi a ciascuno di noi. Voglio farvi un esempio molto concreto. Se una mamma ha dei figli e ha poco pane, non è felice se mangia il pane, è felice se il pane lo mangiano i figli. E lei avrà fame, soffrirà la fame, ma lei è felice per questo, perché i suoi figli però hanno mangiato. Questa è la logica dell'amore. Allora, effettivamente Gesù sulla croce muore, soffre, e non è una cosa bella, ma lo fa per amore. Se un figlio dicesse alla madre: no, no, io il tuo pane non lo voglio, perché per me è insopportabile l'idea che tu ti tolga il pane di bocca per darlo a me, questo gesto apparentemente di delicatezza nei confronti della madre farebbe soffrire moltissimo quella madre, perché la gioia più grande di quella donna è vedere che quel figlio possa mangiare. Io credo che questa cosa sia importante, perché non soltanto noi siamo chiamati a viverlo nei confronti degli altri, cioè ad amare in questo modo, a vivere una nostra vita per qualcuno, ma noi possiamo permetterci di vivere una vita per qualcuno, perché qualcuno ha già dato la vita per noi. Se noi non abbiamo fatto l'esperienza di Gesù che si è donato per noi, se noi non abbiamo la consapevolezza di un amore che ci ha amato così, come possiamo amare nello stesso modo? Dice Gesù nel Vangelo: così come ho fatto io, fate anche voi gli uni gli altri.
E aggiunge: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non dice amatevi gli uni gli altri e basta, dice come io vi ho amato. E come ci ha amato Gesù? Donando se stesso. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è la logica del Vangelo. Allora, provate a sentire quanto è potente questa cosa. Una persona che sa chi è, sa di chi è e sa per chi è, non può essere una persona come tutti gli altri. Non ha bisogno di inventarsi niente, nessuna strategia di marketing per fare il testimone, perché la sua stessa vita è una testimonianza. Io credo che fondamentalmente questo, come cristiani, lo dovremmo recuperare. Capire che più si fortifica il nostro rapporto con Cristo seriamente, più noi possiamo dire chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Ma, e mi avvio verso la conclusione, c'è un'ultima tappa del nostro percorso, che è quello che facciamo. Allora, siamo partiti dalla logica dell'apparenza, no? Quello che vogliamo mettere a credere agli altri. E abbiamo detto che Gesù invece ci porta nell'ottica del verbo essere, chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Poi arriva il verbo fare. Sapete perché sto parlando del verbo fare? Perché molto spesso noi confondiamo la logica vocazionale con la logica del fare. Ad esempio pensiamo che fare il prete, o fare la suora, o fare il papà, o fare la mamma, o fare l'ingegnere, fare il medico, fare qualunque altra cosa, abbia a che fare con delle cose che toccano assolutamente il verbo fare, no? Non è così, mi spiego, perché il fare non dipende da Dio. Dio, quando risponde alla nostra domanda sul verbo essere, ci dà una libertà così grande che tu puoi fare qualunque cosa. Puoi amare per tutta la vita una donna, puoi vivere il celibato per tutta la tua vita, puoi partire in missione, puoi vivere appassionatamente il tuo essere medico, il tuo essere professore, la tua piccola o grande vita. Quando tu hai risolto il problema del verbo essere, puoi fare quello che vuoi. E sapete perché questo è importante? Perché quando noi diamo la colpa a Dio delle cose che facciamo, cioè delle nostre vocazioni, pensiamo ad esempio: Dio ha voluto che Luigi diventasse prete, quindi povero Luigi, io mi sono dovuto adeguare al fatto che qualcuno ha scritto da qualche parte che io dovevo fare il prete. No, è successo dentro la mia vita che a un certo punto mi sono sentito talmente tanto amato e quindi ho scoperto talmente tanto me stesso che ho deciso di dare la mia vita in questo particolare modo, che è quella del sacerdozio. Non posso dare la colpa a Dio del fatto che io sia prete, o che io sia un genitore, o che io faccia questo o quest'altro. Se la mia vita, quelle cose che io faccio, le ha scelte qualcun altro, fosse anche Dio, allora vedete, miei cari amici, noi non siamo liberi. Tu hai scelto di amare quell'uomo, quella donna, tu hai scelto di mettere al mondo un figlio, tu hai scelto di fare questo o quest'altro. Perché? Perché Dio è morto per darti la libertà di essere completamente ciò che sei e di decidere tu la modalità migliore di esprimere ciò che sei. Il verbo fare riguarda la nostra responsabilità. Non dobbiamo prendercela con Dio, dobbiamo guardare noi stessi e prenderci noi la responsabilità di quello che stiamo facendo. Ma che cos'è che cambia tutto? Sapere che la volontà di Dio sa già che cos'è giusto per noi, non lo stabilisce al posto nostro. Ma attenzione, spero di essere chiaro in quello che sto per dirvi, non ci lascia da soli nelle nostre decisioni. Allora, il giorno che tu hai deciso di amare quella donna e di mettere al mondo dei figli, di amare quell'uomo, di farti una famiglia, il giorno che hai scelto di diventare sacerdote, di entrare in un monastero, di partire in missione, il giorno che hai scelto di fare quell'università, che hai scelto quel mestiere, lo hai scelto tu. Ma il Signore non ti lascia solo in quello che tu hai scelto. Il Signore è con te. Dominus tecum.
il Signore è con te, è dalla tua parte, e consacra la tua libertà e fai in modo tale che il progetto che tu hai scelto con la tua libertà diventi un progetto pieno di senso e di significato, diventi storia di salvezza, redenzione. Allora, vedete, è semplicemente per darvi una chiave di lettura, per dirvi che noi non dobbiamo sentirci imprigionati in dei ruoli. Le cose che abbiamo fatto dentro la nostra vita le abbiamo fatte, si spera, liberamente. E se ci siamo sentiti costretti a fare qualcosa, allora non eravamo liberi, per questo non siamo felici. Allora dobbiamo recuperare quella libertà e imparare a scegliere anche quelle cose che abbiamo subito. E imparare che in questa scelta non siamo soli, che il Signore ci aiuta nel nostro essere liberi. E che il giorno che noi decidiamo di prendere quella direzione, lo abbiamo deciso noi, ma il Signore è con noi, il Signore è con me. Qui cambia tutto, perché significa che non è importante quello che facciamo, è importante come lo facciamo. Qualcuno di voi forse aveva sognato grandi cose nella propria vita e si ritrova con una vita diversa. Non deve pensare che la sua vita è sbagliata. Lui può farsi santo con la vita che ha. Ho conosciuto un giovane missionario, adesso non è più giovane, adesso è anziano. Questo giovane missionario aveva sognato di andare in missione, di andare a lavorare in Giappone. Dopo pochi mesi dalla sua ordinazione sacerdotale, viene colpito da un ictus che lo lascia paralizzato in un letto. Aveva sognato per tutta la sua vita di partire in missione, ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle e su un letto. Potremmo dire anche sfortuna, no? Che contraddizione. No, perché nella nostra vita si è felici non perché si fa questo o quest'altro, ma da come si vive quello che si fa. La felicità che ho visto negli occhi di quest'uomo è unica, perché quell'uomo ha capito che quella era la sua missione e che lui era chiamato a prendere sul serio quella realtà, era chiamato a scegliere una roba che non aveva scelto, e soltanto nel giorno in cui ha scelto quella cosa che non aveva scelto è diventato talmente tanto libero da essere felice quello che stava facendo. E che cosa stava facendo? Il malato, ma poteva offrire la sua sofferenza per tutti, per quelli che erano in prima linea, per i missionari che erano in quelle terre lontane. Quell'uomo ha esercitato pienamente la sua vocazione. Allora, vedete, a volte non sempre riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, ma noi dobbiamo farci santi con tutto ciò che facciamo. E questo se recuperiamo la nostra libertà di fondo e sappiamo di non essere soli in questa nostra libertà. Ecco, questi sono i testimoni. Scrivevo in quel libro che citava prima il nostro parroco che in fondo la testimonianza è soltanto il battesimo che funziona. Non è difficile essere santi, non è difficile essere testimoni. Bisogna semplicemente essere pienamente se stessi, pienamente figli di Dio, pienamente battezzati.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo sesto, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per quattro volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice due cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi, in questa solennità, ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità, e digli: Signore Gesù, grazie. grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva
1: dall'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrà la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci

0: liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per
1: noi. Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Beatitudini, 8 passi sul sentiero della gioia. Buon ascolto.

0: capire questo brano del Vangelo di Matteo, che sembra la risposta più naturale a quello che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola di oggi. Dobbiamo vivere con una legge che ci permetta di godere della vita e allo stesso tempo di non rovinare la vita. Allora la domanda che sorge spontanea è questa: qual è questa regola? Cioè, come dobbiamo, attorno a che cosa dobbiamo costruire la nostra vita affinché questa vita ci porti lontano e non frani intorno a noi? Il Vangelo risponde a questa domanda in maniera puntuale, sono proprio le parole delle Beatitudini. E dovete immaginare che l'Evangelista Matteo, se leggete tutto il Vangelo di Matteo, ha come intento quello di mostrare Gesù come il nuovo Mosè. Così come nell'Antico Testamento Mosè, vi ricordate, scende dalla montagna e dà le 10 parole, i 10 comandamenti, qui Gesù si trova su una montagna e dà questi nuovi comandamenti che non sono in contraddizione, ma sono il compimento della legge, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. Che è un po' come dire: c'è qualcuno che ci ha detto che dobbiamo andare dritti, che dobbiamo andare verso quella strada, ma poi arriva Gesù e dice: adesso ti spiego il vero motivo per cui tu devi andare dritto. E voi sapete che quando una persona ti chiede di fare qualcosa, tu magari anche controvoglia la fai quella cosa, ma quando qualcuno ti spiega il significato profondo, la verità profonda di quello che ti viene chiesto, tu lo fai con un cuore completamente nuovo, completamente diverso. Tutto il Vangelo è il tentativo di spiegarci il cuore della realtà, il cuore della vita. Quindi, così come l'Evangelista Matteo cerca di spiegare a dei giudei che hanno vissuto tutta la loro vita dentro la grande legge di Mosè, che Gesù non è venuto a cancellare la loro storia passata, ma ad allargarla, ad illuminarla, a portarla al pieno compimento, così è anche per ciascuno di noi questa sera che rileggiamo questa pagina del Vangelo come una mappa, come ciò che ci porta lontano, come ciò che realizza un po' la nostra vita. Questa è la scena generale. Gesù ha preso il posto di Mosè sulla montagna e ci sta dicendo come dovremmo vivere la nostra vita. La cosa interessante, lo sapete qual è? È che in tutto il Vangelo noi troviamo un unico personaggio che incarna tutte le beatitudini, e questo personaggio è lui, cioè è Gesù che vive tutte le beatitudini. Gli altri, e lo vedremo tra un istante, sono quelli che fanno fatica a vivere le beatitudini. Anche quelli che noi oggi mettiamo nelle nostre chiese come santi, vi accorgerete che nel Vangelo fanno fatica a mettere in pratica nella loro esistenza le beatitudini. E commenteremo brevemente alcune scene del Vangelo che ci mostrano proprio la contraddizione tra quello che dice Gesù e quello che fanno i suoi discepoli e quello che fanno le persone intorno a lui e come si comportano alcuni personaggi delle parabole che Gesù racconta. Questo è molto importante perché man mano che noi vediamo questo contrasto ci rendiamo conto che la mentalità che sta portando Gesù è completamente diversa dalla mentalità del mondo. Ora, anche se noi a volte in maniera un po' presuntuosa diciamo: ma noi non siamo del mondo, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, il che è assolutamente vero, ma non pensate che siccome noi non siamo del mondo non siamo influenzati invece dal mondo. Noi ci ricordiamo che siamo del Signore, che siamo di passaggio, qui non c'è bisogno di avere la fede per accorgersi che siamo tutti di passaggio. Ma in questo passaggio della nostra vita molto spesso siamo immersi in un modo di vivere, in un modo di pensare la nostra esistenza che molto spesso non ha nulla a che fare con quello che ci ha insegnato Gesù. La teologia chiama questo modo di pensare la mentalità mondana, cioè la mentalità del mondo. Quando pensate al male, al diavolo, vi prego, cancellate dalla vostra testa tutte le cose teatrali del demonio. Quelle sono distrazioni. Lo scopo reale del demonio è farci vivere secondo la mentalità del mondo e farci rifiutare la mentalità del Vangelo. Ma quando noi diciamo in che cosa consiste la mentalità del Vangelo? In quello che noi ascoltiamo nelle beatitudini. E vi accorgerete, io lo farò velocemente, voi lo state facendo giustamente in maniera rallentata, passo passo, prendendovi il tempo giusto di entrare in ciascuna di queste beatitudini. A me interessa questa sera ripercorrere velocemente con voi le beatitudini per darvi un'immagine generale di quello che sta facendo Gesù proponendo un'alternativa. Ma soprattutto la mia più grande preoccupazione è cercare di mostrarvi come quello che dice Gesù non sono discorsi campati in aria, ma sono discorsi che hanno una ricaduta esistenziale molto profonda. Che significa? Significa che se tu vivi come ti dice Gesù, c'è un cambiamento totale della tua vita, della tua esistenza. Non è una questione di ragionamenti e di testa. E questo, vedete, è molto importante, perché certe volte noi pensiamo che alcune cose del Vangelo le possiamo capire se siamo molto istruiti, se abbiamo fatto scuole alte, se, non lo so, abbiamo approfondito delle cose, se sappiamo fare chissà quali ragionamenti complicati. Il Vangelo lo capiscono le persone che sanno vivere, non le persone che hanno 10 titoli. Perché certe volte tu puoi avere tanti titoli ma non sai vivere, cioè non sai che cos'è l'esistenza, non sai che cosa sono le cose concrete. E Gesù parla alla vita delle persone, non ai titoli delle persone. E siccome qui credo che siamo tutti vivi, sappiamo che il Signore sta parlando alla vita di ciascuno di noi, e dobbiamo sempre cogliere quel nesso che collega la parola di Gesù alla nostra esistenza concreta. La prima beatitudine è molto interessante e anche molto fraintesa, perché Gesù dice: beati i poveri in spirito. Allora, chi sono i poveri in spirito? E qui gli esegeti, ma anche tanti santi, ciascuno di noi ha appiccicato su questa beatitudine tante immagini, tante aspettative che molto spesso possono sembrare molto lontane dalla realtà. Di certo Gesù sta facendo un elogio grandissimo dell'umiltà. I poveri in spirito sono gli umili. Ma chi sono i poveri in generale? I poveri sono quelli che non hanno qualcosa, a differenza dei ricchi. Allora, i poveri sono quelli a cui manca qualcosa. E Gesù dice: beati quelli che sanno che gli manca qualcosa. Perché a quelli che gli manca qualcosa io posso dare quello che gli serve. A quelli che pensano di non avere bisogno di nulla, io non posso dargli nulla. Voi sapete che noi passiamo la nostra vita a maledire le nostre mancanze. Noi vorremmo essere amati di più. È una mancanza, no? È una mancanza di amore. Essere capiti di più è una mancanza di comprensione. Essere valorizzati di più è una mancanza di stima. Tutte queste cose noi le viviamo come se fossero patologie della vita. E Gesù dice: a te che fai l'esperienza che ti manca qualcosa, io sono venuto per te. E sono venuto esattamente per mettermi in contatto con questa tua mancanza e per dirti che non è una cosa brutta sperimentare una mancanza. Perché sapete chi sono quelli che sperimentano una mancanza? Gli esseri umani. Tutte le volte che noi siamo in contatto con le nostre mancanze, significa che noi ci stiamo comportando come creature. Quando non siamo più in contatto con le nostre mancanze, noi praticamente stiamo giocando a fare Dio. Abbiamo deliri di onnipotenza, di autosufficienza, non abbiamo bisogno di nessuno. Allora, tutta la nostra esistenza è un tentare di rimanere sempre in contatto con le nostre mancanze. Ma attenzione, non per vivere come dei frustrati, ma per vivere con i piedi per terra. Perché se io so che mi manca qualcosa, sono molto concreto a partire proprio da quella mancanza. Ma se io presumo di avere qualcosa, non ho più i piedi per terra. Come chiamiamo noi le persone che presumono di avere qualcosa? I presuntuosi. E chi sono i presuntuosi? Quelli che cercano di emanciparsi quanto più possibile dal resto degli altri. Io non ho bisogno della tua opinione, so io che cos'è giusto. Io non ho bisogno di te, ho io le mie forze. Allora, questa presunzione che ci fa un po' giocare a fare Dio, molto spesso produce intorno a noi una malattia terribile che è la solitudine. Nella solitudine dei presuntuosi, per un po' tutto funziona e ti sembra di avere tutto sotto controllo. ma poi arriva un momento in cui ti accorgi che la vita è sempre sproporzionata rispetto alle tue capacità, alla tua intelligenza, alle tue cose, e quindi ti accorgi in maniera traumatica che sbagliavi ad essere presuntuoso e che invece l'affare più importante è essere umili. Proviamo a tradurlo in maniera molto concreta. Quando una persona è umile? Quando si lascia aiutare. Quando una persona è presuntuosa? Quando non si lascia aiutare. Nella storia di Gesù c'è un personaggio che noi purtroppo abbiamo abusato, perché l'abbiamo collocato semplicemente in un momento preciso della vita di Gesù, e ci siamo dimenticati che in realtà tutte le cose brutte che diciamo nei confronti di questo personaggio, in realtà le stiamo dicendo nei confronti di noi stessi. Perché se c'è tra i discepoli di Gesù un discepolo che ci assomiglia più di tutti, sappiate che è Giuda. E per noi Giuda è brutto e cattivo perché è il traditore, no? Ma guardate, Giuda sta portando avanti, porta avanti dentro la sua vita una cosa che assomiglia molto alla nostra. Quando incontra Gesù, ha su Gesù delle aspettative straordinarie. Dice: lui il Messia. Volete che ve lo porto nella nostra vita? Se io credo in Gesù, sto a posto. Allora sono sicuro che la mia salute andrà tutto bene, la mia famiglia sarà perfetta, non mi succederà niente di male, Dio realizzerà i miei sogni, le cose andranno in un certo modo. E poi malauguratamente le cose che tu ti sei immaginato, che hai desiderato, non accadono. Cosa succede? Che rimani male. Allora in quel momento, vedete, noi possiamo comportarci come Giuda. Perché? Perché Gesù ci ha delusi, non ha fatto quello che noi volevamo. Quanto ho desiderato che succedesse questa cosa dentro la mia vita, che è una cosa buona, ma non è successa. Allora basta, non voglio avere più niente a che fare con questo Dio. Come fa Dio ad essere buono se non mi ha dato questa cosa buona che io volevo dentro la mia vita? Allora, anche per Giuda a un certo punto le cose si complicano. Quando si rende conto che Gesù non sarà mai un condottiero militare come lui ce l'ha in mente, non sarà un liberatore politico, non toglierà di mezzo l'oppressione dei romani, lui rimane male. Perché si rende conto che questo Messia non gli serve, perché lui ha in mente questo: il Messia deve liberarli dall'oppressione dei romani. E Gesù invece sembra non essere preoccupato per niente dai romani, che rimangono nella scena della sua vita, sì, come dei personaggi principali, perché poi saranno il braccio armato che lo farà fuori, ma non ha un'importanza vera dentro la sua vita. È come se fosse qualcosa che Gesù sa che prima o poi finirà. Tant'è vero che poi finirà l'impero romano, e Gesù no, l'insegnamento di Gesù no. Allora, cosa significa beati i poveri in spirito? Sono quelli che vivono la propria vita fidandosi di qualcuno, affidandosi a qualcuno, lasciandosi aiutare da qualcuno. Il contrario di questa beatitudine invece è pensare di non avere bisogno di nessuno, e presumere di non avere bisogno di nessuno, e nel momento più decisivo della propria vita, invece di convertirsi, voi sapete che arriva un momento in cui Giuda tocca il fondo, no? Quasi contemporaneamente, non nello stesso minuto, ma più o meno nelle stesse ore, un'esperienza simile la farà anche Pietro. Anche Pietro toccherà il fondo. Pietro rinnegherà Gesù: non lo conosco. Però vedete, l'esito è completamente diverso, perché Pietro tocca il fondo e cambia. Giuda tocca il fondo e non sopporta che non riesce a tirarsi fuori da quella situazione e si uccide. Ora riflettete bene, la mancanza di pace dentro la nostra vita, cioè il fatto che noi non siamo felici, non avvertiamo pace, da che cosa viene? Viene molto spesso dal fatto che a un certo punto ci rendiamo conto di non tenere più sotto controllo la nostra esistenza. Ora, che cosa vorremmo da Dio? Che Dio ci desse di nuovo il controllo di tutto, le redini di tutto. E Gesù invece ti dice: tu non hai bisogno di avere tutto sotto controllo, tu hai bisogno di fidarti di me. Hai bisogno di affidarti a me. Hai bisogno di lasciarti aiutare da me. Ora, se tu vivi con questa fiducia e con questo abbandono, respiri. Ma se tu ti dimentichi di questa fiducia, di questo abbandono, tu sei costantemente nel panico, sei costantemente sotto stress, sei costantemente nella posizione di uno che è disperato, che è disperata e vuole salvarsi da solo. E più tu ti vuoi salvare da solo, più complichi le cose. Più complichi le cose, più ti senti da solo, più ti senti da solo, più vivi la morte. Guardate che c'è gente che arriva come Giuda a togliersela veramente la vita alla fine, semplicemente perché non vede più nessuna via di uscita. E il Signore in fondo ci domanda questo, ci sta dicendo: vuoi vivere una vita diversa? Impara ad essere povero, non avere paura delle tue mancanze. Quando ti accorgi di non avere più il controllo della vita, cioè quando hai fatto pace col fatto che non sei Dio, puoi fare una cosa intelligentissima: fidarti di me. Gli umili si fidano, si affidano, confidano, e allora è subito pace. Voglio che opponete all'immagine di Giuda, che è l'autosufficienza, no? La persona che vuole bastare a se stesso. Vi faccio una trasposizione molto contemporanea di Giuda. Io sono molto intelligente, siccome sono molto intelligente avrò abbastanza furbizia da cadere sempre in piedi. Non funziona così. La vita è più grande della tua furbizia. Ma io sto bene in salute, posso affrontare tutte le cose che voglio, posso vivere anche una vita dissoluta perché io sto bene. Ma non starai sempre bene. Io tengo tutti sotto controllo perché tutti dipendono in qualche maniera da me. Non è così. Nella vita si va sopra e sotto. Insomma, Giuda vive in un'illusione. Ma quando si sveglia da quest'illusione, invece di consegnarsi, si uccide. Ora domandiamoci: noi dove siamo in questa scena? Noi viviamo questa beatitudine? Se uno vi domandasse quali sono le vostre mancanze, cioè che cos'è che vi manca in questo momento? Ed è brutto che vi manca qualcosa, non c'è niente di male. In quelle mancanze voi potete sperimentare non soltanto quella mancanza, ma anche la totale fiducia nel Signore. Proviamo ad avere un'immagine molto familiare. Che cosa fa un bambino piccolo quando ha fame? Piange. Ora immaginate che quel pianto non lo prende in considerazione nessuno. Allora quel pianto diventa una disperazione. Ma quel pianto invece è sempre preso sul serio dalla mamma o dal papà. Cioè, tutte le volte che quel bambino gli manca qualcosa, in quel momento si manifesta qualcuno che gli vuole bene, che provvede a lui. Ma voi credete sì o no che nella vostra vita, quando avete bisogno, c'è qualcuno che vi ama veramente, e questo è Gesù, e provvede alla vostra vita? Perché se voi non credete in questo, il vostro pianto è disperazione. Non è la manifestazione di una fragilità, perché questo sarebbe umano, piangere umano. Essere disperati significa essere come Giuda, cioè non credere che c'è qualcuno a cui possiamo gridare. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce, come fa un bambino. Allora, vedete, tante volte in alcune versioni sbagliate di cristianesimo, noi che cosa pensiamo? Siccome io ho la fede, allora è sicuro che a me non deve mancare nulla. Ma tu sei umano come tutti gli altri, a te mancano le cose. Siccome io ho il dono della fede, non vivrò fragilità. Ma tu sei umano come tutti gli altri. Ma le fragilità certe volte sono un grande esercizio di realtà, perché ti ricordano che sei come tutti gli altri e non c'è niente di male. Quindi noi non siamo sbagliati se abbiamo delle fragilità, siamo sbagliati se quelle fragilità ce le viviamo da soli. Se io ho una fragilità e so a chi posso rivolgermi nella mia fragilità, a chi posso consegnare la mia fragilità, che mi importa che sono fragile? Io so che c'è qualcuno che prende sul serio la mia fragilità e mi aiuta non
1: a far fuori la mia fragilità, ma a non disperarmi. Fratelli, la santità è che non ci disperiamo più, questa è la santità, non che abbiamo risolto tutto, che non ci disperiamo più. E c'è di nuovo speranza nella vita. Beati quelli che sanno fare così, non come Giuda. Seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto. Anche qua sembra l'elogio del masochismo, no? Dice, ma speriamo che qualcuno mi faccia soffrire così io divento beato. Secondo me, non per forzare la traduzione, ma per renderla quanto più concreta possibile, dovremmo dire questo. Avete mai riflettuto chi sono quelli che piangono, quelli che sanno piangere? Sono quelli a cui gli funziona il cuore. Chi è indurito non piange. Gesù sta dicendo, beati quelli a cui gli funziona il cuore. Quelli che sanno piangere. Certo, agli occhi degli altri sono dei poveretti, perché sono